0: I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Calcio infine, in Champions League la Roma in Turchia ha pareggiato con il Fenerbahce per 1-1, mentre il Como, all'esordio nella competizione, ha demolito i tedeschi dell'Ipsia per 4-1. È tutto via radio.
1: Via radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Viabilità fluida sulla rete, nessun particolare disagio per chi è in viaggio da nord a sud del paese. Vi ricordo allora che sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 del mattino resterà chiuso per lavori di ammodernamento il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine in direzione di Milano. Chiusura analoga sulla 14 Bologna-Taranto per quanto concerne il tratto tra il bivio con l'Autosole e Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna. Con questo dunque per il momento è tutto. Fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Evviva! Evviva i nottambuli! Evviva RTL 102.5! Ragazzi, 2-3 minuti, ricominciamo la terza ora insieme con Vanessa Gray.
4: Uh-huh, e con Armando Piccolillo. E allora, voi fate una cosa. Sì. Registrate RTL 102.5 02 25 15 15. Salvate e poi chiama. E noi risponderemo.
3: Esatto, anche 378-378-1025 con i messaggi vocali e di testo. Allora, ricominciamo con Marrakech e Gue con Casini.

0: Imagine Dragons con Thunder su RTL 102.5, le 2:09, cari amici che siete in ascolto. Insomma, abbiamo visto oggi le temperature sono un po' scese, proprio poco. Ci sono state delle notizie, diciamo, serie per quanto riguarda, insomma, gli incidenti che ci sono stati riguardante il tempo, ma adesso fa caldo di nuovo un'altra volta.
1: No, qui no, cioè qui no? A Milano si sta benissimo, oggi ha piovigginato un pochino, ma le temperature si sono abbassate si sta bene. Anche bello. Per chi ama il caldo come me, insomma, è bello, no? Cioè, quando in qualche modo metti la giacchina,
0: no?
1: No, metti anche un po' la giacchina, senti un po' la pelle d'oca.
0: Quindi va bene, vai al nord Europa anche tu, scegli quelle vacanze lì, non venire giù al caldo.
1: No, assolutamente.
0: D'estate. Perché vieni giù al caldo da noi d'estate? Vattene ad Amsterdam, vattene.
1: No, per me estate, estate è team mare, cioè poi team montagna, ecco, non mi riguarda. La montagna mi piace, ma non d'estate, ecco.
0: Ah, lei decide come se fosse la figlia del Presidente della Repubblica che può permettersi.
1: Certo, uno deve decidere cosa vuole fare nella vita, almeno ci deve provare. Chiami, scusa, amica, hai la casa al mare? Vengo a trovarti.
0: Vedi.
1: Scusa, amica, hai la casa a montagna? Allora ci vediamo a gennaio. Scusa, amica, hai la barca? Arrivo da te.
0: E tutti che l'accolgono. Ogni tanto risponde qualcuno con tu.
1: No, sono tutti buoni, bravi, gentili.
0: E anche noi siamo molto buoni e gentili da farvi sentire la canzone di Samurai J.
1: E lo sai come si intitola?
0: Flamenco Paranoia.
1: L'hai detto tu, bravo, sì, così.

0: Want You, Forget About Me, Simple Minds su RTL 102.5. Andiamo nella pasticceria di Cristina, la pasticcera pasticciona.
1: Ciao Cristina.
2: Ciao ragazzi.
1: Oh, ci piaci, sempre sì, sul pezzo, sempre attiva e sempre nottambula. Che stai a fare?
2: Sto preparando un rifresco per domani, perché non so se vi ricordate, io sono anche un assessore, quindi inauguriamo.
0: No, questo non lo sapevo.
1: Come no? Sì, Cristina si dà anche alla politica, fa un sacco di cose, anche forse un'associazione?
2: Esatto, sono presidente di Coop Commercio, quindi seguo tutti i commercianti. Insomma, non mi annoio.
1: Ah, ti dai da fare.
0: Assessore a che cosa?
2: Io sono assessore agli eventi.
0: A varie e eventuali. cose funerarie. Che cosa
2: hai
0: so?
2: Hai detto bene, perché io faccio di tutto.
0: Sì, ma dici che l'assessorato a cosa? Allo spettacolo?
2: Allora, agli eventi, turismo, protezione civile e poi seguo, vabbè, chiaramente il commercio, però lavorando anche di notte, quindi succede qualcosa, infatti mi sono spaventata prima al telefono, ho detto, oddio, mi chiamano, cosa è successo?
0: Quindi è un paese, sono i temporali. Paese allo sbando dove abiti tu per farti fare l'assessore, che sei pasticcera di notte che non
1: pasticciona.
0: Dormi mai, poi sei una pasticciona, poi fai anche l'assessore, cioè quante robe fai e non ne fai una buona.
1: Ma non è vero. Scusa, no, non sono d'accordo, cioè,
0: il tuo comune è fuori bilancio, cos'ha? Non avete più un soldo?
2: Guarda, ti consiglio di andare a vedere sul sito del comune e vedi che sono la più eletta, quindi
1: hai capito, la nostra Cristina.
2: Allora,
1: ma allora, quanti, cioè, assi nella manica. Ai, brava Cristina. Ma scusami, ma la domanda è: quanto dormi e quando?
2: Io dormo pochissimo, dormo quando va tutto bene alle 3 ore per notte.
1: Mamma mia, però è un po' pochino, eh.
0: Io so.
2: Sì, lo so.
0: Cristina, secondo me tu non fai niente di tutto ciò che hai mai detto a noi. Secondo me ci hai raccontato sempre delle bugie. Sei a casa, certo, sul divano e ti mangi i popcorn,
1: Cristina,
0: e bevi birra,
2: certo,
0: vino.
1: Cristina, io ti credo.
2: Ci sono i social che comunque parlano.
1: Oramai è così.
0: Quindi, allora, visto che sei assessore, nulla, facci fare una serata a me, Vanessa, ci dai qualche soldo? Che diamine.
2: Perché no? Ma ecco, vi aspetto.
1: Ma senti, io invece vorrei qualche dolce.
0: Da
1: adesso, quindi cosa stai facendo?
2: Adesso sto preparando tutto il salato, abbiamo fatto delle brioche salate con dentro insalata russa, il prosciutto, gli affettati, poi ho fatto tutte delle cheesecake, tiramisù, dei muffin.
1: L'elenco è lungo, basta Cristina, abbiamo messo già 2 chili.
0: Sì, ma io non ci credo, scusa, posso non crederci a
1: sì,
0: questa roba qua?
1: Ciao Cristina, bacio. Ma perché, poverina? Io ci credo.
0: Bene.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti,
1: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
1: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Eva Cipiano, Emma Ercomi su RTL 102.5 alle 2:29 minuti. Ragazzi, si sta parlando proprio in queste ore, insomma, di questo caro benzina, che praticamente vogliono ancora mantenere lo sconto. Ma dove sta sto sconto?
1: Dove?
0: A 2,10€, 2,12€. €2. E se non c'è lo sconto, a quanto va?
1: Ragazzi, mannaggia. A piedi.
0: Lo so, a piedi.
1: A piedi non si esce, si usa poco la macchina. Va bene, dai, facciamo così. Intanto ascoltiamo dei vocali.
2: Ciao, buongiorno, Francesco da Cosenza. Lavoro tutte le notti da luna di notte. Vi ascolto sempre. Un saluto, grazie. Ciao, buona serata.
1: Ciao.
0: Velocissimo, bravo.
1: Sì, comunque, cioè, è bello, no? Anche attraverso le parole, la cadenza, capire da dove provengono i nostri ascoltatori. A parte che Francesco, ce l'ha detto, quindi.
0: Nelle Marche 2,05€.
1: Ti sei impallato?
0: Sì, 2,09€ a Reggio Calabria.
1: E pensa a chi vive nelle isole, cioè lì è ancora più cara.
0: Esatto. Solo che però se esci fuori dall'Italia, la benzina costa molto meno. Dico benzina, anche diesel, eccetera.
1: Vabbè, mettiamo i soldi da parte. No, c'è una novità, Joliet.

0: Against all odds, take a look at me now. Phil Collins su RTL 102.5 e qui almeno un 10 minuti di baci, di coccole, di carezze.
1: Sì, signora Limoni!
0: Limoni!
1: Dai,
0: limoni.
2: Signora!
1: Eccoli!
0: Un limone non si lega,
1: non si lega mai a nessuno. Ma chi lo dice? Esatto. Ma vabbè.
0: Lo dicono.
1: Ascoltiamo intanto un vocale.
3: Buongiorno RTL, volevo dire che non è vero che solo in Italia costa cara così, perché quest'anno sono andato a Parigi e il gasolio costa 2,35 euro. Dunque non è vero quello che ha detto.
0: No, quando sei andato? Quando sei andato? Quest'inverno hai detto, quest'estate, quando sei andato? Adesso sto parlando. E non sto parlando di Parigi, della Francia, sto parlando anche di altri paesi.
1: Arrabbiati, ci meno. Piace quanto c'è, quando ti arrabbi. Dai, arrabbiati. No, comunque anche a Mykonos, anche a Mykonos costava tantissimo.
0: E anche in Sicilia quest'anno a Lipari, quando sulla terraferma, quando in Italia, nel continente, costava 2,05 euro, lì costava 2,40 euro, 2,37 euro.
1: Mamma mia, sì.
0: C'è il trasporto e quant'altro, ci si guadagna. Ma vicino a noi Italia, non dico la Francia, va bene, insomma si paga poco. E
1: tutto
0: questa
1: chiaro.
0: Cosa qui mi fa arrabbiare.
1: Perché ti fa arrabbiare?
0: Perché avere la benzina costa meno, è una figata.
1: No, comunque è strano, perché ad esempio, che ne so, ricordo quando ero piccolina, no? C'era il mito del papà che doveva comprare la macchina, cioè che doveva essere a diesel, e adesso è il contrario, cioè se hai la macchina a diesel costa di più rispetto alla benzina, assurdo, le cose cambiano.
0: Non capendo niente hai detto una cosa giusta.
1: Sono bionda e sono anche intelligente, no. Scusa.

0: Milano da Teo, Calcutta e la sua Sorriso su RTL 102.5. E il sorriso lo fanno, per esempio, quelli che abitano a Malta, 1,34 euro al litro la benzina. La Bulgaria 1,40 euro, Cipro 1,63 euro, in Ungheria 1,64 euro. Quelli più cari rispetto a noi sono la Francia, come
1: sì,
0: ha detto
1: la
0: il
1: Francia,
0: amico,
1: infatti.
0: Amico
1: anche.
0: Primo, l'ha detto i Paesi Bassi, lì costa anche a 2,20 euro, 2,25 euro. Mm. Ragazzi,
1: però, l'Inghilterra come se la cava?
0: No, questo non lo so.
1: Il Regno Unito?
0: No, I don't know, ma la Bulgaria 1,60 euro. 1,64 euro in Ungheria, Cipro. Ma che figata!
1: Allora, io
0: a Malta,
1: vuoi andare a vivere? Malta è bellissima. Vuoi andare a vivere a Malta? Vuoi andare alla Valletta? Vuoi andare in Bulgaria?
0: Però io potrei andare alla Valletta, però per esempio vai con un elicottero di un amico con una cisterna sotto, riempi la cisterna e te la porti a casa tua e poi fa
1: va bene, c'è un vocale.
2: Ragazzi, buongiorno. Armando, alla fine ho vinto io, in crociera andiamo da soli, anche se sono 3 giorni che non mi rivolge la parola, ma non fa niente.
0: Ma che
2: crociera andiamo io e mia moglie. Un bacio, vi voglio bene.
1: Che carino. Allora, praticamente noi abbiamo detto al nostro ascoltatore di farci sapere se poi in crociera andava anche la suocera oppure andava solo con la sua compagna, sua moglie. Il risultato è che la moglie forse non lo parla, cioè non gli parla proprio, non gli dà tanta retta, ma andranno solo loro due in crociera, capito?
0: C'ha ragione, però
1: sì, dai, ci sta.
0: Però i suoceri potevano venire, potevi approfittare insomma del pagamento.
1: No, aveva detto che già lui ha pagato tutto.
0: E mo i suoceri non vanno.
1: No, non va la suocera.
0: Sei una persona cattivissima, ascoltatore.

0: Santana su RTL 102.5. Siamo in ottamboli con Vanessa e Armando fino alle 3, ragazzi. Armando che ci manda le sue battute, le sue non barzellette, ma
1: sì, dai, le sue freddure.
0: Quando sono in vacanza con mio suocero, mi rigenero.
1: Capito? Ok, sì, ho capito. Comunque Stefano ha detto che a Tenerife la benzina costa 1,2. Quanto costa? 1,2, sì. 1,20.
0: Ma cosa ne sa Stefano?
1: Lo so, si vede che sarà andato a Tenerife, o si è informato.
0: Va bene. Stefano, va bene, comunque, avete capito? Cioè, vi dà fastidio questa cosa della benzina che risulta cara in Italia. Mannaggia.
1: Però ci sono Merck in Cremont, Sena Brancale e The Colors.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! So. 2:56 minuti. Cara Vanessa Gray,
3: sì,
2: che non sei altro.
3: Sono io, vero?
2: C'è una canzone molto bella.
3: Mamma
2: sui
3: mia.
2: Social tutte le sue canzoni vengono trasmesse e mandate su video molto belli che riguardano sia la Campania, la Sicilia e quant'altro, insomma.
3: Lui è unico, Pino Daniele, Iso Pazzo.

0: Cominci scassato.
1: Ole, Iso Paz, grandissimo Pino Daniele. È stato un sacco di volte ospite su RTL 102.5. Era un amico, era un nostro amico della grande famiglia. Molto bene, abbiamo concluso.
2: Sì.
1: E vabbè, raccogliamo baracche e burattini e andiamo via, Vanessa Grey. Basta.
2: Sì, dai. Allora, io
1: ultimo
2: torno
1: messaggio,
2: domani.
1: Scusami.
2: Vai.
1: Tesoro, ultimo messaggio che arriva da Fuerteventura, la benzina è 1,40 euro.
2: Ok. Salutiamo Marcia e tutti gli amici che ci hanno scritto.
1: Ciao.
2: Grazie di cuore. Noi ci ritroviamo domani a mezzanotte con Andrea De Sabato.
1: Ciao,
2: ciao Armando Piccolillo.
1: Mi mancherai.
2: Anche tu. Dai, vieni anche domani.
1: Tu sei pazzo.
2: No, va bene, dai, pazzo. Vengo io, non ti preoccupare.
1: C'è,
2: ciao.
1: C'è Alberto Bisi.
2: Arriva. Ciao, notte. Anche a Marnate, in provincia di Varese, sono le 3 e buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Alberto Ciapparoni. In apertura alle nuove parole del presidente americano Trump: fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 ad ogni americano. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon ha dunque chiamato alla mobilitazione in un discorso fiume, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria dei repubblicani. Ma i Dem attaccano, vuole comprare il voto. Torniamo in Italia. È morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia, Lea Garofalo. Una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato per finire poi sotto protezione assieme alla figlia. Infine, ecco la nuova stretta della BCE contro il caro energia. Il board della banca centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti di energia. Calcio, in Champions League, la Roma in Turchia ha pareggiato con il Fenerbahce per 1-1 a Istanbul, mentre il Como, all'esordio nella competizione, ha demolito il Lipsia, tedeschi dell'Ipsia, per 4-1. Via radio.
3: Via radio.
5: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, viabilità fluida.

0: guida sulla rete a quest'ora della notte, nessun disagio per chi è in viaggio. Prestate però maggiore prudenza alla guida. Se state percorrendo il tratto dell'A27 Venezia-Belluno, considerate la forte pioggia. Vi ricordo che in questi casi, ecco, la vostra velocità deve scendere da 130 a 110 km orari, salvo diverse segnalazioni, anche se state viaggiando su asfalto drenante. Guidate con prudenza, dunque, e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Eccoci qua, il Club dei Poveri Pazzi, il Crazy Club su RTL 102.5, la radio BMP, la radio very normal people, noi un po' meno normal, ma è bella questa cosa, insomma, siamo anche genuini, insomma, a volte rustici e ruspanti, va bene, è bella sta cosa qua.
4: Siamo fatti così,
3: sì,
4: qualcuno dice, siete fatti male,
3: ma
4: cosa ci possiamo fare?
3: Non tutte le ciambelle riescono quadrate, insomma, hai capito, va bene, questo si dice. C'è senz'altro non sbaglio, e poi le dito anche voi, quindi non ha importanza, comunque va bene.
4: In ogni caso bisogna essere chiari nella vita, sì, e sì. Tu lo sei sempre, signore.
3: Sì, sì. Grazie,
4: signori,
3: grazie,
4: signori,
3: grazie Leo, è bella questa cosa qui.
4: Per il resto sei trasparente, trasparente, sei chiarissimo.
3: E va bene, la nottata è questa qua. Dai, su, andiamo avanti comunque.
4: Cos'è che adesso?
3: Cosa?
4: Cos'è che
3: no, niente Leo, niente. Andiamo avanti così, non c'è altro da fare,
4: Diego,
3: no?
4: Cos'è che ha?
5: Non lo so, cos'è che sta succedendo?
3: Ma, niente.
4: Ma perché parte
3: ma
4: bene?
3: Ma porca miseria!
4: Parte benissimo, ma, bello, parte pimpante,
3: ma sì,
4: energetico.
3: Ma io non lo so.
4: Parte come un lambasciù.
3: Un lambasciù, hai ragione.
4: E poi dopo succede qualcosa, ma io non capisco.
3: Arrivo come un asino.
4: Arrivi come un asino?
3: Ma sì, ma io non capisco perché... Perché hanno aumentato le chewing gum? Le cicche.
4: Ah, le
3: cicche. Le cicche erano 1,20 euro, sono 1,30 euro. Porca miseria.
4: Vedi,
3: le cicche.
4: Hai ragione anche tu.
3: Si chiamano cicche, no?
4: Aumenta la benzina.
3: Le chiamiamo cicche.
4: Aumenta tutto, aumenta.
3: Ma sì, ma quello ci sta, vabbè, si sa,
4: tutto,
3: no?
4: Tutto, aumenta tutto.
3: Aumenta tutto, ci sta, la benzina, insomma. Ovvio, la benzina costa, no? Ma le cicche, io dico, le cicche perché?
4: Vedi, ma anche tu, vedi, adesso tu hai tirato su un altro problema, perché effettivamente
3: vabbè,
4: io non me ne ero accorto.
3: Niente, mi ha preso così un attimino, non fateci caso, veramente. Cosa costano le cicche in Francia?
4: O in Spagna?
5: Chiedo scusa, mi faceva ridere.
3: Diego, meno male. Vabbè, non lo so, in Spagna?
4: Non lo so.
3: Me lo fate sapere, per favore. Le cicche, cosa costano? Io non so, e magari quando usciamo sono aumentate ancora di più. È impossibile questa cosa del genere. Fammi sapere anche tu, Diego. A proposito, Diego segue la regia video del Crazy Club, lavora con noi ormai da qualche anno. Anche perché, insomma, tutto sommato David Bella l'hanno dato per disperso, quindi non si sa dove sia finito al momento. Queste sono le ultime notizie tratte dal nostro quotidiano interno.
5: Ma no, ma si sta riposando perché vuole venire carico, vuole tornare più forte di prima.
3: Più carico di prima? Sì. No, per favore, un'esplosione, no. Poi, insomma, insieme abbiamo naturalmente un degustatore di cicche veramente eccezionale, vero o no? Leo Di Mauro, a te piacciono moltissimo.
4: Me la cavo, tutti i gusti poi.
3: Poi è bello le cicche, dire le cicche, è uno slang del passato, insomma. Bene, e allora Leo Di Mauro che segue la regia del Crazy Club, anzi segue anche la regia del Crazy Club. E quindi a proposito di Crazy Club, un saluto anche a... come si chiama Coccodrillo? Non mi ricordo più, Leo. Davide?
4: È un problema.
3: Stefano?
4: No, è un problema.
3: Coccodrillo!

0: salutiamo anche Vanessa, naturalmente mi hanno tenuto compagnia insieme fino a Testè Poc. Avanti, su. andiamo!
1: Su. Ciao, chi sei?
2: Ciao amici di RTL, sì, un bacione grande, Federica. Ciao.
3: Buongiorno Leo, grazie. Buongiorno Alberto, ciao a tutti.
4: Buongiorno, buongiorno amici di RTL. Hey.
5: Buongiorno squintermati, sono Lorenzo il mare in mano.
0: Ciao,
6: ragazzi,
0: Lorenzo.
6: Preparatevi, perché al momento giusto colpisco.
7: Buonasera RTL.
8: Buonanotte, ma come vi sento rilassati, tranquilli.
0: Ogni
9: volta che vi ascolto riuscite sempre a farmi strappare sempre un sorriso.
8: Subisi, su un Jerry, un bel giorno.
1: C'è anche Jerry.
0: Jerry, sei ben giro. Va bene, stiamo aprendo le sale cinesche del nostro localino, ma che bel programmino.
1: Oh, vi vogliamo tutti in diretta, sì, in diretta, sì. tutti. Tutta la notte.
0: Sì.
1: Fino al mattino poi, ecco. Fino alle 6 più o meno.
0: Poi parleremo di una password, faremo un altro test per la password, perché poi settimana prossima, insomma, ci inizieremo con altre novità, cose che riprendiamo e poi anche novità.
1: Però caro Alberto, mi stai facendo riflettere un po', eh?
0: Cosa è
1: perché
0: successo?
1: Effettivamente le cicche sono aumentate.
0: È vero.
1: E questa cosa non va bene.
0: Non mi piace.
1: Non va
0: tra
1: bene,
0: l'altro,
1: non va bene, non...
0: perdonami, in Spagna hai letto... Diego,
1: no, non ho letto.
0: Puoi leggere qualcosa sulle cicche poi, appena è possibile?
1: No, perché se è il caso andiamo in Spagna, facciamo il carico e torniamo in Italia.
0: Facciamo una scorta di cicche, le chewing gum. Oppure anche in Inghilterra, forse lì costano un po' meno.
1: Ah, non lo so.
0: Prova a vedere. Intanto noi partiamo con la musica, ragazzi. E che musica! Marrakesh! Casini, eh? Casini.

0: Noel Gallagher, eccolo qua. Si sono riuniti ultimamente i fratellini, hai sentito?
1: Sì, bravi, sì, ho visto.
0: Ah, è già capitato qualche volta.
1: Al
0: no?
1: momento sta andando bene. Al momento.
0: Ogni tanto, vero? Cioè, litigano, poi si ritrovano, poi litigano, poi si ritrovano, no? Nel secolo scorso.
1: Ma sai, in famiglia alla fine.
0: È capitato.
1: Anche loro sono veri normal people. Perché
0: sì,
1: comunque
0: sì, è vero,
1: in famiglia è
0: vero.
1: Così, no?
0: Cioè, questo. Certo, ma poi bisogna anche essere così, molto determinati per certi versi, insomma, no? Va bene.
1: Come sono determinati i nostri ascoltatori?
0: Sì, i nostri aficionados qua su RTL 102.5, grande radio, grande musica e grandi aficionados.
1: Poi
0: sarà una grande nottata, come sempre, con voi.
1: Ragazzi, qui di notte non si salva... Ma neanche,
0: Nuddu.
1: Neanche un cagnolino si salva.
0: Niente da fare,
1: niente,
0: va bene.
1: Niente.
2: Intanto posso dire che ho scoperto.
0: Dimmi, sì, Diego.
2: Allora, il prezzo in Inghilterra per un pacchetto di cicche.
0: Sì, sì, c'è un.
2: 90 centesimi.
0: Ah, molto meno, caspita. Dove si trova sto posto?
2: Questo è in Inghilterra. In Inghilterra. Spagna invece, sì? 80 centesimi.
1: No, andiamo in Spagna.
0: Vabbè,
1: andiamo in Spagna subitissimo.
0: È 80 centesimi, ma sono lontani.
1: Io carico la macchina di cicche spagnole.
0: No, dai.
1: E le porto qui in Italia.
0: Troppo. Non c'è qualche posto anche in Italia? Qualche...
2: Allora,
0: prova a vedere se trovi.
2: Adesso faccio una ricerca
0: in
2: Italia.
0: Dai, qualche... magari un po' più vicino.
1: Ma va.
0: Ma cioè, sta aumentando veramente tantissimo. Io posso capire la benzina, no? Uno dice, ma questo è scemo.
1: No.
0: Però le cicche, le chewing gum, le belle bollone che si fanno,
1: appunto, cioè, sì. Ci avete aumentato pure le cicche, non va bene.
0: No, si
1: non
0: può.
1: Va benissimo. Non
0: va bene.
1: Basta.
0: Allora,
1: sono
0: ragazzi,
1: incazzatissimo per questa cosa. No?
0: Parlavamo delle password, no?
1: Sì.
0: Le password, dopo diamo una nuova password, faremo un test e vediamo se ve le ricordate. Poi serviranno dalla prossima settimana, adesso è cambiata un po' la storia, la password servirà sia per prenotare il Crazy Jukebox, sia per la prima colazione, per poter presentare la prima colazione al mattino,
1: esatto,
0: che faremo qui al Crazy Club, e anche per le presentazioni.
1: Questa è una delle novità.
0: È una delle novità. Cioè, quindi volete fare la presentazione del Crazy Club come fa Giovanni, che salutiamo, per esempio,
1: sì.
0: Federica, Angela,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: Che hanno ormai caratterizzato proprio il personaggio. E ci vuole la password prima. Poi ve la dico.
1: Esatto. Giovanni, ci sei? L'abbiamo nominato.
3: Fate attenzione, eccolo. Signore e signori, che state entrando nel Crazy Club, il locale dove la pazzia è ampiamente contagiosa. Ma per fortuna c'è lui a curarci, il nostro dottor Alberto Bisi.
1: La pazzia. Io direi anche l'esaurimento. Cioè, però va bene, dai, la pazzia ci sta.
0: Esatto. Allora, adesso è così, si parte così. Ma se uno di voi vuole fare un tentativo per fare una presentazione, entrare con la password. Stasera poi le password cambieranno continuamente. Adesso che abbiamo... Oh mamma. No, Leo, per favore.
1: Ma che bella questa notte.
0: Ma per favore, no.
1: Guardala che ce l'hai lì sulla tua sinistra.
0: Ma chiudiamo.
1: Guarda, no, che carina, guarda.
0: Chiudiamola questa storia.
1: Con la minigonna, no, per oggi. Non
0: con
1: l'avevo
0: la minigonna,
1: non l'avevo mai vista. Angela, ma stai benissimo.
0: Ma è fuori di testa.
1: Ma
0: certo,
1: guarda che
0: punto.
1: ti dona tacchi. Oh, ma pure i tacchi. Non ci posso credere.
0: Ma in questa atmosfera, come fa con la minigonna?
1: Vabbè, lei sa come fa.
0: Sì.
1: Dai, Angela, hai qualcosa per il popolo della notte? Ce l'hai qualcosa per noi?
0: Dai, basta. Così.
1: Dai.
4: Il popolo della notte ha aperto tutte le porte per far divertire tutta la gente.
1: Ma che brava che sei.
4: Ma sei sempre il benvenuto, caro Alberto. È il club dei poveri pazzi.
1: Sì.
4: E noi affezionati siamo presenti tutti quanti. Alberto, io domani ti aspetto. Passiamo la giornata in allegria e la tristezza vola via.
0: Ma detta così non mi sembra una bella cosa!
1: Dov'è che dovete andare domani voi due?
0: Non ce la faccio più. Ma non lo so, diglielo a lei cosa ha in programma per me.
1: Ma secondo me tu lo sai già. Vi siete già messi d'accordo.
0: Ma tu mi stai proprio picchiando un culo.
5: Ciao, sono Stefano, RTL 102.5. Inizia una nuova puntata di Crazy Club. Il weekend si sta avvicinando, quindi forza e coraggio, sfogatevi, telefonate, messaggiate con Leo e Alberto nelle prossime ore.

0: è sempre colpa mia, caspita.
1: Stare con te è unico.
0: Grazie.
1: È l'unico errore.
0: Complidenti.
1: Ce ne siamo accorti che era già metà luglio. Questo bacio è l'ultimo.
0: E allora finiamola.

0: Remma, eccoli qua, che vi ascoltiamo sempre con molto piacere. Bellissimo il brano dei Slipper. Va bene, a proposito di RTL 102.5, vi ricordo che oggi alle 15 Laura Pausini sarà nostra ospite in The Flight. L'aspettiamo anche questa notte o domani notte, insomma, Laura, se sei in giro ci puoi chiamare, però noi terminiamo questa mattina, è vero, quindi questa notte, se no domani mattina, se non ci sei domani mattina ci sentiamo la prossima settimana. Abbiamo un momento di economia aziendale, non ci avete capito niente?
1: No, vabbè.
0: Nemmeno io.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
4: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Adele. Artista straordinaria, che voce pazzesca, molto brava, eh. The rumor has it.
1: Caro Alberto,
0: sì,
1: abbiamo parlato di cicche. Questo sì. Aumento delle cicche non sta bene a nessuno.
0: Vedi? Vedi?
1: Si lamentano tutti.
0: Infatti.
1: Non va bene questa cosa, siamo incazzatissimi, ma c'è qualcuno che probabilmente ci può aiutare da questo punto di vista.
0: Ah, bene, sì, bene, sì, fa piacere.
1: Senti qua.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno Alberto, sì. Buongiorno Leo. Comunque vendo cicche masticate poco a un prezzo stracciato. Diciamo al 60%. Scontate, contattatemi quando se siete interessati. Ciao a tutti, Vincenzo da Vicenza.
0: Ciao Vincenzo, grazie. Beh, interessante. Un 50% di sconto?
1: Alla fine
0: dice 60, insomma.
1: Non è male. Eh beh, 60 adesso, ho detto 50.
0: 50, no, beh, non ho capito bene io. 50 o 60? 50, 50%.
1: Vuoi fare 60? Vincenzo,
0: ma non ho capito bene io. E basta, non se ne può più di queste cicche.
1: Comunque,
0: che costano caro.
1: Il concetto è interessante.
0: Sì, 60 centesimi, perché beh, voglio dire, costano 1,20, 1,30, 60 ci sta.
1: Ci stai dentro, sì. Dai.
0: Però masticate un po'.
1: Ma sì, di un seconda mano, diciamo. Ah. Dai. Usate poco, però, sai.
0: Ecco.
1: Alla fine ci può stare.
0: Beh, sì, va bene.
3: Tra l'altro, nella mia ricerca ho trovato che a San Luis, in California, c'è un vicolo dove attaccano le cicche sulle pareti.
0: E
3: quindi la gente passa e l'appiccica ed è diventato un...
0: Non sta bene neanche lui. Secondo te io vado a St. Louis a prendere le cicche scontate perché sono attaccate sul muro e poi magari me le mangio.
3: No, però un'installazione artistica.
1: Cioè, una strada particolare. È come quelli che lasciano il lucchetto, no? Attaccati, i lucchetti attaccati, che ne so, da qualche parte.
0: Al naso?
1: In una cancellata, in una ringhiera, appunto.
0: Ma al naso?
1: Al naso no, però se vuoi te lo attacchiamo.
0: No, a me no, grazie.
1: No, non ti piace?
0: No, non si è mai attaccato nessuno il lucchetto al naso. Leo, basta con questa situazione. Ma senti, è infernale, te ne rendi conto?
1: Angela, ma sei tu? Oh no, ma chi
4: è? Ciao Alberto, cuoricino mio, sono Angelo di Parma di Montechiaro.
0: Angelo!
4: Domani ti vengo a prendere, ci facciamo un bello giretto e siamo un pochettino tutti e due. Ok, sono Angelo di Parma di Montechiaro. Alberto, domani ti vengo a prendere, giovanotto!
0: Sì, ho bisogno di soldi!

0: Bellissima. You two, one. Bono, è proprio Bono, cioè bravo, eh? Numero uno. Buongiorno Italia e ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi, il Crazy Club. Avevo pensato X3 punto esclamativo 8.
1: Cosa?
0: Come password. Proviamo con questa password per qualsiasi entrata, eh? No. È solo un test, vediamo se ve la ricordate. Dovete abituarvi a dirla quando sarà il momento. X3 punto esclamativo 8. Adesso qualsiasi momento va bene, è tanto per provare. Ti piace alfanumerico?
2: Non è male.
0: Cosa dici, Diego?
3: No, ma sono sempre così difficili.
0: È difficile un po' troppo?
3: Secondo me.
0: Guarda, tolgo la X.
3: Però la X a me piace.
0: Allora, X3 punto esclamativo 8, tolgo l'8?
3: Punto esclamativo.
0: Tolgo il punto esclamativo.
3: Che dici?
0: Allora, X3 però se no diventa 38, X38.
3: Allora non togliere niente.
0: Allora metto X3 canottiera 8.
3: Guarda che bella questa.
0: Ti piace?
3: Però anche macchiata di sugo, va bene.
0: Canotta?
1: Canotto.
0: Canotto. X3 canotto 8. Canotto 8 è bellissimo. Va bene, aggiungi. Allora, ripeto, X3 canotto 8. Va bene, bella questa, eh. Grazie Diego.
3: Lavoro con una manica di pazzi.
4: Sì. Alberto, oh. buongiorno a tutti.
0: Sì.
4: Ciao fratellino Leo. Le cicche hanno aumentato e la benzina che fra poco arriva a 3 euro al litro. Caramba, che sorpresa! Ciao, caramba. Un abbraccio da Lucio Moreno.
5: Buongiorno e buon divertimento.
4: Buongiorno Alberto.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno Leo, dai che inizia la giornata.
6: Oui, ciao RTL, un saluto particolare a Boat Marmalade Sparpagello.
3: Cos'è che ha detto? Solo tu puoi ripetere, solo tu puoi tradurre.
0: Boat Marmalade la bagno.
3: Assolutamente.
7: Come mai siete così tardi a capire certe cose? Non so più che se ridere o piangere con voi.

0: Lutfiba Spirito,
1: ma bravi, anche Piero Pelù però ci gioca con gli accenti,
0: sì,
1: il Piero... mondo cannibale è bellissimo, ragazzi,
0: beh, sì, ci gioca tantissimo, del resto sarebbe film, insomma, che se così non fosse. Aumentiamo il ritmo e vi ricordo che tra un po' ci sarà anche l'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica, hey, another featuring 54 Ultra. Come on, told to you. Hey!

0: Crazy Club Jukebox.
1: Eccoci all'appuntamento con il Crazy Jukebox disco dedica. Vedi? C'è qualcuno che sta facendo un po' di confusione con le password. Dimmi.
2: Tutto può accadere. È incredibile, già. Ragazzi. Prima hai nominato Liam Gallagher.
1: Sì.
2: O Noel Gallagher? Chi era?
1: No, era Noel. Però chi c'è? Il fratello?
2: Però parlavamo anche del fratello.
1: Sì, è vero.
2: Abbiamo Liam.
1: Ah, Liam, pronto? How are you?
3: Buonasera. Buonasera a voi.
1: Buonasera, Liam.
3: Ciao, come state?
1: Anche tu, dai. Pronto? Liam?
3: Pronto? Sì, sono qui.
1: Ah, sì, sempre, sono sei.
2: Qui. Oh, comunque no. Si chiama Liam.
1: Liam, sì, sì,
3: sì. Sì, mi chiamo Liam,
1: Dove ti trovi in questo momento?
3: Alla terza tanto.
2: Ha messo la terza e è andato a Taranto.
1: Sei andato a Taranto?
3: No, sono della terza tanto, sono...
1: La terza tanto? Porti la terza.
3: La terza Taranto.
1: No, la porti la terza tu?
2: Sì.
1: Di magliette, dico.
2: Tra qualche anno anche la quarta.
1: Sei ingrassato.
3: Metta la quinta, papà.
1: Avevo capito che eri ingrassato un po'. Vabbè. Allora dice la sale così. Se ti va.
3: Ok, di.
1: Che, no, sei scelto, se ti va buono.
3: Ditemi.
1: Ti sto dicendo, non mi rispondi. Se ti va, va bene.
3: E poi?
1: E poi parliamo. Ti parlo di musica? Parliamo di musica?
2: Che è meglio, dai.
1: Eric Clapton, Cocaine. Certo. Ti piace?
3: Certo, io amo Elton John, tra l'altro.
1: Esatto.
2: Sono amici loro, sì. Eric Clapton e Elton John sono...
1: Piace molto anche a me Elton John, anche Dua Lipa.
2: Due artisti diversi, ma molto amici.
1: Molto amici.
2: Sì, sì.
1: A chi vuoi fare la dedica?
3: Vuole fare la dedica all'amore mio.
1: Certo.
3: E sai perché faccio questo?
2: Perché?
3: Perché non posso dire che è la persona che amo da sempre. Perché alla fine, sai, è una cosa un po' così fatta...
1: Ho capito.
3: Così.
1: Ho capito.
2: È una storia un po' particolare.
1: Particolare. Sì. È complicato, insomma. Senti, corro perché ho sulla pasta che bolle. Devo calarla? Sì, sentiamo.
3: Se la carica è bella, però.
1: Altro che se la carico, hai voglia. Hey! Cocaine! Grande Liam, Lui Eric Clapton.

0: Fantastico il brano, eh? Eric Clapton, Cocaine, per quanto riguarda l'appuntamento con il Crazy Jukebox, disco dedica.
1: Grazie Liam, ma poi c'è anche Lorenzo, eh?
2: Buongiorno, sì. Alberto, buongiorno Leo, buongiorno Crazy Club.
3: Good morning!
1: Ciao! Buongiorno!
0: Buongiorno!
3: Hello!
1: Hello, hello. Vanessa, Vanessa!
0: Ah, Vanessa, buongiorno! Ciao,
1: bella pimpante Vanessa.
0: È vero?
1: Sì, sì, sì.
0: Tutto bien?
1: Tutto bene, sì, sta bene, sta bene. Bella in forma.
0: Sto parlando con te. Sei cambiato, eh? Ok, anche a Minerbio, provincia di Bologna, sono esattamente le 7:25.
1: Te l'ho detto che mi stanno crescendo.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Un saluto da Alberto Ciapparoni. In apertura le novità su Alessandro Di Battista. A quanto si è appreso, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle dovrebbe partire oggi da Cuba in direzione Roma. La partenza sarebbe prevista nella mattinata cubana, ovvero nel pomeriggio italiano, ma si attendono ancora gli ultimissimi riscontri medici. Cambiamo decisamente pagina, da 17 a 15 anni. Così la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto la condanna per il ragazzo, all'epoca dei fatti minorenne, a processo per l'omicidio di Aurora Tila, la tredicenne gettata da un balcone nel 2024 a Piacenza. La mamma ha lanciato un appello alla Premier Meloni, la vittima più giovane di femminicidio non è stata considerata. Ci spostiamo a Milano perché il Consiglio regionale ha approvato le preintese sull'autonomia sottoscritte dalla Lombardia con il governo. Le materie riguardano la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa e la parte della salute che interessa il coordinamento della finanza pubblica. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Ieri altre due squadre italiane sono state impegnate in Champions League. La Roma ha sfidato il Fenerbahce ad Istanbul ed è venuto fuori un pareggio 1-1, mentre il Como, all'esordio della competizione, ha affrontato il Lipsia e ha demolito i tedeschi per 4-1. È tutto, ora c'è la viabilità.
4: Via Radio.
6: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, nessun particolare disagio per chi è in viaggio da nord a sud della penisola. Vi ricordo allora che sulla A7 Milano-Genova fino alle 6 del mattino resterà chiuso per lavori di ammodernamento il tratto tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Chiusura analoga in A10 Genova-Savona per il tratto tra Renzano ed il bivio con la 26 dei Trafori in direzione sempre del capoluogo ligure. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Eccoci qua in diretta nazionale nel cuore della noce, tutti insieme con i nostri aficionados qui al Crazy Club, il club dei poveri pazzi. È la notte di tutte le categorie notturne che lavorano di notte, vero? Questo è vero!
1: Esatto, questo. Anche se state lavorando, prendetevi sì, sì, quei 5 minutini, certo, per certo, fare magari due chiacchiere con noi, che così a noi ci piace.
0: Ci piace, sì. Salutiamo tutte le categorie che lavorano di notte con noi, anche quelli che fanno tardi, che non lavorano di notte ma fanno tardi, oppure si svegliano presto, c'è un via vai e vieni via qui dal Crazy Club, che è bellissimo, insomma, d'accordo?
1: O quelli che soffrono di insonnia.
0: Sì, insomma, anche quelli, i nottambuli, i sonnambuli.
1: O quelli che si alzano presto, in automatico, si svegliano presto alle 4 del mattino.
0: E rimangono in piedi tutto il giorno.
1: Infatti io devo andare a lavorare alle 8:30, però mi sveglio alle 4 del mattino, guarda che...
0: Quelli che rimangono fermi così, con un fermo immagine, come un fermo... Io una volta mi sono svegliato alle 5 del mattino, alle 5 della sera ero ancora lì, fermo così. è che ero solo a casa, non se ne è accorto nessuno.
1: Perché tu sei strano.
0: Ma io guardo, sono anche un po' fuori, un po' tanto. Va bene, questo comunque, è il club dei poveri pazzi.
1: È vero però, mi stanno crescendo.
0: Le tette?
1: Sì.
0: Ma dai, ma vedi, una cosa impressionante.
1: Ogni tanto mi guardo allo specchio e dico, ma come mai? Cioè,
0: no, mi spiace.
1: Ma perché?
0: No, non lo so, sono preoccupato.
1: Ma ero piatto fino a poco tempo fa.
0: Diego, puoi dirgli qualcosa, ma fatti un intervento deciso come si deve.
1: Cos'è che devo fare?
0: E poi vai col due pezzi in spiaggia.
1: Ma no,
0: non sei contento?
1: Al massimo metto un push up e via.
0: Cosa metti? Marrakesh, güey.

0: Physical. Ne parlavamo prima di Dua Lipa, eh? Hai visto?
1: Lascia stare che ormai
0: è una chiamata.
1: È una donna sposata.
2: È una donna sposata.
1: Basta, basta.
0: Cosa c'entra? La vita continua. Va bene, ok. Questa ti è piaciuta?
1: Mi è piaciuta.
0: Allora, un salutone a proposito di aficionados a Lovely, che non sentivamo da un po' di tempo.
1: Lascia stare Lovely.
0: Ciao.
1: È ormai una donna sposata.
0: Ben ricoverata.
1: Lascia stare.
0: Anche lei?
1: Sì.
0: Ormai si sposano
1: tutte. È sposata.
0: Vabbè, la vita continua, dai. Va bene. Massimo di Foggia, benissimo. Iron Max.
1: Lascialo stare, Iron Max.
0: Iron Max
1: ormai è un uomo duro, sposato.
0: Si è sposato anche.
1: Lascia stare.
0: Si sposano tutti qua.
1: Tutti.
0: Vabbè, la vita continua. Va bene. Allora, la passo, state facendo un po' di confusione. Taci, che è entrato con la password giusta,
1: sì?
0: Anche

0: Topi nel pane.
1: Ah sì?
0: Christian.
1: Grande Christian. Come fa?
0: Adesso ha mandato un vocale, poi lo sentiamo. Vabbè. Almeno mi sembra giusta. Comunque, X3 Canotto 8. Scusami, c'è una correzione. Sì, Canotto 8. Andrea Pasticcio. X3 Canotto 8. Ha capito Chinotto. Chinotto se ne deve.
1: Quello è bello fresco, ci sta. Però è Canotto.
0: E solo lui poteva capire così. Chi è?
1: Però c'è l'assonanza, no? Quindi uno può anche sconfondersi.
0: C'è la?
1: Patrizia!
0: L'assonanza?
1: Sì, ma anche.
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Sì?
2: Alberto!
0: Patrizia!
1: Non fare così, lasciala stare perché è una donna sposata, non cominciamo.
0: Anche Patrizia.
2: No, felicemente separata.
0: Ah, lei. Patrizia! Ma che ti frega, la vita continua! Dai,
2: ma sto
0: va
2: così bene.
0: Infatti. Allora, tutto bene?
2: Tutto bene.
0: Ah,
2: Alberto,
0: mi fa piacere.
2: Grazie. Dicevo bene. A Leo
0: sì.
2: Che la password più adatta a voi sarebbe X3 Canotto 118. Mi sa che ne avete bisogno.
0: Sì, hai ragione anche tu, è vero, è vero.
2: Anch'io, non è, mi ci metto pure
0: no, certo. Ci mettiamo un po' tutti, insomma. Vabbè. Sì. Ma la vita continua, dai.
1: Esatto. Come diciamo, alla fine lo diciamo spesso, Patrizia, sei nel posto giusto.
0: Sì.
2: Come no? Certo.
0: Nel posto giusto al momento giusto.
2: Esatto.
0: Va bene. Cosa fai stasera?
2: Ma sto con voi.
1: Ma che è un invito? Cosa fai stasera?
0: No, è la canzone di
1: ok. Niente,
0: Kreisbell. Cioè Kreisbell.
1: No, Patrizia, pensavo che ti stesse invitando, quindi invece no. Niente inviti, niente.
2: Sì, elegantemente mi ha fatto una proposta.
0: Vedi, infatti.
1: Ma ti piacerebbe una proposta? Da parte di Alberto Bisi, ti piacerebbe?
2: E perché no?
1: Devi essere sincera, però, eh?
0: Sì, ogni tanto ci sta.
2: Ma perché no, Leo? Ci si ritrova, fa una cena fuori.
1: Ma appunto, ti piacerebbe cos'è, un caffè al pomeriggio? O una cena?
2: No, una cena, scusami, una cena. Il caffè dura poco, ma invece con la cena...
0: Oh, no, dimenticavo.
1: Capito, si sta allargando la cena.
0: Dimenticavo, sono sposato.

0: Red Hot Chili Peppers, come sempre belli, potenti, qua in diretta nazionale. Un salutone anche a Vittorio, Torino, Massimiliano di Lecce. Siete tantissimi, bellissimi e caldissimi. Ok, tra l'altro si aggiungono sempre nuovi aficionados grazie al vostro passaparola, no? Ogni tanto ricordo anche questo. Allora, l'altro giorno vi abbiamo chiesto cosa vi è scappato dalle mani, cosa vi siete persi, insomma, no? Vi è scivolato via. Questa volta vorremmo sapere che cosa avete acchiappato con le mani ultimamente, cosa vi è capitato tra le mani. Parliamone, ok?
1: Ma tu vuoi sapere troppo,
0: sì, se è possibile.
2: Ciao Bertone, ciao Leo, ciao Don Diego.

0: dalla Vega.
1: Ciao.
0: Pastore mascherato. Pa, pa, pa.
2: Buongiorno a tutti da Giuseppe da Favignana. Sono qui in pasticceria come ogni mattina a lavorare. Un abbraccio a tutti.
3: Ciao Alberto, meno male che esisti tu, meno male. Leo, anche tu sei il numero uno, una coppia vincente. Un abbraccio, vi seguo tutte le mattine. Comunque Superenalotto non l'ho ancora vinto.
1: Niente.
3: Un abbraccio, Davide da Varese.
1: Ciao Davide.
4: Ciao Davide, grazie. Allora, continuate anche su questa curiosità. Cosa vi siete ritrovati per le mani? 378-378-1025 nei vostri vocali e con le vostre telefonate. Un momento di economia aziendale.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito. Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché?
6: Ecco perché l'offerta termina oggi. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
9: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: migliore.
1: Grande Vasco! Vasco Rossi qua su RTL 102.5, cosa c'è?
2: Succedono delle cose
1: veramente stranissime. Grazie anche per i vostri vocali, no? Si parlava anche della crazy curiosità l'altro giorno, cosa vi è scappato per le mani, questa volta cosa vi siete ritrovati tra le mani, no? Perché a volte così a sorpresa, insomma, le cose
2: si
1: trovano.
2: Cosa avete preso al volo?
1: Al volo, cosa vi è capitato, insomma. Allora, 378 1025, tantissimi vocali come sempre, messaggi, e poi ricordatevi lo 02 25 15 15.
2: Oh, sappiatelo, tutti pazzi passano da qui, dal Crazy Club.
1: Assolutamente sì.
2: Ciao Vanessa, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Oh, eccola.
3: Buongiorno senza di voi, oppure buongiorno.
1: Buona prima, insomma, va bene. Bella pimpante, eh? Eccoci qua.
3: Sì, sempre. Giorno, notte, pomeriggio.
2: Così ci piace, bella, sì. Positiva.
3: Esatto. Sempre. Comunque, Codino, it's okay, hola.
1: Ciao. Ciao.
2: Alberto, fai vedere bene sto codino ai nostri ascoltatori.
1: Sì.
3: Ma veramente, stai molto bene, veramente. Sì. Cioè, complimenti. Complimenti.
1: Aspetta un attimo.
2: Il codino è dorato, questo è stato.

0: perché si è rimasto sotto il sole per un
1: ma si scarica già, io sono chiaro, no è vero, sono chiaro di capelli, ma col sole, il mare, il sole, il sale si scariscono di più, ed è vero, ma tutti gli anni è così. Comunque tu dove sei stata di bello?
2: Allora sono stata di Ibiza, sono stata a Berlino, adesso sono tornata praticamente a Catania, è perché la mia terra mi chiama.
1: Certo.
0: E cosa fai di bello, Vanessa, se possiamo chiederti?
2: Allora,
0: parti questa
2: lavoro
0: domanda.
2: All'assicurazione.
1: Ah. All'assicurazione?
2: Sì, assicurazione. Quindi allora rassicuriamoci tutti che il cervello ce l'abbiamo.
1: Ecco, prima di tutto, quello è importante, insomma. Io ogni tanto me lo perdo, insomma, sai, la testa gira.
2: E va bene, l'importante è poi praticamente che lo rincorriamo e quindi poi lo troviamo.
1: Lo troviamo, infatti.
0: Vanessa, sei dei nostri. Brava, brava.
1: Sì, Vanessa.
0: Brava.
2: RTL.
1: Grazie.
2: Un bacione, buongiornissimo, ciao.
1: Alla prossima, un abbraccio.
2: Ciao, alla prossima.
1: Un abbraccio.
0: Ciao.
1: Sei dei nostri e 10 dei vostri, guarda, no, è sempre bella così pimpante,
0: un po' sfuggente però
1: scappa ogni tanto.
0: Volevo chiederle, ma scusa, ma allora cos'è che hai acchiappato al volo?
1: Perché non gli hai chiesto? Vabbè, dai, la vita continua comunque.

0: Peter Gabriel.
1: Wow, che bello.
0: Sledgehammer. Fantastica. Che sound poi, ragazzi. Grande artista, Peter Gabriel.
1: Sono d'accordo con te.
0: Su RTL 102.5, il club dei poveri pazzi. Insieme a me, Leo Di Mauro, che segue anche la regia del Crazy Club. E insieme anche al nostro carissimo Diego, che segue la regia video.
2: Buongiorno.
3: Luigi, buongiorno. Comunque ti ho chiamato perché ti volevo ringraziare per la settimana che ho passato a Opiccione Resort.
0: Ah,
3: mi sono divertito tantissimo, mi sono sentito in cielo, Alberto, stavo volando proprio.
0: Bello lì, lo so. Però, ragazzi, è andata bene a Stefano Albenga, perché è un posto per privilegiati, insomma gli ho dato una mano a entrare. Il famoso Opiccione Resort, guarda che sta funzionando benissimo.
1: Sì.
0: Ci collegheremo una di queste notti.
1: Mi ricordi, mi ricordo che ne parlavi prima che te ne andassi in vacanza.
0: In vacanza, è vero. Sì.

0: Io non ci sono mai stato, però no. Da quello che dici, insomma, da quello che dicono anche i nostri ascoltatori, sì, sarà un bel posto. Il
1: posto è difficile arrivarci, bisogna, insomma...
0: Bisogna essere raccomandati, come si dice.
1: Da me, in questo caso, sì. E per pochi privilegiati, però, guarda, non si è mai lamentato nessuno, Cioè, possono entrare tutti, però raccomandati. Sposati o non sposati, poi se non siete sposati la vita continua, insomma.
0: Ma fammi vedere qualche foto, ce l'hai qualche foto?
1: Non ce l'ho qui, te le farò vedere però, va bene? Va bene. Ok Stefano, mi fa piacere. Un'ultima cosa, perdonami. Il conto l'hai pagato?
0: Ma che te frega il conto?
1: La vita continua.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Un abbraccio da Cristian di Topi nel Parco.
1: Sì, carissimo.
2: A password di oggi,
1: sì?
2: Asterisco, cancelletto. Sì? Mi fa male un po' il...
1: Piuttosto che dire la password, anche questa volta ho detto, forse ce la fa. Piuttosto la password, se mette a suonare la trombetta, hai capito? Si sta a pigliare.
0: Forse perché ha lavorato troppo, quindi gli
1: è
0: fa
1: quello.
0: Male. Vabbè, ok, ripigliati.
1: Cristian, tutto bene? Tutto bene? Come va?
0: Ha tirato dentro la password di qualche notte fa.
1: Se oltretutto.
0: Che faccio? Che faccio? Questa settimana siamo così, in fase di, no?
1: Sì, di preparazione. Poi vi spiegheremo meglio quando usare la password.
0: Esatto. Quindi al momento io, Cri, il verbale non te lo faccio. Ma dalla prossima settimana,
1: certo.
0: Devi stare attento, caro amico mio.
1: Esatto. Tra l'altro hai fatto bene a ricordare questa cosa, non ne abbiamo più parlato. Quando poi si attiverà la password, dovete saperla. Perché se non la sapete, scattano i verbali e sapete come fa. Leo Di Mauro fa così, mi spiace, io non posso assolutamente fare niente in questo caso.
0: Dai, sentiamo anche Demetrio, sei in viaggio, giusto?
3: Buongiorno ragazzi, Demetrio.
0: Ciao.
3: Io vi ascolto tutte le notti praticamente perché inizio a lavorare alle 3. Volevo chiedere una cosa ad Alberto.
1: Sì.
3: Ma i piccioni e le galline, che fine hanno fatto?
1: È complicato, sono stati arrestati un po' tutti quanti, poi ti spiegherò. Mattina, anche se ciao Demetrio. La
4: mano, adesso parlar d'amore. L'ho vista
1: camminare sopra il sole. Però, grazie.
4: Perché non mi voleva parlar d'amore?
1: Vita continua! Perché?

0: È un'altra grande artista, eh? Fantastica, eccezionale. Whitney Houston, I Will Always Love You.
1: Ma chi sei? Tony?
2: Il messicano da Siracusa. Forse mi sono ritrovato tra le mani nel 1998 un omino di nome Alberto Bisi, il Crazy Club. Che bella soddisfazione avervi tra le mani. Ciao!
0: Ciao, grazie. Il messicano, vedi, mi è piaciuto come l'ha detto.
1: Quindi facci capire.
0: Naturale proprio, eh.
1: Quindi noi siamo tra le sue mani.

0: noi, cioè lui col, si è ritrovato il Crazy Club tra le mani,
1: capito? Sì. Vabbè, prendici a schiaffo ogni tanto.
0: Eravamo negli anni 60, no?
1: Ma come 60?
2: Salita del vuoto. Ehi,
0: ehi, ehi! Alla felicità. Viajando por el mundo! Viajando!

0: sola. Siempre toca y llega.
1: Eccoci qua, scusate. Va bene, dai, siamo arrivati all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il disco dedico. Ah, se parla continuamente ci vuole un pochino di acqua. Oh, l'acqua asciutta è un po' che non la prendiamo, eh? È vero, va bene, chiamiamo per il Crazy Jukebox.
2: Lascia stare che l'acqua asciutta è aumentata, peggio delle cicche.
1: Anche l'acqua asciutta.
2: Mamma mia, guarda, aumenta
1: incredibile,
2: tutto.
1: Incredibile,
2: eh? Vabbè, comunque c'è Christian.
1: Christian?
2: Buongiorno.
3: Buongiorno Alberto, buongiorno.
1: Ciao Christian. Tutto bene, sì?
3: Tutto bene, voi?
1: Sì, abbastanza male, grazie. E tu piuttosto? Dimmi.
3: No, ho detto sì. A Leo che oggi è un bel giorno perché festeggio i miei genitori che fanno le nozze d'oro, 50
1: caspita.
3: Anni.
1: Alla grande, anguri e meloni ai tuoi allora.
3: Grazie,
1: bellissimo
3: mille.
1: Bellissimo traguardo, molto
3: è
1: bene.
3: Un bel traguardo. Sì. E ricordo che quando eravamo piccoli mi diceva mia mamma: ascolto sì. Da una piccola radio RTL con Alberto Bisi.
1: Ah dai, ma che belle storie.
3: Forse quindi tu avevi ancora i pantaloni corti.
1: Sì, giravo ancora con la bicicletta senza sellino, tra l'altro, di quelle storie.
3: Senza
1: guarda.
3: Sellino?
2: Si divertiva così.
1: No,
3: che divertimenti
1: no me l'avevano rubato, no, e io non potevo fare altro. Okay.

0: Eh sì, allora ho fatto i muscoli, perché non potevo mai sedermi. Va bene, senti, è una bellissima storia questa, veramente bella. E poi, come si dice, sì, ma la vita continua ancora, mi esatto. raccomando. Allora, abbiamo Chicken Good Times.
1: Perfetto.
0: La dedica. Allora, chi vuoi fare la tua dedica?
1: Faccio a questo punto i genitori.
0: Faccio quello istituzionale.
2: Dai. Facciamo i nomi, dai, come si chiamano?
1: Mio papà si chiama Luciano, mia sì. mamma si chiama Maria Teresa.
2: Auguri.
0: Bene,
2: ancora, auguri
0: e meloni auguri. A Luciano e Maria Teresa. Un abbraccio anche a te.
1: Grazie
0: per la tua fedeltà.
1: Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata, grazie. E qua un bel tuffo nel passato, anni 70, anzi leggevo 79, 1979. Good.

0: Chic! Good times!
1: Wow, che bello!
0: Grande tuffo nel passato per quanto riguarda l'appuntamento con il Crazy Jukebox! E allora anche a Pozzuoli, provincia della bellissima Napoli, sono esattamente le 11.97.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Alberto Ciapparoni. Apriamo con la guerra in Ucraina. Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha annunciato di avere in programma un incontro con il suo omologo americano Trump a New York alla fine di settembre. Torniamo in Italia, maltempo al centro-nord soprattutto. Una donna è morta annegata nella sua auto, rimasta bloccata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Un'altra vittima a Siena stava tentando di chiudere una finestra. Alessandro Di Battista, a quanto si è appreso, dovrebbe partire oggi da Cuba in direzione capitale. La partenza sarebbe prevista nella mattinata cubana, ovvero nel pomeriggio italiano, ma si attendono gli ultimissimi riscontri medici prima appunto del volo per Roma. Il CDM intanto ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. La misura, con la diminuzione di 17 centesimi al litro, sarà valida fino a giovedì prossimo. Incidente stradale in Svizzera, coinvolto un bus turistico con a bordo 48 persone dirette in Austria. Ci sarebbero 3 morti. Calcio infine, ieri in Champions League la Roma

0: pareggiato in Turchia con il Fenerbahce per 1-1, mentre il Como, all'esordio nella competizione, ha sconfitto largamente il Lipsia per 4-1.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida lungo l'intera rete autostradale gestita, nessun disagio per chi è in viaggio da nord a sud del paese. Vi ricordo allora che sulla A10 Genova-Savona fino alle 6 del mattino resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Arenzano ed il bivio con la A26 e Trafori in direzione di Genova. Chiusura analoga in Autosole per quanto riguarda il tratto tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. Con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Eccoci qua, la diretta nazionale continua. Buongiorno Italia! Da parte mia e insieme anche a Leo Di Mauro, che segue la regia del Crazy Club, anche la regia, e insieme naturalmente anche a Diego, che segue la regia video del Crazy Club.
5: Vabbè,
4: sono volate altre 5 ore.
5: Ma fammi capire, questa è l'ultima ora?
4: Questa è l'ultima ora, sì.
5: Tra l'altro oggi è l'ultimo giorno della settimana del Crazy.
4: Sì, oggi è venerdì,
5: no,
4: mattina.
5: Dai, io non ci sto.
4: Quasi sabato notte, no. O ancora domenica.
5: No, no, io non gioco più con voi, basta.
4: Ma perché fai queste cose?
5: Fate tutto in fretta, quale ore passano così al volo? Non va bene.
4: È bella questa cosa, no, diventano più leggere.
5: Ho capito, però passa tutto in fretta, troppo.
4: Soprattutto per... Mamma mia, soprattutto per quelli che lavorano. Cosa vuoi fare? Più ore ancora? Scusa, per me possiamo fare anche da mezzanotte alle 6.
5: Facciamolo.
4: Come
5: vai.
4: Facevo 20 anni fa.
5: Facciamolo.
4: 40 anni fa.
5: Da lunedì, facciamolo.
4: Facciamolo, parliamone. Per me va sempre bene. Come chieda su, carissimo Leo. Va bene. Ma tu mi stai picchiando un po'.
5: No!
4: Po

0: Ed Sheeran. Eyes closed. Molto bella anche questa, eh? Grande radio, grande musica e grandi aficionados. Grazie a voi veramente per l'energia che arriva, grazie per l'ascolto che ci date, ragazzi. Un grande passaparola hanno, eh? Che belli, aficionados, vecchi aficionados che, come dire, parlano del Crazy Club con nuovi aficionados. Guarda che è una storia veramente bella, carica di energia questa, perché è la realtà, eh?
1: Esatto, poi si conoscono anche tra di loro,
0: e questo
1: socializzano,
0: è il bello.
1: Socializzano, sì, magari sì. Si incontrano anche.
0: Esatto.
1: Che volete di più?
0: Vabbè, ma poi a un certo punto, se gli incontri continuano o non continuano, ma chi se ne frega, la vita continua.
1: Sì,
0: e vai, così, dai.
1: Marina, lo so, c'è un filo di tristezza. Sì.
2: Ciao Alberto, ciao Leo, sono Marina di Bogliasco. Come tutte le cose belle, la prima settimana è volata via velocissima.
0: Certo,
2: a presto.
0: Certo.
2: E buon fine settimana. Marina. Ciao ragazzi.
0: Ciao Marina, la vita continua. Va bene, così. Grazie, un saluto anche. Ragazzi, ben ritrovati. Mimmo di San Giacomo di Roburent Cuneo.
1: Ciao Mimmo.
0: Ciao Mimmo, grazie.
3: Buongiorno ragazzi. Sì.

0: come dice Del Pane, sempre presente. Una buona giornata. Ciao.
1: XY punto interrogativo 8. Valeria da Monastier.
2: Sì.
1: Alberto, ho cambiato gli occhiali. Ti vedo più alto, più muscoloso e più biondo.
2: Beh,
1: e voglio salutare la categoria speaker radiofonici. Ciao, bellissima giornata a tutti. Ciao, ciao, ciao. Sempre Valeria da Monastier.
2: Grazie,
1: sempre
2: Valeria.
1: Con voi.
2: Tutto chiaro, tutto chiaro. Ma prima all'inizio cosa hai fatto? Hai dato i numeri?
3: No, i numeri. Sì, ha dato un po' i numeri. Però con questi occhiali nuovi ti vede
2: diverso.
3: Ti vede meglio.
2: Infatti si è allontanata. Va bene.
3: Poi
2: va bene.
3: Quando guarda noi si toglie gli occhiali. Hai capito come funziona?
2: Ragazzi,
3: perché è tutto concentrato su Alberto.
2: Ma non è vero.
3: Io con questi occhiali ho detto ti vedo così, ti vedo così. Poi quando guarda noi si toglie gli occhiali. Ma chi sono quei due?
2: Ma non è vero.
3: Funziona così, Valeria. Grazie.
4: Ma la password era corretta.
3: Non ti preoccupare che io sto già prendendo appunti. La prossima settimana volano i verbali, tranquilli.
2: Infatti, attenzione ai verbali di Leo, abbiamo fatto dei test questa notte. Poi vi daremo istruzioni per l'uso, per il funzionamento di queste password, solo per alcuni interventi.
3: Esatto,
2: insomma.
3: Tanto questa è una settimana di rodaggio.
2: Poi,
3: tranquilli, non vi preoccupate.
2: Più che l'argomento abbiamo la crazy curiosità, argomento veloce che trattiamo con voi, come abbiamo fatto in queste nottate. Però ancora non ce l'avete detto, anzi qualcuno ce l'ha spiegato, cosa vi è capitato per le mani ultimamente,
3: così, cosa avete preso al volo?
2: Al volo anche, è vero, insomma, d'accordo ragazzi, il Crazy Club chiude qua. È stata una bella settimana.
3: Un attimo.
2: Cosa?
3: Vabbè che il tempo vola, ma così però.
2: E Leo sono le 6:30.
3: Perché lui è avanti.
2: Appunto.
3: Diego non lo sa.
2: Se permettete.
3: Bisogna informarlo.
2: Grazie ancora. Che l'energia sia con voi.
3: Claudio!
5: Buongiorno Alberto, buongiorno a tutta la ciurma.
2: Ciao.
5: Sono Claudio, camionista. E vi posso dire solo una cosa. Non vi ho offerto il caffè e il cornetto, ma tutte le notti siete dentro la mia cabina del camion. Vi ospito con piacere e soprattutto grazie per tutto quello che fate. Un abbraccio e buona radio.
2: Grazie carissimo, spero che non sia molto stretta la cabina del camion, insomma, ospitarci lì, siamo un po' ingombranti.
3: Però
2: noi,
3: che bella cosa che hai detto, grazie.
2: Sì,
3: Claudio,
2: veramente
3: grazie.
2: Carina, molto carina. È
3: poi
2: vero.
3: Ragazzi, se vi scappa anche una presentazione, fatela pure.
2: Esatto.
3: Cioè, presentate pure, non so, quello che volete, cioè entrate qui, salite sul palco e acchiappate il microfono, il primo microfono che vi capita sotto le mani.
2: Certo.
3: E fate presentatore per una notte.
2: Una presentazione. Che vuole a partire dal Crazy Club come fanno alcuni aficionados, ma poi una presentazione in generale.
3: Poi
2: insomma,
3: siccome siamo bravi, vi diamo la possibilità anche di allargarvi. Allargatevi pure, tranquilli, tranquilli.
2: Perché si devono allargare?
3: Beh, così.
2: Perché cosa?
6: Ciao Alberto, ciao Leo, mi raccomando.

0: finalmente un po' di bossa nostra. Gaia, eccola qua. Ci sei? Sei in giro?
1: È da tanto.
0: Dimmi.
1: Che mischi i miei sorrisi con il pianto.
0: Ma dai.
1: Se tu non suoni, io non canto. Vivere una vita senza te. Che buio, che

0: The Cardigans Love.
1: Wow, che bello!
0: Storica, eh?
1: Bella, bella, bella.
0: Allora, le 600 secondi, sì.
1: Mi hai convinto.
0: Allora, voglio, sì. Allora, sì.
1: Alberto dice, ma ragazzi, quando noi mettiamo sulla musica, zitti tutti.
0: Spacchiamo, eh?
1: Ecco, spacchiamo. Era questo il termine esatto.
0: Spacchiamo. Esatto, così. Va bene, grazie.
1: Ma figurati, per te questo è altro.
0: Parliamo dell'altro adesso.
1: Cosa abbiamo detto prima? Fate pure, presentate pure, fate il presentatore per una notte. Cosa ha fatto Pizzi?
0: Sì?
1: Quando si tratta di microfoni, l'ha presa al volo, Sei pronto?
2: Vi ricordo, era un giorno d'estate.
1: Sì.
2: Mi aspettavo sul canale 36.
1: Sì.
2: Alberto Visi e Leo Di Mauro.
1: Sì.
2: Non c'erano più.
1: Ma come?
2: Adesso sono tornati.
1: Sì.
2: Allora. Pizzi da Busca Cuneo,
3: ma buonanotte. A me bene, un salutone a tutte RTL 102.5 al Crazy Club.
4: Buon fine settimana, Alberto.
0: Grazie.
4: Un saluto da Luigi il Monello a Leo e a tutto lo staff.
1: Ciao,
4: di
1: RTL.
4: Siete i numeri uno.
5: Ciao amici Crazy Matti.
0: Sì.
5: Adesso cercavo di immaginarmi Diego quando gli è stato detto che avrebbe dovuto lavorare al Crazy Club, perché era rimasto solo lui, gli altri li avete mandati tutti a ricovero.
6: Allora io devo dire che ero un po' preoccupato, perché dopo, cioè, ho visto David che ha preso 2 settimane di ferie e dico, allora
0: tranquillo. La vita continua.
1: Succederà anche a lui, però,
0: sì.
1: Perché dopo un po' chiederà un mese di ferie.
0: Esatto, è vero. Siamo due ossi duri,
7: Sangue sparso sul parquet.
0: Fabri Fibra.
7: Perché se non muori non fai parte della storia.
0: Featuring Pinguini Tattici Nucleari.
7: Ma se ne è un misere.
0: Tempo.

0: Hey! È un brano bellissimo di Michael Jackson con la collaborazione di Justin Timberlake.
1: Oh, lo so che devi partire, Diego, lo so che devi partire.
0: Ah sì?
1: Anche tu probabilmente, adesso c'è il fine settimana di mezzo, però noi abbiamo...
0: No, sono qua io.
1: Ah, stai qua a Milano. Ah, okay. Però comunque per chi dovesse partire, noi abbiamo le nostre previsioni del tempo con un esperto.
0: Ah, bene, possono sempre interessare comunque, è vero.
1: Eh sì.
0: Chi è, Dolfo?
1: È lui, è lui.
2: Bene. Pronto, qui Dolfo con le previsioni, attenzione, il Niño sta arrivando, il pibe, turbolenze, nubi fragili, trombe d'aria al centro sud, mentre al nord arriva il grecale si sa, arriva da dietro, quando le cose arrivano da dietro non sono mai belle, comunque l'offerta del giorno è un alzavater usato poco al 50% della ditta Sollevati, che è anche il nostro sponsor. Sollevati o rimborsati.
0: Certo.
2: Ciao, ciao.
0: Grazie. Ma perché fa questa sorta di televendita? Insomma, per quale motivo?
1: Alla
0: va così
1: fine.
0: Bene con le previsioni meteorologiche.
1: Sì, è molto brava. Alla fine c'ha il suo sponsorino. Perché
0: ma
1: comunque...
0: da quando?
1: Ma scusa, da quando? Quello deve campare. Vabbè, oggi come oggi bisogna campare. Bisogna tirare a campare.
0: Ma sì, la vita continua.

0: 883 su RTL 102.5, questa bellissima Nord-Ovest-Est. Abbiamo giusto il tempo per fare una manciata di saluti, ma in primis John
1: in viaggio.
0: Ciao John, grazie.
1: Ci dice che siamo delle teste disabitate.
0: Disabitate, è vero, sì. No, non c'è più nessuno dentro.
1: Non hai tutti i torti però.
0: È vero. Ci sentiamo anche un po' vuoti a volte. Va bene, ma ci sentiamo carichi invece quando si tratta dell'appuntamento con la viabilità.
2: Traffico
0: 02 25 15 15 strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione. Partiamo subito con Calimero e grazie a voi. Buongiorno
3: Fratellina Bettino, buongiorno. Sì. A uno a testa di Valdarno, 19 gradi, direzione nord, tutto positivo Albertino.
0: Molto bene, buon viaggio, grazie Nino.
4: Ciao Alberto, ciao Leo. Ciao. Mi trovo sulla fantastica A20 Messina-Palermo, direzione Palermo, all'altezza di Patti, tutto positivo, però fino a qua c'è stato un po' di pioggia.
0: E attenzione alle strade bagnate, grazie caro, alla prossima. Ancora Franco, buongiorno.
5: Buongiorno a te Alberto, buongiorno Leo, autostrada 14, direzione Bologna, all'altezza del Cagello di Rimini Sud, 21 gradi, piove.
0: No. Strade bagnate, massima prudenza, mi raccomando. Ancora Luigi?
6: Ciao, A21, Torino-Piacenza, direzione Piacenza.
0: Sì.
6: Broni Stradella, 18 gradi, tutto positivo.
0: Molto bene, buon viaggio anche a te, alla prossima. Ettore, ci siamo.
7: Buona giornata Bettino, buona giornata a tutti. A4 Bergamo direzione Milano, all'altezza dell'uscita di Capriate, tutto positivo, 19 gradi, buon weekend a tutti voi.
0: Anche a te, grazie caro, alla prossima, ciao Ago.
8: Ciao Alberto, buongiorno a tutti. Autostrada 7 Milano-Genova, all'altezza di Groppello, direzione 02, tutto positivo, 19 gradi.
0: Bene, buon viaggio, grazie. Ancora Walter, Pepe, tocca a te, vai.
9: Ciao Giappetto, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Statale Ragusana, direzione Ragusa, all'altezza di Modica, tutto positivo, 25 gradi. Buon weekend e un saluto a Raffaele Scuderia Indelicato.
0: Ciao, grazie. Daniel, buongiorno.
10: Sì, buongiorno, sono sulla 12 Genova, direzione Livorno, altezza di Pisa Centro, tutto positivo. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata anche a te, bene, alla prossima ancora, buon viaggio. Allora, pronto, chi è?
11: Ti senti?
0: Sì, vai pure.
11: Sì, sono Edio da Pordenone, guarda tale Romea, direzione Ravenna, tutto positivo. C'è un po' di pioggerina, ma poca roba.
0: Oh. Ho capito, benissimo, grazie. Ciccio, buongiorno.
12: Bravissimo, buongiorno. Sto percorrendo la 4, Milano, direzione Torino. 18 gradi, tutto positivo, buona giornata a tutti voi.
0: Grazie per la vostra collaborazione, sempre molto molto importante. Siete stati bravissimi come sempre e velocissimi. Per qualsiasi segnalazione mandateci un messaggio in tempo reale, ma speriamo che non sia necessario. Buon viaggio.
13: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
14: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99. In store, app e su decathlon.it.
15: Il mio consulente del lavoro? È differente. E anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
16: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
17: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
18: RTL

0: Wow, che bello! Ti piace, grande Prince. Un altro grande artista, bello, bellissimo il brano The Most Beautiful Girl in the World.
1: Wow, mamma mia, che
0: vabbè,
1: bel disco.
0: Storia della musica, come eh sì, sempre, sì, qua. Sì. Va bene. Grazie, tanti messaggi, tanti saluti a voi, ragazzi. Dobbiamo chiudere velocemente, grazie per tutti i messaggi e i vocali che ci avete mandato. Non riusciamo ovviamente a salutarvi tutti.
1: No, ragazzi, 10 minutini e saranno le 6. Una cosa al volo, Alberto, Emanuela di Voghera ci invita questo fine settimana alla sagra del peperone. A me piacciono in tutte le salse, bianchi, rossi, gialli, verdi.
0: Il peperone, anche
1: sono
0: a me
1: sono buonissimi, quasi quasi vado.
0: Ah, ma ci vai?
1: Ma non lo so, spero, no. Se ce la faccio.
0: Sì, così all'ultimo momento. Ma prima o poi, tu sei sempre molto gentile, ci inviti spesso, è vero. Ma prima o poi organizzeremo,
1: vogliamo mettere
0: Emanuela.
1: Vogliamo parlare dei peperoni ripieni?
0: Oh, buonissimo. Vabbè, adesso ci stiamo a mezz'ora a parlare dell'arte culinaria.
1: Poi a colazione.
0: Di prima mattina, altro che.
2: Ciao Alberto, ciao Leo. Meno male che siete tornati. Gianni da Sesto, ciao ciao. Ciao.
3: Buongiorno Crazy Club. Ora lo sai che fo? Vo a mangiarmi 3 belle paste e poi vo a letto. Tommaso da Ronta.
4: Buongiorno RTL, come tutte le mattine vi saluto.
0: Sì.
4: Vado al lavoro, dai miei pazienti. Manca meno di un mese alle mie vacanze, esattamente andrò il 1° ottobre. Portogallo arrivo, rientrate italiani e io parto.
0: Beato te.
1: Buone vacanze.
0: Ciao, grazie, buone vacanze naturalmente, ma ci sentiremo prima. Ci saluteremo tra poco, ma adesso Bruno Mars. Sentite che brano per voi.
5: Wow, che bello.
0: Buongiorno Italia!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Grande appuntamento con il nostro Millennium Hit in chiusura del Crazy Club, il club dei poveri pazzi. Chiudiamo il nostro localino, ma che bel programmino, con un altro brano storico della grande Loredana Bertè, che avrete già riconosciuto, con un brano veramente molto bello, conosciuto, famoso. E la luna bussò

0: La grande Loredana Bertè e la luna bussò. Siamo in chiusura, ma grazie ancora e salutiamo tutti coloro che insomma hanno anche scritto, mandato messaggi vocali e tutti coloro che ci hanno telefonato allo 02 25 15 15. L'appuntamento sarà è stata una grande, una grandissima bella settimana, un gran bel rientro, grazie per la vostra accoglienza, insomma. Ok, lunedì notte come sempre nel cuore della noce, puntuali ore 3, nel cuore della noce. Tra l'altro volevo ringraziare Leo Di Mauro per la regia, la grande collaborazione e anche naturalmente il nostro Diego, grazie Diego, grazie anche per la regia video. Un saluto a Max Vigiani che ritrovo dopo un bel po' di tempo, insomma.
1: Che
0: Max,
1: piacere, buongiorno.
0: Anche per me, ogni tanto Max, ci ritroviamo.
2: Ha sentito, si parlava della sagra del peperone subito. Oh, ma quando partiamo? Quando andiamo? Magari andiamo.
0: Parliamo, lui subito.
2: Organizziamoci,
0: va bene. È ora di chiudere, naturalmente. E a questo punto cosa possiamo dirvi? Ma sì, la vita continua!
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Ok, buon weekend e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
4: RTL 102.5, giornale orario.
1: È venerdì 11 settembre, ben ritrovati da Max Vigiani. In apertura al maltempo che ieri ha colpito l'Italia, in particolare il centro-nord. Alessandra Giannoli.
5: Tetti, alberi divelti, allagamenti, fiumi esondati, gravi disagi alla circolazione ferroviaria. Il maltempo che ha colpito il centro-nord ha causato due vittime. Alla Tisana, in provincia di Udine, una 83enne morta annegata in un sottopasso invaso dall'acqua. I due carabinieri che hanno cercato di salvare la donna sono finiti in ospedale, ma non sono gravi. A Sinalunga, nel Senese, un'anziana è stata ferita in modo letale dai vetri e della finestra mandata in frantumi da una tromba d'aria. Nel comune danni al palazzetto dello sport, ad aziende e decine di abitazioni. A San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia, salvata una donna incinta che era rimasta bloccata all'interno della propria vettura a causa della pioggia fortissima. 63.000 fulmini sono caduti solo in Toscana, con piogge torrenziali a Cecina, Grosseto e Firenze. Roma nel caos, tra allagamenti e alberi caduti, il conducente di un'auto è finito in ospedale in codice rosso.
1: In Svizzera nelle scorse ore si è ribaltato un autobus turistico, diversi morti e feriti, il bilancio è ancora imprecisato. Tutto è accaduto nell'est del paese, 48 passeggeri a bordo erano partiti dall'Olanda ed erano diretti verso l'Austria. Voltiamo ancora a pagina, la Banca Centrale Europea ha rialzato ieri i tassi di interesse. Massimiliano Mantiloni.
6: La Banca Centrale Europea aumenta i tassi di interesse dello 0,25%, una nuova stretta monetaria per contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. I prezzi del gas potrebbero aumentare più del previsto in caso di ulteriori interruzioni delle forniture, ha commentato la Presidente della BCE Christine Lagarde. Confermata la stima di inflazione al 3% per quest'anno, al 2,5% per il 2027 e al 2,1% per il 2028. La crisi in Medio Oriente genera una pressione sull'inflazione che sarà sopra il target per molto tempo, ha spiegato Lagarde, che corregge al rialzo le previsioni di crescita allo 0,9% nel 2026 e all'1,4% nel 2027. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico anche nel terzo trimestre, sottolinea la BCE.
1: Alessandro Di Battista dovrebbe partire oggi da Cuba per rientrare in Italia, a Roma. La partenza sarebbe prevista nella mattinata cubana, ovvero nel pomeriggio italiano, ma si attendono ovviamente gli ultimissimi riscontri medici. Il calcio, ieri in Champions League la Roma ha pareggiato con il Fenerbahce 1-1, mentre il Como all'esordio in questa competizione ha sconfitto nettamente in casa il Lipsia per 4-1. 6:03, tra qualche istante inizierà come al solito Non Stop News. E allora buongiorno, ben ritrovata a Barbara Sala.
7: Eccoci qui, buongiorno, vi aspettiamo allo 0225 1515 oggi venerdì 11 settembre 2026. 25 anni fa, quest'ora non lo sapevamo ancora, ma gli equilibri del mondo stavano per cambiare e in fondo anche le nostre vite con questa data, 11 settembre 2001. Un ricordo ovviamente di quella giornata, calcolando che ci sono anche generazioni ormai adulte che non hanno vissuto quella giornata. Voi invece, se c'eravate, dove eravate quando avete appreso dell'attentato alle Torri Gemelle? Avete seguito magari con noi alla radio che cosa stava accadendo? Insomma, il vostro ricordo e poi anche negli anni l'idea che vi siete fatti di tutto quello che è accaduto. Allo 0225 1515, messaggi al 378 378 1025.
4: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore torneranno parziali aperture del cielo al centro-nord. Segnaliamo deboli fenomeni su parte del Triveneto. Al sud, nella seconda parte del giorno, avremo dei piovaschi a carattere sparso. Temperature minime che al centro-nord non andranno oltre i 22 gradi, valori più elevati all'estremo sud. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
9: Una buona giornata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole lungo la maggior parte della rete gestita. Registriamo un'unica eccezione sulla A10 Genova-Savona, dove in seguito ad un incidente tra due veicoli si è formato un chilometro di coda tra Varazze ed Arenzano in direzione di Genova. Il traffico defluisce momentaneamente su una sola corsia e sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Vi ricordo inoltre che dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina chiuderanno alcuni tratti per programmati lavori di ammodernamento, a partire dalla 1 Milano-Napoli, dove chiuderà il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine in direzione di Milano, chiusura analoga invece sulla 7 Serravalle Genova tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione sempre del capoluogo lombardo, sulla 10 Genova Savona tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova e sulla A14 Bologna Taranto tra Imola e Faenza in direzione di Ancona. Con questo da Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Eccoci qui amici e amiche, buon venerdì mattina, comincia Non Stop News, sono le 6.06, venerdì 11 settembre, l'abbiamo già detto lanciando la linea diretta, oggi è una data particolare, in linea diretta parleremo proprio di questo. Subito i saluti. Ma non ti sei accorta che si sono abbassate le temperature?
10: Buongiorno, buongiorno Barbara Sala.
11: L'ha presa bene.
10: Buongiorno Massimo Lonigro.
11: Buongiorno Lucrezia Bernardo.
7: Guarda, mi è venuta vestita.
11: Vabbè, è estate. Ma ci sono comunque delle temperature che ancora non sono.
7: 17 gradi. Vabbè, fa freddissimo.
11: Ma non è che se senti freddo tu deve sentire freddo.
7: Ho già tirato fuori play.
10: Ma è quello, io non sono ancora entrata nella mentalità.
7: Non ho ancora fatto ancora il cambio degli armadi, capito?
11: Ah,
7: è stato
11: quello.
7: Troppo repentino.
11: È il cambio stagione, abbiamo capito. Vabbè. Meno male che dopo ci raggiunge anche Paolo Corazzone, così ci dice come vanno queste temperature, perché se è arrivato l'inverno, ditecelo, va benissimo.
7: No, mi sa che non è arrivato.
11: No, non è arrivato.
7: Buongiorno anche allora, Massimo Lonigro.
11: And everybody, eccoci, dobbiamo andare negli Stati Uniti. Vi vorrei leggere qualche riga che ha scritto Marco Bardazzi. Marco Bardazzi l'11 settembre 2001 era corrispondente dagli Stati Uniti per l'ANSA e le prime righe che scrive di cronaca, di pura cronaca, scrive: fantasmi bianchi di polvere in lacrime si aggirano nelle strade del cuore finanziario del mondo. Alle loro spalle, quelle Twin Towers che non c'erano più. Vi chiediamo dove eravate, cosa stavate facendo, perché quella dell'attentato alle Torri Gemelle, che poi sappiamo non fu solo quello, c'erano altri due aerei, uno arrivò fino al Pentagono, un altro pare fosse diretto verso il Congresso, verso la Casa Bianca, ma riuscirono poi i passeggeri a fargli cambiare rotta. Ecco, quell'attentato lì è rimasto nella nostra cultura, è rimasto nel nostro immaginario, è qualcosa che ha cambiato l'Occidente come lo conosciamo e poi per tutte le ritorsioni ha cambiato anche l'Oriente e il Medio Oriente.
7: Ha cambiato anche l'economia, ha cambiato davvero tutto, è uno spartiacque quella data e dicevamo a quest'ora non sapevamo ancora 25 anni fa che il mondo stava per cambiare. Vi aspettiamo in diretta allo 0225 1515, messaggi al 378 378 1025.
10: E allora pronti a partire, lo facciamo con la musica, c'è Olivia Dean, Power It.

0: Cominciamo con Olivia Dean, Baby Steps, un inizio lento, rilassato, molto dolce, quello di No Stop News, la nostra prima ora di linea diretta alle 6:11. Continuiamo a raccontarvi, o meglio a ricordare, quello che è successo nel 2001. Prima citavamo qualche riga di Marco Bardazzi, questo giornalista che all'epoca era corrispondente dell'ANSA lì a New York, e più tardi ci raggiungerà in diretta proprio per aiutarci a capire cos'è stato quell'evento lì, soprattutto lui che era fisicamente in quel posto mentre stava succedendo.
1: E noi invece dove eravamo? Io lo ricordo, io ero appena tornata a casa da una radio locale dove lavoravo, era tipo appunto ora di pranzo, erano le 13 da noi grosso modo, e sono andata a trovare una mia amica che doveva sposarsi, ma di lì a pochi giorni, e infatti questa non posso dimenticarmi il suo anniversario di matrimonio, proprio per questo motivo, mancavano pochi giorni al matrimonio, sono andata a casa sua per le ultime cose, capito? E quindi ricordo di aver appreso la notizia dal televisorino della sua cucina. È una casa che non esiste più, lei si è trasferita, ha cambiato vita pure lei, ma io ho in mente quell'immagine lì, lei, la sua cucina e il suo piccolo televisore. Marco dov'era invece? Buongiorno.
2: Buongiorno Barbara, buongiorno Massimo, RTL anche mia. Io in realtà stavo pigliando un aereo, io ho preso un aereo quel martedì mattina, sono partito senza sapere che il mondo sarebbe cambiato, sono atterrato senza avere nessuna idea di quello che fosse successo, sono atterrato a Stoccolma e assolutamente non avevo idea, manco parlavo la lingua perché non vedete
0: molto certo.
2: E quindi mi sono reso conto che quello che vedevo nei monitor dell'aeroporto non era un film, era la realtà, ed è stato discretamente scioccante.
1: Considerato che eri appena sceso da un aereo, penso di...
2: Io il biglietto ce l'ho ancora, se ve lo posso dire, quel biglietto dell'11 settembre, il biglietto aereo me lo sono tenuto.
0: Anche perché ricordiamoci che poi a partire da quella data, da quell'evento, è cambiato anche il modo in cui viaggiamo, sono cambiati i controlli.
1: Per quello che non mi fanno portare la bottiglietta d'acqua.
0: Però dipende dall'aeroporto, perché in alcuni aeroporti...
1: È la lobby dell'acqua, secondo me.
0: Ma non c'entra la lobby dell'acqua?
1: È la lobby dell'acqua, la lobby delle fontanelle. Non c'entra l'11 settembre. Comunque,
0: vabbè.
1: Coincidenze.
2: Sinceramente concordo che non credo che c'entri l'11 settembre del fatto che paghiamo una bottiglietta d'acqua in aeroporto 2,50 euro.
1: Anche tu hai il sospetto che ci sia la lobby delle fontanelle.
0: Quello è mercato, quello si chiama mercato.
1: Senti un po', ma tu poi hai avuto, che ne so, paura di salire su un aereo nei mesi successivi o negli anni successivi?
2: Sinceramente no, non è una paura che si deve avere.

0: non ce l'ho proprio. No. Sono andato avanti e indietro perché poi ho vissuto in Svezia per un paio d'anni e andare avanti e indietro.
1: Cosa eri andato a fare in Svezia a proposito?
2: Fatti affari tuoi.
1: Scusami.
0: Ricerca, il dottorato di ricerca.
3: Wow, in cosa? A questo punto dici tutto, scusa perché siamo curiosi.
0: Psicologia clinica.
3: Psicologia clinica.
0: Fisiologia clinica, sono un medico.
3: Ah, ok.
1: È un'altra roba proprio.
3: Ora ho capito, no? Perché sennò appunto diciamo sono paesi un po' come dire.
0: Sì, però io sono partito con la valigia di cartone, andavo vabbè, su adesso. Per un anno senza conoscere niente di Stoccolma.
1: E perché proprio Stoccolma? Che mi risulta essere comunque un posto con un tasso di suicidi molto alto.
3: Però quella è per la psicologia clinica.
1: Appunto, mi hai fatto venire in mente quella roba lì.
0: No, psicologia no, fisiologia.
1: Sì, ho capito, fisiologia.
0: No, in realtà gli svedesi si indispettiscono perché sono i giapponesi che si ammazzano di più.
1: Ok, si indispettiscono.
3: Vedi, d'altro nello svedese è falso e cortese, si sa. No, sono fatti così.
1: E adesso sei tornato dove?
0: Adesso vivo a Genova.
1: Ok, bene.
3: Un abbraccio Marco, grazie.
0: È stata una bellissima esperienza e consiglio a tutti di farsi un weekend a Stoccolma, una delle città più belle.
3: Ah, vedi.
1: Pensavo che dicesse di mandare i figli a studiare all'estero, no. I figli restano a casa con la mamma.
3: O al massimo, nel caso poi tornano però, perché certo. come ha fatto Marco. Grazie, un
1: ciao,
3: abbraccio.
1: Marco.
0: Buona giornata, ciao. Grazie a voi.
3: Grazie a te per aver contribuito alla nostra linea diretta 0225 1515. Ecco Andrea, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, sì, sono Andrea da Milano. Allora, devo salutare Rino innanzitutto.
3: Noi ci andiamo a se ha la fedina penale pulita.
4: Mio amico, carissimo collega.
1: Ah, okay.
4: Sono un autotrasportatore, io quel giorno mi trovavo a Genova Pra.
3: Ah.
4: Stavo scaricando, ho finito di scaricare, sono entrato in un bar per poi tornare a casa verso Milano e ricordo indelebile. In un bar affollato, rumoroso, c'era un televisore sul muro, come in tutti i bar, e abbiamo visto tutti quanti gli aerei che si schiantavano nelle torri. È stata un'immagine indelebile, un ricordo indelebile, perché mi si è accapponata la pelle. Tutti quanti pensavano fosse un film, qualcosa di irreale, e invece no, invece era la realtà, purtroppo.
1: Ma tu avevi capito subito che cosa, cioè la portata della roba che stava accadendo? Perché io no, ad esempio, cioè io ho detto, ma perché interrompono le trasmissioni?
4: No. Me ne sono poi accorto perché ovviamente era un telegiornale, non so se su Mediaset o Rai chi fosse, e poi dopo sotto c'erano i sottotitoli, no? Che passavano. Aereo si schianta, è il primo, e siamo rimasti tutti così. Poi non mi ricordo quanto tempo dopo si è schiantato anche il secondo.
1: Più o meno un quarto d'ora.
4: Sì. Un quarto d'ora dopo si è schiantato anche il secondo, e cioè io ero impressionato, chiamato a casa, ero impaurito, avevo proprio terrore.
1: Perché è stato il secondo aereo che ha fatto capire che non era stato un incidente.
4: Sì,
1: perché il primo, per assurdo, era. Perché poi, se vi ricordate, qualche mese dopo capitò anche con quel velivolo leggero sul Pirellone.
4: Sì,
1: e lì fu veramente un incidente. Non aveva sicuramente la matrice, la portata di quello che accadde a New York, no? E lì davvero, quando vedi un aereo, dici. Può essere successo un malore, non lo so, ma il secondo no, non può assolutamente essere.
4: Che io abito di fianco all'aeroporto, diciamo, piccolo di Bresso, non so se conoscete,
1: sì?
4: E lì ogni giorno nel mio cortile praticamente quasi mi atterrano i Piper piuttosto che i Cessna piccolini o via dicendo. E quindi lì... La cosa più brutta è stata poi tornare a casa.
1: Perché a quel punto guardavi con occhi diversi i Piper che ti atterravano a 10 metri da casa?
4: Io proprio mi aspettavo nell'autostrada verso Vado, qui a tornare su verso Milano, mi aspettavo letteralmente un aereo che mi piombasse davanti in autostrada.
1: È la suggestione, lì a quel punto ti suggestioni.
3: Sì.
1: Dai Andrea, grazie per questo racconto. Buona giornata.
4: Buona giornata a voi, grazie. LTL, fantastici. Ciao.

0: Nel corso dell'esame della legge elettorale il Senato ha respinto il subemendamento del PD sulle preferenze libere e approvato la proposta unitaria della maggioranza sui capitalisti bloccati e la possibilità di esprimere 3 preferenze. Proteste dell'opposizione, la sinistra non è credibile, ha replicato sui social la Premier.
1: Si è chiusa a Dallas la convention repubblicana voluta da Donald Trump a meno di 2 mesi dalle elezioni di midterm. Il capo della Casa Bianca ha ribadito la proposta di $5,000 per ogni adulto americano in caso di vittoria e ha attaccato i democratici. Votate o andrete all'inferno, ha dichiarato rivolto al pubblico.
0: Alessandro Di Battista, quanto si apprende, dovrebbe partire da Cuba in direzione Roma nel pomeriggio. La partenza sarebbe prevista appunto nel pomeriggio ora italiana, quando sarà la mattinata cubana, ma si attendono gli ultimissimi riscontri medici.
1: 6:20 è tutto per il momento, non abbiamo altri aggiornamenti. Arrivano quelli fondamentali sul traffico con i nostri amici di Autostrade per l'Italia.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete in gestione. Fa eccezione la A10 Genova-Savona, dove per un incidente si è formato 1 chilometro di coda tra Barazze e Arenzano in direzione di Genova. Si tratta del tamponamento tra un'autovettura e un furgone ed il traffico al momento defluisce soltanto su una corsia. Sul posto è presente il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Ricordo che per lavori di ammodernamento sulla A7 Serravalle-Genova, la stazione di Serravalle-Scrivia è chiusa in entrata verso Milano fino alle ore 6 del 15 novembre. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Tortona. Prudenza infine per la pioggia, segnalata su diversi tratti autostradali. In questi casi ricordo che la velocità massima consentita è di 110 km orari. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Buon viaggio anche da parte nostra. Autostrade per l'Italia tornerà ad aggiornarci in coda al giornale orario delle 7. Amici, prendete nota? Alle 15 viene a trovarci The Voice.
1: Viene Frank Sinatra?
0: No, una delle voci italiane più famose nel mondo.
1: Ah, femminile magari.
0: Sì, femminile, Laura Pausini, Hospital on the Fly.
1: Che meraviglia, allora non perdetevela. Tanti, pensate, hanno appreso dell'attentato dell'11 settembre 2001 ascoltando RTL 102.5. C'era in onda The Flight in quel momento,
0: sì.
1: Perché era più o meno il primo pomeriggio.
0: Torniamo tra poco, state lì.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
6: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
7: 90 secondi, non uno di più.
8: E se l'idea funziona, si sente subito.
9: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
14: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
15: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
16: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia.
17: A2A Life Company.
18: Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
19: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
10: profumi, trasferta,
19: montagne, mari e...
2: bellissimo fuori zona.
19: Hanno aperto più di 1400 porte.
5: Wow!
19: Dato spazio...
3: un castello.
19: Ai sogni pazzi.
4: Anche oggi ho esagerato.
19: Facendoci sentire ogni sera a casa.
7: Guardate dove siamo.
19: Casa a prima vista. I nuovi episodi. Da lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time. Canale 31.
20: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
21: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
20: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
22: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per

0: aderire all'OPAS. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Perché?
2: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
0: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
4: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la

0: Luciano Ligabue, sono sempre i sogni a dare forma al mondo. Sono quasi le 6.30 di questo venerdì 11 settembre. Stiamo cercando anche di ricostruire qui in radio chi era dove e a fare cosa quando arrivò la notizia. Perché in tanti ci state dicendo che lo avete appreso ovviamente ascoltando RTL 102.5, se eravate in auto, se eravate in giro. Io ho appreso dalla radio invece l'incidente al velivolo, quello del Pirellone, settimane dopo. Ero in una copisteria, stavo facendo delle fotocopie, credo illegali.
1: Ma come per illegali?
0: Ma sai che no, i libri non.
1: Ma no, il 4%.
0: Ecco, io 4%. Ero entro il 4, giuro, ricordo benissimo, entro il 4% di fotocopie, era roba dell'università. E questa copisteria stava ascoltando RTL 102.5 e ho appreso con grande apprensione, credo ci fosse in onda Nicoletta in quell'orario lì, di questo velivolo che appunto si era schiantato sul Pirellone con lo spettro appunto dell'11 settembre, quindi la paura era quella. Abbiamo appurato che c'era in onda The Flight, giusto?
1: Esatto, perché quando diciamo il primo aereo che si è schiantato sulla prima torre era intorno alle 14.46 ora italiana, quindi il tempo che arriva la notizia, che viene elaborata un attimo, che gli stessi americani capiscono cosa sta succedendo, e insomma erano quasi le 15, quindi poi gli ascoltatori hanno appreso. E poi ricordiamo ci fu una diretta fiume lunghissima che ci hanno raccontato i nostri colleghi. Insomma, che c'erano all'epoca, insomma, è stata veramente una copertura, perché oggettivamente l'evento richiedeva una copertura massiccia e così capillare. Andiamo da Andrea, vediamo cosa faceva.
0: Veramente
1: lui.
0: Alberto, perché mi avete preso in giro, scusate, che l'ho chiesto Alberto. Tre volte, ma poi non se l'è segnato nemmeno lui. Alberto, buongiorno.
2: Confermo, sono Alberto, e come sempre chi c'ha ragione?
1: No, ma purtroppo non ci provo più nemmeno. Mi alterano i fogli.
0: Non è vero.
1: Coriolano è venuto e mi ha spostato le cose.
0: Era quello di prima. Vabbè. Di dove sei, Alberto?
2: Ciao, sono di Melegnano, RTL è anche mia. E io mi ricordo che stavo andando da un cliente. Infatti io mi ricordavo 2:30, 3:15, insomma, poi è l'orario che avete detto voi adesso. E stavo proprio per entrare nel parcheggio di questa azienda e ho sentito la notizia da voi, da RTL. Sono entrato, ok, e ho detto con le persone con cui dovevo fare la riunione: avete sentito della notizia? E loro, ma giustamente, mi hanno detto no, perché era proprio appena successo. Certo. Abbiamo iniziato la nostra riunione dopo un quarto d'ora, 20 minuti, adesso non mi ricordo, una mezz'ora, è entrato trafelato il direttore delle vendite dicendo c'è stato un altro aereo che ha buttato giù l'altra torre. Allora lì, perché sai, abbiamo cominciato a parlare, però non sapevamo niente perché era appena successo. Quando abbiamo sentito anche questa notizia, la riunione basta, si è fermata, perché siamo andati in un locale dove c'era la televisione. E la preoccupazione più grande, mi ricordo, che era: adesso scoppia la terza guerra mondiale, perché un attacco un attacco agli Stati Uniti era impensabile, cioè era una cosa che non stava né in cielo né in terra. La preoccupazione più grande è stata quella, insomma.
1: Sì, tra l'altro appunto lo raccontava bene Oriana Fallaci nella Rabbia e l'orgoglio, che è diventato uno dei suoi testi più famosi, anche più criticati. Venne pubblicato sul Corriere della Sera, 4 pagine di corsivo, dove lei raccontava, spinta da Ferruccio De Bortoli, diceva il fatto che sia stata attaccata la prima potenza mondiale, gli Stati Uniti, è qualcosa che a tanti ha stupito. Lei dice: a me in realtà aveva meravigliato che non fosse successo fino ad ora, perché paradossalmente lei, che aveva fatto insomma tantissimi viaggi, reportage in zone dove c'erano dittature, per esempio, dove quindi un occidentale si sarebbe potuto sentire anche meno sicuro, dice lì paradossalmente sai che queste cose è molto difficile che succedano. Invece nel paese della libertà, dell'Occidente, della potenza anche militare, io me l'aspettavo, gli altri evidentemente no. Ed è stato qualcosa che nessuno si aspettava. Sì.
2: Era crollata una sicurezza, perché come hai appena detto c'era il discorso: in Occidente una cosa del genere non potrà mai succedere, e invece alla prima potenza mondiale di allora era successa una cosa così. Da lì è cambiato il modo di pensare di tanta gente.
1: È vero, è vero. Grazie Alberto per aver ricordato con noi quel momento, un momento lavorativo che però appunto si è interrotto per questa notizia così importante. A presto, buon lavoro.
2: Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro.
0: Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. La misura sarà valida dunque fino a giovedì 17 settembre.
1: Maltempo al centro nord. Una donna è morta annegata nella sua auto, rimasta bloccata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Un'altra vittima a Siena stava tentando di chiudere una finestra. A Milano, a causa della pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto nell'aula bunker di Piazza Filangeri. Nubi fragi in Toscana, forte temporale a Roma con auto danneggiate da alberi caduti.
0: Chiudiamo con lo sport, perché l'Italia del volley è iniziato con un netto successo 3-0 sulla Svezia il suo cammino nell'Europeo. Nello scenario di Piazza Plebiscito e sotto lo sguardo del Presidente della Repubblica Mattarella, nemmeno la pioggia intermittente ha raffreddato l'entusiasmo del pubblico per la bella prestazione offerta dagli azzurri del CT Ferdinando De Giorgi. È tutto.

0: Joliet e anche Achille Lauro che canta in napoletano. Bel New Hit su RTL 102.5, 6:38 minuti, buon venerdì 11 settembre. Stiamo ricordando i 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle, quel pomeriggio, da noi era un pomeriggio, lì negli Stati Uniti era ancora mattina, che ha cambiato le sorti del nostro mondo, non solo dell'Occidente, perché poi appunto avremo modo di ricordarlo nel corso della nostra trasmissione, perché avremo dei momenti dedicati proprio a questa ricorrenza, però insomma tante furono poi le scelte anche americane che diventarono particolarmente controverse, di cui ancora oggi vediamo gli effetti. Andiamo al telefono, c'è Mariella che ci ha chiamato allo 02 25 15 15. Buongiorno.
1: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Mariella e chiamo da Verona.
2: Molto bene.
1: Ecco, niente, io volevo dare la mia testimonianza. Io quel giorno me lo ricordo benissimo, perché io avevo un locale, una trattoria lì a Verona, chiusa la trattoria e andai, spensi per il TV tutto, quindi non ho visto niente. Nel tragitto, mentre andavo a casa a recuperare il bambino, la mia suocera, arrivo e esce fuori in terrazzino mio figlio, 7 anni aveva allora, ed è il 94, urlando: mamma, mamma, corri, guarda cosa sta succedendo. Io pensavo fosse successo qualcosa a casa, perché ho detto madonna, corro, e in quel momento ho visto proprio le immagini, di questo primario, sembrava una roba surreale, ci sembrava un film veramente impressionante, e sono rimasta veramente scioccata, come tutti. La nostra vita è cambiata, ma mio figlio è rimasto per giorni e giorni e giorni scioccato, perché comunque 7 anni, vedere anche una scena così e sapere, perché la nonna diceva no, Nicolò, non è un film, sta succedendo davvero. E quindi forse anche vedere una cosa così non è che le abbia fatto tanto bene, ecco. Non ha fatto bene a nessuno, ma un ragazzino di 7 anni, insomma. Questa è la mia.
2: Vabbè, sai, su questo ci sarebbe da discutere se c'è il partito del i bambini bisogna preservarli da queste cose. I bambini non devono guardare i telegiornali, ma devono leggere le favole. C'è chi invece dice no, i bambini devono sapere. C'è poi una discriminante riguardo l'età, ad esempio. Certo. Però sai, in quel momento è successo. Anche perché, e ce lo scrivono in tanti, stavano guardando la Melevisione.
0: Oh, tanti più o meno miei coetanei.
1: Stava guardando, stava guardando la trasmissione per bambini, hanno interrotto
2: quello
1: tutto.
2: Di Lupo Lucio, sì.
0: Lupo Lucio, Tonio Cartonio,
1: a passare queste immagini, quindi guarda. Mia suocera non ha realizzato subito,
2: certo,
1: quello che sta succedendo, e quindi il bambino era lì e io arrivavo in quel momento e mamma corri, corri,
0: certo.
1: Quindi abbiamo assistito a questo,
0: questa cosa, appunto, dei bambini davanti alla Melevisione, che poi hanno visto quelle immagini, è rimasta veramente sedimentata all'interno di quella generazione. Ma gli stessi pinguini tattici nucleari, lo citavamo prima nel fuori onda, perché stiamo riflettendo all'interno di una loro canzone, ricordano proprio, no, la Melevisione interrotta da torri che andarono in fiamme, bimbi che facevano domande. L'abbiamo avuta per tanto tempo in rotazione, Scrivi le scemo era la canzone, perché davvero ci ha un po' segnato. Grazie Maria.
1: Grazie a voi ragazzi, buon lavoro.
0: Ciao.
1: Grazie,
0: anche quel
1: buona
0: tassello.
2: Sì, ciao. Perché ce lo scrivono anche davvero in tantissimi, questo messaggio: io guardavo con le mie figlie bambine tra i 5 anni la Melevisione, che fu interrotta per dare la notizia, e loro si lamentarono molto perché volevano guardare i cartoni animati, l'innocenza dei bambini. Forse adesso, sapete, con internet, con tutti i canali tematici, stiamo parlando di un mondo che aveva 6-7 canali televisivi all'epoca, cioè non, quindi quello era, si interrompe la trasmissione sulla Rai e partono le immagini con l'attentato. Arturo, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno Barbara. Io mi chiamo Arturo e mi trovavo, allora ero in macchina e ho sentito tutto in macchina, e mi chiama la mia fidanzata da allora e mi dice: e adesso come lo facciamo? Io in primo momento non ci ho pensato, ti spiego, io dovevo sposarmi e avevamo organizzato il viaggio, mi sono sposato, il viaggio di nozze in America.
0: Aia, proprio a New York?
3: Perché già proprio New York, dovevamo fare New York, e poi andavamo a Boston, e dovevamo fare proprio New York. Infatti dopo, perché non ci siamo spostati, ci siamo sposati il 20 ottobre. Il problema che cos'era, che non so se ricordate, poi c'era il problema dell'antrace, delle buste d'antrace che
2: giravano.
3: Ah, è vero,
2: anche quello, sì, hai ragione.
3: c'era tutto un problema e allora i genitori un po' ci è saltato il viaggio di nozze, però ci siamo tornati a maggio, ci siamo tornati per il 25esimo.
0: Dai,
2: cioè nel senso dopo 25 anni siete andati a New York.
3: Esatto, dopo 25 però... anni siamo tornati con le figlie, con le figlie. E ci è stato gran giro.
2: E com'è stato?
3: Una cosa scioccante comunque, perché pensare che c'erano tante persone, pensare i vigili del fuoco, che c'è la statua dedicata ai vigili del fuoco, che mentre tutti correvano giù loro correvano su per salvare le persone, è stato anche per le mie figlie è stato abbastanza scioccante. La cosa, l'ultimo aneddoto, la cosa assurda è che vicino dove c'erano i Torri Gemelle c'è rimasta una pianta. È rimasta una pianta che praticamente adesso l'hanno diventata come un mausoleo, questa pianta, esatto, un simbolo. E io mi ricordavo che anche a Hiroshima è rimasta una pianta e mi è venuto a pensare, ho detto, nonostante l'uomo, la natura resiste sempre.
0: Quanto è vero, sì, ci sono tutta una serie di situazioni, ma pensate anche le zone vicino Chernobyl, che piano piano, nonostante il disastro che è stato nei decenni successivi, chiaramente non proprio lì dove c'è la centrale, però vicino, qualcosa è tornato a crescere e diventa oggettivamente, sono dei simboli molto forti, Arturo. Grazie per aver...
2: Arturo, però abbi pazienza. Quando poi vi siete sposati, neanche un viaggettino avete fatto?
3: No, siamo...
0: A Laura?
3: No, siamo andati. Abbiamo fatto Spagna e Portogallo.
2: Appunto, era per capire se avessero comunque ripiegato su qualcosa di buono. Direi che Spagna e Portogallo... Anche perché ormai fa talmente caldo che in Spagna e Portogallo non si può più andare.
0: Signora mia,
2: capito? Ciao Arturo, grazie. Allora, vi faccio poi il recap sulla storia dell'antrace, perché
0: paura.
2: L'avevo rimossa, sono andata a leggere, è vero, fu proprio quel periodo lì. Adesso Julie e Bresh.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Nel corso dell'esame della legge elettorale, il Senato ha respinto il subemendamento del PD sulle preferenze libere, ha approvato la proposta unitaria della maggioranza sui capilista bloccati e la possibilità di esprimere 3 preferenze. Proteste dell'opposizione, la sinistra non è credibile, ha replicato sui social la Premier.
1: Stretta monetaria della Banca Centrale Europea contro il caro energia. Il board della BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa attesa dagli investitori per contrastare l'incremento dell'inflazione dovuta al rincaro dei prodotti energetici.
0: Il maltempo al centro nord nelle scorse ore. Una donna è morta annegata nella sua auto, rimasta bloccata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Un'altra vittima a Siena, stava tentando di chiudere una finestra. A Milano, a causa della pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker di Piazza Filangeri. Nubi fragi in Toscana, forte temporale a Roma con auto danneggiate da alberi caduti.
1: 6:49 è venerdì 11 settembre 2026, 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle, quell'11 settembre 2001 che ancora è rimasto nel nostro immaginario, che poi tante conseguenze ha causato. Vi siamo... che fa? Alzato la mano?
0: Eh sì, con l'approfondimento poi.
1: Sull'antrace.
0: Sull'antrace, finisci il tuo pippone inutile.
1: No, basta, volevo salutare Mimmo. Mimmo, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Aspetta. Ciao Mimmo, ma tu te lo ricordi quello che ci... devi togliere il viva voce o l'auricolare, altrimenti non ci sentiremo mai.
1: E abbassare la radio. Piano piano.
0: Quello che diceva il nostro ascoltatore, questi poi attentati, attacchi all'antrace, che avevo rimosso, la parola antrace però mi ha risvegliato un ricordo, ho googolato ed effettivamente negli Stati Uniti, poco dopo l'11 settembre, tra il 18 settembre e l'ottobre di quell'anno lì, arrivarono queste lettere, queste buste contenenti delle spore di antrace, che evidentemente sono mortali se non cioè tossiche se non addirittura mortali. Infatti l'infezione aveva causato la morte di 5 persone e l'avvelenamento di altre 17. Queste missive erano indirizzate a redazioni di importanti giornali e a 2 senatori del Partito Democratico. Accadde anche questo,
1: accadde
0: in America.
1: Accadde anche questo, una roba veramente quasi da film, no?
0: Apri
1: la busta.
0: Spionaggio, certo.
1: Molto di spionaggio. Mimmo, raccontaci un po'. Prego, dici, che stavi facendo quell'11 settembre 2001?
2: Allora, guarda, niente.
1: Mimmo, ci abbiamo provato. Alla prossima. Paola, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Eccoci, Paola, da dove?
3: Da Settimo Milanese.
0: Prego, vai Paola.
3: Io ero via in vacanza con il mio fidanzato, che adesso è mio marito, e ho avuto un attacco di appendicite, quindi sono stata tutto il tempo in ospedale e ho appreso la notizia da 2 ragazzi americani che erano in attesa con me in pronto soccorso e seguivano in diretta al telefono dai parenti quello che stava succedendo.
1: Wow, quindi insomma avevi 2 persone americane vicino a te e vi capivate, tu parla inglese, com'è andata la conversazione?
3: Sì, io parlo inglese ma ero prostrato dal dolore, avevo dei dolori allucinanti, quindi non riuscivo neanche bene a capire quello che stava succedendo perché mi sembrava tutto surreale anche solo il fatto di essere in ospedale durante le vacanze, quindi ero un po'
0: infatti trasformata. Stavo per dirti brava, è fortunella tua, durante le vacanze un bel attacco di appendicite,
3: vabbè,
0: accidenti, capita, certo, assolutamente, l'importante è avere un ospedale a portata di mano, questo
3: assolutamente
0: sì.
3: Assolutamente, però mi ricordo che poi il giorno dopo, che ero ancora in ospedale, mio marito mi ha portato il giornale, ho passato tutta la giornata a leggere. C'era anche in prima pagina l'articolo dell'Oriana Fallaci.
0: Sì. Ma io ricordo quella prima pagina del Corriere della Sera, che poi è diventata mitica anche perché c'era questa immagine grandissima delle
1: torri. Il palchettone, De Bortoli racconta oggi in un'intervista al Libero che per la prima volta tentarono questa impaginazione diversa, quindi sopra il titolo di testa si vedeva, lo chiamarono il palchettone Fallaci. Questo l'inizio dell'articolo appunto di Fallaci, che poi proseguiva in 4 pagine interne, però anche quello fu un cambiamento che impattò sul modo di fare informazione, perché mai si era vista sul Corriere, certo, no, quel tipo di impaginazione.
0: Sì, e probabilmente si dovette trovare un modo diverso per dare la notizia, per dare le robe importanti, e quelle erano insomma la fotografia e poi il testo. Grazie Paola. Beh, direi che
3: grazie,
0: poi comunque è andato tutto bene, dall'appendicite ti hanno operato, ti sei sposata con il fidanzato con cui eri in vacanza. Tutto bene?
3: Sì, per me è finita bene.
0: È finita bene, dai. Un abbraccio, ciao Paola.
3: Anche a voi, buona giornata.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.
0: Giuliana, buongiorno.
4: Ciao, sono Giuliana.
0: Ciao.
4: Sì, anzitutto RTL è la mia radio preferita.
0: Grazie.
4: Da una vita, da più negli anni 90, insomma. Uh-huh. Però volevo dire, quel giorno è tristissimo. Io sono soccorritore in ambulanza dal 94 e faccio anche servizi trasporti di pazienti durante la settimana. E succede che arrivo su un viaggio per arrivare a prendere la macchina che poi serve per trasportare e sento questa notizia, l'aereo che c'entra da una torre gemella. Nel frattempo che arrivo per pigliare l'auto, questa persona con cui sto parlando mi dice: adesso ti dico che c'è anche un'altra torre gemella centrale.
1: Mamma.
4: Sono rimasta gelata, credetemi, non sapevo più proprio cosa dire. Bene, sono andato, ho preso la mia auto, non avevamo la radio sull'auto di servizio, quindi non ho potuto seguire poi tutto l'avvenimento. E credetemi, veramente è stato tremendo. Conservo ancora l'articolo di Oriana Fallaci.
0: Vedi.
1: Tra l'altro, in questa intervista che citavamo prima, De Bortoli dice: io non feci fare una tiratura più ampia, nonostante ci fosse questo contributo della Fallaci che era così importante, che poi rimase davvero nella storia del giornalismo e della nostra cultura. Dice: io ancora questo rammarico, feci fare il numero di copie normale. E ancora c'è gente che mi dice: io arrivai in edicola, volevo prendere la copia ma non c'era.
0: Anche perché
4: no, io ero abbonata, fortunatamente. Ero abbonata.
0: Vedi, un abbonato ha sempre un posto in prima fila, eh? E con questo chiudiamo il cerchio. Ciao Giuliana, buona giornata.
4: Grazie, buon lavoro a voi.
0: Io ho un amico, è anche vero che suo papà era un giornalista del Corriere della Sera, che ha quella prima pagina incorniciata in casa, credo in soggiorno, perché davvero io infatti forse ricordo più il suo quadro che non il momento in cui poi l'ho visto e ho sfogliato il giornale. Però ha fatto storia, non
1: è
0: c'è
1: vero,
0: ombra di dubbio,
1: vero,
0: ha fatto storia.
1: Scrive Paolo: io ero dal meccanico a riparare la moto, mentre stava riparando posò gli attrezzi e diede l'incarico a un altro perché mi disse: devo andare a casa a vedere la televisione. Io non sapevo nulla, ho pensato: questo matto non professionale, gliene ho detto di tutti i colori. Poi ho capito perché era andato a casa.
0: Ma non doveva vedere Tempesta d'amore,
1: no.
0: Capito? C'era qualcosa di molto più grande in ballo. Siete su RTL 102.5, lui è George Michael. Can I

0: Uno dei pezzi più famosi, forse più belli, di George Michael, Fast Love, a chiudere la prima ora, quella dedicata alla linea diretta. Grazie per i vostri ricordi, per averli condivisi con noi, anche perché in tanti eravate all'ascolto di RTL 102.5 anche nei momenti delle notizie più brutte.
1: È vero, e ce l'avete ricordato. Tra poco la rassegna stampa con Davide Giacalone, torneremo su quegli attentati. Prima il giornale orario, Max Viggiani.
2: Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. RTL 102.5 ti invita a vedere il film di Ultimo nelle sale italiane dal 22 settembre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche ad Adria, in provincia di Rovigo, sono le 7.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È venerdì 11 settembre. Buona giornata e ben ritrovati da Max Viggiani e Lucrezia Bernardo. Esattamente 25 anni fa, l'11 settembre del 2001, l'attacco terroristico al World Trade Center di New York e al Pentagono, che provocò quasi 3.000 vittime. Alessandra Giannoli.
4: Gli Stati Uniti si preparano a commemorare il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre con cerimonie nei tre luoghi simbolo della strage che provocò quasi 3.000 morti: Ground Zero a New York, il Pentagono ad Arlington in Virginia e a Shanksville in Pennsylvania. Il presidente Trump resterà nell'area di Washington e parteciperà alla commemorazione al Pentagono, mentre il vicepresidente J.D. Vance rappresenterà l'amministrazione a Manhattan. Il programma delle celebrazioni prevede 7 momenti di silenzio alle 8.46 e alle 9.03, quando i due aerei colpirono rispettivamente la Torre Nord della Torre Sud, alle 9.37 per l'attacco al Pentagono, alle 9.59 per il crollo della Torre Sud, alle 10.03 per lo schianto del volo United 93 a Shanksville e alle 10.28 per il crollo della Torre Nord. Un settimo momento di raccoglimento sarà dedicato alle persone morte negli anni successivi a causa di patologie legate all'esposizione alle sostanze tossiche di Ground Zero.
5: E restiamo negli Stati Uniti, perché il presidente Trump nella notte italiana ha parlato di nuovo della guerra contro l'Iran, ma non solo. Sentiamo Giovanni Perria.
6: Un discorso decisamente più corto di quello di quasi due ore di ieri, ma in cui il capo della Casa Bianca è tornato ad attaccare i democratici e a ribadire le sue promesse elettorali, come quella di $5.000 per ogni adulto americano in caso di vittoria alle elezioni di midterm. I comunisti distruggeranno tutto quello che abbiamo costruito, rovineranno il paese, triplicheranno le tasse e mutileranno i vostri figli, ha dichiarato alla convention di Dallas, invitando poi il pubblico a giurare fedeltà a se stesso. Votate o andrete all'inferno, aggiunto tra gli applausi del pubblico. Poi la consueta promessa di rendere l'America di nuovo grande. Sul palco anche il vicepresidente Vance, di fatto alla prima prova da potenziale candidato alle presidenziali del 2028. Per lui stesso spartito, con gli attacchi a testa bassa ai democratici.
3: La politica italiana, la maggioranza si è ricompattata dopo le polemiche, le divisioni sulla legge elettorale. Il centrodestra ha bocciato ieri in Senato il subemendamento a prima firma Dem sull'ipotesi di introdurre le preferenze pure, critiche dall'opposizione.
5: Passiamo allo sport con il calcio. Una vittoria e un pareggio per le due italiane impegnate ieri nella prima giornata della fase campionato della Champions League. Nicolò Pompei.
7: La squadra di Fabregas continua a stupire e gioca la partita d'esordio assoluto in Champions League da veterana della competizione. Il Como vince 4-1 grazie a un primo tempo di dominio legittimato dalle reti di Baturina e Duvicas. In apertura di ripresa 3-0 momentaneo di Diao, il Lipsia si scuote, riesce ad accorciare con Maximovic. I tedeschi provano a tornare in gara, ma il Como la chiude sul 4-1 con Perrone. Personalità, sicurezza e gioco collaudato, il Como ha dimostrato di poterci stare e come nella massima competizione europea. 1-1 invece della Roma, Istanbul contro il Fenerbahce, Cristante sblocca, Brown pareggia. Meglio i giallorossi nel primo tempo, dove passano in vantaggio, salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Due prodezze di Svilar e una traversa colpita da Ache salvano il risultato.
3: Meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Tempo in miglioramento su parte del nostro territorio, perché quest'area di bassa pressione si concentrerà soprattutto sulle regioni adriatiche e al sud, con piogge e rovesci a carattere sparso nel corso della giornata. Temperature massime in conseguente diminuzione anche sulle regioni meridionali, anche se su alcune zone raggiungeremo ancora i 30 gradi. Ma per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
9: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in progressivo aumento a ridosso dei principali centri urbani. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, qui ci sono code tratti per il traffico intenso tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino, con tempi di percorrenza di 14 minuti. In direzione opposta, verso Brescia, code tratti tra Pero e la barriera di Milano Est, con tempi di attraversamento del tratto di 15 minuti. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti sono segnalate tra Calenzano ed il bivio per la 1 direttissima in direzione di Bologna, tempi di percorrenza di 16 minuti. Sulla A14 Bologna-Taranto, code tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio per la 13 in direzione di Ancona. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Ed eccoci qui, comincia anche la seconda ora di Non Stop News. Buon venerdì, è l'11 di settembre, le 7.06. Buona giornata da Lucrezia Bernardo, Massimo Lonigro e Barbara Sala.
11: Oh, benissimo, comincia una seconda ora ricca di tanti appuntamenti. Si tornerà a Venezia, poi ci sarà lo sport e ovviamente, come sempre, tanta attualità.
1: È vero, tanta attualità a partire dai quotidiani in edicola che oggi ricordano ovviamente l'attentato alle Due Torri, quell'11 settembre di 25 anni fa. Sul Giornale in particolare hanno scelto di fare proprio una sovracopertina nella quale anche Vittorio Feltri ricorda per esempio le parole di Oriana Fallaci, ma ci arriviamo tra poco insieme a Davide Giacalone.

0: Allora, vorremmo approfondire con te il tema che abbiamo affrontato con i nostri ascoltatori in linea diretta. Citavamo prima la sovracopertina che c'è sul giornale con le parole del direttore Cerno, che parla di un Islam radicale che gode ancora di una specie di immunità politica oggi. Le parole di Vittorio Feltri, che ricorda Oriana Fallaci. Tra l'altro Oriana Fallaci, che viene ricordata anche dal Corriere della Sera, perché sia ieri che oggi con il quotidiano viene dato la rabbia e l'orgoglio e la risposta di Tiziano Terzani, il Sultano e San Francesco, questo dibattito che si aprì all'indomani dell'11 settembre, quando effettivamente l'allora direttore De Bortoli andò fino a New York dalla Fallaci a dirle: scrivi qualcosa. Erano 10 anni che lei non scriveva. Cos'è rimasto di quegli attentati, Davide, e del dibattito che ci fu dopo?
1: Ma sapete, le semplificazioni hanno l'ambizione di rendere più facile la lettura delle cose che accadono e della storia. In realtà poi finiscono col confondere le idee. L'Islam radicale è un'espressione che non significa niente, zero, zero. Bin Laden, Al Qaeda, gli autori di quell'attentato erano sauditi e sunniti. Oggi l'Islam con il quale si combatte in Iran è sciita, il più grande nemico degli sciiti sono i sunniti, il più grande nemico dei sunniti sono gli sciiti, e sono entrambi musulmani. Essendo saudita, Bin Laden fu espulso, buttato fuori dall'Arabia Saudita, infatti l'andarono a ammazzare in Afghanistan. È troppo banale, non semplifica niente. Cos'è il problema? Dire dai al musulmano, per carità, procedete pure, ma non serve assolutamente a niente, non serve a capire cosa fu l'11 settembre. L'11 settembre fu due cose: uno, la fine dell'inviolabilità del territorio statunitense. Al contrario di noi, gli americani hanno ovviamente una storia molto più corta di quella europea, ma al contrario di noi, ma anche degli altri posti del mondo, diciamo dall'Asia all'Africa, le uniche guerre che avevano insanguinato il popolo, il suolo statunitense, erano le guerre fra statunitensi. L'eliminazione progressiva delle tribù indiane per loro era una liberazione di quei territori. L'11 settembre fu la guerra portata, l'attacco portato dentro il territorio americano. Da questo naturalmente la singolarità di quel trauma. La seconda cosa è che per l'appunto il colpo arrivava dentro gli Stati Uniti, perché una fazione islamica voleva colpire il grande Satana, cioè l'Occidente, proprio per opporsi ad altre correnti del mondo islamico. È un errore grave perdere la capacità di distinzione all'interno di quel mondo, altrimenti non si capisce, ma perché per sul serio Al Qaeda voleva cancellare gli Stati Uniti, era pazzo totale, no, non era pazzo totale, voleva continuare la sua partita che era interna al mondo musulmano. Infatti continuò, perché poi nacque lo Stato Islamico, l'ISIS, e come è noto, diciamo, non abbiamo il tempo di ripercorrere tutta quella storia. Questo però innescò 25 anni fa una cosa già presente in Occidente, a parte che è presente dai tempi antichi, diciamo, il ad autores temporibus acti, cioè il tempo di quello che era il passato è sempre migliore del presente, però innescò da parte di molta parte dell'Occidente, di una parte dell'opinione pubblica dell'Occidente, l'idea che se torno indietro, allora mi libero da questi problemi. Se mi riprendo il mio passato, evito di fare i conti con i problemi del presente e con ogni probabilità del futuro. Però, capito, è come stamattina vestirsi, anziché, come mi vedete, mettere il grembiulino e farmi un grande fiocco attorno al collo e uscire. Non per questo diventerò un bambino di 8-9 anni, diventerò solo un cretino vestito male.
2: Davide, cambiamo argomento, andiamo sulla prima della stampa per parlare di inflazione ed energia. La BCE alza i tassi contro l'inflazione, sull'energia e scontro governo industriali, accise un altro taglio, poi le dichiarazioni di Meloni, più petrolio e gas dalle trivelle, e di Orsini, presi in giro su nucleare e rinnovabili. A te.
1: Ma vedete, presi in giro su questa cosa delle trivelle, più gas italiano, è molto bello, è molto giusto. Vorrei sapere dove erano tutti quanti quando c'erano i movimenti no-triv, noi

0: qui, diciamo così, abbiamo cercato più volte di ricordare questa questione. Abbiamo anche preso in giro quelli che volevano, non volevano disturbare le cernie, dice che le trivellazioni e le ispezioni finivano col disturbare la vita dei pesci. Tornavano a nuotare un filino più in là, non è che. Però io volevo sapere dove erano le forze politiche, chi è che si è battuto per le trivelle. Io me li ricordo contro le trivellazioni a destra e a sinistra, ma però anche a una certa età e comincio anche, forse la memoria potrebbe vacillare. Il presidente di Confindustria ha ragione. Il compito di un governo non è rilasciare interviste in cui dice torneremo al nucleare. Fatelo, per la miseria, fatelo. Tanta, cominciate col dirmi una cosa: dove la facciamo? Cominciate col dirmi dove mettiamo le scorie nucleari. In questo momento in Italia le scorie nucleari che produciamo ogni giorno, perché a meno che non vogliate chiudere pure la medicina nucleare, quella roba produce scorie, vengono ammassate in dei depositi transitori. È sensato secondo voi che sia così? Allora, cominciate col dirmi dove che le mettiamo e dove che le facciamo le centrali. Se non lo fate, vuol dire che state perdendo tempo. Perdendo tempo con volontarietà dicendo voglio fare le centrali nucleari, per carità, è sempre meglio che perdere tempo dicendo che non lo vuoi fare, ma sempre perdere tempo è. Quindi Orsini ha ragione, ma lui è il presidente della Confindustria che si oppone alle gare per le reti e per l'idroelettrico? No, perché se è la stessa Confindustria, e temo sia la stessa Confindustria, probabilmente stamattina farsi la barba e guardarsi allo specchio potrebbe essere anche un'occasione per individuare quali sono le responsabilità di un paese che è rimasto fermo. Senza, sapete cosa c'è? Che senza responsabilità sei anche senza identità e quindi sei anche senza meriti.
1: Davide, diamo la linea ad Autostrade per l'Italia e poi torniamo in rassegna stampa.
2: Via Radio.
3: Di nuovo una buona giornata da Roberto Santore da Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento in direzione dei principali centri urbani. Partiamo da Milano, più precisamente dalla 4 Milano-Brescia. Qui ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino, con tempi di percorrenza di 14 minuti. Verso Brescia, code a tratti tra Pero e Milano Est, tempi di percorrenza 15 minuti. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, traffico intenso nell'area fiorentina. Siamo nel tratto compreso tra Calenzano ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di attraversamento del tratto di 16 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, code tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio per la 13 in direzione di Ancona. Infine a Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla strada dei parchi, ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma Centro. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: E buon viaggio anche da parte nostra, nessun'altra segnalazione da aggiungere per il momento. Autostrade per l'Italia torna dopo il giornale orario delle 8. Noi torniamo in rassegna stampa con Davide Giacalone, le notizie economiche. Si parla di tasse, tassi, sole 24 ore, BCE alza i tassi, rate del mutuo su del 3%. E poi anche il Corriere della Sera, la BCE alza i tassi, mutui e prestiti, che cosa cambia? Costo del denaro al 2,5%. Cosa significa, Davide?
0: Allora, intanto che appunto sono saliti i tassi ieri, la Banca Centrale Europea ha deciso il rialzo dei tassi per un quarto di punto, cioè lo 0,25, e il tasso di interesse, attenzione, il tasso di interesse non è quello che pago se vado in banca a chiedere i soldi in prestito, mi fanno pagare un po' di più, non è. Quel tasso di sconto è quel che pagano le banche prendendo i soldi dalla Banca Centrale Europea, è una cosa un po' diversa. Comunque noi lo facciamo, ovviamente ha riflessi sui tassi di interesse anche del mio mutuo o del mio prestito. Quelli europei sono al 2,50, quelli statunitensi e inglesi sono al 3,75. Quindi io, prima di lamentarmi dei tassi alti, tra l'altro a 2,50 non sono alti manco per niente, prima di lamentarmi ci penserei. La prima pagina del giornale di Confindustria è singolare, perché se leggete un po' più in basso a sinistra, non è una posizione politica, è proprio la posizione dell'impaginazione della prima pagina, ci trovate e dice, beh, insomma, attenzione perché c'è l'inflazione. Non si può essere contemporaneamente preoccupati per il fuoco che si è acceso in cucina e preoccupati per il fatto che adesso arrivano i pompieri e mannaffiano la casa. Cioè, tu ti devi decidere, o il fuoco o

0: l'acqua. L'acqua serve a spegnere il fuoco, il rialzo dei tassi di interesse serve a tenere bassa l'inflazione. Ovviamente sì, certo, il parquet se ne va, ma anche col fuoco non è che sia un granché, voglio dire, il risultato.
1: Davide, ancora la legge elettorale sulla prima del Corriere. Meloni, tornano le preferenze, il Senato sia l'emendamento che prevede anche i capilista bloccati, alta la proposta dell'opposizione, il centrosinistra attacca, non è vero, la Premier siete voi a non averle mai volute, a te.
0: È bellissima questa scena straordinaria perché ricorda un po' una tradizione napoletana che un po' con Mario Merola si è persa, voglio dire, che invece aveva un grande valore culturale, si chiama la sceneggiata. La sceneggiata era uno scontro epico sul palco, addirittura quando c'era Merola, che era bravissimo ad animarle, o malamente, cioè il cattivo, era costretto ad andarsene di soppiatto da un'uscita sul retro del teatro perché il pubblico se la prendeva con l'attore per il personaggio che aveva il personaggio. La legge elettorale assomiglia a questa roba qua. Dunque, al Senato, il presidente del Senato, che è Ignazio La Russa, se non ricordo male, era prima del Movimento Sociale, poi di Alleanza Nazionale, cioè del partito della Meloni, ha aperto lui la procedura a votare prima le cose degli emendamenti dell'opposizione, e lo ha fatto scientemente, una scelta peraltro tutto legittima, assolutamente regolare, ma che portava alla eventualità di cambiare la legge. Qual è il testo che era arrivato già approvato dalla Camera e che l'avrebbe riportato alla Camera, e quindi il brodo si allunga? Questa è la questione. Poi è intervenuta Meloni, ha detto no, gli emendamenti dell'opposizione non li votiamo, però hanno cambiato il testo, quindi comunque si torna alla Camera e si perderà tempo e parleremo ancora a lungo della riforma del sistema elettorale. Si sono reintrodotte le preferenze, che furono tolte a furor di popolo perché corruttive, adesso tornano perché sono segno di libertà e del potere dell'elettore. La sinistra si oppone, alza i cartelli in aula. Quando si alzano i cartelli in aula vuol dire che non si sa fare il lavoro in aula, vuol dire che non si sa fare i parlamentari. Allora dice, allora siccome qua non conto niente, facciamo così, comunico fuori dall'aula, che è un pessimo modo di procedere, specialmente per chi sostiene l'importanza del Parlamento. Tutto questo però finisce col nascondere l'accordo profondo, solido, duraturo che c'è fra i capi dei partiti della destra e i capi dei partiti della sinistra: conservare il falso di pluralismo italiano perché è lo strumento per conservare se stessi e il ruolo che giocano. Su questo c'è un grande accordo, per cui per quelli che credono che i problemi si risolvano con gli accordi, oggi potete festeggiare. Su questo la sinistra e la destra in Italia sono totalmente d'accordo, io no.
2: Davide, abbiamo ancora un minuto, però torniamo sulle tensioni nel mondo, siamo nelle pagine interne della Repubblica. Avanzata degli Houthi in Yemen per controllare il Mar Rosso, scacco all'Arabia Saudita.
0: Scacco all'Arabia Saudita, l'Arabia Saudita è una potenza del Golfo, una delle monarchie del Golfo, tradizionalmente alleata dell'Occidente, non a caso il paese, abbiamo cominciato parlando di Bin Laden che era saudita, ma i sauditi lo buttarono fuori apposta per questa caratteristica, ed è un paese che non ha dovuto, diciamo così, occuparsi troppo, come le altre monarchie del Golfo, sebbene in modo diverso, della propria difesa, perché è garantita dagli Stati Uniti. Nel momento in cui c'è stato per la prima volta il bisogno, gli Stati Uniti se la sono data. Il punto qual è però? Il problema è che se l'altro Golfo, perché se guardate la carta geografica c'è da una parte il Golfo Persico, cioè il Golfo da cui, diciamo così, esce il petrolio, ma anche i fertilizzanti per l'agricoltura e tante altre cose, e poi c'è l'altro Golfo che, diciamo, subito dopo girando è quello che porta su alla Suez, per noi è molto importante perché è il traffico marittimo che va verso il Mediterraneo. Se dall'altra parte, anche dall'altra parte, a Bab el-Mandeb, gli iraniani riescono a esercitare un ruolo di interdizione dei commerci internazionali, beh, ma diciamo, che cavolo hanno combinato gli statunitensi da quelle parti? Perché abbiamo aperto, loro aperto una guerra feroce e alla fine si stanno bloccando tutti e due gli stretti, sarebbe un danno reale, però lo sapevamo perché gli Houthi sono una milizia sciita al servizio della più grande potenza sciita di questo mondo, che è l'Iran.

0: Gaza. Non dimenticate mai Hamas e Gaza, perché quella è una milizia sunnita che è al servizio della più grande potenza sciita. E come vedete, forse il mondo musulmano non è facile risolverlo soltanto dicendo dagli all'Islam, è un po' più complicato.
1: 7:25 minuti per oggi, la rassegna stampa termina qui. Come sempre, grazie a Davide Giacalone, una buona giornata.
0: Grazie a voi e buona revisione a tutti.
2: A domani, Davide. Diamo uno sguardo alla Gazzetta dello Sport, c'è la Champions in apertura. Favola Como, storica vittoria 4-1, spettacolo e gol, travolto il Lipsia. In taglio centrale, rimpianti, Roma in Turchia, pari con il Fenerbahce, finita 1-1, più tardi ne parleremo. Anche su Tutto Sport, in taglio alto, l'Italia è il Como e poi c'è spazio anche per il volley, gli europei, la festa degli azzurri batte anche la pioggia. Torniamo tra poco e non stop news.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence o tutto in uno a soli 2,99€.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
11: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
12: 90 secondi, non uno di più.
13: E se l'idea funziona, si sente subito.
14: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
15: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
17: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
18: Non preoccuparti,
17: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
19: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre, hai uno sconto di 150 euro. A2A,

0: Life Company. Scopri dettagli e condizioni su adwea.it.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.

0: Nel corso dell'esame della legge elettorale il Senato ha respinto il subemendamento del PD sulle preferenze libere e ha approvato la proposta unitaria della maggioranza sui capilista bloccati e la possibilità di esprimere 3 preferenze. Proteste dell'opposizione, la sinistra non è credibile, ha replicato sui social la Premier.
1: Si è chiusa a Dallas la convention repubblicana voluta da Donald Trump a meno di 2 mesi dalle elezioni di midterm. Il capo della Casa Bianca ha ribadito la proposta di $5,000 per ogni adulto americano in caso di vittoria e ha attaccato i democratici. Votate o andrete all'inferno, ha dichiarato rivolto al pubblico.
0: Stretta monetaria della BCE contro il caro energia. Il board della Banca Centrale ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa attesa dagli investitori per contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici.
1: Esordio vincente dell'Italia agli europei di volley. Gli uomini di De Giorgi hanno sconfitto 3-0 la Svezia nello scenario di piazza del plebiscito di Napoli sotto lo sguardo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo, amici del segno dell'Ariete. Marte è connesso al novilunio, per questo avrete voglia di fare qualcosa di speciale per la casa e la famiglia. Per questo sarete sempre presenti quando c'è bisogno di voi. Amici del segno del Toro, la Luna rinasce in buona posizione, con un'ottima connessione a Marte. Per questo qualcuno apprezzerà veramente le vostre iniziative, sostenendovi e approvandovi. Gemelli, dovrete accettare alcune iniziative che finiranno per chiedervi di fare la vostra parte, imponendovi un certo impegno, un po' di collaborazione, ma forse vi piacerà. Cancro, Marte nel vostro segno racconta di voglia di parlare e di comportarvi in modo diverso, facendo cose dolcissime, muovendosi con grazia tra le cose del momento. Cari Leone, forte il bisogno da parte vostra di iniziare con qualcosa di diverso, di prendere l'iniziativa per cambiare certe realtà, per mutare gli eventi, siate coraggiosi. Vergine, la Luna rinasce insieme a voi e con la complicità di un Marte che non si prende troppo sul serio. Il risultato? Voglia di fare, ma con gentilezza, usando le buone maniere. Bilancia, qualcuno sembra chiedervi di fare cose che non capite, che non rientrano nei vostri programmi e progetti, ma chissà che non decidiate di accontentarli. Scorpione, per andare oltre le difficoltà e le debolezze del momento non vi resta che sperare, che credere in qualcosa di bello. Usate la Luna giovanissima per immaginare una novità. Sagittario, il novilunio riparte dalla vostra decima casa, dal lavoro e dalle ambizioni. Usate questo cielo per decidere, per definire un percorso che vi porti a crescere. Capricorno, saprete gestire benissimo Marte con le sue blande provocazioni, provando a non credere mai alle sue lusinghe,

0: mantenendo la calma. In fondo non sarà così difficile. Acquario, lasciate che qualcuno faccia qualcosa liberamente. Fatelo per non creare inutili tensioni e strane rivendicazioni. Lasciatelo fare anche se non siete convinti dei risultati. Infine, cari pesci, la luna nuova rinasce dall'opposizione, dando agli altri la facoltà di decidere cosa fare, cosa scegliere e preferire. Per questa volta sarete spettatori.
1: E grazie a Daria Baietti che dà voce al nostro oroscopo. 7:40 minuti, andiamo a Venezia.
2: Al Lido di Venezia, ma non per parlare di film, ma per parlare di cucina, perché da anni c'è uno chef ufficiale che cucina per attori, registi, e li incontra proprio tutti. Poi nel corso degli anni ha inventato anche dei piatti ad hoc per loro. Lo chef è veneto, non poteva essere diversamente visto che stiamo parlando comunque di Venezia, e si chiama Tino Vettorello, è collegato con noi. Buongiorno chef, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti voi, eccoci dalla Mostra del Cinema.
2: Eccoci qua, è un piacere sentirla. Allora, chi è venuto quest'anno a mangiare da lei? Tante star, io ho visto un po' di gallery, un po' di foto, mi sembra che ci sia insomma più gente, più VIP rispetto agli altri anni.
3: Sì, beh, come dico, ogni anno sembra che siano sempre di più VIP e qualcuno dice che manca sempre qualcuno, però alla Mostra del Cinema di Venezia veramente ne passano molti e ci mancano ancora qualche giorno e ne passerà ancora sicuramente qualcuno. Abbiamo fatto l'apertura con George Clooney, che è stato premio, che ha avuto il premio, e poi per andare con gli Oasis, anche i due fratelli, grande successo, grande entusiasmo per questo grande arrivo. E proprio ieri abbiamo avuto Penelope Cruz, cioè non ci facciamo mancare nulla, senza tutti gli altri che non stiamo citando, che sono veramente, che stanno passando e passeranno in questi giorni.
1: È vero, ne abbiamo visti tantissimi. Il rombo con la schiuma di prosecco, i ravioli colorati come bottoni, lei col tempo poi ha inventato dei piatti dedicati proprio agli attori, è vero?
3: Beh, sono dei piatti che io nel tempo ho dedicato a questi grandi star, questi grandi attori. Tra uno tra i primi ho cominciato proprio con Clooney, e nonché quest'anno l'ho rivisitato per questo premio che lui ha preso, è ritornato e l'ho ripresentato. Poi Julia Roberts, Penelope Cruz, abbiamo fatto un bel po' di piatti, tutti da più che parlarne, da degustare, da assaggiare, perché quello è la cosa importante.
2: Ecco, tra l'altro chef, ho visto Penelope Cruz con gli spaghettoni, quindi mi sorge una domanda: queste star di Hollywood che arrivano in Italia vogliono mangiare la pasta oppure ognuno di loro segue le sue manie?
3: Beh, allora io dico, qualcuno ha sempre delle attenzioni più che manie, anche per il proprio stile di vita, anche se sono molto diciamo di corsa, stressati, e poi anche seguono delle diete. Però quando arrivano in Italia, arrivano sulla nostra tavola con i nostri prodotti italiani, tutti ci lasciano andare, minimo per una cena, minimo per un pranzo. Veramente noi siamo fortunati ad avere una grande cucina italiana e di grandissimi prodotti.
1: Vero, e sono fortunati loro a poterla assaggiare, insomma, a questo livello. Tino Vettorello, da quanti anni è lo chef ufficiale della Mostra del Cinema? E se ci sono, appunto, che sì, sicuramente ci saranno fin qui, i ricordi più belli?
3: Beh, quest'anno è il 17° anno e, come dico, non sono ancora maggiorenne, però sono tanti anni. I momenti che ricordo di più sono tutti, ne ho veramente dei bellissimi ricordi, però io spero sempre di averne uno più grande di quello ancora che non ho avuto, perché siamo nel mondo del cinema e dobbiamo sognare.
2: Assolutamente, spazio alla fantasia e soprattutto guardiamo al futuro, al 18° anno. Grazie allo chef ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia, Tino Vettorello, grazie e buon lavoro.
3: Grazie anche a voi, molto gentile, buona giornata a voi.
2: Grazie.
1: Sì, chef, ogni volta che abbiamo...
2: Ma a me poi viene un po' di ansia, perché penso a Cannavacciuolo, che mi dà le pacche sulla schiena.
1: Ma no, alle signore non le dà le pacche sulla schiena. No. Torniamo tra poco e Non Stop News.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99€.
5: Famila, tutto un altro sottocosto. Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
6: profumo in trasferta,
5: montagne, mari e...
7: bellissimo fuorizzone.
5: Hanno aperto più di 1400 porte.
8: Wow!
5: Dato spazio...
8: un castello!
5: Ai sogni pazzi.
9: Anche oggi ho esagerato.
5: Facendoci sentire ogni sera a casa.
10: Guardate dove siamo.
5: Casa a prima vista. I nuovi episodi. Da lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31.
6: quando ci fa sentire bene.

0: è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
5: Alla ricerca della qualità.
6: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
6: Porca vacca, non sul tappeto!
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
11: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
10: Fuori tutto? Fuori subito!
11: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!
12: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
13: d'ora in poi lascerò.
14: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
15: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
16: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore di Gianna Nannini alle 7:51 minuti in Non Stop News, quando, come detto, torniamo a parlare di sport, in particolare di calcio, perché ieri è andata in scena la Champions League. Abbiamo visto impegnata in campo la Roma contro il Fenerbahce e il Como all'esordio nella competizione contro il Lipsia. E allora facciamo il punto con il nostro Paolo Pacchioni. Buongiorno.
2: Buongiorno, è stato davvero un debutto da sogno per il Como, prima partita in assoluto nella nostra storia in Champions League, vittoria 4-1 contro l'Lipsia, praticamente una gara perfetta da parte degli uomini di Fabregas, che nonostante fossero alla prima apparizione europea hanno giocato non soltanto con classe ma anche con l'esperienza dei veterani. La Roma invece torna dalla Turchia con un pareggio 1-1 in casa del Fenerbahce, bene la Roma del primo tempo, meritatamente in vantaggio con Cristante. Il gol dei turchi però a inizio ripresa ha cambiato un pochino l'inerzia la partita, la Roma è andata in sofferenza, è stata salvata da Svilar e dalla traversa e tutto sommato va bene il punto che è stato portato a casa. Come sapete, noi su RTL 105 vi trasmettiamo in diretta le radiocronache della Champions League, e allora se ve le siete perse ieri sera abbiamo la possibilità di riascoltare i momenti salienti delle partite con le voci dei nostri cronisti.
1: Assolutamente sì, allora cominciamo da Como Lipsia con Nicolò Pompei.
3: Duvicas entra nel rigore, Duvicas con sul destro, Duvicas rimette in mezzo, mette fuori, poi Baturina, rimane lì il pallone, Baturina! Gol! Yeah! Baturina!
4: Mamma che gol!
3: Il primo gol della storia nella Champions League del Como! Baturina che riesce a servire Duvicas in posizione regolare, Duvicas in area di rigore, Duvicas! Hey! Gol del Como! Wow! 2-0! Nico passa, alla fine però riesce a servire Diao in area di rigore, Diao con il destro, Diao! Decide lui, fa tutto lui!
1: Servono
3: la palla dentro e poi il tiro, gol!
1: No.
3: Il gol dell'Lipsia.
4: No, perché...
3: il gol dell'Lipsia di Maximovic, un gran gol di Maximovic. Nico pass, si vede con Perrone, Perrone! 4-1 per il Como!
1: Ora invece riviviamo gli highlights di Fenerbahce Roma, del pareggio, con la voce di Andrea Salvati.
5: Allen che va via, salta il difensore, è costretto però ad allargarsi, esce dall'area di rigore, dal lato laterale, affrontato da due giocatori, sempre palla simile di Malen che si accentra, serve Cristante, potrebbe tirare lo stop, Cristante, il destro, gol! Il vantaggio della Roma, a sorpresa con Cristante!
6: Bello il pallone dentro per Murici, l'1-2 con Muldur, palla che resta subito il giocatore del Fenerbahce, Muldur, attenzione, palla dentro per Brown, il pallonetto, il pareggio subito del Fenerbahce con Brown. Parte il cross, infatti lo spiaventa in area di rigore per la testa, traversa del Fenerbahce. L'arbitro Gil Manzano fischia la fine del match, 1-1 qui a Istanbul.
1: E questi insomma erano gli highlights delle partite che abbiamo seguito insieme qui su RTL 102.5 ieri sera, ma è stata una nottata barra alba anche di tennis, perché stiamo seguendo gli US Open, e quindi il buongiorno a Dalila Lassetti di Sky Sport Tennis. Buongiorno, bentrovata.
7: Buongiorno a voi, buonanotte da New York.
1: Eh beh sì, effettivamente lì c'è un altro orario. Come sono andate le semifinali in ambito femminile?
7: Sì, sarà Rybakina-Sabalenka la finale femminile, la nuova numero uno del mondo contro la ex numero

0: Uno. Il sorpasso è venuto proprio qui solo 2 giorni fa. Probabilmente la partita più giusta, con le 2 tenniste più forti, più in forma, più continue. 2 ragazze in realtà molto diverse anche a livello caratteriale. Sabalenka, che qui ha già vinto 2 volte proprio lo scorso anno, nel 2024, ha battuto in semifinale Pegula 7-5-6-2. Rybakina invece ha eliminato Coco Gauff in una partita più combattuta in 3-7 in rimonta. Appuntamento così sabato per definire chi sarà la nuova regina di New York.
1: Dalila Setti di Sky Sport Tennis. Passiamo ora agli uomini. Che cosa ci dobbiamo aspettare dalle semifinali maschili?
0: Sì, intanto gli americani hanno una certezza, quella di avere uno statunitense in finale. Era successo 2 anni fa, Taylor Fritz, battuto dal nostro Jannik Sinner, ma un americano non vince lo US Open da 23 anni, era il 2003 Andy Roddick. C'è un derby però in semifinale, il favorito a raggiungere la finale Ben Shelton, forte della crescita degli ultimi mesi, la vittoria a Montreal, la consapevolezza acquisita proprio qui nella vittoria, una partita splendida, la più bella fin qui a New York, quella con Alcaraz, finita alle oltre 3 di notte. Mancino, un servizio potente, un dritto molto efficace contro il più esperto Tiafoe. La prima partita, però, la prima semifinale, alle 21 ora italiana, sarà la sfida che Zverev affronterà da testa di serie numero 1, il vero grande favorito fin dall'inizio di questo torneo, contro Khachanov, con il quale è avanti 6-3 nei precedenti. Una forma in crescita, quella di Zverev, il tedesco che alle spalle ha la prima vittoria in uno slam, ovvero a Parigi. In un giorno particolare ci saranno anche qui a Flushing Meadows le celebrazioni del 25esimo anniversario dell'11 settembre, con omaggi visivi e cerimonie speciali anche sui campi. Ci sarà davvero tanta emozione.
2: Dalila Setti, Sky Sport Tennis, torniamo a sentirci nei prossimi giorni, battute conclusive degli US Open. Grazie, buon lavoro.
0: Ciao a tutti, ciao. A presto.

0: stato uno dei suoi primi successi, Feeling Better, Malika Jan, con questo timbro di voce inconfondibile che adesso abbiamo imparato a conoscere molto. No, non è così che fa Malika Jan, per fortuna.
1: No?
0: Non
1: no?
0: Fa così, no, non fa molto meglio. No. Vabbè, chiudiamo la seconda ora di Non Stop News. È pronto Max Viggiani, quello classico, per il nostro giornale orario.
2: Anche ad Adria, in provincia di Rovigo, le 8 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 11 settembre.

0: Buona giornata ancora da Max Viggiani e Lucrezia Bernardo. Oggi gli Stati Uniti e tutto il mondo ricordano le stragi con 3.000 morti dell'attacco terroristico alle Torri Gemelle di New York 25 anni fa, proprio l'11 settembre. Giovanni Perria.
1: Sono passati 25 anni da quella soleggiata mattina di settembre in cui gli Stati Uniti e tutto l'Occidente si scoprirono vulnerabili. L'attacco alle Torri Gemelle, l'aereo sul Pentagono e il volo United 93 precipitato in Pennsylvania, con le loro oltre 3.000 vittime, aprirono la guerra al terrore. Oggi, tra le polemiche, l'America si prepara alle commemorazioni. Il presidente Trump sarà a Washington, il vicepresidente Vance a New York, con gli ex presidenti Biden, Obama, Bush e Clinton. Con loro il sindaco Mandani, contro il quale alcune famiglie delle vittime hanno lanciato una petizione con 100.000 firme per chiedergli di non presenziare. Durissimo nei suoi confronti l'ex primo cittadino di New York e fedelissimo di Donald Trump, Rudolf Giuliani, che lo ha definito un fiancheggiatore dei terroristi. Poche ore prima lo stesso Mandani lo aveva messo sul banco degli imputati pubblicando 170.000 pagine di documenti riservati che certificavano che l'area Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e le autorità ne erano perfettamente consapevoli.
2: Passiamo ora alla politica italiana, alle prese con la legge elettorale. Ieri la maggioranza di governo, dopo le ultime divisioni, si è ricompattata sulla questione delle preferenze. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
3: Il centrodestra si è ricompatta e ha votato contro il subemendamento sulle preferenze libere a prima firma del PD nell'esame della legge elettorale in Senato. Vergogna la reazione dai banchi delle opposizioni, soddisfatta invece la Presidente del Consiglio. Insomma, la maggioranza ha detto sì soltanto al proprio testo coi capilista bloccati, approvato in Commissione Affari Costituzionali. Non è passata dunque la trappola delle opposizioni che avevano provato, rispolverando un vecchio pallino proprio della Premier Meloni, a dividere le forze di governo. Caduto nel vuoto anche l'appello di Vannacci, sempre a favore delle preferenze libere. È stata decisa inoltre una modifica della cosiddetta norma anticespugli, cancellata qualsiasi soglia e di conseguenza tutti i voti saranno conteggiati ai fini dell'assegnazione del premio di maggioranza alla coalizione.
0: Ora andiamo a Venezia per la mostra del cinema di cui RTL 102.5 radio ufficiale. Uno dei nostri inviati, Mario Vai.
4: Si chiude oggi il concorso di Venezia 83 con gli ultimi due film che corrono per aggiudicarsi il Leone d'Oro. Il primo si intitola Un po' di luce, di Ali Asghari. Nella trama un medico iraniano viene arrestato senza più ambulatorio e decide così di farla finita. Passa l'ultimo giorno dalla sua famiglia per prepararli alla notizia, ma loro non lo lasciano andare. Un film girato sotto le bombe, 87 minuti piccoli ma necessari. Il secondo invece è il quinto italiano in concorso, si intitola Ritorno a Buenos Aires di Marco Beghis. 20 anni dopo Garage Olimpo torna in Argentina, un sopravvissuto alla dittatura rientra a casa dopo ben 40 anni di esilio, due AD che diventano ritorni alla mostra del cinema di Venezia.
2: Ora lo sport con la Champions League di calcio. Ieri nella prima giornata della fase campionato il Como, al debutto assoluto in questa manifestazione, ha battuto in casa 4-1 i tedeschi dell'Ipsia, pareggio 1-1 invece in Turchia tra Fenerbahce e Roma.
0: Sempre per il calcio, oggi si giocherà il primo anticipo della quarta giornata in Serie A alle 20:45 l'inizio di Venezia-Fiorentina.
2: Per il momento è tutto, adesso meteo e traffico.
5: Previsioni del tempo.
6: Paolo Corazzon, ben trovato, dacci buone notizie. Ciao.
7: Buongiorno, buongiorno Barbara, buongiorno a tutti. Beh, rispetto a quello che è capitato nelle ultime 24-30 ore, sicuramente buone notizie, perché ne abbiamo viste in tutti i colori, purtroppo anche due vittime addirittura ieri. Ecco, oggi al centro-nord il tempo migliora, sono ancora un po' di nuvole, ancora qualche piovasco sull'Adriatico al nord-est, ma piano piano in giornata delle schiarite le vediamo al centro-nord. Tocca ora al sud, oggi avrà già qualche acquazzone, non dovrebbero essere forti. Domani temporali tra Sicilia e Calabria, ecco l'unico momento un po' delicato per il sud potrebbe essere domani, ripeto, Sicilia e Calabria, ma speriamo che passino indenni questi acquazzoni. Okay. Per il resto, guarda, domenica di bel tempo in tutta Italia, le temperature finalmente sono sopportabili da nord a sud, le zanzare iniziano a crepare che non ne potevo più. E per il resto, ragazzi, avremo ancora giornate comunque estive, i vacanzieri in settembre possono stare tranquilli, ma con temperature ragionevoli.
6: Oh, ecco qua. Finalmente voilà. Settembre è arrivato veramente. Di zanzare ti posso dire, ne avevamo qua una anche in studio che è stata adesso è deceduta. Vi posso solo dire che la zanzara adesso non c'è più. Paolo Corazzon, grazie, buon weekend e buon lavoro a te a Trebimeteo. Ciao.
7: Ciao.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete in gestione. Vediamo le notizie principali partendo dalla 4 Milano-Brescia. Qui ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 20 minuti. In direzione opposta verso Torino code a tratti tra Milano Est e Cormano. Sulla A9 in Lainate Chiasso code per l'attraversamento della dogana tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 14 Bologna-Taranto code tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio per la A13 in direzione di Ancona. E per un veicolo in avaria appena rimosso rimane un chilometro di coda tra Grottammare e Pedaso verso Ancona. Infine a Roma, sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, gestito dalla strada dei parchi, 2 chilometri di coda tra via Fiorentini e la tangenziale est verso Roma Centro. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
2: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 9.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Vedete, back to school è una delle frasi più seducenti che si possono dire ai genitori a settembre. Back to school.
5: Tu sei malefica. Eh? Tu sei malefica per quel pupo. Tu continui a dire, sono a scuola.
4: È arrivata a scuola. Loro hanno iniziato 3 giorni prima degli altri. Pensa che bello.
6: Pensa, nulla nasce per caso. No. Io ieri ho visto i volti dei bimbi del mio condominio, tristi, abbattuti, che mollavano le biciclette risentiti. Ho detto, ragazzi, dai, c'è ancora qualche giorno.
5: State con noi, siete su RTL 102.5.

0: provare a sintetizzare quei minuti, quei momenti. L'abbiamo fatto in questa breve copertina che vi facciamo ascoltare.
1: La cabina di pilotaggio non risponde, qualcuno è stato accoltellato in business class e credo che abbiano spruzzato del gas irritante perché non riusciamo a respirare. Non lo so, credo che ci stiano dirottando.
2: Buon pomeriggio a tutti, edizione straordinaria del TG1 per darvi conto di una drammatica notizia che arriva da New York.
3: The World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers.
4: Interrompiamo le trasmissioni con un'edizione straordinaria del TG2.
5: Interrompiamo il programma alla Melevisione per una breve edizione straordinaria del TG3.
4: Da circa mezz'ora il mondo è col fiato sospeso, gli occhi sono puntati sul World Trade Center di New York.
6: Buonasera telespettatori del TG5, un'edizione straordinaria, forse lo saprete già per il più incredibile, inconcepibile, grave attentato, molteplice attentato forse della storia.
3: We believe that a plane has crashed into the World Trade Center.
7: Oggi i nostri concittadini, il nostro modo di vivere, la nostra stessa libertà sono stati attaccati attraverso una serie di atti terroristici deliberati e mortali. Oggi la nostra nazione ha visto il male, il peggio della natura umana. E noi abbiamo risposto con il meglio dell'America, con il coraggio dei nostri soccorritori, con la solidarietà di sconosciuti e vicini di casa che sono accorsi per donare il sangue e per aiutare in ogni modo possibile. L'America e i nostri amici e alleati si uniscono a tutti coloro che vogliono la pace e la sicurezza nel mondo. E siamo uniti per vincere la guerra contro il terrorismo.
8: Queste erano le parole del presidente Bush. Abbiamo ricostruito un po' quello che è accaduto quella mattina, ma lo vogliamo sentire anche da una italiana che era lì sul posto, perché si era iscritta a un corso di inglese e doveva iniziare. Quel giorno stava per entrare di fatto nelle Torri Gemelle. La dottoressa Martina Gasperotti, buongiorno e benvenuta.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
8: Grazie a lei per la disponibilità. Ricostruiamo quella mattina. Lei stava proprio per chiamare l'ascensore di una delle torri.
9: Io ero in procinto di salire, per fortuna non ancora dentro l'ascensore. Ero al piano terra, entrata da pochissimi secondi all'interno della Torre Nord, che è stata la prima torre ad essere colpita. Un mattino presto volevo andare in perlustrazione, se così si può dire, perché la sera volevo farmi il regalo di cenare al ristorante panoramico che era in cima e che in tanti mi avevano raccontato essere bello, si vedeva tutta Manhattan dall'alto, quindi ho detto dai, questa sera mi faccio questo regalo e vado a cena là. E siccome era molto presto ancora per l'inizio delle mie lezioni, perché iniziavano alle 9, quindi io ero in anticipo, ho detto dai, vado a vedere un attimino com'è, dove poi mi devo dirigere questa sera per andare a cena.
0: E poi da lì il primo schianto, il primo aereo che è arrivato sulla Torre Nord. In quel momento lei ha capito cosa stava accadendo?
9: No, assolutamente no. All'inizio, i primi minuti, ma minuti non uno o due minuti, decine di minuti anche, io vabbè sono uscita e in un primo momento non mi sono resa conto di quello che fosse successo. In inglese, anzi in americano, dicevano l'aeroplano, l'aeroplano, l'aereo, l'aereo. Ma io subito non avevo capito, non si vedeva. E quindi guardavamo tutti in alto, tutti con a bocca aperta a guardare in alto, ma fermi, sostanzialmente fermi. Io ricordo che le persone di fianco a me, ovviamente sconosciute, ho chiesto e chiedevo nel mio povero inglese, ma c'è pericolo di crollo, c'è pericolo a stare qui, e le persone mi guardano, la loro risposta era ma no, tranquilla, sono le Torri Gemelle, non possono crollare. E quindi eravamo tutti lì a guardare in alto e ci siamo rimasti per un bel po'. Poi pian pianino ampliavano la zona dove dovevano

0: manovrare i pompieri, le ambulanze, tutto, e arretravamo, e veniva pian pianino transennato e noi arretravamo, ma non ci siamo spostati più di tanto, eravamo lì a guardar su.
1: E fortunatamente, insomma, quell'ascensore non lo ha preso, e quindi è qui testimone dopo 25 anni ancora a raccontare quell'11 settembre. Grazie alla dottoressa Martina Gasperotti, grazie per la disponibilità, buona giornata.
0: Prego.
1: Grazie mille. E, lo abbiamo citato prima più volte, a dir la verità, nella nostra linea diretta con i ricordi dei nostri ascoltatori. Lui è stato uno tra i primi giornalisti, all'epoca corrispondente per l'ANSA negli Stati Uniti, a raccontare l'attentato alle Torri Gemelle. È Marco Bardazzi, giornalista e scrittore, tra l'altro di America, ha scritto anche in Rapsodia Americana, edito da Rizzoli, che è il suo ultimo libro. Marco, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
3: Buongiorno. Prima abbiamo letto alcune dei tuoi servizi dove raccontavi veramente nei minuti in cui era successo l'attentato quello che vedevi, quello che stava succedendo. Ti va di ripercorrere insieme, e quando hai preso coscienza di quello che stava succedendo? Perché poco fa la dottoressa Gasperotti ci diceva: ci abbiamo messo tanti minuti per capire quello che stava succedendo.
2: Ma la coscienza reale è arrivata con le immagini del secondo aereo che colpiva le torri. Il primo è sempre così, immediatamente sembrava un incidente. Io ero lontano da World Trade Center perché ero a Midtown, zona del palazzo di vetro dell'ONU dove c'era la redazione dell'ANSA, ma soprattutto quella mattina, perché parliamo della mattina presto a New York, sarei dovuto entrare a lavorare più tardi e quindi ero a casa con la mia figlia piccola mentre mia moglie aveva portato le altre figlie a scuola, e quindi ho dovuto aspettare che lei tornasse dalla scuola dopo che era rimasta anche bloccata in metropolitana, per poi correre nelle strade, provare a raccontare quello che vedevo, cominciare a fare tutta una serie di primi servizi per l'ANSA, ma poi ci hanno evacuato dall'ufficio perché eravamo in un grattacielo accanto all'ONU e non si sapeva se c'era un altro aereo in corso, e poi a piedi circa 4 chilometri sono arrivato al World Trade Center quando ormai era già crollata anche la seconda torre, quindi ero lontano nel momento dell'attacco.
1: E da lì poi, insomma, si è iniziato a capire qualche cosa, tanta paura, tanto caos, tante vittime. E come ha reagito l'America? Come gli americani hanno in qualche modo potuto sopravvivere a questo attentato?
2: Ma le prime ore, i primi giorni sono stati di grandissimo sconcerto, inevitabile per la sorpresa totale dell'attacco, ma anche per la sorpresa per il crollo delle torri. Come diceva la vostra ospite precedente, nessuno si aspettava, certo, che crollassero dopo i due impatti, quindi è stato difficilissimo trovare una modalità per cui ripartire, ma soprattutto come fare i conti con quella voragine fumante che c'era nel cuore di Manhattan. Io una delle prime cose che mi ha colpito arrivando a World Trade Center è proprio il fumo, l'odore, la polvere, i fogli, la carta per terra dovunque, e in quella polvere c'era tante cose dentro, incluse le molecole di quasi 3.000 persone disintegrate. Ecco, fare i conti con questa, con la dimensione di quello che era successo, con un cratere che ha continuato a bruciare, a fumare per quasi 2 mesi nel cuore della città, con l'odore che si sentiva un po' da tutta New York, e con i volantini con le facce delle persone scomparse che riempivano la città. Ecco, è stato difficilissimo per l'America riuscire a dare le proporzioni di quello che era accaduto e cominciare poi a reagire. Però ho visto anche una reazione immediata, una grande unione del paese, che chissà oggi se sarebbe possibile come allora, perché la polarizzazione è assai maggiore.
3: È vero, e lo ricordava anche Oriana Fallaci nel suo La rabbia e l'orgoglio, che abbiamo citato nel corso di questa puntata. Lei stessa in prima battuta dice: probabilmente se fosse successo nel nostro paese, in Italia, anzi il popolo e in generale anche la politica, invece di unirsi tutta insieme, la maggioranza avrebbe dato la colpa all'opposizione e viceversa. Oggi dici che succederebbe questo anche negli Stati Uniti?
2: Temo di sì, perché comunque si è visto un paese unito 25 anni fa e in una maniera sorprendente. Non dimentichiamo che arrivava questo attacco un anno dopo una delle campagne elettorali più divisive della storia. Qualcuno si ricorderà nel 2000 Bush contro Gore, che non finiva come campagna elettorale. Si è dovuti andare a far decidere alla Corte Suprema chi era il presidente degli Stati Uniti. Eppure già in quel momento il paese ha dato un grande segno di unità. Una volta che la Corte Suprema ha deciso che aveva vinto Bush, Gore ha concesso immediatamente la vittoria e si è ripartiti. Ecco, c'era ancora uno spirito, una narrazione comune nel paese che permetteva, per esempio, che ha permesso al paese di unirsi intorno al presidente, a Bush, anche da parte di quelli che non l'avevano votato. Oggi non so se succederebbe lo stesso.
1: È cambiato tanto il mondo, sono cambiati gli equilibri e siamo cambiati anche noi, forse. Marco Bardazzi, giornalista e scrittore, Rapsodia Americana, edito da Rizzoli, è il suo ultimo lavoro, e l'11 settembre del 2001 si trovava proprio lì, dove c'erano le Torri Gemelle. Grazie e buon lavoro.
2: Buon lavoro a voi, grazie, buona giornata.
4: Via Radio.
5: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla rete, partiamo dalla 4 Milano-Brescia, ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 20 minuti. In direzione opposta verso Torino code a tratti segnalate tra Milano Est e Cormano. Ci spostiamo sulla vicina 9 Lenate Chiasso per segnalare code per l'attraversamento della dogana tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla A14 Bologna-Taranto, incolonnamenti tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio per la A13 in direzione di Ancona, con ripercussioni sul raccordo di Casalecchio in direzione della A14. Infine a Roma, sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, 2 km di coda tra via Fiorentini e la tangenziale est verso Roma Centro. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida. Buon viaggio.
6: Buon viaggio anche da parte nostra, 8:23 minuti, anche nella nostra linea diretta abbiamo cercato di ricostruire quello che stavamo facendo tutti quanti quel giorno, l'11 settembre del 2001. In tanti ci hanno anche scritto al 378-378-1025, stavano seguendo proprio le nostre dirette, quindi RTL 1025.
3: Esatto, una diretta fiume di 72 ore, i collegamenti con Gianni Riso che era lì sulla 42esima strada, la nostra Jennifer Pressman che chiamò la mamma che non si era accorta di nulla perché era dal parrucchiere, pensate.
1: Perché poi la vita lì intorno è continuata e si è interrotta poi nel momento in cui si è presa coscienza di quello che stava accadendo. Siete su RTL 102.5, Non Stop News torna tra poco.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
12: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
13: 99, Puma, microtasso.
14: Tutto ok?
13: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
4: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
14: Da Arca Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
4: Fuori tutto? Fuori subito!
14: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon, solo da Arca Planet.
15: Arca Planet, convenienza nostra.
16: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
17: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
16: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
17: Meno male che ho la Bennet Club.
18: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su Pharmaca.com.
19: Pharmaca International.
20: Il mio consulente del lavoro? È differente, è anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
21: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
22: Regina, ma che bel sorriso!
23: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
22: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
24: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
25: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
26: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
27: Famila, tutto un altro sottocosto.

0: Fu un successo straordinario qualche anno fa questo disco di LP Lost on You qui su RTL 102.5 in Non Stop News.
1: Quando, come promesso, vi riportiamo a Venezia per la Mostra del Cinema, 83esima edizione anche quest'anno, lo sapete, RTL 102.5 è la radio ufficiale. Allora, in diretta con noi la direttrice delle news di RTL 102.5, Ivana Faccioli, e il nostro inviato Mario Vai. Buongiorno Ivana.
2: Buongiorno, buongiorno da Venezia.
1: Allora, partiamo proprio dall'inizio. Che film avete visto ieri?
2: Ieri in concorso sono passati due film, Nazza e Un peu avant minuit. Iniziamo da Nazza perché è il film che forse era più atteso, fra i più attesi di tutta la mostra. I due sono registi israeliani, sono Rachel Zohr e Yuval Abram, che hanno già vinto un Oscar con il documentario No Other Land, che era sulla Cisgiordania. In questo caso invece, in una Tel Aviv che vive la sua notte anche di divertimento normale, c'è una terrazza in cui qualcuno sta girando le immagini di Nazza, e queste immagini, che nascono da un'inchiesta del quotidiano Il Guardian, ci portano ad ascoltare le confessioni di 24 membri dell'intelligence israeliana che hanno accettato di parlare, il volto oscurato e la voce cambiata dall'intelligenza artificiale, e raccontano come si svolgevano e si svolgono tuttora le operazioni a Gaza. Sostanzialmente Nazza è il termine con cui vengono indicati i danni collaterali, cioè i civili che resteranno uccisi. Dicono loro che per assassinare un solo membro di Hamas lo Stato ebraico è disposto a uccidere anche centinaia di persone. Le persone vengono seguite attraverso i telefonini e vengono generalmente colpite quando sono in casa, quindi insieme a tutta la loro famiglia. Uno di loro parla apertamente di genocidio. Il secondo film in concorso, c'è poco da dire, non è un gran film, parla della crisi del maschio cinquantenne che dopo il movimento Me Too si rende conto da giovane di essere stato probabilmente anche lui un predatore. Il titolo, come dicevamo prima, è Un po' avant minuit, un poco prima di mezzanotte.
0: Ecco Ivana, ieri però è stato presentato fuori concorso anche un film italiano.
2: Sì, fuori concorso nella sezione Venice Open è arrivato Scherzetto di Mario Martone con il monumentale Tony Servillo e un bimbo di 5 anni fantastico che si chiama Lorenzo Perrotta. Il film è tratto da un romanzo di Domenico Starnone, un grande narratore italiano, e racconta di questo illustratore napoletano che vive da anni a Milano, che è Tony Servillo, che scende a Napoli ritrovando la sua vecchia casa perché deve prendersi cura per 4 giorni di questo pestifero nipotino di 5 anni. E insomma, tutto il film è basato sul rapporto fra questi due personaggi, che ci hanno fatto divertire persino in conferenza stampa, quindi anche il film è davvero molto molto divertente. Lo troveremo nelle sale a gennaio.
1: E non vediamo l'ora. Intanto, allora, grazie alla direttrice Ivana Faccioli. Buona giornata, a presto.
2: Grazie, buona giornata. Volevo solo ricordarvi che Nazza resterà al cinema solo 3 giorni. Approfittate nel 28, 29 e 30 settembre.
1: Okay. Ecco, l'abbiamo segnato allora, grazie. E subito anche dal nostro inviato Mario Vai, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Mario. Allora, cosa prevede il programma di oggi?
3: Sì, allora intanto si avvicina il momento in cui conosceremo i film che si prenderanno un posto nel palmarès finale, il momento attesissimo quindi della consegna dei premi che si terrà domani. Per quanto riguarda la giornata di oggi invece, c'è l'ultimo dei 5 film italiani in concorso. Stiamo parlando di Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. Sostanzialmente parla di un sopravvissuto alla dittatura argentina che torna a casa dopo 40 anni, e nel ruolo principale c'è Adriano Giannini, che è già stato protagonista di un film qui alla Mostra del Cinema di Venezia quest'anno, ossia L'Estranea di Paolo Strippoli. E poi arriva un regista iraniano, si chiama Ali Asghari, con un film che potremmo tradurre in italiano Un po' di luce. È la storia di un medico che viene arrestato, gli chiudono l'ambulatorio, perde di fatto fiducia nel futuro e decide di togliersi la vita. L'ultimo giorno va a trovare il fratello, le sorelle, la madre per prepararli a questa sua decisione, ma la famiglia non accetta. È stato girato sotto le bombe all'inizio della guerra, è un film forse più piccolo rispetto ad altri, ma penso comunque molto necessario qui in concorso appunto alla Mostra del Cinema di Venezia.
0: Tanti gli argomenti importanti trattati dalla Mostra del Cinema di Venezia, di cui RTL 102.5 radio ufficiale. Mario Vai, grazie e a presto.
3: Grazie a tutti quanti voi, buona giornata.

0: vita, morte, miracoli. J-Ax, oramai quando sentiamo il country lui è diventato una delle sue cifre. 8:40, questo è Non Stop News, parlavamo di cinema e di questo bambino prodigio.
1: Incredibile, Lorenzo Perrotta ha 5 anni e già ne ha di storie da raccontare.
2: Eh sì, ha recitato con Tony Servillo, ma io sono andata a spippolare nell'internet sì. E ho visto che ha anche un account Instagram, c'è scritto gestito dalla mamma, perché certo. Ha 5 anni. La roba che mi ha fatto impazzire è che c'è scritto account seguito da Tony Servillo. Cioè tu hai 5 anni e uno dei più grandi attori, non dico d'Italia, ma del mondo, ti segue su Instagram.
0: Prossimamente il Santo Padre, l'unico, credo, non lo so.

0: Benessere? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
6: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
7: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
6: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
9: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
8: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
10: Perché?
11: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché?
11: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì.
17: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
15: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: 99, 99, non è possibile.
19: Tesoro? Tutto ok?
18: 99, Puma, microtasso!
19: Calmati, ora chiamo qualcuno.
18: 99, Puma.
19: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
18: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro!
20: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
21: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci

0: via mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Prima di effettuare immersioni subacquee è importante sottoporsi a visita medica e mantenere sempre una buona forma fisica con allenamenti specifici e mirati. In caso di emergenza in mare contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112 dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.

0: Sono i Pinguini Tattici Nucleari, vincitori del nostro Power It's Estate 2026, 8 e 50 minuti, questa RTL 102.5, pronti per tornare sui fatti del giorno.
1: Eh sì, partiamo dalle cose di casa nostra, ovvero la legge elettorale, e lo vogliamo fare insieme a Francesco Cancellato, direttore di Fanpage. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: E a lei per averlo accettato. Allora, questo Senato che ha respinto, lo stiamo leggendo anche nelle nostre notizie, il subemendamento del PD sulle preferenze libere, ha approvato la proposta unitaria della maggioranza sui capilista bloccati e la possibilità di esprimere 3 preferenze. Sulla home di fanpage.it oggi il direttore Cancellato scrive: cambiare la legge elettorale a un anno dal voto è una porcata, preferenze o no. Perché?
2: Perché?

0: è cambiare le regole del gioco in corsa ed è cambiarle in ragione di sondaggi più o meno favorevoli, fino a che, diciamo, col Rosatellum si era garantita in qualche modo, c'era la certezza che questa maggioranza riuscisse a vincere agevolmente le prossime elezioni. Nessuno parlava di legge elettorale, magicamente se ne parla adesso, che dopo il referendum sulla giustizia le cose sono fatte più complesse. Le simulazioni col Rosatellum davano vincente il centro-sinistra per effetto dei cosiddetti collegi uninominali, soprattutto quelli del centro-sud, e improvvisamente si è deciso di cambiare la legge elettorale. Poi, siccome il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, è arrivato Vannacci e adesso anche con questa legge elettorale il centrodestra, la maggioranza, sarebbe in difficoltà, motivo per il quale c'è, lo scriviamo ancora oggi su fanpage, chi nella maggioranza dice: ma forse abbiamo avuto una buona idea a imbastire tutto questo, diciamo, questa tarantella sulla nuova legge elettorale, magari forse ci conviene tenere questa.
1: E per il centro-sinistra, questa legge elettorale, giustamente poi nella dialettica politica, nei comunicati, sappiamo che a volte si va contro a priori, no? Quindi si dice: no, Meloni ha fatto una scelta andando diciamo, contro a quello che aveva detto in passato. Però al centro-sinistra dispiace questa soluzione, avrebbe preferito altre soluzioni, oppure in fondo, insomma, va bene anche a loro.
0: Guarda, il punto è che una legge elettorale ti sta bene quando pensi che questa legge elettorale possa farti vincere, se hai l'inerzia positiva, se hai il vento in poppa, e non ti sta bene se perdi. Da un certo punto di vista noi abbiamo avuto sempre una legge elettorale proporzionale per tutta la Prima Repubblica, abbiamo avuto la legge elettorale, il cosiddetto Mattarellum, per buona parte la Seconda Repubblica, e poi c'è stata un po' questa idea un po' schizofrenica di cambiare legge elettorale praticamente a ogni tornata elettorale, a seconda delle reciproche convenienze o perché la Corte Costituzionale bocciava la legge elettorale precedente e la definiva anticostituzionale. Il centro-sinistra ha giocato in furbizia su questa cosa delle preferenze, a mio avviso, perché, diciamo, voleva marcare quelle che sono alcune divisioni all'interno del centrodestra. Fratelli d'Italia è favorevole alle preferenze libere, Lega e Forza Italia assolutamente contrarie. La mediazione scelta, quella dei capilista bloccate delle preferenze, diciamo, libere dalla seconda in poi, in realtà porterà i cittadini a scegliere circa il 10% degli eletti con le preferenze, che è meglio di niente, ma comunque è abbastanza vicino a niente.
2: È poco. Direttore, dalla legge elettorale italiana ai comizi in vista delle elezioni americane, anzi lo show verrebbe da dire, di Donald Trump che lancia anatemi e promette, ho dovuto leggerlo due volte, $5.000 per ogni americano. Se vinco, $5.000 per ogni americano. È una bella somma, insomma.
0: Il dividendo Trump fa impallidire gli €80 di Renzi. No, Trump è abituato a sparare le grossissime. Questa, a mio avviso, dà la misura di quanto tema le elezioni di medio termine. In questo momento i democratici sarebbero in vantaggio sia al Senato sia al Congresso. Di fatto il presidente si ritroverebbe con una potere dimezzato rispetto a oggi, nella seconda parte del suo secondo mandato, quindi senza nemmeno la possibilità di ricandidarsi. Per i repubblicani sarebbe sicuramente un grosso problema. In questo senso Trump sta cercando in tutti i modi di evitare che accada. Ricordiamolo che il 27 ottobre e il 3 novembre si giocano sia le elezioni in Israele con Netanyahu in bilico, sia le elezioni di midterm americane con Trump in difficoltà. Al 3 novembre potremmo ritrovarci un mondo completamente diverso da quello che c'era il 26 di ottobre. Staremo a vedere.
1: Quanto è vero. Leggevo qualcuno stamattina, in particolare Tramballi sul Sole 24 Ore, che diceva che le elezioni diventano quasi un'arma di guerra, perché anche in quel contesto lì medio orientale tutti questi, diciamo, appuntamenti elettorali possono fare gioco effettivamente alla teocrazia di Teheran, è vero?
0: Assolutamente sì, c'è un tema secondo me molto rilevante legato alle elezioni israeliane, più che altro perché è quello che potrebbe essere i contraccolpi sia da un punto di vista Iran sia da un punto di vista Gaza-Cisgiordania. Sul fronte americano invece si segnala questo attivismo di Trump tra Ucraina e Mosca nel tentativo di chiudere la guerra che, diciamo, continua ininterrotta dal
1: Certo.
0: 2022. Vedremo se ci riuscirà. Quello mi sembra l'obiettivo di Trump più realistico, anche perché in Iran, come dire, ogni tentativo di mediazione sembra poi soccombere rispetto alla realtà dei fatti, che vedono Hormuz ancora chiuso, ancora, diciamo, come sì. un contesto, diciamo, molto complicato da risolvere.
2: Assolutamente, non se ne vede al momento la risoluzione.

0: istituzione. Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, grazie, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: È sempre un bel momento, no? Quando si chiude la trasmissione, un pezzo vecchio, un pezzo che ha fatto la storia.
4: Dai, dai, che voglio cantare, dai, dai, vai
0: ecco,
4: veloce.
0: Quando è italiano e quando è di questo livello, ti viene voglia davvero di fare il karaoke.
5: Sì, ecco. È vero, poi forse c'è anche un po' di positività, no? Cioè c'è speranza di trovare un amore vero e puro.
4: E magari un po' di ricordo d'estate, con questa acqua azzurra, acqua chiara.

0: Paraparappa.
1: Io so solo, no, la so tutta in realtà, non è vero che so solo paraparappa.
0: Ma ha studiato.
1: Fosse in inglese direi solo paraparappa, ma in italiano la so tutta.
0: Può
1: dai.
0: Dire anche qualcos'altro, vedete voi le fortune della vita, qua siamo molto fortunati. Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Non Stop News, grazie Lucio, a posto, grazie, lo congediamo.
1: Vabbè,
0: Lucio.
1: Gol Battisti, 1970, il nostro millennio mito straordinario.
0: Meraviglioso, l'abbiamo cantato a squarciagola, grazie a Ricky Aristarco e Pio Ingegno in regia qui a Milano che ci hanno permesso di andare in onda, grazie a Andy Ceccarelli in regia a Roma.
2: E grazie allora a Barbara Sala e a Massimo Lonigro, grazie anche da parte mia Lucrezia Bernardo. Voi vi ritrovate domani.
1: Sì, domani puntualissimi alle 6 con una nuova puntata di Non Stop News.
0: Ciao! Ciao.
1: Anche a Sindia, in provincia di Nuoro, sono le 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 11 settembre, ben ritrovati da Max Viggiani. Subito il caro carburanti. Il Consiglio dei Ministri ieri ha deciso un nuovo provvedimento per far fronte ai continui aumenti dei prezzi. Alberto Ciapparoni.
5: Come da previsioni, ecco una mini proroga di 7 giorni per il taglio delle accise sui carburanti. Il governo dunque ha confermato lo sconto sul diesel, 17 centesimi al litro, ancora per qualche giorno. La

0: proroga ha allungato l'intervento fino a giovedì 17 settembre, da quando è scoppiata la guerra in Iran che ha fatto schizzare i prezzi al distributore. L'esecutivo ha varato 15 decreti, anche ministeriali, per tamponare l'emergenza e la spesa complessiva ammonta a circa 2,7 miliardi.
1: Esattamente 25 anni fa, l'11 settembre del 2001, l'attacco terroristico alle Torri Gemelle di New York e al Pentagono. I morti furono quasi 3.000, manifestazioni in tutta l'America oggi per ricordare le vittime. Cambiamo argomento. Ieri la notizia della morte di Denise, la figlia di Lea Garofalo. Alessandra Giannoli.
2: Appena ventenne aveva deciso di essere come la madre, un'orgogliosa testimone di giustizia, si era costituita parte civile testimoniando poi contro il padre Carlo Cosco, condannato successivamente all'ergastolo. Si è tolta la vita Denise, la figlia di Lea Garofalo, la donna passata alla storia per avere sfidato l'andrangheta ribellandosi alla cultura dei clan, uccisa, bruciata e fatta a pezzi nei dintorni di Monza nel 2009 dall'ex compagno, rimasta sotto protezione fino al 2018, poi ha cambiato nome, identità, vivendo sempre sotto tutela in una località segreta con un bimbo che ora ha quasi 4 anni. Domenica si è lanciata nel vuoto da una finestra. Denise è deceduta a 35 anni, la stessa età che aveva la madre quando venne ammazzata.
1: Il calcio, Fenerbahce Roma 1-1 e Como Lipsia 4-1, questi risultati delle due italiane ieri in Champions League. Per i lombardi si è trattato di un debutto assoluto in questa manifestazione. Nicolò Pompei.
3: Cattivi, concentrati, dominanti sotto ogni punto di vista, i giovani ragazzi di Fabregas non hanno sofferto la pressione. La prima storica partita di Champions del Como è stata uno spettacolo. Tedeschi dell'Ipsia demoliti 4-1, risultato mai in discussione. Prima il dominio nel primo tempo legittimato dalle reti di Baturina e Duvikas, in apertura di ripresa 3-0 momentaneo di Diao. L'Ipsia si scuote, riesce ad accorciare con Maximovic, ma il Como rimane in partita e chiude i giochi con il 4-1 di Perrone. Fabregas a fine partita non si sbilancia, rimane coi piedi per terra. Dobbiamo continuare a pedalare, dobbiamo essere competitivi ogni 3 giorni e non dimentichiamoci della Serie A solo perché c'è la Champions.
1: È tutto meteo e traffico.
4: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
5: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Previsioni del tempo.
7: Della variabilità su parte della nostra penisola, il fronte atlantico è comunque in allontanamento verso l'Europa orientale, tuttavia all'estremo nord-est e su parte del centro-sud, soprattutto il versante adriatico, risente proprio ancora di locali precipitazioni. Altrove non mancheranno spazi assolati, il tutto con clima più gradevole in giornata, fresco nella notte al mattino, specie al centro-nord. Dettagli sull'app gratuita Trevi Meteo.
6: Via Radio.
8: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete in gestione. Vediamo le principali segnalazioni partendo dalla 4 Milano-Brescia. Qui segnaliamo code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 23 minuti. Sulla A14 Bologna-Taranto, incolonnamenti tra Bologna, Borgo Panigale ed il bivio per la A13 in direzione di Ancona, tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla A27 Venezia-Belluno ci sono code tra Mogliano Veneto e l'innesto sulla tangenziale di Mestre in direzione di Venezia. A Roma, sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, 4 km di coda tra la fine della Compranare e la tangenziale est verso Roma Centro. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida. Buon viaggio!
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Oi oi, ci siamo, buongiorno, siamo. Bentrovati, buon venerdì 11 settembre, 5 minuti dopo le 9 e la famiglia c'è.
1: We are family.
0: Senti?
1: Sara, Luca, Jay e Gigi.
2: Però manca la parolina da attaccare dopo.
3: Assorreta, la dico io. Anzi, oggi dovrebbe dirla Sara. C'è un medico in sala?
0: No,
3: che chiedo perché ha preso una tramvata stamattina.
0: Sì. Allora, buongiorno. Buongiorno amici, buongiorno Ricky, buongiorno Pio e regia. Buongiorno a voi, veri normal
3: people. Buongiorno Saretta. Ti vedo con una bottiglietta d'acqua ghiacciata.
0: Sì, allora grazie intanto.
4: Ci vogliono piselli surgelati.
0: No, Jay, lasciamo stare, piacere. Ringrazio Lucrezia,
3: sì,
0: Bernardo, che mi ha portato questa bottiglietta di acqua ghiacciata. Perché stamattina nel tirare giù l'asciugamano in toilette qui in radio ci sono quei contenitori,
2: sì,
0: con
2: gli rotoli,
0: esatto,
2: cioè,
0: con i rotoli di asciugamani, è venuto giù il pezzo di plastica del porta asciugamano e ho rischiato la commozione cerebrale.
3: Un terzo occhio adesso in fronte di sta nascendo.
2: Io ti dico, è un segnale, uno di quei giorni cui dici io mi siedo a casa
0: esatto,
2: e aspetto che le cose avvengano.
0: Sì. Bene. Sì. Allora adesso trascinerò una sedia qui e voi fate tutto il resto, va bene?
3: Oh mamma, ci tocca lavorare,
0: sì,
3: per carità.
0: Oggi mi tocca lavorare.
2: Ma quindi hai picchiato la testa,
0: sì,
2: giusto?
0: Sì, ma vabbè, tanto a quello sono abituata.
4: Beh, poteva essere, sarebbe potuto essere il naso.
0: Lo so. Infatti, Jay, vedi, bisogna sempre guardare il bicchiere esatto, mezzo pieno. Va bene, ma andiamo.
2: Cioè, qual è il punto in cui comincerai a parlare tedesco?
3: È vero che c'era quella signora che si era svegliata e parlava un'altra lingua quando aveva preso una botta.
0: Vero,
3: potrebbe
0: vero
3: essere il tuo caso.
0: Il guaio è se inizio a parlare barese, perché lì vuol dire che mi girano i neuroni, capito? Va bene, amici, parleremo d'altro. Poi c'è Venezia, la mostra del cinema. Dai, dai, dai.

0: Harry Styles, che Golden. Bello. Già sappiamo che sarà a Roma per un altro concerto l'anno prossimo, nel 2027.
1: Ma vi ho detto che lui cammina 2 ore prima di ogni concerto?
0: Credo di sì.
2: Sei volte ce l'hai detto.
0: Sì, l'abbiamo imparato a memoria. Allora, andando da Viscardi a Venezia, ormai sei agli sgoccioli, no? Perché sta finendo la mostra del cinema di Venezia.
2: Si vede? Cioè, si vede tanto dalla mia faccia.
0: Siamo
2: veramente più che oltre la frutta. Sì, manca pochissimo. Oggi ancora molto freddo, tra l'altro, a Venezia. Ieri però incredibile. Cioè, pensate, in una giornata in cui ci sono stati tantissimi nubifragi non è saltato nemmeno un red carpet. Proprio sono riusciti a fare
0: questo
2: tutto.
0: Perché RTL 102.5, che è la radio ufficiale della mostra del cinema, esatto, porta bene.
1: È il direttore, è un grande.
2: Grandissimo Alberto Barbera. Allora, ieri sera a un certo punto stavo andando a vedere il film di Mario Martone e sapete chi ho trovato accanto con un'invidia pazzesca? Cioè Ron Moss e Brooke.
1: Ridge.
2: Beautiful.
0: No, vabbè, che invidia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: RTL 102.5, 9.21 di questo venerdì, c'è anche Ernia con Berlino. Scusa Viscardi, la domanda che ti hanno fatto, dica, visto che ieri hai beccato l'ex Riggio di Beautiful, Rom Moss.
1: Ma non solo, anche Brooke c'era.
2: Erano insieme.
1: Incredibile.
0: Infatti quella era la domanda.
1: Poi tra l'altro c'era anche un attore che mi ha detto che è di soap opere turche, ma non pratico insomma il genere, quindi non ho idea. Era un signore con un vestito verde fluorescente, lo vedevano da Marte.
2: Ma sarà stato Kanyaman?
1: No, l'avrei riconosciuto.
2: Dovevi mandarmi una foto, la giravo mia nonna, lei identificava subito. Tempo zero,
0: che esperta,
2: guarda.
1: Tanto è sempre in giro. Tanto è sempre in giro vestito così, quindi lo trovo in questi giorni.
0: Hai qualcosa contro il verde brillante? No, non so perché.
1: Assolutamente niente. Verde brillante è il mio colore preferito. E la cosa più bella che si possa fare nella vita è vederlo la mattina in radiovisione.
0: Grazie, grazie. Luca, ricordiamo una cosa, Jay, importante?
2: Sì, io non mancherei se fossi in voi, perché alle ore 15 Laura Pausini sarà nostra ospite in The Flight.
0: Tantissima roba. Allora, per gli amici della Social TV, se volete, fra poco chiacchieriamo lì, magari anche in onda, non lo so, del red carpet, perché ci avevamo l'esperto.
2: Ah,
0: Luca?
2: Sì? Di moda, certo. Lui? Era quando?
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposa sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
10: Ma la cultura assicurativa?
9: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
11: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti,
12: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Le nostre scelte.

0: molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: Giorgia con Golpe, RTL 102.5, un abbraccio a lei, visto
1: sì,
0: che no,
1: avete visto X Factor ieri, le audizioni sono iniziate. Posso dire una cosa, lei è sempre più brava nel ruolo di conduttrice, sì, sì, più brava di noi, non c'era bisogno di dirlo.
0: Vabbè, scusa,
1: ci voglia molto.
0: Però lì Bonci.
2: Ma ci darai qualche scoop di X Factor?
1: Certo, Jay, allora, appena adesso finiranno le audizioni, quando poi inizieranno appunto le puntate ufficiali, andrò lì e cercherò di intrufolarmi, dato che mi ha insegnato Viscardi come si fa a intrufolarsi. Dietro le quinte, qualcosina vi racconterò.
0: Sì,
1: volentieri,
0: mi raccomando, ruba anche i panini, perché quello fa Viscardi quando ci sono questi eventi.
3: Ricordatevi il mio libro Come imbucarsi agli eventi, volume 1.
0: Certo.
3: Poi ci sarà anche Come mangiare gratis agli eventi.
0: Certo, allora invece io vorrei sollevare la questione moda in generale, perché poi dalla mostra del cinema di Venezia vengono fuori anche fenomeni di moda. Magari fra poco ne parliamo. Tu ce l'hai lo smoking per domenica quando c'è la chiusura?
3: Allora, no, sarà sabato sera. Sarà il prossimo acquisto, però. Cioè, tornerò da Venezia la prima cosa è acquistare uno smoking per il prossimo anno.
0: Ah, non vedo l'ora.
4: Let's go.

0: New Hit, wow, Miley, RTL 102.5 con noi con la famiglia giù al nord. Scusa, allora Viscardi, una parola. Dica. Che hai tirato fuori sulla social TV, che cosa hai detto?
1: Sì, prima dicevo, guardate, devo tornare da Venezia e mi sono reso conto che devo comprare un tuxedo o tuxedo.
0: Ma cos'è? Cioè, allora, amici, dai, indovinate quello che dice Viscardi, perché non lo capiamo. Noi
2: parole
0: non lo capiamo.
2: Nuove, vedi, va a Venezia.
0: Ma io che ne so. Se volete,
2: non abbiamo la parola smoking in inglese, si dice tuxedo.
0: Ok,
2: sorry.
1: Allora, ve lo spiego tra poco, sì, perché prima vi devo chiedere una cosa. Io ho bisogno di qualcosa che mi faccia stare meglio, davvero. Avete consigli?
2: Uno, semplice, vai da Conad, perché da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e delle persone a cui vuoi bene.
0: Allora, anche voi non perdetevi le offerte nei punti vendita di Conad e scoprite il primo Benessity Conad, che ha aperto a Firenze il nuovo store totalmente dedicato al benessere a 360 gradi.
2: Uno spazio pensato per offrirvi prodotti, servizi e consigli utili per prendervi cura di voi ogni giorno, ritrovando il piacere di stare bene. Per saperne di più, sapete dove andare?
0: Dove?
2: Conad.it.
3: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
4: Ma la cultura assicurativa?
3: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
5: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su Pharmaca.com.
6: Pharmaca International.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila,

0: Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
1: Famila, tutto un altro sottocosto.
2: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
3: Da Arca Planet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
2: Fuori tutto? Fuori subito!
3: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arca Planet.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
6: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre, da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennet Club.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
11: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Alex Warren, Fever Dream. Una volta c'era la febbre del sabato sera, adesso volendo, no, anche di venerdì vale lo stesso.
1: Grandissimo Alex Warren, andate a leggere il suo passato, veramente brava persona, bravo, bravo.
0: Le sa tutte, Jay, certo. Le sa tutte.
2: Certo.
0: Dunque, a proposito di film, e giustamente, no, dalla febbre del sabato sera, ma mostra del cinema di Venezia, tu li hai beccati gli Oasis, vero Luca?
2: Allora, sono passati proprio davanti qui alla nostra postazione la settimana scorsa e poi anche la prima di Don't Look Back in Anger.
0: Ecco, allora sappiate che è scoppiata la mania per gli Oasis, ma

0: non quella nel senso artistico, non per il loro grande talento, ma proprio per la tendenza, la loro tendenza nel vestiario, per come si abbigliano.
1: Perché come si sono presentati?
0: Allora, in generale hanno anche, sono andati a ripescare la moda degli anni 90 degli Oasis, quindi c'è proprio una tendenza virale anche sui social, i ragazzi più giovani, giù,
1: certo.
0: Pare che, quindi parca, cappelli a secchiello. Gli occhiali da sole, polo, pantaloni larghi, magliette da calcio, giubbotti tecnici e ovviamente le sneakers.
2: Vabbè, il parco a 40 gradi è un po' difficile,
0: lo so.
3: Bisogna dire che qui a Venezia avevano un abito tutte e due, un abito scuro magari, cioè non proprio elegantissimo, però hanno scelto l'abito scuro per
0: comunque il tema è la questione su questa roba qua, è che dicono ma come sono sempre stati vestiti male, dicono i giornalisti e gli esperti.
1: Carini.
0: Quindi va di moda vestirsi male adesso.
1: Può essere, ci sta.
3: Sono trendsetter, sono pronto.
0: Te pareva.
4: Canterò per te l'ultima canzone.

0: signori, 30 secondi su Lenny Kravitz, prego signore.
1: Ma che uomo, tanto è così, lo so. Ma che uomo.
0: Sì, ecco, sì, sì. Uomo, poi tu cosa hai da aggiungere?
2: Che artista, che artista? È un artista.
3: No, allora, beh, perché non, certo, non gli dà fastidio niente, è, sì, bello, sì, sì, è giusto.
0: No, lo sapevo, ma tanto va sempre così.
2: Sì, poi
0: Sara, vuoi aggiungere qualcos'altro?
2: Sì, certo, è vegano, quindi è
3: l'uomo,
2: vegano.
3: È l'uomo per me, zazazza.
4: Dai, chiedi a me. Luca? Vogliamo dire una volta, allora quel puzzo, no, no, scherzo, no, no, no, bravo, bravissimo, l'uomo che tutti noi invidiamo.
2: Denunciatevi, Scardi, okay? No, ma tra l'altro, parlando di moda, l'abbiamo detto prima, i pantaloni di pelle.
5: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
6: Anche a Sorso, provincia di Sassari, sono le 10 in punto.
7: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 11 settembre, buona giornata da Max Viggiani. In apertura una notizia arrivata proprio pochi minuti fa: è morta a Roma Emma Bonino, aveva 78 anni. La notizia è stata data dal suo partito Più Europa. Nei giorni scorsi era stata ricoverata in ospedale d'urgenza. Nel recente passato aveva combattuto contro un tumore. Naturalmente ne parleremo anche nelle prossime edizioni. Adesso invece cambiamo argomento. Oggi l'America ricorda le vittime, quasi 3.000 nell'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono nel 2001. Alessandra Giannoli.
8: Gli Stati Uniti si preparano a commemorare il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre con cerimonie nei tre luoghi simbolo della strage che provocò quasi 3.000 morti: Ground Zero a New York, il Pentagono ad Arlington in Virginia e a Shanksville in Pennsylvania. Il presidente Trump resterà nell'area di Washington e parteciperà alla commemorazione al Pentagono, mentre il vicepresidente J.D. Vance rappresenterà l'amministrazione a Manhattan. Il programma delle celebrazioni prevede 7 momenti di silenzio alle 8.46 e alle 9.03, quando i due aerei colpirono rispettivamente la Torre Nord della Torre Sud, alle 9.37 per l'attacco al Pentagono, alle 9.59 per il crollo della Torre Sud, alle 10.03 per lo schianto del volo United 93 a Shanksville e alle 10.28 per il crollo della Torre Nord. Un settimo momento di raccoglimento sarà dedicato alle persone morte negli anni successivi a causa di patologie legate all'esposizione alle sostanze tossiche di Ground Zero.
4: Passiamo all'economia. Per l'apertura delle borse, l'andamento delle contrattazioni in questo momento, ci colleghiamo con Marco Favalli. Buongiorno.
9: Buongiorno. Apertura positiva a Piazza Affari, al momento la migliore in Europa. Il FTSE MIB segna più 0,70% ed il FTSE Italia Mid Cap più 0,95%. Tra le blue chip brilla Avio più 5,60%, seguita da Intesa San Paolo più 1,50%. Sul fronte opposto Amplifon meno 0,70% ed Eni meno 0,50%. Stabile infine lo spread BTP Bund a 87 punti, mentre è in lieve calo il petrolio, che resta comunque sopra i $105 al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona giornata.
4: Grazie. Infine lo sport con la pallavolo. Enzo Tamborra.
10: Sotto gli occhi attenti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'Italia è partita con il piede giusto agli europei di pallavolo maschile. Nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, azzurri in scioltezza, 3-0 con la Svezia, con i parziali di 25-22, 25-21, 25-17. Più che con gli avversari, la squadra di Fede Giorgi ha dovuto fare i conti con la pioggia, che ha portato anche alla sospensione di 30 minuti nel corso del primo set. Sul tabellino degli azzurri, 13 punti di Yuri Romanò, i 12 di Giovanni Sanguinetti. Prossimo impegno sabato con la Grecia.
4: Prima degli aggiornamenti sul traffico, vi ricordo la notizia con cui abbiamo aperto questa edizione: morta a Roma Emma Bonino, aveva 78 anni. In questo momento arriva anche la dichiarazione della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Per decenni è stata una voce forte della politica, le nostre sensibilità lontane, ma riconoscevo il suo peso nella vita pubblica, ha detto Giorgia Meloni. È tutto, ci risentiamo più tardi, adesso c'è il traffico però.
7: Via Radio.
11: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete in gestione. Partiamo dalla notizia principale che arriva dalla 1 Milano-Napoli, qui tra Reggio Emilia ed il bivio per la 22 del Brennero verso Bologna. Ci sono 3 km di coda per un camion in avaria appena rimosso. più a sud, nel tratto campano, per un veicolo in fiamme, 3 km di coda tra Santa Maria Capovetre e Capua in direzione di Roma. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso sono segnalate tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 23 minuti. Sulla vicina A9 Leinate Chiasso, code per l'attraversamento della dogana tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla A7 Milano-Genova, per un veicolo fermo in avaria, è di 1 chilometro la coda tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: RTL 102.5, l'avete sentito, siamo noi, siamo la vostra radio, siamo la vostra famiglia giù al nord ovviamente. E buongiorno amici, Ricky? Ricky? Dai,
13: let's
0: dai.
13: Go!
14: Hey! Luca, Sara, Jenny e Julie.
15: Yeah.
14: Vi vogliamo tutti bene, sì!
0: Nostro orgoglio!
2: No, ma possiamo dirlo davvero?
0: Io, bellissima questa!
2: Che, sì, non è che sia proprio uno zuccherino io. Noi abbiamo gli ascoltatori migliori, davvero. Siete troppo bravi.
15: Ma davvero non sei uno zuccherino?
0: Hai scoperto adesso.
15: Meno male che ce l'ho.
2: Sì, no, no, lo so da sempre, però quando li mettiamo alla prova, diciamo, come i meloni a Bari, il melone alla prova, e poi danno il meglio,
0: è vero,
2: di sé.
0: È vero,
2: c'è poco
0: bravi,
2: da fare.
0: Bravi, però possono continuare naturalmente.
2: Ah, sì,
0: eh?
2: Certo, certo.
0: 378-378-1025 ancora vocali dove cantate la sigla.
2: Esatto.
15: Allora, abbiamo scoperto due cose oggi, no? Che i nostri ascoltatori sono bravissimi e che Sara non è uno zuccherino. Ecco. Ma non l'avevamo mai capito.
0: Simpatico, eh? Allora, lunedì tu torni in studio, stai attento.
15: Io? Ma va.

0: Olivia Rodrigo, naturalmente, RTL 102.5. Allora, visto che abbiamo chiacchierato di red carpet, di vestirsi male, sì, che pare vada di moda, per il tuo red carpet, Luca, un consiglio: le ciabatte, sì, col pelo, mi raccomando.
1: Bellissime. Però sai che da noi le ciabatte sono un'esclusiva di Angelo Baiguini, quindi non potrei mai rubare questo ruolo.
2: Infradito col pelo potrebbero essere una bella novità sul mercato.
0: Non vedo l'ora.
1: Ci penso. Tra l'altro, a proposito di cose strane, qui gira gente un po' strana, no? Ad esempio, da anni c'è un signore che passa tutto il periodo della mostra, sì, quindi quasi 2 settimane, in piedi in mezzo alla strada con un cartello: cerco moglie bellissima.
2: Ma da quanti anni questo?
1: Allora, sono credo 15 anni che fa questa cosa. Vabbè, credo che non funzioni. Ma
2: apriamo
1: credo,
2: i casting noi, scusatemi. Sì, aiutiamo in qualche
0: o magari
2: modo.
0: Potrebbe anche essere che funzioni, Luca, ma che la cambia lo stesso la moglie. Non lo so.
2: Che l'anno?
1: Io mi metterei requisiti di fronte. Io mi metterei di fronte con un altro cartello con scritto fatene una ragione, però c'è cioè quella.
0: No, però allora, secondo me questa idea di andare in giro con dei cartelli e scrivere delle cose, cioè io lo sposerei subito. Io c'ho già un'idea.
3: Per me sei ossessione.

0: Cesare Cremonini, RTL 125, prima anche Salda Vinci con Fuga d'amore, visto che parlavamo prima, no, di questo signore col cartello che cerca moglie, personaggi che girano a Venezia, e un ascoltatore di Venezia ci ha mandato un vocale.
1: Qua gira gente veramente strana, per quello ti sei integrato così bene, vero Luca, che torni tutti gli anni. Ciao amici!
2: Ma avete scoperto?
0: Ah, io ho scoperto una cosa invece su questo signore, che ti assomiglia pure, Luca.
3: Infatti. Cioè, sì, ma non certo. Sarai mica te? Sei sicuro?
0: Sì.
2: Mi avete scoperto due volte.
0: Si chiama Carmine Caputo ed è un artista che da anni fa questa cosa di andare in giro per eventi famosi in tutto il mondo, come la Mostra del Cinema, con questo cartello dove cerca moglie. Fu anche a un salone nautico sempre a Venezia, sì? Dove si mise questo cartello con cerco moglie con barca.
3: Ah, ok, quindi anche dei requisiti abbiamo, certo, ovviamente, certo. Ci sta, giusto?
4: Ma è più facile online, metti i filtri, no? E scegli così.
0: Sentiamo l'esperta, sì. Jennifer Pressman.
4: Ma non ho mai visto un sito.
3: Dating, questa
4: è una notizia. Non ho mai visto un sito online, però me lo dicono.
3: Beh, è vero, certo.
2: Comunque, se è sempre in giro con il cartello, pare che il meccanismo non funzioni, però insomma,
0: io vorrei sapere di più da parte di Jay tutta questa
3: storia. Ma lo sai tu? No.
0: Allora...
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
5: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
9: Sono Gianmarco Tamberi.
10: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
9: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
10: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
8: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
11: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
12: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Regina, ma che bel sorriso!
14: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
13: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
15: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
16: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
17: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air proprio vicino a te su pharmaca.com.
18: Protoplasmina di Pharmaca International.
19: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: La canzone Nostra, come voi, noi siamo vostri, la famiglia Nostra.
1: E loro sono Nord. Nostri?
0: Tutto nostro. RTL 102.5, Meis Blanco e Salmo. Ma adesso, amici, è il momento della notizia inutile di Jennifer Pressman.
1: Buongiorno, sono due in uno. Stavo leggendo queste notizie che mi piacevano oggi. Uno, in un'intervista al Gazzetta dello Sport ha parlato la mamma di Kylian Mbappé.
0: Sì.
1: Dicendo che suo figlio è sempre stato tifoso del Milan. Lui è nato e cresciuto a Parigi. E tant'è che quando perdeva si arrabbiava in casa, lanciava il telecomando e urlava qualche parolaccia in italiano.
0: In italiano? Quindi,
1: da piccolo, da bambino.
2: Quindi avranno cambiato il televisore 100 volte, visto che capita spesso.
3: Non può venire da noi, okay, dato che è tifoso del Milan, che abbiamo bisogno, no?
0: Io ho scoperto di essere sorella a distanza di Mbappé, per le parolacce, non per la...
2: Certo. Okay.
1: E poi l'altra notizia che mi piaceva oggi. La pista di ghiaccio a Rockefeller Center di New York aprirà in anticipo quest'anno, il 10 ottobre. Quindi se vi capita di essere da quelle parti...
2: Chi non va a New York tutti i weekend?
3: Sara me lo diceva poco fa, stava prenotando giusto per andare a Rockefeller Center.
0: Scusate, volagratis.it, com'è? Subito a New York, tutti insieme, non vedo l'ora.
2: Certo.
0: Guarda, andiamo.
2: Ci vediamo lì.
0: Grazie, Jay.
1: Prego.

0: È la coreografia fatta per l'amore di tutti gli ascoltatori veri normal people che ci seguono su RTL 102.5. Lo dico, Mahmoud.
1: Mahmoud.
2: Ecco, ma così di più. Mahmoud.
1: La scatarrata da Luca anche
0: che roba brutta.
1: Adesso.
0: Scusate, allora voglio dire questo per gli amici della Social TV, perché noi siamo sempre in onda anche quando non siamo in onda, e ci potete seguire sul play con la Social TV, anche con il tasto rosso del vostro canale televisivo in televisione. Paghiamo una visita all'Otorino per tutti gli ascoltatori che hanno seguito Jay che cantava.
1: Se abbiamo una bella musica, che ci posso fare io?
0: Sì, non sì. Si riesce a fermare.
2: Non cantare, cioè non cantare, è facile.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49€, e melone retato coltivato in Italia a 1,29€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
7: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
6: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
7: Meno male che ho la Bennet Club.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
10: Ma la cultura assicurativa?
9: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: Guarda chi c'è.
1: Achille Lauro. Lo so. La programmazione musicale vuole bene anche a me, strano.
0: Soprattutto
1: però.
0: A te, devo dire, ultimamente.
1: No, dai. Vuole bene a tutti perché Achille piace a tutti. Ieri anche lui era, amici di RTL 102.5, al cinema, la mostra del cinema di Venezia. Sì?
0: Oh, non ti sfugge niente.
1: Ha fatto il red carpet.
0: Sei incredibile.
1: Non scherziamo.
0: Senti, non tergiversare perché è arrivato il momento delle giornate internazionali.
1: Oh, molto bene. Allora, facciamo così. Intanto vi dico quella di oggi, veloce veloce, che è la giornata per rifare il letto.
0: Tutti i giorni dobbiamo rifare il letto,
2: ma che giornata è?
1: È che c'è chi non lo fa tutti i giorni. Non è
2: ma
1: che...
2: dai, bisogna farlo tutti i giorni.
0: Brava. Anche perché poi col piumino, track, fatta.
1: Piumino mo? Ah. Col
0: certo,
1: caldo.
0: Ma da agosto che ce l'ho.
1: Va bene, allora
2: bisogna
1: poi...
2: istruire i figli fin da piccoli, avete capito?
1: Hai ragione, non ho molto tempo, magari ve lo dico dopo, perché volevo bruciare tutti dicendo le giornate di domenica.
0: Brava, mi piace quando fai così.
1: Facciamo

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, veloce, veloce, vi dico la giornata, le giornate di domenica prossima, 13.
3: Prego.
2: Ok, giornata internazionale del cioccolato.
3: Oh, finalmente una buona scusa.
2: Insieme a quella del pensiero positivo.
4: Ah, mi piace questo, bellissimo.
2: Sì, sì. Allora, io la rifarei anche lunedì, quella del pensiero positivo.
3: Ma anche quella del cioccolato.

0: che meraviglia, cioè è una canzone poi come piace a me, che finisce bene, capisci? Cioè, c'è la chiusura, così sono all'antica, lo so, lo so. RTL 102.5, dunque la famiglia John Nord va via per sabato e domenica. Viscardi.
1: Siete pronti?
2: Mamma mia, che incubo, non mi ci far pensare, sì.
0: Ritorna in studio, Viscardi. Mi raccomando, portaci un souvenir da Venezia, non è che mo te ne torni senza niente?
1: Cosa volete? Una gondola a dimensione naturale? Può bastare?
0: Beh, sarebbe chic.
2: Magari qualcosa soffiato in vetro.
0: Oh,
2: anche certo. Una maschera.
0: Giusto. Esci di sordi. Grazie Ricky, grazie Pio.
2: Ciao family.
3: Ciao.
2: Anche a Sabbioneta, provincia di Mantova, sono le 11 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È venerdì 11 settembre, buona giornata ancora da Max Viggiani. In apertura, la morte di Emma Bonino, la storica leader dei radicali ed ex ministro, è deceduta questa mattina a Roma a 78 anni. Giovanni Perria.
6: Una vita dedicata ai diritti civili, per l'emancipazione delle donne, contro la fame nel mondo, per affermare pace, giustizia e democrazia. Emma Bonino si è spenta oggi a Roma a 78 anni. Nei giorni scorsi era stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito per una insufficienza respiratoria, poi il trasferimento in una clinica privata. Lascia un vuoto incolmabile, un ruolo in prima fila riconosciuto da tutti i partiti e non solo. Non condivido le sue idee, ma conosce l'Africa meglio di tutti. Di fronte a questa donna dico chapeau, affermò Papa Francesco. Oggi ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese, si legge in un comunicato del suo partito Più Europa. Una voce forte e riconoscibile della politica italiana, secondo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In una frase di Bonino, l'impegno di una vita spesa per gli altri. Senza fare politica radicale non potrei vivere, disse alcuni anni fa. Perché sono sicura che sia possibile, anche solo di un centimetro, cambiare il mondo.
5: La cronaca dalla Toscana. Una donna di 46 anni è morta la scorsa notte a Viareggio dopo essere stata travolta mentre era in bicicletta da un furgone che non si è fermato a prestarle soccorso e caccia aperta la persona che è scappata dopo averla investita. Siamo allo sport, il calcio, grande entusiasmo a Como il giorno dopo la storica vittoria in casa 4-1 contro i tedeschi dell'Lipsia nel debutto assoluto in Champions League. Sempre ieri in serata in campo anche la Roma in Turchia. Il nostro inviato Andrea Salvati.
7: La Roma torna da Istanbul con un pareggio che deve però far riflettere la squadra di Gasperini, che nella prima frazione di gioco domina gli avversari, trova il vantaggio con Cristante e crea anche altre occasioni per andare sul raddoppio. Poi però nella ripresa, ancora una volta come è successo già in campionato contro l'Atalanta, delle amnesie difensive che consentono agli avversari di trovare il pareggio con Brown e poi rischia anche tantissimo con il Fenerbahce che sfiora la rete del vantaggio in più di un'occasione. Un pareggio che comunque smuove la classifica, un punto importante nella fase a girone di Champions conquistato in trasferta su un campo difficile, che ha visto poi le clamorose dimissioni in conferenza stampa dell'allenatore del Fenerbahce Kartal, che ha detto di aver preso una bottigliata in testa dagli spalti e di non volere mai più allenare questa squadra. Il presidente del Fenerbahce è immediatamente smentito, si deciderà nelle prossime ore se Kartal confermerà la sua dimissione oppure no.
5: C'è il traffico.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Via Radio.
11: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Iniziamo con il traffico in Liguria. Per un tamponamento tra quattro auto sulla 7 Serra Valle Genova il traffico è bloccato con 3 km di coda tra il bivio con la 10 Genova Savone e quello con la 12 Genova Sestri Levante in direzione Milano. Con ripercussioni sulla 10 con code a partire da Genova Aeroporto verso Genova e sulla 12 per un mezzo in fiamme troviamo 2 km di coda tra Rapallo e Chiavari verso Livorno. Sulla 13 Bologna-Padova l'incidente è risolto e rimangono 2 km di coda tra Bologna Interporto e Arcoveggio verso Bologna, mentre il traffico è congestionato sulla 1 Milano-Napoli con 4 km di coda tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma. Infine circolazione intensa sulla 4 Milano Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
5: Grazie per averci seguito, ci risentiamo a mezzogiorno.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
13: Comincia una nuova puntata, la prima delle tre di No Problem. Viva l'Italia, facciamo subito l'appello. Dai, Paolo Cavallone.
14: Buongiorno.
13: Noelli. Ciao Gnocchi.
15: E Carolina.
16: Buongiorno, ben trovati, che bello. Io sono molto felice, non tanto perché ho alla mia destra Carlo Elli e alla mia sinistra Charlie Gnocchi, ma perché c'è anche Paolo.
14: Ciao. Bene, Carolina, grazie. Ciao a tutti. Scusate se parto da Carolina. Oggi ti vedo.
13: Figurati.
14: Ti
13: vedo... Mi lasciamo soli.
14: No. Per chi ci segue sul 36 in radiovisione vede che la canottierina è fatta con la tovaglia della nonna. Complimenti. Sì,
13: però è stata molto brava, ha ritagliato il punto giusto.
16: Posso dirvi? Sì. Perché dopo ho un picnic.
13: Charlie, che ci dici? Allora vi dico che torna a trovarci Aldi. Ve lo ricordate? Il nostro amico Aldi, sì. Dove c'è un motivo in più per andare a fare la spesa.
16: Giusto. Da Aldi hanno abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili per le nostre dispense ai latticini. E poi carne, pesce e prodotti per la casa.
13: Certo, perché l'obiettivo di Aldi è farci risparmiare senza farci rinunciare alla qualità. Meglio di così, ricordate, da Aldi spendi meno e vivi meglio. Cercate i punti vendita su aldi.it.
14: Amici, partiamo con tanta bella musica. Aprono Marracash e Gue Casini.

0: Spice Girl per Kungs su RTL 102.5, 11 e 13 minuti di questo venerdì 11 di settembre. Ma che dite, ce ne andiamo a Venezia?
1: Ma dai, ragazzi, certo. C'è l'83esimo festival del cinema di Venezia e un Luca Viscardi è pronto a regalarci ospiti. Chi c'è con te? Luca, ciao, buongiorno.
2: Ciao.
3: Ben ritrovati da Venezia. Eccoti. Da Venezia 83, ormai quasi agli sgoccioli nelle presentazioni delle opere che vengono qui lanciate, e in questo caso andiamo a presentare un film che arriva nella sezione Orizzonti e che è anche in corsa per il premio Luigi De Laurentiis, ovvero Leone del Futuro. È stato selezionato anche per il Queer Lion. Parliamo di Hongyan Shengu. The title is Big Little Things.
4: Yes.
3: Bravo, that's much better.
4: Bravo.
3: Michel Zhu, regista, è qui con noi oggi. Welcome to RTL 102.5.
5: Thank you for having me.
3: Allora, questo film racconta di lei, una giovane donna cinese che per sfuggire, insomma, alle pressioni dei genitori sulla vita sentimentale si presenta a casa con un fidanzato finto e poi capitano cose. Cosa l'ha spinta a raccontare proprio questa bugia tra tutte quelle possibili per parlare della sua generazione? So the movie tells the story of Lei, a young Chinese woman who pretend to have a fiancé, a boyfriend, but then the truth comes out. Why did you decide to tell this particular lie, to make a portrait in a way of your generation?
5: Yes, this story actually is inspired by my life experiences, because I grew up in the northeast of China, a town called Harbin. It's close to Russia, close to North Korea. So in my background, like when conflicts occurred in my family, I always choose to be silent and to preserve harmony. And sometimes I just walk away. That's how I see the world. And when the real event happened between me and my girlfriend in real life, we came to a moment of telling her parents who we really are. But at that time, we were scared because she really wanted to share the news, but she was also terrified of losing them. So during that time, she told a lie. She brought me back home as a friend, and you know, obviously, the truth came out and the whole family collapsed, and the parents, especially her father, was hysterical. So during that time, I was not only participant in it, I was also the observer. So I thought, why we have to lie at the first place to be close with the people we love, and we really need to, you know, make a story about it. And but for this film, I want to say there's no open ending, there's no solution, but at least everyone want to move one step forward.
3: Allora, diceva che questa è una storia che in realtà rappresenta la sua vita vera. Lei è cresciuta nel nord della Cina, vicino al confine con la Russia, con la Corea del Nord, e lei, quando aveva dei conflitti con la sua famiglia, di solito rimaneva in silenzio, diciamo, andava via, si allontanava, no? non affrontava le questioni. E quando nella vita reale con la sua fidanzata si trattava di parlare con la famiglia di lei, quindi di dire la realtà dei fatti, la sua compagna ha deciso di dire una bugia, di presentarla come un'amica, ma poi la verità è venuta a galla, e quando è successo la famiglia praticamente ha collassato, no? E da lì nasce l'idea del perché dire delle bugie su questo genere di argomenti, perché non affrontare la verità. Dice, non è un film con una soluzione alla fine, ma diciamo un film che vuole mettere lo spettatore nella condizione di fare un passo in più. Thank you for being with us on RTL 102.5. Oggi sezione Orizzonti, in concorso per il premio Luigi De Laurentiis, Leone del Futuro, selezionato per il Queer Lion, Big Little Things.

0: Huangyan Shengguo. Michel Su con noi, che è la regista. Ci troviamo più tardi.
1: Grazie. Luca. Strano che non l'abbia intervistato in coreano, perché lui lo parla benissimo, se non sbaglio.
2: No, ragazzi, parla anche il dialetto, tra l'altro, di Seul. Ragazzi, io mi ricordo esattamente il nome del film: Wang Yang Sengu.
3: Mi dispiace tanto tu non abbia potuto fare il domandone.
1: C'è Anna Amici con Désolé.

0: Desole. Anna su RTL 102.5, lo vogliamo dire a tutta l'Italia, ai nostri veri normal people. Stamattina quando è arrivato Charlie ha colpito sia me che Carolina, perché Charlie è dimagrito.
1: Questa è la notizia del giorno, erano 6 anni che ci provava e finalmente ha perso mezzo etto.
2: Diciamo ancora un'ultimissima cosa, è dimagrito perché aiuta la vicina di casa.
0: Sì, è vero, sì, io... su e giù, dal primo al quinto piano.
3: Io avevo detto lanciamo subito l'argomento della gentilezza del giorno. Ho portato 10 vasi sopra il quarto piano, sì, della mia vicina di casa.
0: E poi siamo stati gentili perché ti abbiamo detto che sei dimagrito.
3: Beh, tanto grazie ragazzi.
0: Prego, non
3: fate un bel servizio.
1: Non ci ha creduto nessuno.
2: 10 vasi, ma da quando?
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM

0: convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché?
4: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99€ e mini compressore ricaricabile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: maschio.
1: Se fossi un maschio.
0: Se fossi un maschio, Ma lo sono.
1: Se chi sarei un maschio mi venderei.
2: Chi di voi può dire di esserlo?
0: Sì. Ma chi può dirlo?
3: Ho sentito che Charlie ha un po' di congiuntivite. Se sarei. Vabbè, bene, benvenuto.
1: Se sarei maschio, se sarei un maschio.
3: Se fossi.
1: Allora facciamo una roba, va. Facciamo una, a proposito di maschio, noi dobbiamo parlare anche di una cosa divertente, no? Sharon Stone per un po' di tempo ha pensato bene magari di trovare anima gemella attraverso delle app, giusto, di incontri.
2: Esatto. E poi si è stufata, visto che sulle app non c'era un granché.
3: No, scusa. Uno esce di casa, va a incontrare una che dice di essere Sharon Stone.
1: Fammi vedere, a cavallo alle gambe. Cioè, possiamo anche dire una cosa? A discapito di quelli che non si sono, diciamo.
3: Dillo con parole tue, dillo però.
1: Vabbè, di quelli che non hanno considerato Sharon Stone, che al cinema è molto meglio che nella realtà. Anche in foto non sembri neanche tu.
3: Vabbè, ma chi ha fatto Sharon Stone?
2: Sharon Stone ha rinunciato definitivamente e ha detto basta, resto casta.
1: Casta.
2: Esatto.
1: Basta, resto casta è la prossima canzone di Sharon.
0: E attenzione, ha pensato bene di girare un remake di un famoso film, che è Castaway.
3: Ah, eccoci. Bene, bravo. Ci salva il New It.

0: Avicii su RTL 102.5, capito? Shannon Stone, eh? Eh?
1: Ha detto restiamo Avicii.
0: Bella questa. Oh, attenzione, ieri sono stato a fare la spesa da Aldi e mi sono accorto che i prezzi sono bassi, ma la qualità è rimasta alta.
1: Certo. Sì, perché l'obiettivo di Aldi è proprio questo: farci risparmiare senza rinunciare alla qualità. Per questo ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili da tenere in dispensa ai latticini, dalla carne al pesce ai prodotti per la casa.
0: Brava Carolina, bravo Carlo. Insomma, da Aldi spendi meno, vivi meglio. Punti vendita info sono su aldi.it.
2: Cari amici, dateci pochi secondi e torna No Problem, viva l'Italia!
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
5: Ma la cultura assicurativa?
4: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?

0: Spesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
1: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Benessere? Ma vai da Conad!
11: Via, via.
10: Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo Benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
12: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
13: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
14: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Non allontanatevi eccessivamente dalla spiaggia usando materassini, galleggianti o piccoli canotti gonfiabili, in particolare quando il vento spira da terra. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
13: Via mare, www.guardiacostiera.it, per le

0: Walking Lil Nas X su e? RTL 102.
1: Lil Nas.
0: Facciamo X 1 2.
2: Va bene. Le Lil Nas.
0: Sì, lui è praticamente di Parabiago, un provincia di Milano. Allora, 11:53 minuti. Ma insomma, sta storia di Sharon Stone in qualche modo fa parlare, fa discutere una così importante come lei che alla fine non riesce ancora a trovare l'anima gemella.
2: Ragazzi, c'ha anche 68 anni, adesso non voglio dire
1: ragazzi, bene però, ragazzi, a 68 anni ti devi accontentare.
2: Mai.
1: Fare una spesa, vai all'outlet.
0: Ma scusami,
1: ci sono tante cose da fare, non devi per forza fare quello che c'ha 20 anni.
3: Sta parlando a se stesso.
0: Si deve convincere.
1: Ci sono dei corsi di pittura, dei corsi di recitazione.
0: Guarda, posso dirlo, fa bene Sharon Stone, 68 anni o trova l'anima gemella, quelle giuste, altrimenti è meglio stare da sola. No?
3: Anche perché guarda che la maggior parte delle persone adulte poi amano stare da sole. Uno su quattro
0: Chiediti perché,
3: fidanzato.
0: Charlie.
1: 378-378-1025. Da cosa Paolo dipende la singletudine?
2: Ecco, sì.
3: È bella questa domanda.
1: Da cosa dipende?
0: Sa manco lui che l'ha fatto.
2: La singletudine per scelta altrui.

0: attacca, attacca!
1: Skin, Skank Nancy, Because of You su RTL 102.5. Se ne va la prima delle due ore di No Problem, viva l'Italia. Noi ci sentiamo subito dopo il giornale orario.
2: Ula!
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
1: Anche a Monte Castrilli, in provincia di Terni, mezzogiorno in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Venerdì 11 settembre, buona giornata da Max Viggiani. Politiche ed istituzioni sono in lutto per la morte a 78 anni questa mattina a Roma di Emma Bonino, leader storica dei radicali e tra gli altri incarichi anche ministro degli esteri nel governo a guida Enrico Letta. Ascoltiamo Giovanni Perria.
6: Sono già innumerevoli i messaggi di cordoglio per la scomparsa della leader radicale, straordinaria protagonista della storia politica del nostro paese. Un ruolo in prima fila per i diritti civili, per la democrazia, gli emarginati e la lotta contro la fame fuori e dentro le istituzioni anche dopo il tumore che la colpì nel 2015. Parlamentare per 9 legislature, ministro degli esteri, del commercio estero e delle politiche europee, commissaria europea più volte tra i papabili per il Quirinale, ma è la lotta come attivista che ha segnato la sua vita per la legalizzazione dell'interruzione di gravidanza, in cui si autodenunciò per procurato aborto, la battaglia per il divorzio, l'emancipazione delle donne, per gli ultimi, spesso con scioperi della fame e della sete con Marco Pannella, con cui ruppe dopo decenni di lotte insieme. Una voce forte e riconoscibile della politica italiana l'ha ricordata oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nonostante le distanze politiche, una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese, l'ha salutata il suo partito Più Europa.
5: Passiamo alla cronaca tragica arrivata nelle scorse ore dalla Puglia, Valentina Iannicelli.
7: È morto ieri in tarda serata l'operaio di 34 anni che era precipitato da un cestello accanto alla bocca di un silos poche ore prima. Vincenzo Di Benedetto, questo è il suo nome, era nell'oleificio di famiglia nel quale lavorava in via Foggia a Barletta quando per cause da stabilire ha fatto un volo di 9 metri. L'uomo, originario della cittadina pugliese, è arrivato in condizioni critiche al pronto soccorso dell'ospedale per poi essere trasferito ad Andria. Dopo poche ore, nonostante l'intervento dei medici, il 34enne è deceduto. Il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, ha espresso alla famiglia della vittima la vicinanza personale e di tutta la comunità.
5: Per il calcio vi ricordo che oggi si giocherà il primo anticipo della quarta giornata in Serie A di fronte a Venezia, i padroni di casa e la Fiorentina, che avrà in panchina Vanoli dopo l'esonero di Grosso. Fischio d'inizio alle 20:45. Ora gli ascolti televisivi di ieri con Marco Castoro.
8: La ruota della fortuna.

0: fortuna di Canale 5 è stata vista da una media di 4,1 milioni di spettatori, pari al 21,9% di share. Su Rai 1 affari tuoi 3,8 milioni e 20,6%, a seguire La vita da grandi 1,7 milioni e 11,6%. Su Canale 5 Hotel Costiera 1,5 milioni e 11% di share. Su Rai 2 Italia-Svezia di pallavolo 1,4 milioni e 9,2%. Altri tre programmi superano il milione, in onda sulla 7 1,3 milioni e 7,3%, e su Rai 3 Un posto al sole 1,2 milioni e 6,8%, Il cavallo e la torre 1 milione e 5,6%. Marco Castoro, RTL 102,5.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade. Per l'Italia il traffico è intenso sulla rete in Liguria per un tamponamento tra quattro auto. Sulla 7 Serra Valle Genova il traffico è bloccato tra il bivio con la 10 Genova Savona e quello con la 12 Genova Sestri Levante, e si segnalano 3 km di coda in direzione Milano, con ripercussioni sulla 10 con code a partire da Genova Pegli verso Genova. E un altro incidente sulla 14 Bologna Taranto causa 4 km di coda tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Sono coinvolti una moto e un'auto. Il traffico è congestionato sulla 1 Milano-Napoli con 3 km di coda tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma. Circolazione intensa sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia, e sul tratto della 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso la 1. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 102.5. No problem.
4: Viva l'Italia!
3: Eccoci qua, siete carichi, siete pronti. Seconda ora di No Problem, viva l'Italia con Paolo Cavallone,
5: Carlo Elli,
3: Charlie Gnocchi
6: e Carolina.
3: Vi voglio dire che Carolina Rei sta diventando scrittrice e parteciperà al premio Stregone.
7: Esatto. Strega, no, pensavo che dicessi che sto diventando come Sharon Stone.
3: No, ma tu sei molto meglio di Sharon Stone. Sei Sharon Stone giovane.
8: Ma sei su qualche app?
7: Ma caso. Quanti soldi volete?
3: Allora, ha scritto un romanzo bellissimo, Paolo, devi leggerlo, sì, guarda, sì. Mi sono commosso.
8: No, Paolo sta ascoltando in silenzio.
9: No, ma io sto ascoltando perché capisco che Charlie ha scritto 324 libri, non se l'è considerato nessuno.
3: Non parliamo dei 1500 brani musicali che ha fatto.
9: Capito? Carolina scrive quattro righe e subito c'è un...
7: Ragazzi,
3: dai, musica, va.
9: Ripartiamo.

0: RTL 102.5. Mezzogiorno e 12 minuti. Paolo, mi sa che ce ne andiamo ancora a Venezia.
1: Mi sembra di sì. C'è Luca Viscardi con un ospite. Sentiamolo. Dai. Luca.
0: Chi hai?
2: Luca. Siamo ormai quasi al termine di questo appuntamento con Venezia 83, ma oggi abbiamo un graditissimo ritorno per la sezione Orizzonti Lovers in the Blue Night. Arriva la produzione indiana che ha la regia di Anuparna Roy e la presenza come attrice invece di Nilima Sharma, che sono qui con noi oggi. Welcome to RTL 102.5.
3: Thank you for having us.
2: Anuparna ha vinto lo scorso anno il premio Orizzonti per la migliore regia con Songs of the Forgotten Trees, prima regista indiana a riuscire in questa opera. Torna con un film invece ambientato nella notte di Mumbai.

0: And I mean, yeah, that, I mean, I really dreamt for it because we all were so much, we all have put a lot of thing inside the film, a lot of hard work, but we didn't know that the film gonna be selected again in Horizonte. I mean, we planned for it, of course. We all dreamt to share the film with Venice again, but we didn't know because the competition was so much difficult. So it was for me a dream come true, I guess, and I feel amazing to be here.
1: Allora, ha detto che insomma non avrebbero mai immaginato di tornare in realtà a distanza di un anno dopo aver già vinto la sezione Orizzonti. Hanno messo un grandissimo sforzo all'interno di questo film, ma mai avrebbero appunto immaginato che potessero essere selezionati di nuovo. Quindi è una sorta di sogno che si realizza. E com'è a questo punto tornare a Venezia a distanza di un anno? So, how does it feel to be back to Venice just 1 year after the latest
0: Amazing.
1: Experience?
0: Amazing, I think I'm dreaming. I don't want to wake up. I don't want it to be end.
1: Ha detto che come un sogno, no? Non voglio svegliarmi, non voglio che ci sia una fine. Nelima, from your point of view, dal punto di vista di un artista, dal punto di vista dell'approccio a questo film, come racconterebbe lei la storia che viene raccontata in Lovers in the Blue Night? From the actress perspective, how would you tell to our listeners the story behind Lovers in the Blue Night?
2: It's about migrants who have moved to a city like Bombay, which is very fast-paced. They have a lot of history with the place that they have come from. There's a lot of trauma that they're carrying, and they are trying to find a place in a society. They're trying to find their social identity. There's a lot of desire to feel loved, to feel that you belong somewhere. And that's what the characters are carrying throughout the film.
1: Allora, diceva che è un film che riguarda la storia di migranti. Migranti che arrivano nella città di Bombay, migranti che quindi arrivano in una città estremamente veloce, in una situazione che diventa quasi un trauma. Loro cercano un posto nella società, cercano anche un'identità all'interno di una società, in una situazione, in un contesto completamente diverso. E il desiderio è quello di essere amati e di trovare proprio un posto all'interno della società. E allora, Lovers in the Blue Night, con Anuparna Roy e Nilima Sharma, che sono venuti a trovarci nella sezione Orizzonti a Venezia 83. Thank you very much for being with
0: thank
1: us
0: you
1: today.
0: Thank you for having us.
1: And enjoy your
0: thank
1: time
0: you
1: here in Venice.
0: Us.
1: La grazie, linea voi a Milano.
3: Grazie,
4: grazie.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ah, grandissimo.
5: Io volevo dire una cosa, Viscardi non se la passa male, eh?
4: Direi di proprio di no.
5: No, tra Ricky Martin l'altro giorno e le sue ospiti di oggi.
3: Ha voglia.
4: Penso tu, in particolare le ospiti di oggi.
3: Addirittura, gli hanno chiesto di girare un film a Bombay.
6: Sì. Non ha capito però che era il passato remoto, Bombay.
3: Sì, canto d'amore, amici, Angelina Mango e Marco Mengoni.
7: Il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Un canto d'amore su RTL 102.5. A proposito di amore, anzi di singletudine in questo caso, sentiamo un nostro bel nome al Pippo.
2: Dai. La singletudine a volte dipende da scelte altrui, ma a volte dipende anche dalla rottura di
3: Allora, se in passato diciamo hai avuto delle frizioni, ecco, magari allora,
1: un vissuto movimentato
3: scegli magari di rimanere single,
4: ma non si dice
3: poi Carolina tu non lo mica lo sai fare tu.
4: No,
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: Regina, ma che bel sorriso!
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
12: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: 99, Puma, microtasso.
1: Tutto ok?
0: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
2: Benessere? Ma vai da Conad! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

0: Chandelier Sia su RTL 102.5. Siamo partiti da Sharon Stone che c'ha un problema, è un problema nel senso che
1: Paolo,
0: l'anima gemella,
1: detto chiaramente,
0: ecco, abbiamo un nostro esperto ormai, sì. Charlie lo ha praticamente ingaggiato, lo paga lui,
1: è
0: lo
1: un dodicenne, è un dodicenne che ne sa tante, ne
2: dai,
1: sa,
2: vabbè, sì, allora, ora con noi,
3: sì, a proposito di situazioni di single, di essere single chi è? Single. sentiamo
4: ciao Carolina. Ciao Charlie, ciao Carlo, ciao Paolo.
3: Ciao.
4: Sono il ragazzo che vi ha inoltrato appena 2 settimane fa il messaggio vocale sull'Odissea.
3: Sì, sì.
4: Secondo me, per singletudine, le persone tendono a cercare un partner che corrisponda sempre ai loro valori e ai loro desideri.
0: Bravo. Vedi la saggezza di questo
1: ragazzo. Mamma mia, che bravo.
2: È finito?
3: Sì, scusate, io non ho capito. Cosa hai detto?
2: No,
0: ha detto che hai sbagliato tutto.
2: No, posso dire, è troppo alto per noi.
0: È bravissimo. No comment.
3: New it.

0: nelle canzoni Coez su RTL 102.5, già a mezzogiorno e 40 minuti, prego Charlie.
1: Avrei proprio voglia di un'impepata di Coez.
2: Beh,
0: quella! Battuta una battuta. Oggi,
1: che rivendico, è mia, impepata di Coez è mia.
3: Bravo. Non l'ha neanche mai pensata nessuno. Proprio.
2: No, solo. Viene da dire, che Coez con queste battute. No, avanti così.
3: Ma bene, questi 15 secondi che mancano.
0: Non voglio neanche saperlo, perché potrebbe venire fuori qualcosa negli ultimi 5.
2: Sì, perché il Coez è sempre in agguato, ragazzi. È le 12:40 e pochi secondi, ma torniamo in vostra compagnia.
0: Bene.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99 Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air proprio vicino a te su farmaca.com.
10: Protoplasmina di Pharmaca International.
11: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
12: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
13: d'ora in poi lascerò.
14: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
15: Perché? Perché?
16: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
17: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché?
16: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti

0: Affidati al tuo consulente.
1: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
2: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
3: 90 secondi, non uno di più.
4: E se l'idea funziona, si sente subito.
5: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: brava, brava, mi piace.
1: Sei bravissima.
0: Mi piace tanto.
1: Brava, brava.
2: No, parlate pure.
1: No, no, è brava, è brava.
2: È brava.
3: Ma parlate di chi? Di Miley Cyrus?
2: Eh sì, ecco, ecco.
4: In realtà parlavano dell'outfit di Miley Cyrus.
2: Ah, ecco, ecco. Su RTL
0: 102.5, senti. Chi? Ma pure Miley Cyrus anche.
2: No, dicevo a te.
0: Allora, siamo partiti da Sharon Stone, la singletudine, eccetera, eccetera, ma c'è una bella notizia. Paolo, dai.
1: Sì, sì, perché da Sharon Stone, che ha deciso la castità, siamo passati e abbiamo trovato che l'antechino è un piccolo marsupiale originario dell'Australia.
0: Sì.
1: Che pensate, muore accoppiandosi.
0: Cioè, beh, nel senso lui, che muore facendo.
1: No, no, lui da agosto a settembre tutto ciò che si muove, lui.
4: Però, gogoio, gogoio. Posso dire, muore bene.
1: Sì, sì, sì.
2: Quindi, se uno in casa tiene un antechino, deve tenere anche un'antechina femmina. Cioè, qual è il sistema?
0: No,
2: Paolo?
0: Ma poi il nome stesso, antechino, chino, verbo. Se il verbo.
2: Se tu prendi qualche anno, sarà l'antechino.
4: La verità è che Sharon Stone è un'antechina.
1: Sì. Se tu prendi un antechino a casa tua, da agosto a settembre tutto ciò che si muove viene infrosnato. Quindi, devi stare. Devi stare attento perché l'antechino
0: anche così, peluche
1: 14, dura 14 ore il suo accoppiamento.
5: Puoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E adesso?
3: E adesso vado a comprare un antichino.
2: Ok, bene. Perfetto. Allora,
4: arriva anche il nostro millennium e guarda caso la canzone è dedicata proprio all'antechino, perché io sopravviverò, cosa che l'antechino
2: non
4: ce la può fare. Signore e signori, chiudiamo con a Will Survive di Gloria Gaynor.
5: La più bella di Gloria.
2: Ma cos'è l'antechino questo?
5: Sì. La più bella di Gloria.

0: Gagno Mit su RTL 102.5, ci siamo, saluti finali, ok? Ma niente, grazie.
1: Bello. No, prego.
2: Fai tu. Scusa. Saluti finali.
0: Faccio tutto io.
1: Certo,
0: va bene, ok.
1: Dai.
0: Allora, intanto chi ringraziamo per la parte tecnica, Paolo?
2: Beh, aspetta, fammi vedere un attimo. Beh, Pio e Ricky. Ciao ragazzi. Ciao.
0: Grazie, ragazzi.
1: Ciao,
0: Pio, grazie a Paolo Cavallone.
2: Grazie.
0: A Charlie Gnocchi.
3: Carlo Elli.
0: E naturalmente lei.
1: Carolina. Che la verità è che eravamo rimasti tutti sull'antechino.
0: Sì. Pensavamo all'antechino.
2: Oddio, non sto bene, non sto bene.
0: Dai, ciao, prego. Allora, vi voglio dire una cosa, ragazzi. Sì. Chiudiamo con un buon consiglio. Sì. Andate a fare la spesa da Aldi.
1: Esatto, perché Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti. Mm. Per esempio, indispensabili da tenere sempre in dispensa. Mm. E poi latticini, carne, pesce e prodotti per la casa.
0: E senza rinunciare alla qualità, perché l'obiettivo di Aldi è quello di avere prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Trovate tutte le info su aldi.it.
2: Grazie a tutti, cari amici. No Problem, vive l'Italia, torna domani alle 11. Grazie a tutti e a tutti i veri normal people che hanno partecipato. A domani.
0: Buona giornata.
1: Ciao. Ciao.
0: Anche a Fossalta di Porto Gruaro, in provincia di Venezia, le 13.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: È venerdì 11 settembre, ben ritrovati da Max Viggiani. Questa mattina è morto a Roma a 78 anni Emma Bonino, già ministro con Enrico Letta, presidente del Consiglio ed europarlamentare, leader storica dei radicali e di Più Europa. Giovanni Perria.
6: Senza la politica radicale non potrei vivere, perché sono sicura che sia possibile, anche solo di un centimetro, cambiare il mondo. È in questa frase di Emma Bonino l'essenza di una vita spesa per gli altri, per i diritti civili. La leader di Più Europa si è spenta oggi a 78 anni a Roma, pochi giorni dal ricovero per un'insufficienza respiratoria, un fisico, il suo già fiaccato da un tumore che la colpì nel 2015. Ripercorrere la sua vita significa attraversare oltre 50 anni della storia del nostro paese, con le sue battaglie per la legalizzazione dell'interruzione di gravidanza, per la quale si autoaccusò di procurato aborto, e ancora il divorzio, la lotta per gli emarginati. Più volte ministro, è stata parlamentare per 9 legislature, in più occasioni è stata anche candidata per il Quirinale, e ancora l'amicizia con Papa Francesco, che durante la malattia andò a trovarla. Oggi la commemorazione in Senato e il ricordo bipartisan di tutti i partiti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato per lei i funerali di Stato.
5: Sono trascorsi esattamente 25 anni dall'attacco terroristico che ha cambiato l'America e tutto il mondo, quello al World Trade Center di New York, l'11 settembre del 2001. Valentina Iannicelli.
7: Esattamente a quest'ora 25 anni fa a New York erano le 7 del mattino di un martedì come tanti. Nel Lower Manhattan le strade cominciano a popolarsi e le torri più famose del mondo, che occupano lo skyline, anche dette gemelle, bucano il blu di un cielo limpidissimo. Quello stesso cielo che solo un'ora e 46 più tardi diventa la cornice dell'attentato terroristico più devastante al mondo. Alle 8:46 il volo American Airlines 11 si schianta contro la torre nord del World Trade Center. Le immagini lasciano tutti increduli e si pensa a un incidente. Solo l'arrivo del secondo aereo alle 9:03, lo United Airlines 175, che colpisce la torre sud, chiarisce quello che è successo. È l'inizio e la fine di molte cose. Poi la conferma in mondovisione dell'allora presidente Bush da una scuola elementare in Florida: è un attentato terroristico, l'America è sotto attacco. Altri due aerei verranno dirottati e precipiteranno, e moriranno 2.977 persone.
5: Siamo alla pagina dello sport, che apriamo con il calcio. Enzo Damborra.
8: In apertura il calcio, dopo la 3 giorni di Champions League chiusa ieri dallo spettacolare debutto del Como 4-1 sui tedeschi dell'Ipsia, questa sera torna la Serie A. L'anticipo del venerdì alle 20:45 mette di fronte Venezia e Fiorentina. Sulla panchina di viola torna Paolo Vanoli dopo l'esonero a tempo di record di Fabio Grosso. Per la Formula 1, tra poco meno di 30 minuti il via libera in vista del Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito di Madrid. Riflettori puntati su Kimi Antonelli, reduce dalla straordinaria impresa di Monza. Per la MotoGP si corre a Misano nella prima sessione delle libere, subito duello tra Marc Marquez e Bezzecchi, con lo spagnolo a imporsi per appena 60 millesimi di secondo. Per il tennis agli US Open la finale femminile è Sabalenka Rybakina. Oggi le semifinali del torneo maschile, Zverev Khachanov e il derby americano tra Shelton e Tiafo.
5: Sono le 13:03 minuti, le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
9: Good afternoon. Here's the latest world news in English. As the United States marks the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks, commemorations are taking place in New York to remember the victims.

0: victims. Memorials to honor the 2,977 people killed in the attacks are being held at New York's World Trade Center and at the Pentagon. U.S. Vice President J.D. Vance arrived in New York. President Trump will be at the Pentagon, where he's expected to give a speech honoring the victims. And President Trump closed the Republican convention last night in Dallas, Texas, ahead of November's midterms. Also in the news from Italy, Emma Bonino, a politician who led campaigns to legalize abortion and divorce, has died. She was 78 years old. That's all for Today News in English. We'll be back on Monday at 1.
1: Previsioni del tempo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon. Situazione in miglioramento nelle regioni centro-settentrionali, dove anche durante il weekend il tempo nel complesso rimarrà buono. Ancora solo un po' di variabilità al nord-est e sull'Adriatico. Al sud invece qualche nuvola e qualche piovasco nelle prossime ore, ma soprattutto domani qualche temporale su Sicilia, Calabria e Salento. In compenso in tutta Italia finalmente temperature nella norma. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Le notizie di rilievo ci portano sulla 1 Milano-Napoli. Per un incidente risolto si segnalano 5 km di coda tra Terre di Canossa e Campeggio nel bivio per la 15 Parma-La Spezia verso Milano. E incidente risolto anche sulla 14 Bologna-Taranto. Rimangono 8 km di coda tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona. Tutte le corsie sono tornate disponibili al traffico. Buon viaggio.
4: Grazie, a dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Love Me,
1: miseria e nobiltà.
0: Mi piace tum,
2: tum.
0: Ah, ah. Mi ripiace
2: tutto tum, tum. Ah,
0: ah, ah. Sembra incredibile.
1: Siamo
2: ci siamo, venerdì 11 settembre, buongiorno, le 13:05, miseria nobiltà su RTL 102.5 con il nostro amato Conte Calè.
0: Diego Zappone, Virginia Chang, bonjour, un saluto, noblesse oblige, come ça va bien?
1: Très bien, merci beaucoup.
2: Signorina Simpone,
1: questa puntata è
2: pronti,
1: lo Zappone.
2: Tonici, marmorei,
0: tonici,
2: come sempre, freschi, devo dire, meno
0: freschi,
2: male.
0: Freschi, meno male, sì,
2: aggradati,
0: multitasking anche.
2: Sì, abbiamo altri aggettivi?
1: Mi sono dimenticata che qui a Milano le temperature sono abbassate di 10 gradi, sì, io continuo a uscire praticamente mezza nuda, mi verrà non so quale tipo di influenza.
2: Ma ecco, noi dobbiamo fare un saluto speciale a Grana Padano, il formaggio italiano dalla storia antica, affascinante.
1: È famoso in tutto il mondo, pensate che è il formaggio DOP più consumato e nel mondo porta i suoi valori, l'autenticità, la condivisione, il benessere e l'equilibrio.
0: E lasciatemi dire questa cosa bellissima, Grana Padano è love ed è amore da condividere.
2: Love, love a tutti, insieme fino alle 15, tante questioni da sistemare. Anche
0: sì,
2: oggi
0: sì, sì,
2: non
0: sì,
2: le mandiamo a dire,
0: no,
2: peli sulla lingua,
0: zero,
2: non ne abbiamo.
0: Zero peli.
2: A proposito, un po' di casini, dai, Marrakesh.

0: Cominciamo da Jason Derulo, il nostro weekend di Misera Novità, anche davvero. Se è Friday, Jason Derulo, ma il Conte conosce bene il ghiacciolo Pirulo.
1: Ma
0: Pirulo,
1: non c'entra niente.
2: Veramente, sono tutti strafalcioni che dice lei.
1: Allora, Conte, parliamo invece di Dolly Parton.
2: Brava, perché io vi ho mandato questa notiziola ieri, che la

cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

caffè, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro.

Ne già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi le.

0: dolce metà.
1: Cara Italia! Gali su Rete 105, avevo mischiato le vocali, Cara Italia.
2: Gali vocali. Allora,
1: bene, andiamo da Dolly Parton.
2: Dolly Parton la celebriamo anche noi. Esatto. Dice: Dolly Parton ha deciso di affidare al futuro My Place in History, un brano registrato nel 2015. Come l'ho detto?
3: Giusto.
2: Bene, la sorpresa ha fatto ridere. È custodito in una capsule del tempo.
1: Capsule.
2: Capsule del tempo da Dolly World, che è il parco a tema fondato dalla cantante in Tennessee. Lei è stata una grande imprenditrice, sì, attrice, sì, oltre che cantante, un personaggio country pazzesco, certo. E fra 20 anni, nel 2046, potremo ascoltare questo pezzo, non prima.
3: Va bene.
1: Da qua dobbiamo aprire il grande contenitore delle cose, degli oggetti, ma anche delle situazioni che vorremmo rivivere tra un tot di anni.
2: I cofanetti.
3: 378-378-1025.
2: Le scatole chiuse.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
11: profumi, trasferta,
10: montagne, mari e
12: bellissimo orizzonte.
10: Hanno aperto più di 1400 porte.
13: Wow!
10: Dato spazio,
13: un castello,
10: ai sogni pazzi.
13: Anche oggi ho esagerato.
10: Facendoci sentire ogni sera a casa.
12: Guardate dove siamo.
10: Casa a prima vista, i nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
14: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
15: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
16: Via, via.
15: Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
17: Ehi! Al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare! Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute.

0: e sulla fibra capillare per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beautier Pro su Pharmaca.com.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti,
1: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
1: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te è così chiaro.

differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto, boh,

0: È bellissima la differenza tra me e te, come bellissima. Dice Tittino Tiziano, ritrovato nel nostro venerdì Titti su RTL 102.5. Allora, quanti messaggi.
1: Sì, sono contento come tipo hanno già colto il senso della faccenda. Simona poi è bravissima, dice le capsule del tempo sono una consuetudine molto americana, a differenza di tante mode spesso discutibili, trovo che questa sia carina ed interessante come una sorta di esperimento socio-archeologico. Certo, sono d'accordo con lei, anch'io, anche a me ha colpito per questo, capito?
2: Ma cosa ci mettiamo dentro nelle nostre scatole?
1: O nei bauli?
2: Nelle nostre capsule che lasceremo agli...
1: Cosa?
0: Intanto novità.

0: Quello che ci racconta Geolie nel suo episodio d'amore. L'amore. E ora spazio a uno, all'ospite in realtà che ci sta accompagnando questa settimana. Parlo di Grana Padano, naturalmente.
1: È buono Grana Padano, ci credo che è il formaggio DOP più consumato al mondo. E poi è ricco di vitamine, proteine, sali minerali, è adatto all'alimentazione di tutti, bambini, anziani, sportivi o anche la nostra,
2: E Grana Padano ci insegna anche una cosa bellissima, la condivisione e la vicinanza alle persone, che sono una caratteristiche tipiche dell'italianità, perché Grana Padano è
3: love, love, love.
0: E noi con tanto love torniamo tra poco, state lì.
4: RTL 102.5 99 99, non è possibile.
5: Tesoro? Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso!
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro!
6: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
7: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
6: Fino al 23 settembre, da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
7: Meno male che ho la Bennet Club.
8: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
9: Ma la cultura assicurativa?
8: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
12: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
11: Fuori tutto? Fuori subito!
12: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
13: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via. Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La poesia di Eros.
1: Mamma mia, che bello sto pezzo.
0: Un pensiero speciale. Sentite, sulla 105. Sì, ma dica.
1: Vi rendete conto, la Dolly Parton ci ha sbloccato delle cose. Sì, ci ha dato uno spunto, sbloccato dei ricordi.
2: Vabbè, ma allora, scusi, Conte, lei non ha mai fatto la stessa capsula del tempo, ma tipo alle elementari?
1: Ma tesoro, tutte le mie case sono delle capsule viventi.
2: No, sono
1: piene di cose che rappresentano i decenni che passano.
0: Certo.
1: C'è tutto, gli anni 70, gli anni 80, 90.
2: No, io ce l'ho una scatoletta che è una capsula del tempo.
1: E che un giorno qualcuno
0: cosa ha messo dentro?
2: Ma un po' di cose, un po' anche tipo il mio primo telefonino, oppure non lo so, biglietti di concerti piuttosto che di eventi, di cose che mi sono divertita a fare negli anni.
0: Ma per esempio, gliela butto lì, lei ci metterebbe anche le fedi per un ipotetico matrimonio futuro?
2: Ma no, scusi, quelle
1: ci
2: se le mette
1: neanche
2: al dito, ma perché le
0: mette
2: nella
0: capsula? Qua si parla di futuro con la Dolly Parton,
1: esatto.
0: Si parla di futuro.
2: Sì, vabbè, ma perché lei, poverina, non c'è più, capito?
0: Sì, vabbè, però lei vorrebbe far ascoltare una sua canzone tra 20 anni.
1: Tra 20 anni, esatti. Ma mi ha ricordato una cosa, anche io ho una scatola con tutti i pass.
0: Vede?
2: Anche quella può essere considerata una capsula.
1: Un giorno, esatto, dei vari concerti, delle robe, no?
0: Che cosa mettereste in un'ipotetica scatola del futuro? Voi, al 378 378 1025.

0: Anche Terence Rintarby la prima ora di Miseria e Nobiltà su RTL 105. Allora abbiamo già diversi vocali che tra poco ascolteremo.
1: Anche lui è una capsula oramai,
0: sì, naturalmente.
1: A parte che, come dice Massimo, le nostre cantine soffitte sono capsule del tempo, quanta roba, no? Del passato, libri,
0: certo,
1: quaderni,
0: certo,
1: anche giocattoli, certo, d'infanzia. Si tende a conservare tutto,
2: i vestitini di quando si era piccoli, sì, no? Molto però, spesso lo fanno le mamme, le nonne,
0: ecco. Non è che solo le dive come Dolly Parton possono far ascoltare una canzone tra vent'anni. Ognuno di noi ha un piccolo segreto, ma il conte lei.
1: Ognuno di noi può lasciare qualcosa che verrà svelato solo fra 20 o 30 anni, capito?
0: Ma sapete che ne parliamo anche tra poco?
1: Certo.
0: Bene, giornale orario.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
1: Anche a Filetto, in provincia di Chieti, sono le 14.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. In primo piano la morte di Emma Bonino, 78 anni, storica leader radicale, simbolo delle battaglie sulla libertà in favore dei diritti delle donne. Oggi presidente del partito Più Europa, ricoverata qualche giorno fa, le sue condizioni sono peggiorate ed è deceduta in una clinica privata a Roma. Molte le attestazioni di cordoglio, il presidente della Repubblica Mattarella l'ha definita un punto di riferimento non solo per l'Italia e orgoglio della Repubblica. La premier Giorgia Meloni ha annunciato i funerali di Stato per la senatrice. Ascoltiamo le sue parole.
6: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri. Approfitto per dire anche che stiamo predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino.
5: Ora parliamo dell'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'istanza di sospensiva del provvedimento con cui era stato disposto il blocco dell'area a caldo della fabbrica di Taranto. Il cuore del provvedimento chiarisce il diritto alla tutela della salute dei cittadini rispetto a quello dell'esercizio dell'attività d'impresa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge con la proroga di una settimana del taglio delle accise sul gasolio. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. Adesso la cronaca a Viareggio, in provincia di Lucca. Una donna di 46 anni è morta dopo essere stata travolta sulla sua bicicletta da un furgone di cui si sono perse le tracce. Sono in corso le ricerche del conducente del veicolo. Oggi negli Stati Uniti si celebra il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre, previste commemorazioni nei tre luoghi simbolo. Il presidente americano Trump sarà al Pentagono, il vicepresidente Vance a New York, cerimonia anche in Pennsylvania, dove precipitò il volo United 93. E ora andiamo a Venezia, dove RTL 102.5 è la radio ufficiale della Mostra Internazionale del Cinema. Dal Lido, Mario Vai.
7: Ultimo atto alla Mostra del Cinema di Venezia. Domani conosceremo il vincitore del Leone d'Oro. Nel frattempo si chiude il concorso con le ultime due pellicole. La prima si intitola Un po' di luce, di Ali Asghari. 87 minuti girati sotto le bombe, un medico iraniano senza più lavoro che decide di farla finita e passa l'ultimo giorno con la sua famiglia per prepararla all'addio. Un film piccolo ma anche necessario. Il secondo invece è il quinto dei film italiani in concorso, si intitola Ritorno a Buenos Aires di Marco Beghis. Poi il silenzio, la giuria si chiude in camera di consiglio. Domani sera conosceremo il palmarès.
5: E nell'attesa ovviamente di conoscere tutti i dettagli su questa mostra internazionale, intanto noi vi facciamo ascoltare tutte le informazioni sul traffico.
4: Via radio.
8: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento queste le principali notizie: sulla 1 Milano-Napoli, 3 km di coda per incidente e 3 raccordo per Casalecchio e Modena Sud verso Milano. Nella stessa direzione code a tratti per traffico intenso tra Campeggine e Fidenza con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona, qui tempi di percorrenza di un'ora. Buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5.
9: Very normal people.
10: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
1: Come dai, si fa, ma non si, si può.
0: Dai che c'è miseria in nobiltà.
1: Ta ta ta, mamma mia.

0: Ho fatto bene a mano con questa manina dal tigellino fiorentino piccolo.
1: Piccoli, è venerdì 11 settembre, le 14 e 4 minuti, seconda ora insieme, fino alle 15. Chiacchieriamo di viaggiare in realtà nel tempo, ha fatto Dolly Parton, scomparsa da poco, ma ha lasciato questo brano che vorrebbe ascoltare insieme a chi l'ha amata e non solo, che tra vent'anni.
2: Ascolteremo fra vent'anni, sarà un new hit qui a RTL, io sarò ancora qua a miserie nobiltà.
3: Non lo so, Conte, non ne sono certa. Comunque, scatole del tempo, capsule del tempo, ci scrive Giovanna e dice: io ho fatto una scatola del tempo 20 anni fa, l'ho nascosta nell'armadio, ci ho messo delle lettere, foto e oggetti dei miei figli.
2: Bello, bellissimo.
1: Comunque, solitamente si usa anche scrivere magari una lettera all'ipotetico sé del futuro, eh?
2: Bellini, io nel 46 sarò qui ad annunciare la canzone di Dolly Parton.
1: Perché lei è un fiore line.
3: Vedremo.

0: Don't go to war with yourself. Just turn, just turn, just turn it on. Miracle Someone Special, Coldplay su RTL 105, seconda ora insieme di Visera Nobiltà.
1: Che meraviglia. Verdi.
0: Dunque, abbiamo detto che tra poco ci colleghiamo con Luca Viscardi,
1: con Venezia, certo.
0: Ancora oggi sì. Per la mostra del cinema 83esima edizione, con tanti ospiti, come sempre del sì. Resto, però tanti vocali che tra poco ascoltiamo, perché ognuno di noi vorrebbe lasciare il segno. Per esempio, Angelone, sentiamo.
1: Dai, subito
0: sentiamo.
1: Uno, vocalone.
2: Io c'ho una cartella. Caro. Dove ci ho registrate tutte volte che avete letto i miei messaggi in diretta,
1: no.
2: Tutti i miei vocali ascoltati in diretta. Per me è un grande, grande regalo che mi avete fatto davanti a tutta questa gente che vi ascolta. Per me è un onore. Mi sono conservato questa cartella e magari questa è una cosa che ogni tanto guardo e mi emoziono tantissimo. Bacioni dalla Polonia, siete fortissimi, vi auguro buon weekend.
0: Grazie,
3: Tommy,
0: grazie.
3: Ma sei un genio, esatto. Io non ci avrei mai
0: bella
3: pensato.
1: No, ma voi pensate chi la troverà fra 20 o 30 anni, certo. Con la cartella diranno, ma chi sono questi casi umani conservati dentro questa? Uno ero io.
0: Ma questo è la risposta chiave. Di quello di cui stiamo discutendo,
1: certo.
0: No? Partendo da Dolly Parton, qualcosa che personalmente ci fa piacere, bello ritrovarla negli anni.
1: Capsule.
4: Sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo che

0: Vuoi qualcosa per te su RTL 102.5? Pronti quindi sì. Di nuovo a dare la linea a Luca Viscardi alla Mostra del Cinema di Venezia. Ben ritrovato, ciao Luca.
1: Ciao Luca.
2: Buona giornata, ciao, ciao. Buona giornata a voi, buon venerdì. Allora, noi siamo ormai agli ultimi film in concorso e oggi molto atteso c'è Coming Noor, che in inglese sarebbe A Bit of Light, e con noi c'è il regista Ali Asghari. Benvenuto su RTL 102.5.
3: Benvenuto a me. Grazie. Allora, perché io sono stato qui in Italia, a Venezia, diverse volte, sono molto contento e grazie a voi per questa possibilità di intervista.
2: Allora, ricordiamo che Ali Asghari è stato qui già nel 2014 e nel 2017, tra l'altro.
3: Poi 2025.
2: Lo scorso anno, quindi l'abbiamo incontrato anche un anno fa. Qui arriva con un film molto atteso che è in corsa per il Leone d'Oro e per la prima volta, tra l'altro, un film iraniano in concorso dopo 6 anni di attesa. Allora, questo è un film che racconta l'ultima giornata di un medico che ha fatto una scelta molto particolare, quella di togliersi la vita. Perché avete scelto questa storia e come è arrivato soprattutto questa storia fino a diventare un film?
3: L'inizio della storia ha cominciato quando siamo stati in giugno 2 anni fa, e che è stato una guerra contro Iran da parte di Israele, e quando sempre andando sulle strade di Teheran vedevo che nonostante questa guerra c'è anche la vita che sta continuando accanto a questa tragedia che sta succedendo. Io, per me era molto interessante raccontare qualcosa su questo concetto, perché normale che questi due sono in contrasto, ma invece non ci sono e stanno accanto. E poi ho pensato a tante cose, come devo raccontare questa storia, come devo dire una cosa del genere. Ho saputo questo carattere che voglio fare suicidio, ma alla fine il film non è sul suicidio, è più sulla vita, sulla dettaglio della vita, sul senso della vita. Quindi ho deciso di fare questo attraverso un carattere che vuole finire tutto, non vuole più essere in questo mondo, ma alla fine con questi dettagli della vita capisce che la vita c'è anche un altro aspetto, che deve, attraverso il film, il carattere trova tutte queste cose, vede tutte queste dettagli della vita e si arriva a una salvezza.
2: Ecco, lei è iraniano, dopo Cannes le è stato ritirato il passaporto. Lavorare oggi in queste condizioni ha cambiato il modo in cui scrive le storie o il metodo resta lo stesso? E poi come si vive, soprattutto sapendo di non poter avere un rapporto così diretto con il proprio paese?
3: Sicuramente sempre facendo un film del... scusate... facendo un film del genere ci sono delle conseguenze sicuramente, ma quello non significa che io non vado avanti. Per me è importante di fare un film in un modo molto onesto, molto libero, che quello che anche arte significa per me, che non c'è un potere che può controllare l'immaginazione, non può controllare il sogno. Quindi per me ci sono qualche volta delle conseguenze, ma io cerco di essere onesto possibile, più libero possibile.
2: Ecco, lei ha detto che questo film è partito dalla domanda di che valore abbia la vita quando la sofferenza diventa quotidiana. Che risposta si è dato dopo aver fatto questo film?
3: Anche il film mi ha aiutato a arrivare a un certo

0: appunto di avere tranquillità nella vita, perché noi vivendo in Iran sempre siamo in una situazione che sempre facciamo questa esperienza di disastro, di vivere in difficoltà e non avere nessuna certezza della nostra vita. Ma comunque per me più di tutte queste cose c'è la vita, che più valga più la pena di fare, di esprimere tutte queste difficoltà della vita. Comunque è una questione di scelta per me, che scegliamo come vivere, come andare più avanti. Anche io non volevo parlare su una luce grande, volevo parlare su un po' di speranza, un po' di cose, un po' di luce che esiste nella nostra vita, nella nostra quotidiana, che noi normalmente, perché siamo sempre, sentiamo le notizie brutte, le guerre, di tutte queste cose, sempre dimentichiamo qual è la vita, sempre dimentichiamo andare a casa a baciare, a ballare con la famiglia, a vedere gli amici, a aiutare gli altri, dare cibo a un gatto, tutte queste cose dimentichiamo. C'è una gioia della vita, sono questi, che sempre cerchiamo le cose grandi, ma invece aspettavo di parlare su quelle cose piccole.
1: E allora un po' di luce, Beat of Light, Kamin Nur Ali Asghari, che è candidato al Leone d'Oro perché è in concorso al Venezia 83. Grazie, in bocca al lupo per la partecipazione di questa nuova Venezia. A voi la linea.
2: Grazie, complimenti, bellissima
3: grazie
2: intervista.
3: Luca, grazie, ma grazie Luca all'ospite che ha fatto tutta l'intervista in italiano. Per me ha già vinto il Leone d'Oro. Glielo darei immediatamente anche solo per questo.
2: Dicendo delle cose interessanti,
3: molto,
2: di porre sempre luce sui valori e le bellezze della vita che ci sono, grazie al cielo, nonostante le difficoltà.
3: Ma è il valore della lingua italiana che la parla benissimo.
2: Bravo Conte.
3: Scusate, è l'unico che ha fatto un'intervista tutto in italiano.
4: Ma scusi, ma se la intervista
3: stranieri,
4: lei un emittente, che ne so, tedesca, saprebbe parlare in tedesco? No.
3: Ma non ci penso neanche ad andare a parlare in tedesco.
2: Parla italiano.
3: Italiano!
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
11: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
10: Fino al 23 settembre, da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
11: Meno male che ho la Bennet Club.
12: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
13: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
15: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
16: Ma la cultura assicurativa?
15: non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno. Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.

0: Dolls, anche Maroon 5 su RTL 102.5. Andiamo un attimo a Piacenza da Monica, che salutiamo. C'è una scatola con biglietti dei Nomadi.
1: Cioè,
0: e sono tanti, perché il primo biglietto io avevo 14 anni, l'ultimo 64.
1: Miseria. Capito?
0: Quando la passione per la musica diventa poi parte della vita.
2: Scusate, attenzione, c'è qualcuno che però secondo me non ha ben capito. Ha scritto: ragazzi, buon pomeriggio, sono Bruno da Napoli. Io ci metterei le mutande.
0: Oh,
2: perché vivere senza una rottura.
1: Ma perché
2: ma
1: deve
2: vivere?
0: Conte è abituato.
1: Soprattutto perché
0: senza.
1: Deve vivere senza, che
0: ma
1: è anche antigenico.
0: Libero,
1: scusi.
0: Su.

0: Clyde, partiamo domani. Fuori legge, Rosville.
1: Fuori legge, ma che bella sta storia delle scatole del tempo.
0: Molto bella,
1: ma
0: molto
1: che
0: bella.
1: Idea mi ha dato la Dolly Parton.
2: Dopo dai, un'ora ma ci e mezza. Abbiamo un,
1: sì, salve.
2: Un messaggio.
1: Misery Nobile, una scatola del tempo quando viene aperta non custodisce soltanto oggetti, fotografie, musica e pagine di giornali. Riporta alla luce un passato che sembrava oramai perduto, insieme ai pensieri, ai sogni, alle speranze, ai desideri di allora proiettati verso un futuro che un giorno sarebbe diventato passato, forse senza rendercene conto,
0: certo,
1: capito?
0: Naturale.
1: Ognuno di noi lascia dietro di sé una propria scatola del tempo e chissà, un giorno qualcuno la aprirà.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, no, a giocare a calcio!
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
12: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
11: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
12: Fuori tutto? Fuori subito!
11: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
13: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
15: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: I diamanti Diamond.
1: Un diamante adoro, è per sempre. Adoro, sì. Si sa che adoro i diamanti.
0: Ma non avevamo dubbi. Quelli allora, dovrebbe mettere lei nella scatola per lasciarli ai suoi colleghi.
1: In qualche scatola li metterò prima o poi.
0: Lo dica.
2: Ecco, a proposito di scatole e di capsule del tempo, ci scrive Simona che dice: una foto della spiaggia sotto casa con l'erosione tra 20 anni non ci sarà più.
1: Ah, vede.
2: Esatto. Il ventilatore portatile, segno del clima che cambia, un vasetto con la curcuma e uno con le bacche di goji.
1: Ma per dire, ma come sono belle le foto delle città del passato che sono cambiate?
0: Cambiate naturalmente, però scusate, la curcuma fa bene, ci sarà anche in futuro.
1: E anche le bacche di
0: goji.
1: Goji, scusi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, cade a fagiolo perché naturalmente i nostri millennium portano indietro la mente, in questo caso lo facciamo anche nel futuro, visto che l'abbiamo detto più volte. Rocket Man di Elton John è anche un film che si può rivivere nel futuro, nel tempo, per ritrovare la storia di un grande artista.
3: E in che capsula l'avevamo messa nel frattempo? In quale scatola?
2: Qua lo ascoltiamo.

0: Che poi io purtroppo non l'ho ancora visto il documentario sulla vita di Elton John. Dico sempre, lo devo vedere come quello dei Queen, me lo sono perso.
1: Ma
0: molto
1: lei si perde tutti i film, sì, perché non va mai al cinema, no, è pessimo.
0: No, poi odio stare sul divano, per me è una perdita di tempo, anche se alcuni meritano come questo di essere visti per rivivere la storia, la musica di una leggenda come Elton John. Il nostro millennium.
1: Scusi, che c'è la nostra leggenda invece qua che
0: Contessa,
1: sta correndo.
0: Dove va? Lei va a salutare mica Laura Pausini, che è ospite tra poco con noi.
2: Era fare un video con la...
0: Fare un video!
2: Sui social.
0: Al volo, ma lei cosa lascerebbe nella sua capsule? Che ancora non l'ha detto.
2: Sono pieno di capsule e di scatole che nascondono ogni ben di Dio.
0: Non lo scopriremo, ma solo dobbiamo vivendo. Chiudere ringraziando naturalmente Grana Padano, che è stato con noi tutta la settimana, che aspettiamo torni a trovarci. Per festeggiarlo, ora mangiamo qualche scaglia, eh? Cosa dite?
1: Dai, un'ottima idea, Diego. Grana Padano è ottimo come spezza fame, fa bene a tutti i suoi nutrienti, le vitamine, le proteine, i sali minerali, ed è anche naturalmente senza lattosio, quindi adatto all'alimentazione di tutti.
2: Grana Padano è love come love. La nostra nazionale che adesso arriverà qua in diretta The Flight
0: e l'accogliamo così.
1: È proprio venerdì,
0: Conte, faccio vedere i giri.
2: Aspetta,
0: i giri.
2: Questo arriva dopo.
1: Sulle
2: questo
1: mani, Conte.

0: poi entra la... Eccola qua.
1: Eccola.
0: La Raffaellona, eccola qua.
2: E non dire altro, perché no, sappiamo come remixi questa
1: una
2: canzone.
1: Una romagnola meravigliosa, un'altra. Capite come è tutto collegato.
0: Esatto.
1: Un gancio via l'altro.
0: Grazie a tutti come sempre, grazie a voi, la nostra regia, grazie,
1: grazie
0: al Conte Calè, signorina Simpone.
2: E Diego Zappone,
1: grazie,
2: ciao.
1: Grazie Graziella, grazie al Conte, a lunedì, ciao.
0: Ciao.
3: Anche a Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo, sono le 15 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. L'America ha rispettato un minuto di silenzio alle 8:46 ore locali perché 25 anni fa in questi minuti a New York due aerei si stavano abbattendo sulle Torri Gemelle. Oggi sono molte le commemorazioni negli Stati Uniti. Il vicepresidente Vance è a Ground Zero a Manhattan, il presidente Trump è al Pentagono. Il ricordo di quei momenti con Benedetta Mannucci.
6: Penso che stiamo andando giù, forse contro un edificio. Non preoccuparti papà, se succede sarà molto veloce. Peter Hanson è a bordo del volo 175 della United Airlines, sta andando a Disneyland insieme alla moglie e alla figlia di 2 anni e mezzo. È partito alle 8:15 da Boston, ma al parco divertimenti non ci arriverà mai. Riesce a chiamare il padre pochi minuti prima che l'aereo su cui sta viaggiando si schianti contro la torre sud del World Trade Center. In Italia sono le 15:03. Quello che Peter non poteva sapere è che poco prima, alle 14:46 ora italiana, il volo American Airlines 11 aveva colpito la torre nord. Non si tratta di un errore di pilotaggio, è un attacco al cuore dell'America. Vengono dirottati altri 2 aerei, uno colpisce il Pentagono, il secondo si schianta al suolo in Pennsylvania per la rivolta dei passeggeri. Le vittime in totale saranno 2.977. Al World Trade Center la tragedia si svolge nell'arco di un'ora. Gli ultimi piani delle torri bruciano, centinaia di persone scelgono di fuggire dalle fiamme lanciandosi nel vuoto. Poi il crollo. È l'11 settembre 2001, a New York è ancora mattina, ma il cielo si oscura, come in tutto il mondo.
5: Cambiamo argomento. L'avvocato della famiglia Caliendo ha chiesto alla procura di valutare l'ipotesi di trasformare l'accusa da omicidio colposo a omicidio volontario per i medici dell'ospedale Monaldi di Napoli per la morte del piccolo Domenico, il bimbo deceduto durante l'intervento per un trapianto di cuore. Secondo il legale, sulla base della perizia del GIP, si sarebbe salvato se entro 72 ore fosse stato collegato al Berlin Heart, ovvero il cuore artificiale extracorporeo. Ora la morte di Emma Bonino, moltissime le reazioni delle istituzioni, annunciati i funerali di Stato. Ascoltiamo Massimiliano Montiloni.
7: Per Emma Bonino verranno celebrati funerali di Stato. Radicale, laica, femminista, da sempre in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Bonino è morta a Roma a 78 anni, era stata ricoverata il 7 settembre. Ieri era stata trasferita in una struttura privata, parlamentare per più di 20 anni e 9 legislature in Italia e per quasi 20 anni e 4 legislature europee. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica, la sua priorità era l'unità e la maggiore integrazione dell'Europa. L'ha ricordata così il capo dello Stato Mattarella. Siamo state due donne molto distanti sui contenuti, ma questo non mi ha impedito di rispettare la persona, la sua competenza, ha dichiarato la premier Meloni.
5: La Procura di Roma solleverà alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione relativo alle chat intercorse tra Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio nell'ambito del procedimento sul ristorante Bisteccheria d'Italia, e l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, che aveva quote del locale. L'obiettivo dei PM e della DDA di Roma è di ottenere l'annullamento della decisione della Camera dei Deputati contro l'acquisizione delle chat tra i due.
4: Via Radio.
8: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti: sulla 1 Milano-Napoli, tra il raccordo per Casalecchio e Valsamoggia verso Milano, 3 km di coda per incidente ora risolto. Sempre per incidente risolto sulla 14 Bologna-Taranto, 3 km di coda tra Borgo Panigale e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo. Si transita su tutte le corsie disponibili. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: È tutto anche per noi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione. RTL 102.5.
10: Le 15, 5 minuti precise, proprio in questo momento, venerdì 11 di settembre 2026. Ben ritrovati, buon pomeriggio, come state?
11: Bentrovati amici, un nuovo weekend è alle porte, tante belle sorprese speriamo vi attendano, noi ne abbiamo sicuramente una per voi, ma andiamo con ordine. Lei è la Zac.
10: E non è una sorpresa.
11: No,
10: Matteo
11: è una,
10: Campese.
11: È una certezza la Zac.
10: Grazie, grazie. Certo. Anche Matteo Campese, lo sapete, lo trovate nei migliori palchi d'Italia.
11: Di Caracas, pensavo.
10: Anche nei migliori bar di Caracas, insomma, quello per un altro dopo.
11: Sì,
10: dopo lo show.
11: Sono, non parliamo dei miei hobby.
10: Ma
11: ecco,
10: parlando di grandi palchi veramente internazionali, perché vorrei veramente fare una lista di tutti i palchi che ha frequentato.
11: La faremo.
10: Ragazzi, anzi, dovremmo fare di quelli che, dove non è andata, che secondo me non ci
11: buon
10: sono.
11: Buon punto. Per il momento, forse lo spazio, ecco, però ci stiamo lavorando, immagino.
10: Sì,
11: non si
10: sì
11: sa mai. Tra poco con noi Laura Pausini per un'ora intera, per cui 378-378-1025 il numero per comunicare con noi.
10: Ma seguiteci anche su TikTok, su Twitch e nella Social TV.

0: c'è.
1: Io l'ho sentita questa
2: sembrava
1: cosa.
2: La Pausini.
1: Sembrava la Pausini, veramente.
0: Era la Pausini.
1: Era la Pausini.
0: Oh, bentornata.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao Laura, bentornata.
2: Vi sono mancata un po'?
1: Sì.
0: Ma sì, vabbè, noi ti seguiamo, vediamo che sei veramente ovunque. Sei come una, un flipper. Cioè,
2: una
0: vai da una parte all'altra del mondo, cioè, continuamente.
2: Perché mentre si vive bisogna cercare di fare di tutto per vivere la vita al 100% quando hai la possibilità.
0: Certo.
2: Quest'anno mi hanno offerto un sacco di cose veramente fighissime, quindi non potevo dire di no e cerco di farle al mio meglio, poi vediamo come va.
1: Scusami, ma tipo, non so, entriamo subito, visto che hai già buttato dentro di bam bam bam due cose. Quando, dopo i mondiali, no, che hai risposto a dei messaggi, come fai? No, scusa, sai, avevo una cosina dei mondiali.
2: No, mi vergogno a rispondere okay, così. Però ho ancora, guarda, ho ancora 13, quindi sono pochi, messaggi da Sanremo.
1: Ok.
2: Anzi, approfitto, grazie che hai fatto questa domanda, non l'avevo mai detto, così mi aiuti. Non è maleducazione, ma devo un attimo. Non ce la faccio perché non mi piace rispondere grazie e punto, capito?
1: Ok.
2: Quindi se mi hanno detto qualcosa, rispondo alle le parole che mi hanno scritto,
1: bene,
2: alle domande che mi hanno fatto. Però passano tanti mesi. È la prima volta che passa così tanto tempo. Mi sono anche tolta dal telefono alcuni social, perché sennò passavo più tempo lì.
1: E queste stiamo parlando solo del telefono. Tu le email immagino non
2: le guarda, le email una volta fino a 2 anni fa, se non, io le tengo solo nel computer, se no nel telefono muoio.
1: Certo.
2: Perché voglio. Mi dà fastidio non aprire i messaggi. Non vi succede anche a voi?
1: Sì.
2: Cioè, io questi famosi 13 messaggini di WhatsApp che non ho ancora risposto. Cioè, mi sento in colpa tantissimo. Sì, penso.
0: Lo vedi, no? In fondo che c'ha tipo questa
1: liconcina rossa.
0: Sì, sì, che dice: ehi, sono ancora qui.
2: Ma voi rispondete ancora alle mail o fate solo messaggini?
1: No, corsi, solo che io ho scavallato, ce l'avevo anche per le mail quella roba lì. Che le vedevo il cosino rosso.
2: Ti dava un fastidio impazzire.
1: Ormai
0: vabbè, ma non possiamo paragonare le nostre email, i nostri messaggini con le tue email, i tuoi messaggini,
2: perché?
0: I tuoi follower, il tuo stavamo dicendo poco fa di quanti posti meravigliosi dove hai suonato nel corso della tua carriera.
2: E che magari
0: c'è un posto che
2: non
0: ti
2: ho
0: manca
2: mai visto.
0: Che dici questo non
2: ti immagini? No, allora nel corso degli anni è successo che sono andata più volte in un paese e ho visto solo l'hotel e il palasport. Però ho cercato negli anni che passavano di prendermi qualche giorno quando era possibile, magari il giorno dopo del concerto andavo a farmi un giro da qualche parte per vedere meglio la città. Io vorrei, a me manca tutta la parte dell'Asia. E io vorrei tantissimo cantare in Giappone, in Cina, insomma quella parte lì. Però dall'altra parte mi piace anche l'idea che non ci vado così, è un posto, ci vado solo in vacanza, ecco, così è un posto dove vado in giro tranquilla e faccio la normale.
1: Ma tu in incognito hai la tua mise, non so, cappello calato così, quando vai, quando riesci magari un momento a vedere quelle città lì, come sei?
2: Dipende dai posti, perché in alcuni posti se stai col cappello calato e guardi in giù dai
1: sgamano,
2: sì, attiri molto più l'attenzione.
1: Okay.
2: Di solito mi faccio la coda, mi metto il cappellino ma non lo tengo troppo giù e mi metto gli occhiali da vista perché tra l'altro ne ho bisogno.
0: Allora, con Laura Pausini nel corso di quest'ora parleremo di tante cose, dei suoi giri immensi, a proposito di immensi, immensamente.

0: Allora, cioè, effetti,
1: ragazzi, questo è uno show privato che ci sta facendo.
2: Beh, per divertirsi.
1: Gli amici della social di TikTok stanno veramente impazzendo perché
2: chissà cosa dicono.
1: No, scrivono un sacco di cose, tutti i tuoi fan che non vedono l'ora di rivederti dal vivo, perché tu in realtà quando è che ti sei fermata? Perché cioè io vedo qua, guarda, l'ho stampato perché sono talmente tante le date e queste sono barrate perché le hai già fatte.
2: Sì.
1: E poi ce ne sono tutte una.
2: Però in Italia non torno da quasi 2 anni dal vivo. E cominciamo adesso il 1 ottobre da Mantova, facciamo 2 Mantova, 3 Milano, mi sembra 2 Torino, 2 Bologna, 2 Firenze.
1: Ma in realtà vai e torni.
2: Sì.
1: Perché fai molto. Anche...
2: Ah, in mezzo c'è altra
1: fai
2: roba.
1: Sì, cioè,
2: pensavo che fosse
1: per quello dicevo un flipper.
2: Beh, va bene.
0: Troppo facile, se no.
2: No, sì. Devo dire, dopo il Covid mi è sembrato di dover fare di tutto e di più, perché mi è sembrato di perdere degli anni di vita.
0: Sì.
2: E poi quando la famosa frase che dicono mi riposerò quando sono morta, in effetti va bene così per me.
0: Certo.
2: Cioè,
0: sì, sì.
2: Perché no? Allora dicono che è sbagliato questo ragionamento, perché tutti noi abbiamo bisogno fisicamente di far riposare il nostro corpo.
0: Un respiro ogni tanto aiuta.
2: È vero, però dopo 2 giorni io non so cosa fare.
0: Quindi tu in vacanza sei iperattiva.
2: Io sono disperata.
0: Quale
2: vacanza? No, ci vado. Adesso per esempio abbiamo fatto 12 giorni di vacanze in estate. Cioè io il secondo dicevo
0: 12 giorni, quindi un'eternità per
2: ma
0: te.
2: Una noia allucinante.
0: Ma no, cioè, è vero, dai, non è possibile.
2: Perché non ho quei ritmi lì.
0: Ok.
2: Cioè, non, che vai in spiaggia, fai cosa fai?
0: Non fai il sudoku tu?
2: No. Però mi potrebbe piacere, perché i giochi di società io amo alla follia.
0: Ok, va bene. Anche per...
2: Di solito giochiamo quando siamo in aereo,
0: sì, sì.
2: Nomi, cose, città, quello lì.
0: Ok, sì.
2: E poi mi piace anche Monopoli, cioè mi piacciono i giochi di società, però in vacanza, poi sai, bisogna fare silenzio in spiaggia, dipende dove vai, da che spiagge vai, però alcuni leggono. Io ascolto un po' di musica, poi dopo mentre l'ascolto ovviamente mi viene da pensare, allora quello l'avranno prodotto così, chi l'ha scritto? Cioè c'è
0: certo,
2: tutto dietro una cosa di... Per fortuna esistono i film, esistono le serie TV, che con quelle mi distraggo veramente molto.
0: Okay,
2: anche per quello non ho mai accettato di fare l'attrice, perché quando me l'hanno chiesto ero... A parte il fatto che non so recitare, quindi non è che mi invento una professione.
0: Okay.
2: Però anche se avessi dovuto poi fare una scuola di recitazione, non so, avrei avuto comunque, ho bisogno tutti i giorni di avere qualcosa che mi lascia libera la mente, e i film, normalmente il cinema in generale, stacco davvero, perché non penso a cosa c'è dietro.
0: Non so se lo puoi dire, ma c'è una parte che ti hanno offerto che hai rifiutato, che si può dire?
2: Sì, l'avevo detta qui tanti anni fa, credo. Zeffirelli mi chiese di fare la Callas. Io, a parte che non saprei proprio come farla vocalmente, perché siamo proprio a un altro livello, ma poi non ero assolutamente in grado di fare una cosa del genere, non lo sono ancora oggi, e gli dissi che ero assolutamente
0: maestro.
2: Onorata così, però fu molto gentile, venne più volte a chiedermelo, però aveva capito poi che io non l'avrei mai potuto, non ero in grado di, dal niente fai un film di Zeffirelli,
0: beh,
2: fai la Callas,
0: certo.

0: Cioè, è come morire. Cioè...
1: Però la Callas in romagnolo.
0: Allora, io... Lordag! Cioè, capito? A Dag du Chafon!
1: Sarà clamoroso.
0: Dai, dovremmo fare veramente delle versioni. Ah, perché ci sono alcuni miei colleghi. Stiamo andando in pubblicità, sento dalla
2: Hai
0: musica.
2: 13
0: quindi
2: secondi.
0: Non si può, sono troppo lunga. A tra poco.
1: 378-378-1025 è il numero per comunicare con noi. State qui, torniamo con Laura Pausini.
0: Yes!

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Benessere? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
4: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
5: Ma la cultura assicurativa?
4: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
7: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
8: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
7: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
8: Meno male che ho la Bennet Club.
9: Perché? Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
9: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché?
9: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla.
16: Scialla, scialla, scialla.
17: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Laura Pausini, Achille Lauro, 16 marzo su RTL 102.5 alle 15.28 minuti. Stavamo parlando con Laura di una avventura. Dicevamo appunto che tu hai frequentato tanti di quei palchi straordinari in giro per il mondo, che giustamente fare anche qualcosa di galleggiante.
1: Non mi era mai successo.
0: Cioè, perché no?
1: Alla fine no? Sono partita da un piccolo palco di Bologna dentro un ristorante, poi dopo in Piazza Cervia facevo piano bar con mio babbo, poi piano piano ho conosciuto i teatri, il palasport, alcuni stadi, ma non ho mai cantato effettivamente. Ho cantato già anche in montagna tanti anni fa, ma non ho mai cantato su una nave. E uno dice, boh, mare, profumo di mare. Però quando me l'hanno proposto di fare questa crociera in Brasile, inizialmente ero un po' restia, ma quando ho visto che lo scorso anno c'era Gilberto Gil, quello prima c'era Roberto Carlos, che sono veramente artisti incredibili e grandissimi, ho detto, boh, forse lo devo valutare. Poi mi hanno mandato la foto di dove canterei nella nave e ho detto, oddio, voglio andarci tantissimo, perché è nella parte alta, cioè, nel deck del...
2: Nel belvedere.
1: Nel belvedere. Cantiamo, mentre cantiamo, oltre ad avere il pubblico, abbiamo attorno il mare, cioè secondo me sarà una cosa emozionante. Vediamo, vi farò sapere. Figo. Io non ho mai fatto crociera.
0: Quando?
1: Dal 5 all'8 di gennaio.
0: Ok.
2: Li fa caldo.
1: Sì, fa caldo.
2: Molto bene.
1: Volete venire?
2: Magari. Capo!
1: Suraci!
2: Lorenzo!
0: Noi andremo. Con Laura in crociera.
1: Verrà anche lui.
2: Magari, che bello.
1: Andiamo tutti, Conte, tutti quanti venite, dai.
2: Ma con tutti i progetti che hai, come fai a tenere traccia delle cose organizzative di uno rispetto? Cioè, hai una chat che si chiama quel progetto lì, un'altra.
1: Guarda che furbo, perché abbiamo
2: appena... l'ho visto prima, per quello. Perché mi chiedo, cioè tu hai la chat finale mondiali?
1: Forse

0: mondiali.
1: Beh, bellissimo, mondiali, bellissimo.
0: No, perché se non fai così, come fai a trovarli?
2: Capito, certo. Il vestito di quell'evento lì sarà in una chat diversa dal vestito.
0: Sì. So, cioè, Lau New York Mondiali si chiama.
3: Lau Senti,
0: New
3: ma
0: York
3: ce l'hai ancora una chat Lai. Tipo con Diane Warren?
0: Solo con lei, non è una chat con altre persone. Le
3: scrivi ogni tanto, ogni volta che la nominano.
0: No, ma avete
3: non
0: visto? Cioè, è una storia assurda. Diane Warren, ragazzi, ha scritto delle canzoni che tutti cantiamo.
2: I don't wanna miss a thing.
0: Esatto, io la prima che dico anch'io.
3: Di canzone,
0: ma
3: no?
0: Anche di Céline Dion, meravigliosa, ha un sacco di titoli. C'è una canzone di una cantante che amavo tantissimo, che faceva I wanna live without you and I wanna know I would ever. Non mi ricordo, come si chiama in questo momento, mi chiedo scusa perché è una cantante bravissima americana. Comunque Diane è stata nominata 17 volte, se non mi sbaglio, agli Oscar, uno dei quali ha avuto il grande privilegio di essere seduta con lei aspettando il risultato finale, e quando non abbiamo vinto lei è stata male, ma è stata proprio male, perché quell'anno era anche l'anniversario della morte di suo padre, in quel giorno stesso in cui siamo andate alle Oscar, e quindi lei ci credeva. E comunque se lo meriterebbe, perché ha scritto dei capolavori, è una donna che non le manda a dire a nessuno, cioè è molto carina.
2: Vedi?
0: Sono stata, cioè, conosciuto dei personaggi in questi 33 anni, anche quando non ero famosa, anche a scuola conoscevo dei personaggi, perché io ho fatto la scuola d'arte, il liceo artistico di Faenza, e i miei professori di plastica o di decorazione, ceramica, tutto questo, erano artisti, veramente, facevano loro
3: lei
0: sculture.
3: Faceva Oh my love.
0: Esatto, capito? Io facevo la colonna sonora e loro facevano.
2: Loro facevano i lavori.
0: No, però erano dei personaggi, ci hanno fatto innamorare.
2: Divertire. Laura Pausini, ritorno ad amare su RTL.
0: Di Biagio Antonacci, I love you.

0: Laura Pausini, ritorno ad amare, qui grande citazione e ricordo, no, di Freddie Mercury, sì, in sì, questa sì. parte, se ci seguite a Radiovisione.
1: Sì, io sono un grande fan dei Queen e di Freddie Mercury, comunque questa canzone è scritta da Biagio Antonacci. La cantavo io nel tour che abbiamo fatto negli stadi insieme a Biagio, perché era un tour che abbiamo fatto come amici, ma anche perché io sono fan di Biagio veramente tantissimo e avevamo deciso di condividere, lui faceva alcune canzoni mie, io ne facevo alcune sue, certo. E questo è stato un suggerimento che Biagio mi ha dato quando eravamo in tour, e quando la facevo i ragazzi che venivano a vederci erano molto gasati e mi hanno sempre chiesto: perché non la registri quando farai Io canto due? Quindi non c'era dubbio che facesse parte
0: della lista.
1: Sì. È una parte anche importante del tour che comincia a ottobre, qui in Italia la facciamo in un momento speciale della scaletta, anche se la scaletta principale è fatta da mie canzoni, uh-huh. E diciamo l'80%, quasi il 90% del concerto è di mie canzoni. Però ci sono alcuni momenti nei quali farò, per esempio, Ritorno ad amare o Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, ovviamente io canto. Sì, poi ogni sera cambierò canzoni, per esempio una sera faccio l'omaggio che ho fatto a Giorgia, un'altra sera faccio l'omaggio che ho fatto a Pino Daniele, no, quello c'è tutte le sere, aspetta, non mi ricordo bene tutto, ma adesso se venite e vi farò
2: divertire,
1: speriamo che stiate bene. Comunque ripassate anche le mie canzoni, perché il concerto principalmente è fatto di mie canzoni.
2: Scusa, ma quando Biagio cantava le tue, sì, con la tonalità, lui comodissimo, immagino.
1: No, lui cantava le mie nella sua tonalità, okay. E io adattavo le sue nella mia, okay. Facevamo un medley insieme acustico, quindi era complicato lì andare da una tonalità alla... Però Biagio, guarda che ha una tonalità, fa delle note altissime,
2: sì.
1: Porca vacca, cioè Vivimi, quando mi ha scritto Vivimi l'ha portata a casa lì a Castel Bolognese e c'era il pianoforte, si è seduto e l'ha fatta nella mia tonalità,
2: Veramente?
1: Guarda, il Biagio va su di brutto.
2: A stretto.
1: Ah beh, ma dillo mocio.
2: No, beh, che vuoi dire?
1: No, non ha bisogno di stringere. Certo. Ma guarda che... Biagio, scusa se stai sentendo,
2: No, cosa beh, per, lui, per, Matteo. Per un uomo raggiungere quelle note lì.
1: Ma lui non è un uomo, è un Biagio Antonacci, esatto.
0: Allora, ricordiamo, 2 di ottobre a Mantova, poi ci sono 3 date a Milano, 4, 6 e 7 di ottobre, ma poi, come dicevo, saltelli, va da una parte all'altra, vai Stuttgart, Oberhausen, l'11 e il 13 di ottobre, poi Zurigo e poi di nuovo Torino per 2 date, 17 e 18, poi vai a Lisbona, Bruxelles, Lussemburgo, Nizza, Ginevra e poi Bologna e Firenze, 3 e 4 di novembre, 6 e 7 a Firenze, poi continua perché vai in Brasile,
2: solo una parte,
0: sulla nave.
1: No, però quest'anno le ultime date sono, credo, Firenze sono le ultime due date del tour del 2026.
2: Sì.
1: Dopo comincia un'altra parte.
0: Certo, perché poi mica.
2: Che fai? Stai ferma,
1: No, no, perché in realtà a Natale, Capodanno io mi ammasso se non lavoro.
2: Ok.
1: Cioè che cosa fa? Cioè a Natale no, perché vado in chiesa, mi piace cantare lì in chiesa da Solarolo, ma a Capodanno normalmente se non faccio concerti non sono felicissima, perché comunque sei lì a aspettare, mentre sul palco più bello. Ma quest'anno siccome l'anno scorso non mi ricordo, o 2 anni fa, non lo so, comunque ho fatto vari concerti a Capodanno, ho promesso ai miei familiari che quest'anno sarei stata con loro, okay. Quindi sarà un Capodanno splendido.
2: Tu che fai? Vabbè, ragazzi.
1: Bene, allora è il 2027.
0: Vediamo. Allora, io proporrei il prossimo concerto lo facciamo sulla Luna.
1: Vabbè,
0: facciamo un primo passo.
1: È andata.
0: Intanto.
1: Ah, ok, che lancio top. Scusate, sto zitta.
3: Ciao.
1: Andiamocene, vai.

0: scusate che stavamo facendo ginnastica.
1: Sì.
0: Dateci un attimo e no, stiamo
1: squat,
2: allora, il bello che abbiamo fatto dei passi, no? Che
0: sì.
2: Io il fiatone, tu?
1: No, no, non è vero, ragazzi, non è
2: cioè,
1: vero.
2: Laura delle scarpe che io non so neanche come faccio a muoversi. Cioè,
1: ma io
2: lo
1: sai che
2: già,
1: con gli stivali
2: già
1: sto da Dio
2: per terra.
1: Ma io adesso sono già da un po' di tempo in allenamento per il tour.
2: Se
1: no come
2: sente,
1: reggo?
2: Senti lei il fiato proprio come se non avesse neanche alzato un dito, capito?
1: Si vede che sono stata. Vorrei dire a chi mi allena, cioè
0: che
1: Manfredi,
0: buon lavoro.
1: Che mi stai facendo.
2: Mi dai il numero di chi ti allena? Perché
1: sì?
0: Passa di qua.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz. Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
5: Dark Planet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canin Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Pappy Mini a solo un euro. Discas Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
4: Fuori tutto? Fuori subito!
5: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
6: Dark Planet, convenienza nostra.
7: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
8: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
9: 90 secondi, non uno di più.
10: E se l'idea funziona, si sente subito.
3: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su

0: siscom.eu.
1: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
2: Ma la cultura assicurativa?
1: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.

0: Io canto, Laura Pausini, lei canta, canta molto
1: tutti.
0: Bene, lo sappiamo. Beh, noi cantiamo durante i tuoi concerti perché non possiamo fare a meno di essere coinvolti, no?
1: Posso fare io una domanda a voi?
0: Dai.
1: Trabocchetto, così.
2: Prego.
1: Speriamo che sappiate rispondere.
2: Anche noi.
1: Se dovessi scegliere una mia canzone,
2: okay,
1: da cantare, se io ti becco nel pubblico e ti dico: Matteo, vieni e canta con questa,
0: no,
1: canta,
0: vabbè,
1: una canzone mia. Che canzone scegli?
2: Allora, quanto tempo ho?
1: Adesso prima chiedo a Zacca, che è più preparato, già.
0: No,
1: visto.
0: No, no, vedi? È come per le canzoni di Zumba, i passi non me li ricordo su richiesta.
1: Allora, vi
0: devo
1: do delle opzioni.
0: Nel mood.
1: Ma veramente Strani Amori canteresti?
2: Sai, sì.
1: Ma come mai?
2: Non lo so.
1: Ma non eri neanche nato?
2: Beh,
0: playback,
2: beh, grazie,
0: però.
2: Gioia, ma magari.
1: Ma che anno sei nato, di?
2: 86. Ah. Ma figo, a voglia.
1: Ok, pensavo che fossi più...
2: No, no, a voglia.
1: Ok, ma... no, va bene, allora...
2: Forse
1: no,
2: sì.
1: Per esempio, Come se non fosse stato mai amore, Emergenza d'amore, piuttosto Vivimi,
0: sì.
1: Invece no, Tra te e il mare.
0: Limpido.
1: Limpido.
2: No, Tra te
1: e il ritorno da te, Tra te e il mare.
2: Tra te e il mare.
1: Va bene,
2: cambio,
1: va bene. Sì, sì.
0: Ma anche la primavera
2: in anticipo.
1: Ah, Primavera in anticipo.
0: Bravo.
1: Poi c'è, vabbè, La solitudine.
0: Brava, lei.
1: E poi quante ce ne sono? Le faccio tutte,
2: hai
1: le faccio tutte nel concerto.
2: Sì,
1: no, alcune non le ho scritte io, però
2: sì,
1: per
2: sì,
1: fortuna
2: no,
1: sono
2: sì.
1: arrivate a me. E prepariamoci allora, perché può essere che io vi veda nel pubblico e veramente vi farò cantare.
0: Camuffiamoci, perché
2: baffi finti, te lo dico.
1: No, perché io spesso chiamo le persone sul palco a cantare con me, quindi mi piace tantissimo il momento.
2: Ma tu riesci a capire prima di dire quello lì o quella lì che quelli sono bravi?
1: Non so l'intonazione, però cerco di guardare per le prime 5-6 canzoni chi canta tutto, quindi dico qualsiasi canzone lo chiamo dovrebbe saperla, perché poi
2: certo.
1: Anche se abbiamo il teleprompter che ci fa
2: aiuto,
1: vedere le parole,
2: certo.
1: Però è meglio che chiami su qualcuno
2: sì.
1: che conosca. Però molto spesso mi è capitato che invece non è che ero proprio in tonalità. Però va bene così, perché cioè, la musica non è solo per chi è intonato, la musica
2: no,
1: è di
2: certo,
1: tutti.
2: Certo, certo.
0: E lo so, però.
2: Ma
0: poi fai figure davanti a tutti.
2: Vabbè, certo. Vabbè.
0: Noi,
2: Noi sì, certo. Ma scusami, esperienze di questo tipo che ti hanno davvero, davvero sorpreso? Te ne ricordi una in particolare? Di fan che hai chiamato all'appello e ti hanno ribaltato la serata?
1: Sì, varie volte mi è successo in realtà. Ci sono tante persone che hanno delle voci molto potenti, altre che invece hanno dei timbri potenti. Io sono molto fan dei timbri.
2: Ok.
1: Cioè, non importa.
2: Il tipo di voce.
1: Sì, cioè esattamente quello che ti dà il colore della voce, okay. Non solo la tonalità e quanto va in alto o in basso. E a volte sono più espressive quelle che magari non hanno una tecnica, ma hanno questo suono che te lo ricordi anche quando sei tornato a casa,
2: certo.
1: Nonostante hai sentito tante altre canzoni. E mi è successo 2-3 volte, ma non saprei in questo momento darti. Forse ti posso dire che una volta ho fatto il giudice in un programma televisivo in Florida che si chiamava La Banda, The Band.
2: Sì.
1: E in quell'occasione una ragazza che è venuta a fare le audizioni era una mia fan e ha fatto una mia canzone che si chiamava Invece No, e che è dedicata alla mia nonna che era andata in cielo in quel periodo, e mi ha veramente molto emozionata,
2: sì.
1: E per me come giudice era difficile votarla, capito?
2: Certo.
1: Però ho visto che tutte le persone che erano attorno a noi erano proprio emozionate, quindi poi è passata,
2: quindi
1: perché
2: è
1: se lo meritava, perché era bravissima.
2: Bravissima. Senti, facciamo il giro come al Monopoli, torniamo al punto di partenza, prendiamo i 200 e ripartiamo da dove siamo andati prima. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: RAF 1991, comprate il disco, è fighissimo, ciao, bye.

0: attenzione, che c'è? Allora, scusatemi. Prego. Cioè, prima ho detto, no, comprate il disco, non volevo dire il mio.
1: Prima di tutto, bravissimo. No,
0: grazie, grazie. Ma... cioè, prima ho detto, quando è iniziata la canzone, Raf, 1991, comprate il disco, fighissimo. Non intendevo il mio perché è partita la mia versione.
2: Anche perché l'hanno già comprato.
0: No, però andate a sentire tanti dischi di Raf, io sono... molto fan, come si ovviamente capisce, perché chi sto omaggiando sono i miei preferiti.
1: Vuoi bene, certo.
0: Ma è un grandissimo cantautore della nostra terra e questa è una delle canzoni che per me ha un ricordo particolare, anche perché se ascoltiamo bene il testo è stata scritta nel 91, ma parla dei giorni nostri, perché è davvero, siamo circondati da violenza, da odio, siamo completamente attaccati quotidianamente. Non è rivolto a un personaggio famoso in particolare, è questo proprio, è come esseri umani abbiamo dato un'importanza oppure una normalità a queste parole che stanno diventando pericolose, perché sta sparendo la parola amore, la parola pace, e ci sentiamo veramente soli, perché anche se siamo tutti omologati, ci vestiamo tutti uguali, siamo tutti lì a dire le stesse cose, però in realtà dentro siamo molto più soli di prima.
1: Certo.
0: Quindi questa canzone secondo me è molto importante per questo motivo adesso, e come lo è stato allora per me quando uscì nel 91. E quindi Raf, io ti mando un abbraccio grandissimo e ti ringrazio per aver scritto tutte queste canzoni meravigliose dagli anni 80 fino ad oggi.
1: Invitiamolo a tornare allora, Raf. Dai,
0: devi tornare qui a RTL.
1: Sì, Raf.
0: Ti vogliono tutti.
1: Ti vogliono tutti, certo che sì.
2: E Laura ha voluto proprio omaggiare quelle che sono state le canzoni per lei importanti, no? Scritte da altri artisti. Occasione anche magari per coloro che non hanno vissuto quegli anni, per attraverso te di conoscere magari il repertorio di determinati artisti, in questo caso Raf, ma così come Biagio, come tanti altri, insomma, che hai avuto l'occasione di...
0: È un disco fatto da una fan. Allora, ho letto in questi mesi ho letto che alcune persone scrivono: ma perché la Pausini fa tutte canzoni degli altri? Allora, intanto è già successo nel 2006 e fino alla fine del 2007 fece il disco Io canto uno e portai per la prima volta allo stadio di San Siro lo spettacolo dedicato a questo tipo di omaggi. Poi io vengo dal piano bar, quindi se fai piano bar da

0: quando hai 8 anni fino ai 18, quindi dalla tua infanzia alla tua adolescenza, per sempre. Cioè, a me capita durante sono in giro in tour, a volte non voglio cantare le mie, cioè faccio il sound check e faccio certo, quindi mi sono tolto allo sfizio nuovamente di dedicare le mie canzoni preferite anche a me stessa, perché sono una fan, so che cosa significa.
1: Sai perché? Perché ti devi divertire nelle cose, sì, come nella zumba.
0: È la stessa, esatto, cosa. Diciamo. Io zumbo, vorremmo fare il zumbo. Dai, Zac, andiamo.
1: Io zumbo. Ma dobbiamo salutare Laura, che siamo in ritardissimo.
2: Sì, no, ricordiamo che grazie a Laura tante canzoni anche vanno in giro per il mondo. Certo. Quindi,
0: vabbè, insomma, non ci interessa perché sta pausina ha rotto le scatole. Io vi aspetto dal 1 ottobre in Italia, perché ritorno in tour dopo 2 anni. Il tour sarà pieno di canzoni, ovviamente le mie principalmente, però anche qualche omaggio ai nostri cantautori preferiti. Un bacio a tutti, scusate se sono lunga, ma d'altronde sono nata così, parla il chiacchierona. Ciao!
1: Ciao Laura!
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a Solarolo, in provincia di Ravenna, sono le 16:01.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. Sono in corso negli Stati Uniti le celebrazioni per ricordare le vittime dell'11 settembre 2001. In tutto il paese è stato rispettato un minuto di silenzio alle 8:46 di New York, 14:46 in Italia, al momento dell'impatto del primo aereo sulla torre nord del World Trade Center. Il presidente Trump è al Pentagono, mentre il vicepresidente Vance è a Ground Zero a Manhattan, dove si trovavano le torri gemelle. Cambiamo argomento. Il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato la senatrice Emma Bonino, morta questa mattina all'età di 78 anni, l'ha definita un punto di riferimento non solo per l'Italia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni invece ha annunciato i funerali di Stato per la senatrice. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana per lei. Stiamo predisponendo le esequie di Stato, ha detto la Premier. Voltiamo pagina. Atteso in Italia il rientro di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare è stato operato d'urgenza a L'Avana mentre stava realizzando un reportage a Cuba. Ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
6: Dopo 2 settimane di ricovero, Alessandro Di Battista dovrebbe lasciare in queste ore l'ospedale cubano che lo ha avuto in cura a bordo di un aereo ambulanza diretta verso l'Italia. Il viaggio, organizzato a tappe a bassa quota per rispettare le sue condizioni di salute, dovrebbe durare 12 ore con arrivo a Roma previsto per il pomeriggio di domani. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, 48 anni, si trovava a Cuba per un reportage. Venerdì 28 agosto è andato in ospedale per un forte mal di testa, poi ricovero d'urgenza, prima all'ospedale di Santa Clara, poi trasferito a L'Avana. Un primo tentativo di rimpatrio sanitario era stato organizzato per il 4 settembre. A Roma, al Policlinico Gemelli, avrebbero dovuto poi operarlo, ma le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente, costringendo i medici ad operarlo a L'Avana, rinviando la partenza. Adesso le sue condizioni sono ritenute compatibili con il volo.
5: Ora parliamo dell'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'istanza di sospensiva del provvedimento con cui era stato disposto il blocco dell'area a caldo della fabbrica di Taranto. Il cuore del provvedimento chiarisce il diritto alla tutela della salute dei cittadini rispetto a quello dell'esercizio dell'attività d'impresa. E ora andiamo a Venezia, la Mostra Internazionale del Cinema, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Sentiamo Mario Vai.
7: Oggi chiusura in due tempi alla Mostra del Cinema, concorso con Un po' di luce, il film di Elias Gari, 87 minuti sotto le bombe, e poi il ritorno a Buenos Aires di Bekis. Adriano Giannini torna dopo 33 anni per testimoniare contro chi lo ha torturato. Un film sulla colpa di essere sopravvissuti. Fuori concorso Il respiro, Nino di Fasano su Nino Rota, da Fellini a Coppola. Non a geografia, solo spazio alla musica. E poi lui, la grande star, Russell Crowe al Lido per The Last Druid. Poi il silenzio, perché la giuria deve decidere chi sarà il Leone d'Oro di quest'anno.
5: Grazie, è tutto per noi. Adesso ascoltiamo tutte le notizie sul traffico.
4: Via radio.
8: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli, tra Parma e Reggio Emilia in direzione Bologna, 7 km di coda per incidente. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Sempre per incidente sulla 14 Bologna-Taranto, 2 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Nella stessa direzione code a tratti per traffico intenso tra Borgo Panigale e Imola con tempi di percorrenza di 50 minuti. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, qui tempi di percorrenza di 30 minuti, e tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Quindi siamo tranquilli perché anche a Solarolo sono le 4 ed saranno, immagino,
2: anche le 16 e 6
1: minuti. 16 e 6, sì,
2: siamo così tranquilli. Come anche nelle vostre case, nelle vostre auto, voi che ci state ascoltando, scrivendo tantissimi messaggi da ogni parte del mondo, veramente.
1: Davvero.
2: È bellissimo quando Laura ci viene a trovare,
1: messaggi
2: da posti veramente che noi non sappiamo neanche dove.
1: Grazie per l'affetto, lo giriamo tutto a Laura che vi vuole bene. Ripartiamo con Marra e Guè e la loro Casini.

0: risparmia quelle lacrime, tienile.
1: Sì, trattienile perché chi impara l'arte mettila da parte.
0: E chi impara le lacrime.
1: No, perché magari possono servire in quei momenti in cui, no?
0: Sì.
1: Non ti viene.
0: Cioè che devi chiudere una busta, cosa?
1: No, sai che devi comunque commuoverti.
0: A comando, dici?
1: Sì.
0: Ma magari fai l'attore.
1: Come fanno gli attori?
0: C'hanno tutte le tecniche.
1: Una volta si diceva le cipolle, no? Non ci ho mai creduto a sta cosa.
0: Credo abbiano un pochino di mentolo, volendo, quello credo si usi.
1: Il mentolo?
0: Sì, che fa un po' di reazione. Se no, ti devi creare le tue tecniche per andare a ripescare dei ricordi che purtroppo non ti hanno fatto stare bene, le usi ad hoc.
1: Io a volte piango anche solo per la pubblicità. Pensa tu.

0: Brian Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope, una delle canzoni dell'estate 2026.
1: Sono gasatissimo perché a Venezia mi sa tanto che abbiamo non solo un grande attore, ma anche un grande bluesman.
0: Sì, grande musicista, certo.
1: C'è Russell Crowe in compagnia del nostro Luca Viscardi. Luca, ci senti? Buon pomeriggio. Luca?
2: Ben ritrovati da Venezia 83 e come dicevamo siamo ormai nella fase finale di questa edizione 2026 della Mostra del Cinema e arriva una produzione australiana, What Love Builds, per Venice Open nella sezione fuori concorso che si dedica a quello che non è fiction. Con noi Russell Crowe, welcome to RTL 102.5.
3: Hey man, how you doing? Nice to see you.
2: Un documentario diretto da Russell Crowe sulla sua band Indoor Garden Party. The film compresses 15 years of work into 45 years of material. What finally convinced you that this was the right time to make it?
3: Well, you know, when we started the process, I thought this would take me a year or two. But every time that I got to a certain point with it, there was some kind of promise of something else that was coming up that I wanted to capture as well. And that just kept revolving. So we've essentially been in production for about 15 years. And when we sat to edit, we had 18 million feet of film to try and make some sense out of. Why, you know, did I think we got to the certain point? Well, we had, you know, a very successful tour in 2023 and a very successful tour in 2024. And we got to play some incredible places, a lot of them in Italy. We got to play at the ancient amphitheater in Pompeii. We got to play across from the Colosseo in Roma, but, you know, in Piacenza, in the Piazza del Campo in Siena. So now we didn't just have footage of nightclubs and pubs and things like that. We had this grand, beautiful footage, so I thought, yeah, it's probably time to start cutting it together.
2: Allora, ho detto che all'inizio si pensava di lavorare uno o due anni, poi hanno cominciato a girare e ogni volta saltava fuori qualche cosa che era impossibile lasciare fuori. Quindi, insomma, ad un certo punto si sono accorti che erano arrivati addirittura con milioni di pezzi di girato e 15 anni di produzione, quindi l'editing è diventato un lavoro veramente imponente. Poi non solo, perché hanno cominciato anche a girare dal vivo in località incredibili, un tour bellissimo nel 2023, un tour altrettanto bello di celebrazione proprio di anniversario nel 2024. Sono stati a Pompei, sono stati al Colosseo, a Piacenza, nella Piazza del Campo di Siena. Diceva, non avevamo solo dei pub o delle birrerie o delle discoteche, dei locali ripresi, ma avevamo dei posti meravigliosi da vedere e quindi insomma era il momento giusto per mostrarlo. Tra l'altro,
3: very impressive, very good,
2: thank you. Tra l'altro ha parlato di una dichiarata preferenza per la vita da musicista rispetto a quella da di attore. Da dove nasce questa preferenza e cosa le dà la musica che il cinema invece non riesce a dare? You've spoken of a declared preference for your life as a musician rather than being an actor, or over being an actor. What does that preference come from, and what does music give you that cinema never has?
3: See, I don't really think I do have a preference. You know, that's the whole point of the film, in that it explains that the two things are intertwined to me. I mean, they're not. It's not a defined question like somebody might feel it is from the outside, that they see that music and film are separate. You know, I get to film because I start in music. You know, I start playing in bands and releasing records, and then that leads me onto the theater stage where I'm doing theater musicals, and then so that takes me then into an acting world. And, you know, but I started, you know, with music.

0: Again, everything that I've ever done as an actor has been informed by the fact that I'm a musician and a live performer, that I'm somebody who's grown up with the understanding of what it is to drive an audience, even if the audience is not in the room when I'm doing a film, you know? So these things are intertwined for me. I love being on the road as a musician. There's a certain sense of calmness that comes over me where I feel like I'm in the right place. But I can equally tell you that the process of creating a character, this is something that is absolutely part of who I am as well. So this is, you know, the thing. It's the eternal question that I keep getting asked, and that's what the movie attempts to answer for people.
1: Allora, ho detto che in realtà non ha proprio una preferenza dell'uno rispetto all'altro, è come se fossero due gemelli dentro di lui, cioè sono due realtà che si compenetrano. E tra l'altro lui dice: io sono un attore proprio perché prima di tutto sono un musicista, faccio il cinema perché ho imparato dalla musica, facendo musica ho imparato a stare on stage, dal palco sono arrivato al teatro, dal teatro sono arrivato a fare l'attore, e poi sono cresciuto proprio come musicista, imparando come si intrattengono le persone, dice, e a farlo anche quando non sono direttamente davanti a te, ma sono magari lontane da te. E poi gli dice che gli piace tantissimo stare sulla strada, perché gli dà una grandissima calma, però ama tantissimo anche il processo di creazione dei personaggi, perché creare i personaggi è qualcosa che diventa una parte di lui e quindi diventa veramente un processo assolutamente straordinario. Ma alla fine non c'è una risposta su quali delle due cose preferisca. E allora qui a Venice Open, fuori concorso, What Love Builds per Russell Crowe, regista, sceneggiatore e ovviamente musicista. Thank you for being on RTL 102.5 and enjoy your time here in Venice.
0: Grazie mille.
1: Thank you.
0: Your translation was spettacolare.
1: Grazie. Thank you very much.
2: Bella.
3: Bella, Luca, ciao. In carta e porta a casa.
2: Anzi, porta a casa.
3: Ciao, sono Russell Crowe. Well. Ma che voce c'ha?
2: Incredibile. Russell, abbiamo ancora in sospeso quelle due Guinness, quando vuoi.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo El Viv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39€.
0: Famila, tutto un altro sottocosto.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
7: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
8: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
7: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Alla ricerca della qualità.
10: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
9: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da 1 litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
10: Porca vacca, non sul tappeto!
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
13: Ciao Alex.
12: Kimi, ma sono io su questo poster?
13: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
12: Per vederci le partite insieme.
13: Magari, però non ho ancora il wifi.
12: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
13: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
12: Sono appena stato sorpassato.
1: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Quindi parlavamo di Zumba con la nostra amica Laura Pausini.
1: Sì.
0: Questa si adatta anche.
1: Sai che fuori onda con lei leggevamo come è nato lo Zumba? Cosa sì, prettamente musicale, mi rendo conto, noi in The Flight parliamo spesso di esercizio fisico, però è una curiosità. L'inventore, che
0: Beto Perez,
1: faceva già l'istruttore di corsi,
0: in
1: eccetera.
0: In Colombia, se non sbaglio.
1: Sì, e di solito utilizzava i dischi di Madonna e di Michael Jackson. Quindi vedi che comunque rientriamo in The Flight.
0: Sì, fine. Ballerino bravissimo.
1: Un giorno si è dimenticato la cassetta a casa. E quindi ha preso quella che c'aveva in macchina, e quella che aveva in macchina era musica latina. È arrivato lì, l'ha messa su e ha detto: oggi ho preparato una roba speciale. E loro fanno: ah, che bello! E
0: si è inventato dei passi che ha ripetuto spesso, e così è nata la Zumba.
1: Vedi?

candela, tu porti il silenzio quando il vento grida, raggi di sole se il mio corpo gela, tu porti sorrisi ad una depressione, lo scudo ad un bimbo in manifestazione, tu porti il profumo ma

0: Ultimo su RTL 102.5 alle 16:41 minuti in the flight in questo venerdì 11 di settembre 2026.
1: E prima il new hit firmato da Elisa, che tra l'altro che suoni interessanti davvero, sembra una nuova fase per lei, sì. Kintsugi.
0: Kintsugi, siamo sicuri?
1: Dovrebbe essere Gi, con la G di gatto, dovrebbe essere Kintsugi. Disciplina giapponese che consiste nel riparare le cose rotte con dell'oro, a testimonianza del fatto che le crepe hanno un valore. Quindi, insomma, tu puoi riparare e non buttare via le cose, ma invece conviverci.
0: Sì, sì, sì. Perché buttarle?
2: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Il proverbio del giorno è offerto da Carol G. Mi miedo no es morire no er vivido. Capito? Chiaro, no? Cioè, paura di non è quella di non muore, ma è quella.
1: Me la ridici per favore?
0: Mi miedo, dovrebbe essere no es morir.
1: Ok.
0: No, non è vivido. La coniugazione ce l'ho un attimo così. però è, capito, non è andare.
1: No.
0: È non aver vissuto intensamente.
1: Come diceva, no, giustamente la nostra amica Laura.
0: Ah, certo, come no? che lo spagnolo lo parla un attimo meglio.
1: Spagnolo,
0: di me.
1: Portoghese.
0: Klingon.
1: Inglese. Sì, no, sì, probabilmente anche.
0: Sì, sì, va,
1: cioè,
0: vale
1: veramente.
0: Tutto. A tra poco.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
5: Famila, tutto un altro sottocosto. Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà. Raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
10: Sono Gianmarco Tamberi.
11: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
10: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
11: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
9: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
12: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su pharmaca.com.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Millennium Hit quest'oggi arriva da tanto tanto distante. Vabbè, prima dal mondo di Iggy Pop.
3: Basterebbe già questo.
2: Basterebbe già questo, abbiamo già vinto.
3: Sì.
2: Volendo ci metterei che l'aveva scritta con Iggy Pop, che è una cosa che non ti immagini.
3: Era sì. Il periodo berlinese.
2: Era il periodo berlinese, esatto. Poi ci ha messo le mani anche Nile Rodgers. È quello che è venuto fuori.
3: Hai
2: questo
3: capito?
2: Qua. Capito?
3: Sì,
2: butta
3: sì.
2: Via.
3: E il grande unico David Bowie, China Girl. I could escape this feeling with my China.

0: casino.
1: Quando dice just to shut your mouth, con quella voce lì, mamma mia, grandissimo David. Quanto ci manca
2: veramente, vabbè. davvero i superlativi con lui non sono mai a sproposito e non sì. capita spesso, eh? grande artista, il nostro Millennium Hit di quest'oggi, che ci permette di salutarci e di darci appuntamento a lunedì.
1: Sì,
2: è corretto?
1: Sì bene, no, tutto a posto.
2: Bene.
1: Grazie Matteo Campese,
2: grazie Zacchi, anche grazie ad Angelone Vicari e ad Antonio Loponte in regia.
1: Aspetta, grazie anche a Russell Crowe.
2: E
1: Laura Pausini.
3: Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. RTL 102.5 ti invita a vedere il film di Ultimo nelle sale italiane dal 22 settembre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Castiglione della Pescaia, provincia di Grosseto, sono le 17.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. Il presidente Trump ha parlato al Pentagono in occasione delle celebrazioni per le vittime dell'attentato dell'11 settembre. Ascoltiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Alle 8.43 l'ora del primo schianto contro la Torre Nord è stato eseguito a Ground Zero l'inno americano. Erano presenti quattro ex presidenti, il repubblicano George Bush in carica al momento degli attentati e i democratici Biden, Obama e Clinton, ma non Trump, che sta invece partecipando alla commemorazione al Pentagono. 25 anni fa, l'11 settembre 2001, morirono quasi 3.000 persone nell'attentato contro le Torri Gemelle. Rivendicato da Al-Qaeda, 19 terroristi dirottarono 4 aerei di linea, 2 si schiantarono contro le torri. Contro il Pentagono si abbatté un altro aereo, il quarto si schiantò in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. Non dimenticheremo mai, per questo oggi combattiamo per vincere, ha detto Trump dal Pentagono. Proteggeremo gli Stati Uniti e le sue libertà per ogni generazione futura. Ha lodato l'impegno dei soldati americani contro l'Iran e ribadito: Teheran non avrà mai l'arma nucleare.
4: Una notizia di cronaca appena arrivata in redazione: un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie coetanea, forse davanti ad alcuni familiari, poi ha chiamato i carabinieri per confessare quanto aveva fatto. Il femminicidio è avvenuto oggi pomeriggio a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. E cambiamo argomento, un'altra notizia freschissima: Alessandro Di Battista, a quanto si apprende, è partito in questi minuti con un volo medico da Cuba per far rientro in Italia. L'aereo dovrà volare a bassa quota per fare delle tappe intermedie prima dell'arrivo a Roma, previsto per domani mattina. L'attivista era a Cuba per fare un reportage quando è stato ricoverato d'urgenza. Il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato la senatrice Emma Bonino, scomparsa questa mattina all'età di 78 anni, radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, l'ha definita il capo dello Stato. Per lei saranno disposti i funerali di Stato. Ascoltiamo le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
6: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri. Approfitto per dire anche che stiamo predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino.
4: E adesso lo sport, la pagina dei motori con Enzo Tamborra.
7: Sì, buon pomeriggio. In questi istanti prendono in via le seconde libere di Formula 1 sul circuito di Madrid. Nella prima sessione a comandare sono state le Mercedes con Russell, miglior tempo davanti al compagno di scuderia Kimi Antonelli. Terzo e quarto tempo per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, che precedono la Red Bull di Max Verstappen. Dalle 4 alle 2 ruote con i risultati delle prequalifiche del Gran Premio della MotoGP a Misano. Il miglior tempo è stato di Marco Bezzecchi su Aprilia. Alle sue spalle la Ducati di Marc Marquez, che precede il fratello Alex Marquez, poi gli italiani Di Gianantonio e Morbidelli, soltanto 19° Pecco Bagnaia, che domani nelle qualifiche che prendono le vie 10.50 dovrà partire dal Q1. È tutto per ora, linea allo studio.
4: Grazie alla viabilità.
3: Via Radio.
0: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli, tra Parma e Campeggine verso Bologna, 8 km di coda per un camion in panne. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Più a sud 2 km di coda per incidente tra Ceprano e Ponte Corvo verso Napoli. Sempre sulla 1 segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Modena Sud e Campeggine verso Milano con tempi di percorrenza di 50 minuti e tra il bivio per la 24 Roma Teramo e Ferentino in direzione Napoli, qui tempi di percorrenza di 40 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna Taranto tra Fiera e Imola verso Ancona con tempi di percorrenza di 30 minuti. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Come? Buonasera, buon venerdì, very normal people del mio cuore, benvenuti in diretta dagli studi di Roma di RTL 102.5. In apertura, perdonatemi, faccio veramente un utilizzo privato del mezzo, devo salutare il reparto di ginecologia ostetricia della scolastica Cassino perché sono stati meravigliosi. Ho fatto una preospedalizzazione l'altro giorno, ero terrorizzata, invece mi hanno trattato come una principessa, per cui che bello sapere che ci sono persone innamorate ancora del proprio mestiere e della propria professione. Voi siete innamorati di RTL, noi vi ripaghiamo anche oggi con un bel appuntamento, si spera, ma sicuramente lo sarà, con Pop Around the Clock. Duriamo un'ora, subito dopo arriva Massimo Alberti in console, ci farà volare 70, 80, 90 all'ora, classifica della Fimi, collegamenti con Venezia, chi più ne ha più ne metta, manca solo la mia ciliegina sulla torta e cioè i vostri messaggi vocali. Che cosa dovete fare? Lo sapete, è facile, 378 378 1025. Come sempre concludiamo la frase: che venerdì di musica, per esempio.

0: tutta la vita.
1: E vabbè, io con loro sono di parte, c'è poco da fare. Si chiama Casini, il Marra con Guai Insieme su RTL 102.5 alle 17.09. Chissà se la nuova classifica della Fimi incomincia a risentire dell'arrivo dell'autunno. Solo Rossella Lofaro mi può dire se ci sono dei cambiamenti importanti. Ross, bentornata.
2: Ma grazie. Ma
1: ciao.
2: Grazie mille. Come va?
1: Molto bene, tu come stai?
2: Molto molto bene, proprio perché si avvicina l'autunno.
1: Ecco, questa cosa ci accomuna. Raccontaci tutte le novità della classifica.
2: È una classifica che presenta una bella new entry, ma ci arriviamo con calma, perché partiamo dalla decima posizione, dove troviamo Joliet con Dio lo sa, atto secondo, mentre risale di un gradino Artifive, che è nono con l'album La bella vita. Resta stabile Kyuji all'ottavo posto con Anche gli eroi muoiono. La giovane Anna si posiziona settima con Million Dollar Babe, mentre al sesto posto c'è il fenomeno internazionale più amato dalle donne, Bad Bunny con The Vicky Armas Photos. E la new entry di cui facevo cenno prima è proprio J-Ax, che con il nuovo album Vita, Morte e Miracoli debutta direttamente in quinta posizione, quindi con un ottimo risultato. Poco fuori dal podio, quindi in quarta posizione, c'è invece Bresh con Mediterraneo dopo il mare. Al terzo posto c'è l'inoschidabile ormai Olly con Tutta vita sempre, e in seconda posizione Shiva con Vangelo, riconfermando anche questa settimana il primo posto di Joliet con Tutto è possibile.
1: Vabbè, dai, ci sono delle novità interessanti, anche le conferme ci piacciono. Supporti quelli fisici, lì che succede?
2: Anche qui il dominio è della new entry, e cioè J-Ax con Vita, Morte e Miracoli, mentre in zona singoli c'è ancora molta aria estiva, perché al primo posto troviamo Fred De Palma, Nitto e Demi Schilla con la loro La testa gira.
1: Tesoro, grazie, buon weekend, ci sentiamo settimana prossima. Intanto arriva proprio lui, Joliet.

0: Pazza musica.
1: Mamma mia, questo ghetto style funziona ormai da 3 anni. Pazza musica, Marco Mengoni e Delodin insieme a Sorrentino alle 102.5 al volo, una delle vostre vocine, grazie regia.
2: Che venerdì di polizze assicurative, ho dovuto portare la macchina prima a farla visionare per riparazione danni causa grandine e poi in un centro riparazione cristalli perché un sasso in autostrada mi ha spaccato il cristallo della macchina. Buon venerdì. Eccala. A voi.
1: Buon venerdì a te, le sfighe non arrivano mai da sole. 378 378 1025, com'è il vostro venerdì?

0: Vabbè, io ormai lo amo da parecchi anni sto ragazzo. Malcolm Todd, che lavorava in gelateria, si è preso un anno sabbatico, poi con i tutorial ha imparato a suonare la chitarra, si è fatto veramente dal nulla ed è ritornato con questi Rings veramente molto bello. Sorretti alle 102.5 al volo, ci siete voi, sentiamo.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Che venerdì di tiramisù. Ho preparato il tiramisù per domani sera, perché si sa, il giorno dopo è sempre più buono che appena fatto. Ciao ciao RTL.
0: No, no, amore, dalle mie parti il tiramisù è buono mentre si sta preparando, appena è pronto, il giorno dopo, se poi mi inviti a casa tua domani sera, sarò la donna più felice.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Benessere? Ma vai da Conad! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante

0: decine di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
9: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
10: Il mio consulente del lavoro? È differente. È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri. Mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti. Loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti. Innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
11: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
12: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
11: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
12: Meno male che ho la Bennet Club.
13: Perché? Perché?
14: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
15: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché?
14: Ecco perché l'offerta termina oggi.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
19: Via, via.
0: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con il suo meraviglioso errore all'interno di Pop Around the Clock su RTL 102.5. Non è mai un errore, ma è sempre solo meraviglioso parlare di cinema, soprattutto quando c'è Venezia. Ivana Faccioli, fammi sognare, sentiamo che ci racconta, va?
2: Ben ritrovati dallo studio di RTL 102.5 a Venezia 83, nostro graditissimo ospite, il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, benvenuto.
3: Grazie, salve. grazie di farmi arrivare qui.
2: Ma noi abbiamo rotto le scatole per tutto questi 15 giorni.
3: No, non è una rottura
2: di scatole.
3: Ci portate
2: Buttafuoco, e finalmente è arrivato.
3: Ma perché bisogna aspettare che arrivino gli argomenti e soprattutto ecco, siamo ben avanti.
2: Ben avanti. Infatti, ecco, al di là del discorso della Biennale in generale, siamo qui, per cui iniziamo da questa mostra del cinema. Sì. Grandissimo successo di pubblico e una qualità che noi è parsa davvero molto alta.
3: Beh, questa è la cosa che mi rende soddisfatto. Non abbiamo dovuto ricorrere a scorciatoie, le scorciatoie del pop, per poter fare i numeri, ma i numeri sono arrivati in punto di qualità e questo mi dà grande soddisfazione. Il lavoro di Alberto Barbera è stato proprio nella direzione proprio di una mostra internazionale d'arte cinematografica, non un festival, non dunque, fatemelo dire, una sagra, ma un torneo di qualità.
4: Esatto, un'altra cosa che negli ultimi anni abbiamo visto e quest'anno è esplosa ancora di più è il ruolo di noi giovani che stiamo riprendendo contatto con la mostra del cinema e non solo, peraltro la Biennale crea durante tutto l'anno tantissime belle iniziative per metterci al centro. Ci racconti anche questo?
3: E questo deriva proprio dalla qualità particolare di una fondazione qual è la Biennale, e cioè quella di sperimentare, di lavorare su qualcosa che noi definiamo futuro, che non è mai qualcosa che deve accadere, qualcosa che già c'è e

0: che si costruisce.
1: Senta, abbiamo visto DAO e a me è sembrata personalmente, ma credo che anche Mario condivida, un'opera monumentale, un'opera che ha lasciato il segno. A testimonianza che poi le polemiche della vigilia davanti all'arte scompaiano, si polverizzano.
0: Era un pretestuoso tentativo di buttarla in vacca, respinto al mittente, e una volta per tutte basta, le logiche politicanti fuori dalla porta.
2: Esatto.
0: Ci hanno provato e sono stati respinti. Mi sento un po' come Diaz, posso fare un proclama e dire che con tanta protervia scendevano e ora devono risalire quelle valli.
1: Certo, anche perché poi effettivamente è l'opera stessa che ha messo a tacere tutto, insomma.
2: Ecco, io la curiosità che avevo è perché l'arte oggi più che mai fa così tanta paura ai potenti, e anzi grazie alla Biennale che ci ricorda che l'arte non va addomesticata, va lasciata libera anche di essere scomoda.
0: Per un motivo terribile: l'informazione oggi più che mai è totalmente asservita alla censura e all'autocensura. Oggi più che mai non c'è la possibilità di discernere tra ciò che è vero e ciò che è falso, ed è un fatto, ma non c'è più la possibilità di discernere tra il racconto, la cronaca e la propaganda. E l'arte invece va dritta al punto.
1: Ma poi il coraggio della mostra del cinema è anche quello davvero di non aver paura di toccare tanti argomenti, no? Perché qui per esempio quest'anno abbiamo la questione di Gaza, abbiamo visto stamattina un bel film sulla dittatura argentina, e poi ci sono film, per esempio Bunker mi viene in mente, che parlano di questa tecnocrazia. Cioè tutti un po' il male del presente o il bene del presente arriva a Venezia, ed è giusto che sia così, perché bisogna poi dare spazio a tutto per ragionarci sopra.
0: Certo, perché se possiamo immaginare quello che è il lavoro dello spirito critico, del confronto, il farsi delle cose, per quanto possa essere nascosto, occultato, è come il fumo, lo si può chiudere in una scatola, uno spiraglio lo trova. E ancora una volta potente e saggia la riflessione di un mio amico quando disse: la differenza tra voi che siete buoni, cioè, e noi che siamo i cattivi, sta nel fatto che noi abbiamo la censura. E la censura si può aggirare, ma voi, si riferiva a noi che siamo buoni, voi avete i tabù, e i tabù sono inaggirabili.
1: Sono sacri.
2: Se posso, l'ultima domanda per quanto mi riguarda, tornando appunto a Venezia, alla Mostra del Cinema, cosa auspica per il futuro della Mostra del Cinema, anche proprio guardando oltre queste edizioni?
0: Di continuare con questa stessa impronta, cioè con la qualità, di far sì che i film diventino spettacoli nel senso compiuto di un'opera totale che possa essere catarsi, come era proprio dei nostri antenati che, sedendo sugli spalti degli anfiteatri di fronte a Eschilo, Sofocle ed Euripide, conoscevano la propria storia, la propria identità e attraversavano quel dolore. Se ci pensiamo, il greco Euripide con le troiane raccontò il mondo che avevano sconfitto i suoi, avevano sconfitto quelli come lui, e lui ne aveva mosso a pietà e ne aveva mosso a considerazione e a comprensione, e aveva procurato gli anticorpi di cui abbiamo bisogno adesso, perché quando Astianatte, bambino, viene scagliato dalle mura e ucciso, procurava a chi assisteva a quello spettacolo, a chi come noi poi nei banchi di scuola l'abbiamo studiato, gli anticorpi per non vedere più questa scena. E siccome purtroppo questa scena c'è ancora, cominciamo a diffondere ancora una volta questo senso della catarsi in quello che è spettacolo, mai intrattenimento, ma le chiavi che aprono la mente.
1: Ricordiamo infatti in chiusura ai nostri ascoltatori che questa vetrina internazionale della mostra è assolutamente impareggiabile, ma comunque la Biennale è anche appunto arte, teatro, danza, quindi copre, diciamo, uno spettro più ampio.
0: Tutte le forme delle espressioni artistiche, e a questo si aggiunge anche il lavoro quotidiano che svolge l'archivio della Biennale. 131 sono gli anni di storia di questa fondazione, che raduna insieme queste discipline dell'espressione artistica e soprattutto produce con i suoi progetti speciali elementi di innovazione, e si accompagna sempre alle giovani, giovanissime generazioni.
1: Bene, guardi, staremo ad ascoltarla davvero per ore.
2: Grazie,
1: no, adesso
2: grazie.
1: Ci dobbiamo salutare. Allora grazie al presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco. Grazie.
0: Grazie a voi. Grazie. A voi.

0: la linea.
1: Grazie ragazzi, c'era anche Mario Vai chiaramente, grazie a tutti. Io personalmente penso che anche il genere pop nel cinema abbia una sua dignità, l'importante è saperle fare le cose, poi i risultati si ottengono. New Hit.

0: morte, miracoli, lo dicevamo prima, no? Parlando della classifica della, della Fimi, nei singoli lui risulta essere primo e devo dire che io apprezzo moltissimo di J-Ax la coerenza dell'ultimo album in tutti i singoli che fino adesso sono usciti. C'è questa svolta country, però made in Italy, che mi, personalmente mi piace davvero molto. Avevo il terrore che mi cascasse in qualche punto e invece no, grande J-Ax. L'abbiamo ritrovato anche noi di Pop Around the Clock in diretta su RTL 102.5, ancora qualche minuto insieme, per cui 378-378-1025, raccontatemi come sarà o com'è questo vostro venerdì.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Regina, ma che bel sorriso!
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex.

0: fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
3: Ehi, al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colori dagli acconciatori Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
9: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in

0: che caldo.
1: Beh, in parecchie città fa ancora tanto caldo, lasciatemelo dire. L'estate di Jovanotti l'abbiamo ascoltata adesso in diretta su RTL 102.5 Pop Around the Clock. Ultimi vocali prima dei saluti e dell'arrivo di Massimo Alberti in console.
2: Mario, è un
1: ciao.
2: Venerdì finalmente fresco a Bologna.
1: A Bologna.
2: E comunque sei sempre uno spettacolo alla radio. Buona serata.
1: Grazie, ma grazie amico mio, riusciamo a sentirne anche un altro.
3: Un venerdì all'insegna della buona musica ascoltando voi.
1: Grazie, ancora un altro allora, dai ce la facciamo.
4: Beh,
1: sì?
4: Intanto iniziamo il venerdì con la Mario, dopo poi quello che viene.
1: Ma così mi fate arrossire, meno male che sono in radio non mi vede nessuno. Ah no, non è vero, perché siamo anche in diretta sul 36 del digitale terrestre, perché RTL 102.5 è la radiovisione. Comunque è sempre molto molto bello, sapete cosa? It's up to you.

0: mia, come vocalizza lei, ragazzi miei. Che cos'è Alicia Keys? You don't know my name. Ma insomma, invece io spero che il mio lo conosciate, per i normal people del mio cuore. Sono la Mario, questo è l'appuntamento con Pop Round the Clock. Si parte il venerdì alle 17 solo per un'ora, ma per un ottimo motivo, perché tra pochissimo, dopo le news, prima c'è l'oroscopo, poi le news e poi Massimo Alberti in console 70-80-90 all'ora, mentre domani e dopodomani ci passeremo insieme due ore. E sì, come sempre, non vi dovete preoccupare, nella seconda ora scenderò in campo per la Serie A, insieme chiaramente a qualcuno che di calcio ne capisce per davvero. Buon venerdì sera a tutti, alla Mario, ciao!
1: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Benvenuti all'appuntamento con le stelle, amici dell'Ariete. È impossibile tacere di fronte a persone che raccontano cose, che propongono discorsi e confronti sempre interessanti, perché utili, profondi e speciali. Cari Toro, iniziate a capire il senso e le conseguenze di Venere in opposizione, sentendovi più coinvolti con certe realtà, sempre connessi a tutto, non restate soli. Amici del segno dei Gemelli, vi piacerà scoprire, capire e raccontare di cose e di possibilità. Sarete spesso intenti a spiegare, sempre pronti a metterci il cuore mentre vi connette agli altri. Cancro, la Luna sfiora un Mercurio estremamente impegnato a capire, a fare confronti e paragoni, ma anche a ricercare una nuova chiarezza per vivere. Siate come Mercurio. Leone, ci sono momenti in cui possiamo parlare liberamente, dicendo ogni cosa e chiarendo ogni verità. Esistono cieli fatti apposta per essere sinceri, costi quel che costi. Vergine, Mercurio vi impone un momento intenso ma interessante, un tempo che ha voglia di dire e di spiegare ogni cosa. Vi sentirete curiosi, sempre attenti a cogliere il senso di tutto. Cari Bilancia, Mercurio dal vostro segno è deciso a fare mille cose, connettendosi con tanti pianeti. Amerete soprattutto la chiarezza, quella sincerità che serve a sentirsi migliori. Cari Scorpione, lasciate che siano gli altri a pensare, a capire, e vivete un tempo fatto per sentire, per amare e per stare vicini alla materia. Semplificate ogni pensiero, siate leggerissimi. Sagittario, ci sarà chi farà domande chiedendo il senso e la ragione di qualcosa, e voi potreste essere chiamati a rispondere. Fatelo con le migliori intenzioni, decisi a chiarire. Capricorno, sarà indispensabile capire, ascoltare, guardare alle cose e alla loro natura. Sarà sempre necessario dare un senso e un valore a ciò che fate, che state vivendo. Acquario, Mercurio si intromette nel vostro Plutone, obbligandovi in qualche modo a capire meglio certe realtà, a fare i conti con cose nascoste e che si fanno sentire. Infine, amici dei Pesci, avrete spesso a che fare con persone estremamente riflessive, cariche di dubbi, ma anche della voglia di capire meglio il senso delle cose. Divertitevi con loro.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: E anche a Valfornace, in provincia di Macerata, sono le 18.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Valentina Iannicelli. In primo piano la cronaca: la procura di Parma ha fatto appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini per l'omicidio del primo figlio, il neonato partorito il 12 maggio del 2023, poi sepolto nel giardino di casa. La giovane di Traversetolo ad aprile è stata condannata a 24 anni e 3 mesi per aver assassinato il secondo genito venuto alla luce il 7 agosto del 2024, mentre per i giudici di primo grado mancano le prove che il primo figlio fosse nato vivo. Voltiamo pagina: Alessandro Di Battista sta rientrando in Italia con un volo speciale dopo l'intervento d'urgenza alla testa subito a Cuba. Ascoltiamo Massimiliano Mantiloni.
4: È partito il volo che da Cuba sta riportando Alessandro Di Battista in Italia. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, 48 anni, era in territorio cubano per un reportage quando il 28 agosto era stato ricoverato in seguito ad un malore, dopo giorni di forti dolori alla testa.

0: operato d'urgenza la scorsa settimana, il 4 settembre, proprio quando sarebbe dovuto rientrare a Roma, è stato fino ad oggi in un ospedale di Lavana. Sta rientrando in Italia a bordo di un'aeroambulanza. Il viaggio, organizzato a tappe a bassa quota per rispettare le sue condizioni di salute, dovrebbe durare 12 ore con arrivo a Roma previsto per il pomeriggio di domani. Di Battista dovrebbe proseguire il suo percorso di cura al Policlinico Gemelli.
1: Celebrazioni in tutti gli Stati Uniti in occasione delle commemorazioni delle vittime dell'11 settembre. A 25 anni di distanza, furono 2977, il presidente Trump le ha ricordate nel suo discorso al Pentagono. Il capo della Casa Bianca ha dichiarato che un attacco del genere non si ripeterà mai più. Ascoltiamolo.
2: We will honor their lives.
3: Noi onoreremo e renderemo sempre omaggio alle loro vite. Custodiremo i loro ricordi e non permetteremo a qualcun altro di attaccare questo paese e le sue libertà. Questo anche per tutte le generazioni future. Proteggeremo e tuteleremo queste generazioni come mai prima.
1: Ora i numeri della borsa in chiusura delle contrattazioni con Marco Favalli.
4: Buonasera. L'ultima seduta della settimana si chiude in rialzo per i listini europei. A Piazza Affari, oggi la migliore in Europa, il FTSE MIB guadagna l'1,36% ed il FTSE Italia Mid Cap lo 0,84%. Tra le blue chip Beneavio, più 3,89%, seguita da Prismian, più 2,95%. In fondo al listino troviamo invece Saipem, meno 1,24%, e Lottomatica, meno 0,62%. In calo anche lo spread BTP Bund da 85 punti, così come il petrolio, che resta però sopra i $100 al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona serata.
1: In chiusura lo sport, questa sera il primo anticipo della quarta giornata di Serie A. Il Venazia affronterà in casa la Fiorentina. Sulla panchina dei Viola torna Paolo Vanoli, richiamato dalla società dopo l'esonero di Fabio Grosso. Adesso la viabilità.
5: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
6: Ma la cultura assicurativa?
5: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
7: Via Radio.
8: Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 7 Serravalle Genova, tra il bivio per la 12 Genova Sestri Levante uscita a Bolzaneto in direzione Milano, traffico bloccato e 2 km di coda per incidente. Sempre per incidente sulla 11 Firenze Pisa Nord, 7 km di coda tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Parma e Campeggine in direzione Bologna, 6 km di coda per un camion in panne ora rimosso. Più a sud, verso Napoli, segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la 24 Roma-Teramo e Ceprano con tempi di percorrenza di un'ora e tra Frosinone e Cassino, qui tempi di percorrenza di 40 minuti. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: RTL 102.5.
7: 70, 80, 90. Allora.
10: E a quest'ora del venerdì bisogna fare spazio in casa, perché fino alle 19 sicuramente le ballerete tutte. Se invece siete in macchina alzate un po' il volume della radio, perché voi le canterete tutte. Io sono Massimo Alberti e oggi inizio con i Twins.

70, 80, 90, allora! Venerdì dalle 18 alle 19 su RTL 102.5.

80 90. Allora, mixed by Massimo Alberto.

Beh, devo dire che negli ultimi 5 minuti abbiamo sentito le voci, alcune delle voci più belle degli anni 90, cioè Gala, poi Kim Lucas e ora anche Joy Salinas. Torniamo nella sala 80, c'è anche Funky Town.

Anche Kylie Minogue ha iniziato la sua lunga carriera con una cover proprio questa di Locomotion. Sono le 18.52, questa è RTL 102.5 ed è 70, 80, 90 all'ora. Ora tocca a Morricante.

0: Anche i Depeche Mode con Personal Jesus, questo ritmo terzinato in chiusura della puntata di oggi di 70-80-90 all'ora qui su RTL 102.5. Anche oggi voglio ringraziare Anthony Loponte, Michael Triverio, Angelo Vicari e Luigi Nino. Grazie ragazzi, come sempre. Anche per voi l'appuntamento è rimandato a venerdì prossimo, sempre alle 18 e sempre qui su RTL 102.5. Anche ad Imbersago, che è in provincia di Lecco, sono le 19.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura, l'addio ad Emma Bonino. Una vita fra le piazze e le istituzioni e la politica come battaglia. Tante le reazioni. Il servizio di Giannoli.
3: Battagliera dentro e fuori le istituzioni, da sempre in prima linea per Europa e i diritti civili, in particolare delle donne, con la liberalizzazione dell'aborto. Emma Bonino, storica leader dei radicali e poi presidente di Più Europa, è morta oggi a Roma a 78 anni dopo anni di lotta contro una lunga malattia. Era stata ricoverata in ospedale presso il Santo Spirito il 7 settembre. Ieri il trasferimento nella clinica privata dove è sopraggiunto il decesso. La camera ardente sarà aperta probabilmente già domenica. Per la sede c'è l'ipotesi Campidoglio, la sala della protomoteca. Sarà tutto quanto confermato in giornata, così il segretario di Più Europa Riccardo Magis. Stiamo sentendo Palazzo Chigi per l'organizzazione dei funerali di Stato, una cerimonia laica, ha aggiunto Maggi, cordoglio unanime dal mondo politico con il riconoscimento bipartisan della sua passione civile e politica. Emma Bonino è stato un punto di riferimento non soltanto in Italia, si legge nel messaggio diffuso dal capo dello Stato Mattarella, per decenni una voce forte e riconoscibile, scrive la Premier Meloni.
2: Intanto l'ex parlamentare 5 Stelle Alessandro Di Battista è partito da Cuba a distanza di 2 settimane dal malore che lo ha colpito. L'arrivo a Roma è previsto domani alle 8. Voltiamo pagina, oggi è l'anniversario degli attentati dell'11 settembre del 2001. 25 anni dopo, tutto il mondo ricorda i crimini di Al-Qaeda contro gli Stati Uniti. Iannicelli.
4: Alle 8.46 del mattino di New York, tutti gli Stati Uniti sono rimasti in silenzio. Un minuto, esattamente il momento in cui 25 anni fa il primo aereo, l'American Airlines 11, si schiantò contro la torre nord del World Trade Center. Un momento storico e drammatico. Molte le celebrazioni in tutto il paese per ricordare le 2.977 vittime di quel martedì, iniziato come un giorno qualsiasi sotto un cielo azzurro e terso. A Ground Zero, a Manhattan, dove svettavano le torri gemelle, una folla silenziosa si è riunita davanti all'immenso buco che ospitava le fondamenta di uno dei grattacieli e dove il vicepresidente J.D. Vance ha stretto mani e dispensato abbracci. Il presidente Trump era al Pentagono. Il capo della Casa Bianca, nel suo discorso stranamente pacato, ha garantito che un altro 11 settembre non ci sarà mai più.
2: E adesso andiamo a Venezia per la mostra del cinema numero 83 di cui RTL 105 è radio ufficiale. Diamo la linea alla nostra inviata Ludovica Marafini. Abbiamo evidentemente qualche problema tecnico, chiedo alla regia se è possibile ripristinare il servizio di Ludovica Marafini. Mi dicono di sì, e allora linea la nostra inviata a Venezia.
5: Buonasera Alberto, e qui il clima è quello dell'attesa perché sono stati presentati gli ultimi 2 film in concorso prima del grande finale. Stiamo parlando di Un po' di luce del regista iraniano Ali Asghari, la storia di un medico che privato del suo ambulatorio decide di togliersi la vita e di trascorrere un ultimo giorno con la famiglia, e di Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, il quinto film italiano in concorso in cui Adriano Giannini interpreta un sopravvissuto alla prigionia sotto la dittatura militare argentina che deve tornare nel paese 30 anni dopo per testimoniare contro i suoi aguzzini. Tutt'altro umore invece fuori concorso, dove il giorno in particolare di Russell Crowe, che arriva al Lido con un documentario sulla sua passione per la musica, tutto mentre si guarda già domani alla cerimonia di chiusura in cui si esibirà anche Francesca Michelin. Per il momento dal nostro studio a Venezia è tutto, a te Alberto.
2: Grazie, ora per la pagina della cronaca le novità su Chiara Petrolini. Sentiamo Mantiloni.
6: Prosegue l'iter giudiziario che vede la studentessa 22enne Chiara Petrolini accusata di aver dato alla luce 2 bimbi e averli seppelliti nel giardino della casa di Vignale di Traversetolo nel Parmense. La procura di Parma ha fatto appello contro l'assoluzione della giovane per l'omicidio del primo figlio. Il neonato partorito è morto il 12 maggio 2023, poi sepolto nel giardino di casa. Chiara Petrolini ad aprile è stata condannata a 24 anni e 3 mesi per aver assassinato con premeditazione il secondogenito, venuto alla luce il 7 agosto 2024, mentre per i giudici di primo grado mancano le prove che l'altro piccolo fosse nato vivo. I pubblici ministeri insistono anche nel chiedere il riconoscimento della soppressione di cadavere per entrambi. La sentenza aveva riqualificato il secondo episodio nel meno grave occultamento.
2: Chiudiamo con lo sport, ci dice tutto Enzo Tamborra.
7: In apertura il calcio con Venezia Fiorentina, fischio d'inizio alle 20:45, prende il via questa sera la quarta giornata del campionato di Serie A. Sulla panchina di viola il ritorno di Paolo Vanori, che ha preso il posto dell'esonerato Fabio Grosso. Domani in programma altre tre gare: alle 15 Genoa Frosinone, alle 18 Lazio Milan, alle 20:45 Atalanta Cagliari. Per la Formula 1 di Kimi Antonelli su Mercedes, il miglior tempo nella seconda sessione delle libere in vista del Gran Premio di Spagna. Alle sue spalle le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Nella prima sessione era stato di George Russell il giro più veloce. Domani alle 16 la caccia alla pole position. Per la MotoGP prequalifiche nel segno di Marco Bezzecchi, miglior giro davanti ai due fratelli Marquez. Domani alle 10:50 le qualifiche.
2: È tutto, ora ci sono le notizie sul meteo e sul traffico.
1: Previsioni del tempo.
8: Bentrovati da Paolo Corazzon. Ci attende un fine settimana con tempo buono nelle regioni centro-settentrionali, a parte ancora un po' di variabilità questo sabato sul versante adriatico. Il sud invece è situazione un po' più instabile, con anche il passaggio di qualche temporale su Sicilia, Calabria, Salento, qualche pioggia nel resto della Puglia, ma domenica migliora anche lì e temperature in tutta Italia nella norma. Ma per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
9: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Liguria, andiamo sulla 7 Serravalle Genova. Tra il bivio con la 10 Genova Savona e Bolzaneto, per chi è diretto verso Milano, 3 km di coda con tendenza alla diminuzione per un incidente risolto avvenuto in galleria. Ripercussioni sulla 12 Genova Sestri Levante con coda da Genova Est. Ci spostiamo ora sulla 26 dei trafori tra il bivio con la 10 Genova Savona e Masone in direzione di Gravellona, 2 km di coda in aumento per un camion fermo in avaria in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Ed ora sulla 1 Milano-Napoli tra Fidenza e Reggio Emilia in direzione di Bologna, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti, e stessa situazione sulla A14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 e Bologna-San Lazzaro con tempi di percorrenza di 30 minuti. Con questo è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
10: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
11: Eccoci, buona serata, 19:07 minuti, amici e amiche, e inizia il programma dei sindaci, già il primo stiamo cercando, il primo sindaco, quello di Porto San Giorgio, perché è stata vittima di un hackeraggio, giusto Gianni?
12: Sì, però poi vi racconteremo la storia, perché assurda. Non si può rimanere vittime di un hackeraggio mentre stai parlando magari ai giovani di come evitare un hackeraggio. È una sceneggiatura pronta per Venezia del prossimo anno, Taranto, per la biennale del cinema, per il festival del cinema, scusami.
13: È vero, c'è anche un'emergenza Taranto. Cozze, buonasera caro Gianni, buonasera caro fratello. Leggo qua dal plot che ho qui.
2: He's
13: proprio
2: back.
13: Esatto, un plot molto slim, magri, magro. Che leggo leggi? Emergenza cozze per il mare troppo caldo.
12: Esatto. Devi leggere anche dove andremo per la sagra della settimana, in un paese, una città che si chiama
2: Che si chiama
12: Cannalonga. Cannalonga, Taranto, esulta.

0: Lady Gaga insieme a Bruno Mars, 19:15 minuti subito, prima mission di protagonisti.
1: Mentre presenta un progetto contro le truffe, sì, ai danni degli anziani, il sindaco scopre che il proprio profilo WhatsApp è stato hackerato da ignoti. Scusate se rido, con tutto rispetto.
2: Ma cos'è, Fantozzi, scusa.
1: Che hanno chiesto denaro ad alcuni suoi contatti, proprio mentre diceva agli anziani come evitare queste truffe. È incredibile.
2: Sembra una storia fantozziana, arriva dalle Marche. Noi proviamo a chiamare il sindaco. Allora, sindaco, ma il telefono è hackerato e lei o... Scusi, chi è?
3: No, sono io.
2: Si presenti.
3: Fortuna non è anche creato. Vesprini Valerio, sindaco di Porto San Giorgio.
2: San Giorgio. Allora, 50 secondi. Ma ci può dire quello che è accaduto? Scusi, lei stava presentando una campagna anti-hackeraggio e ha scoperto che avevano hackerato il suo WhatsApp.
3: Veramente era una campagna antitruffe con la polizia locale rivolta ai cittadini. La mattina, 10 minuti prima, mia moglie mi aveva chiamato per dire basta.

0: fare il cretino, non capivo per quale motivo.
1: Beh, questo è ovvio.
0: Perché a lei arrivavano i messaggi che chiedevo questo bonifico, però vabbè, ho dato peso, fino a che un

0: Probabilmente era tra gli anziani a cui lei stava spiegando come evitare le truffe. Stai, con tutto il rispetto, non si può mai sapere. Grazie sindaco di Porto San Giorgio.
1: Grande
0: grazie.
1: Campagna di marketing, però posso dire, perché alla fine, come vedete, la prova del nome, sì. Cioè, se la volevi fare apposta non ci riuscivi. E andiamo con Artify.

0: Serena Brancale, Alessandra Amoroso, serenata 19:23 su RTL 102.5. Tra poco, con le sacre scritture, noi uniamo l'Italia. Andremo in un paese e adesso Simioli ci leggerà anche l'orografia di questo paese, giusto?
1: Allora. Allora dobbiamo andare a Cannalonga, qualcuno di voi all'ascolto da Cannalonga, piccolo borgo arroccato sulle propaggini del monte Galbison, il sacro monte dei pellegrinaggi cilentani. Qual è la sagra che ci hanno segnalato, caro Taranto?
2: Ma è la sagra della famosissima Fregagnola.
1: Ma famosissima che
2: è celebre la Fregagnola. Ma Fregagnola, guarda,
1: scusa,
2: che
1: Fredè, tu sei mai uscito con una Fregagnola?
0: No, a me mi hanno fregagnolato spesso nella vita, devo dire.
1: Allora, amici di Cannalonga, potete mettervi in contatto con noi. Che cos'è questa sagra, questa festa della Fregagnola, Taranto, la famosissima Fregagnola? Sento, guarda, sei incredibile.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Umano, andiamo! Fuori, dai, fuori!
12: Dark Planet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
11: Fuori tutto? Fuori subito!
12: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
13: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
14: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
13: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
14: Meno male che ho la Bennet Club!
15: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
18: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
17: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
19: Fa le nostre

0: le vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Anche Saif, tu mi piaci tanto, 19:35 minuti, ma vogliamo atterrare all'aeroporto di Roma Fiumicino. Quest'oggi da Luigi Provenzani, vediamo con chi è Luigi.
1: Ciao ragazzi, buonasera dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Allora, sono venuti qua nella postazione di RTL 102.5 tre ragazzi che sono carichissimi. Come vi chiamate?
2: Valerio.
3: Luigi.
2: Adriano.
1: Benvenuti, benvenuti su RTL 102.5. Dovete sapere che sono in partenza per un addio al celibato. Allora, speriamo innanzitutto che lo sposo non ci stia ascoltando, perché so che vi sta aspettando a Valencia, giusto?
2: Giusto, sì, sì. Ci sta aspettando a Valencia e siamo carichi. Adesso stiamo per arrivare, penso stasera.
1: Ok,
4: stasera.
1: Quali sono i piani? Quindi ballo, discoteca?
4: Certo.
3: Improvvisazione
1: totale.
2: Mestaglia.
1: Ma c'è qualcosa che lui non deve assolutamente sapere?
3: La ragazza sicuramente qualcosa non deve sapere.
1: Va bene, mi sembra giusto. Ragazzi, allora buon viaggio, mi raccomando, non fateli lasciare che poi è un macello, se no.
4: No. Grazie.
1: Ciao a voi, a dopo.
4: Grazie Luigi. Allora, una grande novità, Geolier Fit Achille Lauro, new hit.

0: Che meraviglia per noi, Fit Achille Lauro Joliet alle 19.40 su RTL 102.5. È arrivato quel momento di andare dal nostro amico Umberi Norman, che ci ha scritto per la sagra, una sagra molto particolare, no? Giusto,
1: sì, si tiene a Cannalonga dal 9 al 13 settembre. Pronto, Michele?
2: Pronto, caro Gianni.
1: Ma carissimo tu, abbiamo sbagliato la pronuncia, non è Frecagnola?
2: No, è Fregagnola. Ah, io l'ho scoperto qualche settimana fa, perché ero da quel, cioè veramente ero a Casalvelino, perché Cannalonga è in Cilento.
1: Sì, questo l'abbiamo detto, almeno questo l'abbiamo azzeccato.
2: Ah, sì, Gelbison, il monte Gelbison.
1: Ma che cos'è la Fregagnola? Un animale, che cos'è?
2: No, la Fregagnola. Allora,
1: chiamo dopo.
3: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
3: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
8: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto.

0: Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
3: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi
12: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì Jimbo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.

0: Ma alle 19.52 torna, grande richiesta di voi che ci ascoltate, il cruciterga, cioè cruciterba che si indovina a culo, con le terga.
1: Con le terga.
2: Poi dobbiamo approfondire Cannalonga, perché insomma c'è tanta curiosità.

0: Moby in chiusura di questa prima ora di protagonisti, 19:58 minuti.
1: Sì, ci siamo. Allora, Cruciterga,
0: vai.
1: Chiediamo a voi, come si chiama quella zona d'Italia? Ce ne sono due. Dove si fa anche silenzio molto spesso,
2: dove non si parla, cerchiamo di essere precisi, perché già sto Cruciterga è una mezza strozzata. Allora,
0: no.
2: Il nome della zona italiana dove non parla nessuno. 378 378 1025, Cruciterga.
0: Che si vince, scusate, quest'oggi?
2: Allora,
0: mi chiedo
2: nulla,
0: nessuno.
1: No, non è vero, si vince una scatola di savoiardi fatta dalla mamma di Simeone.
0: Vabbè, buono,
2: Madonna,
0: io.
2: Ma dai, sarò contenta.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a Erba, in provincia di Como, sono le 20.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura all'anniversario dell'11 settembre, 25 anni fa, gli attentati contro l'America. Il servizio è di Benedetta Mannucci.
6: Penso che stiamo andando giù, forse contro un edificio. Non preoccuparti, papà, se succede sarà molto veloce. Peter Hanson è a bordo del volo 175 della United Airlines, sta andando a Disneyland insieme alla moglie e alla figlia di 2 anni e mezzo. È partito alle 8:15 da Boston, ma al parco divertimenti non ci arriverà mai. Riesce a chiamare il padre pochi minuti prima che l'aereo su cui sta viaggiando si schianti contro la torre sud del World Trade Center. In Italia sono le 15:03. Quello che Peter non poteva sapere è che poco prima, alle 14:46 ora italiana, il volo American Airlines 11 aveva colpito la torre nord. Non si tratta di un errore di pilotaggio, è un attacco al cuore dell'America. Vengono dirottati altri 2 aerei, uno colpisce il Pentagono, il secondo si schianta al suolo in Pennsylvania per la rivolta dei passeggeri. Le vittime in totale saranno 2.977. Al World Trade Center la tragedia si svolge nell'arco di un'ora. Gli ultimi piani delle torri bruciano, centinaia di persone scelgono di fuggire dalle fiamme lanciandosi nel vuoto. Poi il crollo. È l'11 settembre 2001, a New York è ancora mattina, ma il cielo si oscura, come in tutto il mondo.
5: Intanto l'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Tra il diritto alle imprese e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, scrivono i giudici. È allarme per il futuro dei lavoratori perché riprendono i licenziamenti nell'indotto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. La Premier Meloni risponde positivamente, ci sarà la prossima settimana. Chiudiamo con lo sport. Alle 20:45 Venezia-Fiorentina apre la quarta giornata di Serie A. Enzo Tamborra.
7: La quarta di Serie A entra subito nel vivo con Venezia-Fiorentina, fischio d'inizio alle 20:45, riflettori puntati sulla panchina viola con il ritorno di Paolo Vanoli che ha preso il posto di Fabio Grosso esonerato dopo il disastroso avvio di stagione. Entrambe le squadre sono ancora a 0 punti. Domani altre 3 gare, alle 15 Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan con i biancocelesti sorprendentemente a punteggio pieno, alle 20:45 Atalanta-Cagliari, domenica alle 15 Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20:45 Sassuolo.

0: Juventus. Lunedì le ultime tre gare, alle 18.30 Torino-Roma e Como-Parma, alle 20.45 l'Inter ospiterà l'Udinese.
1: Previsioni del tempo.
2: Una buona serata da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da spazi assolati su gran parte del nostro territorio, ma quest'area di bassa pressione continuerà a tratti ad apportare ancora qualche rovescio sul medio Adriatico al sud e in Sicilia. Per quanto riguarda le temperature massime, i valori non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
3: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 26 dei trafori tra Vada e Masone, per chi è diretto verso Genova, 2 km di coda per un camion fermo in galleria. Il traffico transita su due corsie. Ci spostiamo in Toscana, andiamo sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Pistoia. Per chi viaggia verso Pisa, code a tratti causate dal traffico intenso con tempi di percorrenza di un'ora. E sulla 1 Milano-Napoli per lavori di pavimentazione dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Reggio Emilia, Terre di Canossa Campeggine in direzione di Milano, mentre sulla 4 Milano-Brescia per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Bergamo-Seriate in entrambe le direzioni. In Toscana la 1 panoramica per lavori in galleria sarà chiusa a partire dalle 21 e sino alle 6 in direzione di Bologna. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: E allora, 24 minuti, una seconda ora dei protagonisti veramente al bacio, eh?
5: Alla nocciola.
4: Come se... Ah, scusa, alla nocciola, è vero, quest'oggi sì, nocciola. Sì.
5: Preti di tutta Italia, prete Portè sta per tornare e andremo in giro per le parrocchie. Ma per quale motivo, signor Simioli e signor Taranto?
6: Perché pare che le processioni siano diventate digitali, tutto digitale. Sentiremo un prete, preti,
5: con lo speed.
6: Se siete alla come?
4: Esatto.
5: Con lo speed.
4: Manca solo lo speed pure per quello,
6: no? Lo speed, tutto. E saranno processioni digitali con le accise, caro fratello.
5: La PEC che fa rima con... Beh, peccato, visto che ci siamo.
6: È vero, vedi. E poi il Cruciterga, zona italiana sì? Dove nessuno parla. Tutti zitti, non si capisce che, come si chiama.
5: E chi vince?
6: I savoiardi che ha fatto mia mamma, che saluto, li ha messi già in forno.
4: Quindi, ma io li voglio.
6: Mamma li venga a prendere tra poco.

0: c'è Dua Lipa. 20:11, amici e amiche di RTL 1025, la nuova rubrica che da questa settimana è partita in protagonisti, non solo il programma dei sindaci ma anche dei preti. E quindi
1: Prêt-à-porter.
0: Ecco, come siete ecumenici, però
1: è un po' funerale,
2: è capolavoro di sigla.
0: Posso dire, chiamiamo subito un prete, ste, live.
1: Ste campane, cioè, che sono a lutto, prete, l'hai fatta tu, scommetto.
0: Ma no,
1: sempre.
0: Intelligenza artificiale.
1: Allora,
0: Don Cosimo Schena.
1: Schena, uno dei prêt-à-porter più famosi

0: d'Italia. Esatto. Lo vedo ovunque. Pronto?
1: C'è?
0: Pronto, porté? Ecco. Eccolo.
1: Scusi, Gianni l'ha chiamata Prêt-à-porter, io mi dissocio.
2: Anche io mi dissocio.
0: Allora, Don Cosimo, che pensa delle processioni digitali?
2: Beh, innanzitutto buonasera a tutti, buonasera. Anche agli ascoltatori.
0: Mi sembra giusto.
2: Guarda, penso che la luce è un segno bellissimo per la fede cristiana, perché è Cristo. Però quando poi si esagera nelle processioni dove le lucette sono più importanti della processione stessa, là andrebbe un po' ripensato, dai.
1: Ma perché non si può fare con uno speed, giusto?
2: No.
0: Quindi non vale, diciamo, quella regola per cui l'importante è esserci con lo spirito, con l'anima. No, bisogna farla la processione.
2: Allora, se la processione bisogna farla, se il nostro sguardo è più rivolto verso le lucette, gli effetti speciali, e non al santo, alla fede che portiamo dentro, c'è qualcosa che non va.
1: E neanche l'importante è partecipare, cioè bisogna crederci.
3: No, bisogna andare veramente.
0: Bisogna alzare il culetto, scendere, partecipare.
2: Bene, però tipo quando ci troviamo davanti a Dio, Dio ci dirà: ti è piaciuto solo partecipare, vai da un'altra parte.
1: Però una curiosità in chiusura, 10 secondi, ma perché all'inferno le processioni soltanto d'estate? Non ce n'è una con la neve d'inverno? Perché? Coi dopo sci? Cioè, è una mia curiosità.
0: Chi te l'ha detto?
2: Come? Non ho capito.
1: Cioè, processioni invernali non ce ne sono. Bisognerebbe...
2: Certo, c'è la Madonna, c'è la Madonna della neve.
1: Ah, vedi?
0: Una, però, una. E poi c'è anche quella di Montevergine qui in Avellino, che
2: sì,
0: si fa d'inverno.
2: Sì, ma ci sono diverse processioni d'inverno.
1: Meno, perché fanno più...
0: L'importante è che
2: fanno
0: non
2: più
0: si...
2: folklore.
0: L'importante è che non siano digitali, bisogna soffrire il caldo o il freddo e esserci. Grazie, Don Cosimo.
2: Grazie
1: Don Cosimo, e viva Prêt-à-porter.
0: Siamo nati per soffrire.
1: E noi qua soffriamo tutte le sere. Io ti vedo soffrire. Hai caldo. Vai con Ligabue.
4: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: Shape of You di Ed Sheeran, 20 e 21 minuti, abbiamo la risposta, attenzione, di un ascoltatore al nostro Cruci Terga.
1: Possiamo dire fatto, primo, no, il premio,
2: fatto,
1: il premio.
2: Sì, ha fatto solo 8 savoiardi, mi ha appena chiamato, non uno in più purtroppo, quindi dillo al nostro concorrente. Allora la domanda era zona d'Italia dove nessuno parla, tutti zitti. Chi ha chiamato, Fredella?
1: Allora, Roberto, sei tu?
3: Sì.
1: Di dove sei?
3: Sono di Roma.
1: Allora, Cruci Terga, qual è la zona d'Italia dove nessuno parla? Tutti zitti.
3: Credo sia il Silento.
1: Vabbè, 2-1.
0: Ma
1: hai
0: come
1: vinto
0: ha fatto?
1: 8 savoiardi della mamma di Simioli.
2: Ma come si
3: buonissimi
2: fa a essere...
3: Ti faccio un bel tiramisù.
1: Ecco, bene, bene. Grazie.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford.

0: anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici, e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
9: profumi, trasferta,
8: montagne, mari e...
10: Un bellissimo orizzonte.
8: Hanno aperto più di 1400 porte.
11: Wow, wow.
8: Dato spazio...
11: Un castello.
8: Ai sogni pazzi.
11: Anche oggi ho esagerato.
8: Facendoci sentire ogni sera a casa.
10: Guardate dove siamo.
8: Casa a prima vista. I nuovi episodi dal lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
13: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
14: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
13: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
16: Ma la cultura assicurativa?
15: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
17: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: One Republic alle 20:33 su RTL 102.5. Tra pochi minuti ci colleghiamo, torniamo all'aeroporto di Roma Fiumicino, dove questa sera c'è il nostro Luigi Provenzani che è alla ricerca di Very Normal in viaggio, no? Perché abbiamo il corner nel Terminal 1 dell'aeroporto.
1: Qualcuno ha scritto: scusate, non avete più raccontato che cos'è la Frecagnola e nemmeno perché questa città, questo paese si chiama Cannalonga. Lo faremo la settimana prossima perché veramente c'è tanta curiosità. Frecagnola.
0: Sì, sì,
2: Frecagnola era giusto. Sì.
0: Faremo una puntata proprio in diretta da Frecagnola.
1: Sulla Frecagnola.
0: Sì, tutte e due le ore, vabbè.
1: Ma che è sta Frecagnola?
2: Wow.

0: Wakefield, Saturday Night, 20:41 minuti, siamo parati avanti per domani, diciamo, domani che sarà sabato sera, noi già ci siamo parati avanti, ma tra poco andiamo veramente al nostro Luigi Provenzani, l'abbiamo mandato un po' in giro per l'aeroporto, non solo
1: pronto,
0: la nostra postazione,
1: pronto.
0: Anche in giro per...
1: Sì. E poi da lunedì torna Alessandra Vatta,
0: è vero,
1: ovvio,
0: è vero.
1: Non dimentichiamolo,
0: sì.
1: Tra poco il Millennium che questa sera sceglierà, pensate un po', l'amministratore di condominio del Palazzo di Simioli.
2: Allora devo chiamarlo. Devo chiamare Fabrizio, lo saluto. Fabrizio, sto chiamando, devi scegliere il Millennium. L'ha deciso o direttore Fredella. E vabbè, lo chiamo.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
10: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
9: Fino al 23 settembre, da Bennet, tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
10: Meno male che ho la Bennet Club.
11: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
12: Ciao Alex.
11: Kimi, ma sono io su questo poster?
12: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
11: Per vederci le partite insieme.
12: Magari, però non ho ancora il wifi.
11: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
12: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
11: Sono appena stato sorpassato.
13: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
15: Sì.
16: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: 99, 99, non è possibile.
18: Tesoro, tutto ok?
17: 99, Puma, microtasso.
18: Calmati, ora chiamo qualcuno.
17: 99, Puma.
18: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
17: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: Alfa con Manu Ciao. A me mi piace 20 e 50 minuti. Allora abbiamo mandato in giro per l'aeroporto il nostro Luigi Provenzani.
1: Esatto.
0: Vediamo appunto dov'è esattamente nei vari luoghi del meraviglioso aeroporto di Roma Fiumicino. Luigi!
2: Sì ragazzi, ho lasciato la postazione perché in questo momento ci sono due signori che stanno suonando al pianoforte qui della piazza del Terminal 1 di Roma Fiumicino, proprio a pochi passi dalla nostra postazione. Addirittura c'è il marito che sta suonando il pianoforte, mentre la moglie ha un tamburello, una sorta di tamburello, non so se in radiovisione.
0: Ma meraviglioso!
2: Vedere, e magari riuscire a sentire anche il radio.
3: Ma è in diretta?
2: La calma che si ritrova in un posto così, dove tutto viaggia e si muove come l'aeroporto. Ecco, a Fiumicino c'è anche questo, guardate che bella scena, molto bella, no?
1: Beh, complimenti, posso dire.
0: Ma fantastico, ma senti che...
1: Ma è con Cato, è domenica bestiale.
0: Che domenica bestiale.
1: Va bene, grazie,
0: grazie Luigi. Grazie mille. C'è Madame, intanto Mama, non Mama.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora 20 e 54 ci siamo, amici, ha scelto questo brano, lo abbiamo detto, l'amministratore di condominio di Gianni, sì, che aveva una piscina condominiale.
3: Però Taranto è stato costretto un po' a convincerlo, perché lui da amministratore voleva un albero di 30 piani, celebre canzone di Celentano. Posso amministrare la canzone 30 piani, mi faccio pure insomma un bel ritorno economico. Tu invece no. Taranto, che gli hai detto?
4: Noi invece siamo tornati più, come diceva appunto Fratella, sulla sua passione invece per la piscina,
2: il nuoto.
4: No? Abbiamo chiesto se ma il tuo stile preferito, no, di nuoto,
2: vado via.
4: Stile preferito di nuoto qual era, no, quando andava in piscina, e lui ha detto il dorso, e quindi
2: è presto fatto
3: così fratellizzato, che delusione.
4: I dorsi.

0: Super Millennium questa sera, Riders on the Storm dei Doors, per chiudere la settimana, attenzione, di protagonisti, essendo venerdì, mi confermate? Abbiamo finito.
1: È venerdì, anche se sembra giovedì, sì, perché c'è Simioli, ma da questa stagione c'è anche il sappiamo. Venerdì, quindi,
2: sì, no, ma credo pure il sabato, secondo me.
0: Dice questo punto.
2: Sì, il sabato verrò anche in onda, vedrete. Vabbè, con grande piacere, siamo la prima radio d'Italia, grazie Taranto, grazie Fredella.
0: Grazie Simioli.
1: Grazie a voi, adesso Alberto Ciapparoni, tutte le ultime notizie in diretta, giornale orario, e poi inizia una puntata della suite, e poi insomma divertitevi, buon weekend, noi torniamo lunedì.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a Castel Madama, in provincia di Roma, sono le 21.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Ben ritrovati da Alberto Ciapparoni. In apertura le novità che riguardano l'ex parlamentare 5 Stelle Alessandro Di Battista, ce le racconta il servizio di Alessandra Giannoli.
6: Alessandro Di Battista è giunto a Cuba per un reportage giornalistico e poi ricoverato d'urgenza. Dopo un primo tentativo fallito il 4 settembre è riuscito a imbarcarsi su un'aereo ambulanza e sta rientrando in Italia. Un volo a tappe a bassa quota, l'atterraggio è previsto domani pomeriggio. Le condizioni dell'attivista hanno consentito il trasporto in patria dopo il malore accusato il 28 agosto dall'ex parlamentare 5 Stelle con forti mal di testa. Il primo accesso in ospedale a Santa Clara con appunto il ricovero d'urgenza, poi il successivo trasferimento in una struttura più attrezzata a L'Avana a causa del grave quadro clinico, con il delicato intervento chirurgico della scorsa settimana alla testa, probabile l'immediato ricovero al Gemelli, da cui è partita l'equipe che aveva raggiunto Di Battista a Cuba per fornire assistenza medica. Tante anche in queste ore le testimonianze di affetto nei confronti di Di Battista, che da subito ha avuto al suo fianco la compagna Sara, l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe.
5: Andiamo adesso a Venezia per la mostra del cinema di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Linea alla nostra inviata Ivana Faccioli.
7: Oggi a Venezia 83 gli ultimi due film in concorso. Iniziamo da quello italiano, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, con un'interpretazione straordinaria di Adriano Giannini. Bechis è stato imprigionato e torturato durante la dittatura argentina negli anni 70 e ha portato già la sua testimonianza nel 1999 a Cannes con il film Garage Olimpo. Qui il contesto è lo stesso, ma il protagonista torna in Argentina dopo 30 anni da sopravvissuto e il focus è sul fatto che diventa un testimone per punire i suoi carnefici. Secondo film in concorso, Un po' di luce dell'iraniano Ali Asghari, girato in circostanze difficili all'inizio della guerra con gli Stati Uniti, racconta di un uomo che soffre e decide di togliersi la vita, ma saranno i suoi affetti a consolarlo. Sullo sfondo le proteste di piazza represse ed è un inno incredibile alla vita. Al Lido oggi anche Russell Crowe con What Love Builds, che racconta la passione per la musica e la sua band.
5: Chiudiamo con il calcio. È in corso il primo match della quarta giornata di Serie A, Venezia-Fiorentina, al 18° del primo tempo. Il risultato è ancora di 0-0. C'è da registrare il ritorno sulla panchina viola di Vanoli dopo l'esonero di Grosso, che ha perso i primi 3 incontri della stagione. È tutto, ora c'è la viabilità.
4: Via Radio.
8: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Sulla 26 trafori tra Vade e Masone verso Genova, 1 chilometro di coda per un camion fermo in avaria in galleria, traffico su 2 corsie. Sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, coda per lavori di pavimentazione e traffico su una corsia. Queste al momento le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed anche un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: E
9: 21.04, buonasera, bentrovati, buon weekend. Venerdì 11 settembre 2026, siete nella suite su RTL 102.5 con voi per le prossime tre ore fino alla mezzanotte, ma soprattutto con lui, Nicolò Giustini.
1: Non esiste suite 102.5 senza di lui, Simone Palmieri, e ormai senza di lei, da Roma, Stefania Iorice. Buonasera Ste.
10: Buonasera ragazzi, bentrovati, pronti e carichi per le prossime tre ore a trascorrere adesso, insieme.
9: Piano,
10: carichi,
9: piano.
10: Carichini,
1: è venerdì. Carichi.
10: Vabbè, niente.
1: Non diamo false speranze a chi ci segue, questo mi sembra abbastanza palese, no?
10: Vabbè, dovremmo provare quantomeno a dare la carica, cioè a dire, oh, è venerdì, divertiamoci insieme.
9: Brava, questo è un buon punto, oh. Anche perché poi io e Nicolò questa sera dopo la mezzanotte usciremo assieme a fare le monellerie.
1: Ma questa è notizia questa, non ne avevo idea. Vabbè, ora ci penso, prima però sigla, Mungi, per favore.
11: Saremo io e te, a così sarà per sempre sweet.

0: Baby rock boy alle 21.
1: Non c'è bisogno di cantare sempre. No,
0: No, va bene. Allora, tra le altre cose, magari ci collegheremo con Enzo Tamborra.
1: No, ci colleghiamo
0: ora proprio
1: con Enzo Tamborra.
0: Enzo!
2: Sì, facciamolo presto, anche perché c'è stato un gol nella partita di questa sera tra Venezia e Fiorentina. Diciamo che continua il momento da incubo della Fiorentina, che ha chiamato l'allenatore Vanoli al posto di Grosso, ma al momento la sostanza non cambia, perché il Venezia al 23esimo è passato in vantaggio con un gol di Adams dopo una bella ripartenza. Va detto che in precedenza la Fiorentina aveva sprecato almeno 3 palle gol al primo affondo, il Venezia invece ha centrato la porta. Dunque Venezia 1 Fiorentina 0, siamo al 24esimo del primo tempo. A voi.
0: Grazie. Enzo Tamborra, davvero.
3: Però con lui, con il calciatore che ha fatto gol, non funziona. Adam, Nicopa, cioè, non fa lo stesso effetto.
1: Non c'è.

0: Siamo adesso al 32esimo, Venezia 1, Fiorentina 2. Ripetiamo ancora una volta, doppietta di Mastantuono, voi.
1: Grazie Enzo, e possiamo dire ufficialmente che il programma preferito di RTL 105 di Enzo Tamborra è la suite.
2: Sì, perché con noi
1: succede...
2: succede sempre di tutto, e aggiungo che vedendo questa Fiorentina, questo modo che gioca, attenzione alla Fiorentina, può vincere il campionato.
3: Dove l'hai vista poi te?
1: Ma,
3: la Fiorentina?
1: Ma lui dice cose a caso, Ste. Lui quello...
3: Mi spiace che poi la gente, capito, gli crede.
1: No. Nessuno ha mai creduto a una parola di me. Nessuno, ti garantisco.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
4: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
5: 90 secondi, non uno di più.
6: E se l'idea funziona, si sente subito.
7: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
8: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
10: 99, Puma, microtasso.
11: Tutto ok?
10: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a €99 al mese con microtasso Ford. Anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale €12.122.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a €1.000.000.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere.

0: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Major Lazer, Justin Bieber, Cold Water alle 21.30 su RTL 102.5 nella suite. Stefania, questa sera dove vogliamo partire?
1: Io partirei dalla possibilità di incontrare persone. Venerdì sera si esce a fare la baldoria, magari con l'intenzione, no? Uscire, conoscere, fare, disfare. Che già ti annoia l'idea.
0: Sì, sì, guardalo
2: che
0: qua.
2: Che sbatta,
0: infatti,
2: conoscere.
1: Sì, è un po' sopravvalutata forse la sera per incontrare le persone. Perché ad oggi si va a correre, ragazzi, per rimorchiare. Ci avete mai provato?
2: Da casa, ciao.
0: Allora, correre no, forse in palestra. Ma tra poco magari approfondiamo meglio, così capiamo il tutto. Novità.

0: Orphonic, Mad About You, alle 21.38 su RTL 102.5 nella suite. Stefania Iodice, Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Abbiamo per caso un vocale, prego.
1: Sì. A correre per rimorchiare. Dopo 5 anni di corse, dopo aver fatto 5 volte il passatore, la 100 km del passatore, non ho mai rimorchiato. Ho fatto migliaia di chilometri, Tommaso da Ronta.
2: Non mollare, Tommà, non mollare, che no, poi la volta molla, buona arriva.
3: Molla, molla, è inutile, no. Non succede niente, Tommà.
0: Però quanto si corre per la...
3: Quanto?
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai tu.

0: Mila Cabello con Havana alle 21:45.
1: Ci ha tremato
0: Havana.
1: Ah, Havana, che è una magia di Harry Potter.
2: Sì.
0: Havana Cadabra.
2: No. Però suona bene la versione più estiva, diciamo, sì. Quella è per l'inverno, l'altra.
0: Che ridere. A proposito di Harry Potter, devo dirvi la verità, allora forse sì, non mi interessa a nessuno il mio parere.
2: Ma infatti no.
0: Però ho visto
1: e
0: il trailer.
1: È anche stato chiesto di non dirli.
2: Di non dirlo, però.
0: Ah, vabbè, no, allora niente.
1: Beh, hai visto il trailer che è uscito 2 settimane fa?
0: Sì.
1: Sei
0: sì,
1: sul pezzo.
0: Sì.
1: Amico.
0: Sì, sì, ma no. Nick, senti che ti dico.
2: Vabbè, ce la puntiamo questo.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Regina, ma che bel sorriso.
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
14: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare d'ora in poi lascerò.
15: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
16: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
17: Tutti per Oro Cash.
18: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
19: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
20: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da €13.500 fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: Tommaso Paradiso a citare Coca-Cola alle 21.55 su RTL 102.5 nella suite dove eravamo rimasti, Stefi.
1: Ai Running Club, perché al di là degli esperimenti e tentativi mal riusciti di Tommaso l'ascoltatore e in parte anche i miei, per il resto della popolazione, mi sento di dire mondiale,
0: sì,
1: partecipare ai Running Club funziona sul serio, sia per conoscere gente nuova, ma anche a volte per cuccare, ragazzi. Cioè, si ottengono risultati.
2: Io non potrei mai stare con una persona che corre.
0: Beh, vabbè, questo mi pare evidente, Nicolò.
2: Quindi,
1: ma come?
2: Forse rimanendo sul divano prima o poi qualcosa. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: Anche Shakira in chiusura della prima ora della suite su RTL 102.5, 21.59, Stefania Iodice, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Sì. Vorrei chiudere perché prima stavi parlando proprio di questi ritrovi per andare a correre,
1: sì,
0: per conoscersi.
1: Ce ne, sì,
0: ce ne sono tantissimi. Tu hai mai partecipato a un ritrovo del genere?
1: Una volta e confermo, ho avuto modo e occasione di conoscere anche io altre persone, per cui è una roba che rifarò molto presto.
0: Ma hai
1: credo.
0: Stretto legami poi che ti sei portata a lungo?
1: Ma no.
2: Cioè
1: no,
2: un numero
1: no.
2: di telefono a casa l'hai portato,
1: sì,
2: oppure
1: quello
2: no?
1: Sì, quello sì.
2: E allora?
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Maglie, in provincia di Lecce, sono le 22 in punto.
4: RTL 102.5 Giornale Orario.
5: Buona serata da Alberto Ciapparoni. Apriamo con il 6 da urlo al Supernalotto in provincia di Lecco. Una schedina giocata alla Valletta Brianza ha centrato la sestina vincente, aggiudicandosi un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro. Il colpo è arrivato con una schedina da 5 pannelli e rappresenta la seconda vincita più alta nella storia del Supernalotto. Qualcuno in questi minuti sicuramente sta festeggiando. Adesso le novità sulla vicenda del piccolo Domenico e il trapianto sbagliato, il servizio di Giannoli.
6: Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo deceduto lo scorso 21 febbraio a seguito del fallimento del trapianto di un cuore danneggiato dal ghiaccio secco eseguito il 23 dicembre del 2025 all'ospedale Monaldi di Napoli, poteva essere salvato se tutte le procedure di conservazione e trasporto dell'organo da Bolzano fossero state rispettate. La conclusione a cui sono giunti 3 periti nominati dal GIP, secondo cui il collegamento a un cuore artificiale extracorporeo avrebbe potuto concedere più tempo a Domenico in attesa di un nuovo trapianto. Gli stessi periti però scagionano il primario Oppido e la sua vice Bergonzoni dall'aver proceduto con il trapianto ritenendo l'intervento conforme alle regole mediche seguite in caso di emergenza. Rilevate anche criticità all'ospedale di Bolzano nella gestione del ghiaccio secco per il trasporto del cuore. Il legale della famiglia del bambino ha chiesto alla procura di valutare l'ipotesi di contestare l'omicidio volontario. Gli avvocati dei 7 medici indagati si apprestano a dare battaglia nelle prossime udienze.
5: Adesso cambiamo argomento e andiamo all'estero per gli aggiornamenti sulla guerra in Medio Oriente e la situazione sul Mar Rosso. Il servizio è di Massimiliano Mantiloni.
7: I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno preso il controllo dell'intero litorale yemenita del Mar Rosso a partire dallo stretto di Bab el-Mandeb dopo essersi schierati sull'isola strategica di Mayun, lo riferisce l'emittente qatariota Al Jazeera, riportando che il gruppo è avanzato completando un'offensiva durata 18 ore. Hanno conquistato 5.400 km quadrati in una settimana, strappandoli alle formazioni sostenute dall'Arabia Saudita. I ribelli hanno preso le isole di Bab el-Mandeb, la piccola Anish e la grande Anish, che erano ancora sotto il controllo delle forze del governo yemenita, riconosciuto dalla comunità internazionale. Garantiremo commercio e libertà di navigazione nel Mar Rosso, tranne che per le navi saudite, hanno annunciato gli Houthi. Il presidente degli Stati Uniti Trump avrebbe respinto la richiesta del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman di colpire i ribelli yemeniti.
5: Per il calcio è la quarta giornata di Serie A, in campo Venezia-Fiorentina. I Viola conducono per 2-1 al 55esimo, siamo cioè nel secondo tempo. È tutto, ora ci sono le notizie, prima sul meteo e poi sulla viabilità.
4: Previsioni del tempo.
8: Una buona serata da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da spazi assolati

0: su gran parte del nostro territorio, ma quest'area di bassa pressione continuerà a tratti ad apportare ancora qualche rovescio sul medio Adriatico al sud e in Sicilia. Per quanto riguarda le temperature massime, i valori non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio. Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Queste le notizie principali al momento. Partiamo dalla 12 Genova-Rosignano, dove tra Genova-Nervi e Recco verso Livorno abbiamo 2 chilometri di coda per un mezzo in panne, mentre sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Ancona il chilometro di code per lavori. Analoga situazione anche sulla 8 Milano-Varese. Siamo tra Milano Nord e Fiera Nord in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, buona serata.
3: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Le 22.05, la seconda ora su RTL 102.5 nella suite. Bentrovati, buonasera, buon venerdì 11 settembre 2026. Noi siamo Stefania Iodice, Nicola Giustini, Simone Palmieri e con voi fino alla mezzanotte.
4: Ma ragazzi, io non riuscirò a riprendermi, ve lo dico.
5: Da cosa?
4: Avete sentito cosa ha detto Ciapparoli nel giornale orario?
1: No.
5: No.
4: È stato centrato un 6 al Super Enalotto,
5: sì.
4: 223 milioni di euro vinti alla Valletta Brianza, qua vicino a Lecco. Se non vi dispiace.
5: Facciamo un salto?
4: No, io sono più vicino. Arrivo prima io, mi sa.

0: YouTube Miracle alle 22.13 su RTL 102.5 nella suite. Attenzione, perché bisogna dare delle info musicali molto importanti.
1: Sì, perché loro stanno per festeggiare un anniversario importantissimo, il loro 50° anniversario della band. Insieme per l'occasione, vabbè, il 25 settembre uscirà un singolo, seguito poi anche da un album, ma vi dirò di più, perché la Banca Centrale d'Irlanda metterà in circolazione una moneta da 2 euro dedicata proprio alla band. Un'edizione speciale.
2: Mamma mia, pensa se al posto della U avessero scelto la E. Avevo fatto E-Chu.
1: Per l'inverno perfetto, magari. Sì.
2: Vabbè, lei è stata nostra ospite oggi pomeriggio in The Flight, Laura Pausini.

0: Una canzone d'amore buttata via Vasco Rossi alle 22:21 su RTL 102.5 nella suite. Avete presente quando finiscono le storie d'amore e dici mannaggia, io ho dedicato quella canzone a quella persona o a quel rapporto, però è stata completamente buttata via, perché poi quel rapporto si
1: non è mai,
0: chiuso,
1: mai
0: no?
1: Niente è buttato via.
2: Bravo, dillo, saggio Nick. Sono ricordi che all'inizio magari fanno male riascoltare, ritrovare quella canzone, però col tempo è bello perché quella canzone ti riporta. E vabbè, un po' di romanticismo, Simone Parnieri.
1: Dai, Parnieri.
2: Un po' di cuore.
3: Allora, vai a sfondarti.
0: Ma tu la sposti una metitrebbia!
3: Ma chi se ne frega della metitrebbia?
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
11: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
12: 90 secondi, non uno di più.
10: E se l'idea funziona, si sente subito.
13: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
14: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
15: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili.

disponibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

regina della mente. Metamorfosi, io vivo con l'idea che tutto il resto è noia.

0: Viaggio Antonacci, cortocircuito alle 22.32 su RTL 102.5 nella suite. Il finale della partita.
1: No, non è il finale perché è ancora in corso. Siamo all'83esimo minuto.
0: Finita, dai.
1: Ricordiamo, la partita è
0: Fiorentina.
1: No. Chi gioca in casa?
0: Venezia, Fiorentina.
1: E la Fiorentina ha segnato anche il terzo gol. Quindi attualmente in vantaggio 3-1 ha segnato Matteo Pellegrino. Non so se si chiama Matteo, M. Pellegrino. Sarebbe bello, vediamo, guarda, lo verifico subito.
2: Controlliamo.
1: Si chiama Matteo Pellegrino!
2: Quando uno le cose le sa per
1: sparato,
2: bene, vedi?
1: Ho sparato, ammetto.
0: Novità! C'è una bella novità, dai!

0: È dell'87 Michael Jackson con Bad.
1: Da quale album?
0: Alle 22.40 Thriller su RTL 102.5 nella suite. Vabbè. Enzo Tamborra.
1: Titola Bad.
2: Non c'è.
3: Qui si segna, qui si segna tantissimo. La prossima volta vado io in conduzione e voi in sotto. Facciamo il contrario. Perché insomma, sei gol sono difficili da raccontare in poco tempo. Sta di fatto che la Fiorentina, mentre siamo quasi al termine del match, sta vincendo 4-2 a Venezia. Grande protagonista del match Mastantuono, autore di una tripletta, ha segnato anche Pellegrino. Poco fa il Venezia ha accorciato le distanze con Eno. Dunque Venezia 2 Fiorentina 4 a voi.
0: Attenzione, grazie, attenzione, io continuo a ripeterlo, questa Fiorentina fa paura, fa paura, sì. Sta tornando.
1: Perso le prime tre partite, però comunque fa paura. C'è Samurai J, Flamenco, Paranoia.

0: ho trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da svegli.
1: La meravigliosa dei Negramaro si intitola Contatto alle 22.47 su RTL 102.5 nella suite. Stefania, a te.
2: Noi non siamo in contatto con loro, però le info riguardo questo mega matrimonio ci arrivano comunque. Di chi parliamo? Damiano David e Dab Cameron, perché sono arrivate le indiscrezioni. Si sposeranno il 25 settembre in Val d'Orcia e per l'occasione ci sarà quella famosa reunion dei Maneskin. Quindi non più Sanremo, ma forse di sicuro in Val d'Orcia per il momento.
3: Cioè suonano al matrimonio di Damiano.
2: Credo, ma me lo auguro.

0: The Script Hall of Fame alle 22.53 su RTL 102.5 nella suite. Allora, siccome stiamo aprendo, no, tutte le nostre ore con la canzone di Marra e Guè, dobbiamo ricordare che domani e dopodomani ci sono due appuntamenti, gli unici due appuntamenti di quest'anno, ma in realtà loro hanno detto non accadrà mai più una cosa del genere.
1: Ma noi ci crediamo.
0: No, però loro hanno detto o domani o dopodomani all'ippodromo oppure mai più. Ecco.
2: Ma speriamo non tengano fede alla cosa che hanno detto, dai.
1: Ma più che altro fanno... i fan sperano in un altro joint album, qualcosa di questo
0: dopo
1: tipo.
0: Dopo Santeria, dici tu.
1: Sì. Sì. Un Santeria 2.0. Saremo felici di ascoltarlo, eh. Merck & Cremont.

0: La testa mi confonde come una fiamma che si muove e il vento non ubbidisce mai.
1: Rabbe De Palo, Nicolò Fabi, mi piace come sei, alle 22.59 su RTL 102.5 nella suite in chiusura della seconda ora. Tra poco ne apriamo una terza, io prendiamo...
2: Sì? No, sì, confermavo.
1: Ah, ok, no, felice. Pensavo dovessi dire una cosa importante, capito?
2: No,
1: là mi sono fermato.
2: Mai. No, per carità, vai pure.
3: Non perfetto. Se nessuno di noi ha mai detto cose importanti, ma Mungi ha detto chiudi prima, quindi a tra poco nella terza ora.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Anche a Colleferro in provincia di Roma sono le 23 in punto.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: Ancora buona serata da Alberto Ciapparoni. Apriamo con la cronaca. A Roma domani a Pietralata sono previsti i funerali della famiglia che si è tragicamente tolta la vita, Benedetta Mannucci.
7: Si celebreranno domani alle 11 nella parrocchia San Giovanni della Croce in via Pecchio 4 in zona Colle Salario a Roma i funerali di Valentina Panbianco, del marito Luca Basciano e della figlia Bianca di 5 anni, la famiglia morta a Pietralata il 31 agosto scorso. Secondo quanto ricostruito, i coniugi avrebbero prima ucciso la bimba e il cane, poi con la stessa pistola legalmente detenuta dall'uomo si sarebbero uccisi passandosi l'arma. Nell'abitazione in via dell'Antracite i vigili del fuoco e i carabinieri hanno trovato numerosissimi biglietti lasciati dalla coppia. Troppe, secondo quanto emerso, le spese sostenute e ancora da sostenere per le cure della piccola, gravemente disabile.
6: Ora a Venezia per la mostra del cinema di cui RTL 105 radio ufficiale, Ivana Faccioli.
8: Oggi a Venezia 83 gli ultimi due film in concorso. Iniziamo da quello italiano, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, con un'interpretazione straordinaria di Adriano Giannini. Bechis è stato imprigionato e torturato durante la dittatura argentina negli anni 70 e ha portato già la sua testimonianza nel 1999 a Cannes con il film Garage Olimpo. Qui il contesto è lo stesso, ma il protagonista torna in Argentina dopo 30 anni da sopravvissuto e il focus è sul fatto che diventa un testimone per punire i suoi carnefici. Secondo film in concorso, Un po' di luce, dell'iraniano Ali Asghari. Girato in circostanze difficili all'inizio della guerra con gli Stati Uniti, racconta di un uomo che soffre e decide di togliersi la vita, ma saranno i suoi affetti a consolarlo. Sullo sfondo le proteste di piazza represse ed è un inno incredibile alla vita. Al Lido oggi anche Russell Crowe con What Love Builds, che racconta la passione per la musica e la sua band.
6: Infine è terminato poco fa l'anticipo di Serie A, linea ad Enzo Tamborra.
9: Sì, buona serata. Con il ritorno di Paolo Vanoli in panchina torna anche la Fiorentina, che dopo tre sconfitte consecutive vince 4-2 a Venezia. Grande eroe della serata Franco Mastantuono, il talento argentino che sino a questo momento era stato una sorta di oggetto misterioso, firma addirittura una tripletta. Eppure la strada di Venezia passa in vantaggio con un gol di Adams, veemente reazione dei Viola con due gol di Mastantuono in due minuti. Nella ripresa il tris firmato da Pellegrino, poi il terzo gol personale di Mastantuono nel finale per il Venezia, accorciato le distanze e no. Dunque primi tre punti per la Fiorentina, il Venezia resta in fondo alla classifica, ricordiamo in finale Venezia 2, Fiorentina 4, è tutto lì nello studio.
6: Grazie, ora c'è Via Radio.
5: Via Radio.
10: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie al momento attive sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. Abbiamo 2 chilometri di coda per un mezzo in avaria, mentre sulla A14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Ancona 1 chilometro di coda per lavori. Ancora in A14 invece tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona c'è una coda per tratto chiuso. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
6: È tutto anche per noi, buona nottata.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Le 23:04, attention please,
1: my friend,
0: because this program is
2: amazing,
0: but also the third.
2: La terza ora della suite
0: into 2026 with Stefania for passeggeri,
2: naviganti e navigatori statali, Tom e non
0: passeggeri
3: e passeggiatrici.
2: E vamos,
0: si canta Stefania.

0: The Blessed Madonna, Merci alle 23:11 su RTL.
1: No. Merci è francese e vuol dire una cosa e non è qui. Questo è Merci.
2: Vedi l'importanza della pronuncia, Palmieri, e fai pure le lezioni di inglese, cavolo.
1: E dai,
2: ti perdi
0: però
2: così.
0: C'è sempre bisogno di correggere l'altro, no, Nick?
1: No, ma non c'è. No, no, perché se tu dici merci, questa canzone potrebbe essere.
0: Ma è
1: anche
0: interpretabile la canzone, no?
1: No, per nulla.
0: Per nulla.
1: Cioè, proprio non,
0: niente.
1: Non è
0: atta
1: interpretazione.
0: Tra poco, half an hour del Nick.
1: Ah, ecco, vedi, vabbè.
2: Intanto c'è Noemi.

0: Lola Young con Messi alle 23:18 su
1: Ronaldo.
2: Questo è il livello, si sente che sta arrivando la mezzanotte.
0: E anche, no? Il weekend, però siamo, noi ci siamo, lo sapete, fino alla mezzanotte, come diceva Nicolò, e tra poco chiudiamo. Vi siete persi qualcosa, storie, notizie, racconti?
2: L'ho perso anche io oggi.
1: Adesso recuperi nella pubblicità, insomma.
0: Infatti, certo. Recuperiamo tutto.
2: Allora, sono tre settimane che sei con noi e sei veramente pericolosamente sempre più simile a Palmieri.
1: Ma no, è che ormai mi sono affezionata a questa rubrica, lo sai, ci tengo.
0: Stefania.
1: Poi scopro cose nuove.
0: Stefania.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
2: profumi in trasferta,
1: montagne, mari e...
3: bellissimo fuori zona.
1: Hanno

0: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
1: Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Musica leggerissima con la Pesce di Martino, 23-27 RTL 105 la suite, ultima mezz'ora, fine settimana, vi siete persi qualcosa, non vi preoccupate, recuperiamo dai tutto ora con la Laugh Now the Nick.
1: Farmi fare la mia mezz'ora e parli solo
0: come
1: tu.
0: state
2: Allora, arriva una svolta molto interessante per quello che riguarda il calcio giovanile dalla Romania, perché verrà introdotto ufficialmente il cartellino nero, cioè un cartellino a disposizione dell'arbitro per interrompere fino a due volte i comportamenti inadeguati da parte dei genitori. La prima, una sospensione temporanea di qualche minuto per rimettere in sesto quello che sta succedendo sugli spalti. La seconda di una decina di minuti, dove i giocatori e tutti quanti torneranno negli spogliatoi finché la situazione non sarà calmata. E al terzo cartellino nero la partita verrà ufficialmente sospesa. Questo per provare a regolare il comportamento dei genitori, quantomeno nelle giovanili.
0: A educare i genitori alla fine.
3: Ecco,
0: diciamo le cose, brava, diciamo le cose come stanno. Novità.

0: Anche Zucchero nella suite su RTL 102.5, il momento della Fnawa del Nick, e quindi...
1: E quindi apriamo il microfono perché c'è una cosa importante da dire. Ieri abbiamo seguito, no, in Champions League la partita della Roma contro il Fenerbahce, alla fine della quale, nonostante il pareggio, l'allenatore del Fenerbahce ha dato le dimissioni. Ma ora il Fener ha un sogno. E in panchina c'è Antonio Conte, no? Libero. Sì. E in questo momento il Fenerbahce vorrebbe puntare tutto su Antonio Conte.
0: Comunque scusami Nick, ma è Fenerbahce.
1: Fenerbahce, che ritrova, tra l'altro ritroverebbe tanti anche ex giocatori, Skriniar che ha avuto all'Inter, Lukaku, insomma tanta gente che conosce già.

0: Abbiamo rotto il muro del suono con Ligabue alle 23.43 su RTL 102.5.
1: Allora, attenzione, perché c'è un nuovo, una nuova formula magica per i problemi quando ci alleniamo, quando abbiamo dei grossi problemi, no? Fisici.
0: Sì.
1: Il succo alla ciliegia sta spopolando dal calcio al ciclismo, perché farebbe molto bene per recuperare dopo gli allenamenti molto intensi, ha dei benefici sul dolore muscolare e sugli stati di infiammazione. In realtà tanti succhi stanno andando molto di moda. Sinner, per esempio, non so se avete mai fatto caso, usa quello al cetriolino.
0: Ah, è vero, io ho sempre bevuto il succo d'ananas, per esempio.
2: Perché? Quello molto basic.
1: No, ma aspetta, aspetta, aspetta. Perché proprio l'ananas, Palmieri? Perché? Cosa

0: Robin Thicke, Blur Lines alle 23.51. Scusa Simone, ma abbiamo un'esigenza, no? Allora, sì. Mancano 9 minuti alla mezzanotte. 378-378-1025. Siete in giro a Roma, in zona Prati, e volete un'amica speciale? Stefania Iodice è pronta a raggiungervi. Fatecelo sapere.
1: Fammela a Baldoria, dai!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.54 non rimane che una cosa da fare e da dire. Stefania Iodice, a te.
3: E quanta responsabilità mi date, però è bello perché mi informo. Quindi questa sera andiamo, non è lui, nel 1986, anno in cui questo brano che stiamo per ascoltare raggiunse il primo posto nella classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti. Anni dopo, questo giro di pianoforte che sentite in sottofondo è stato ripreso e campionato da Tupac per fare il brano
2: Changes.
3: Vedi, l'avete riconosciuto.
4: Lo sapevamo.
2: Io no,
4: basta.
3: Ascoltiamo della sua versione originale. Andiamo, ascoltiamo The Way It Is.

0: Bruce Hornsby, The Range, The Way It Is, alle 23.59 il Millennium. In chiusura, senti che roba, senti che roba.
1: Uno dei giri preferiti dal nostro regista Stefanio Mungi, che ringraziamo in regia insieme.
0: Grazie Stefanio.
1: A Gigi Resta,
0: Stefanio,
1: le mani più sagge, no, che possiamo avere in console, queste quattro mani splendide.
0: Soprattutto un dito.
1: Così come sono splendide le mani di Stefania. Io dice grazie, oh, Stefi.
2: Grazie, le mostro anche
0: in fondo
2: Rodrigo
0: con le mani. Potevi fare un sacco di cose.
2: Tipo salutarvi. Un bacione, ragazzi. Ci vediamo lunedì.
0: Lunedì a partire dalle 21. Anche Francesca Cheyenne. Ora in Ottambuli. Buonanotte. Ciao, andiamo, Stefania.
1: Buonanotte. Che...
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Anche a Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, è mezzanotte.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Alberto Ciapparoni. Apriamo con una buona notizia economica. Fitch ha confermato il rating dell'Italia BBB+, con outlook stabile. Lo rende noto la stessa agenzia di rating in un comunicato ufficiale. Il verdetto precedente risale al 13 marzo scorso. Intanto è lutto nel mondo della politica, è morta Emma Bonino. Massimiliano Mattironi.
6: Per Emma Bonino verranno celebrati funerali di Stato, radicale, laica, femminista, da sempre in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Bonino è morta a Roma a 78 anni, era stata ricoverata il 7 settembre, ieri era stata trasferita in una struttura privata, parlamentare per più di 20 anni e 9 legislature in Italia e per quasi 20 anni e 4 legislature europee. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica, la sua priorità era l'unità e la maggiore integrazione dell'Europa, l'ha ricordata così il capo dello Stato Mattarella. Siamo state due donne molto distanti sui contenuti, ma questo non mi ha impedito di rispettare la persona, la sua competenza, ha dichiarato la premier Meloni.
5: Nel frattempo l'ex parlamentare 5 Stelle Di Battista sta rientrando in Italia. Giannoli.
7: Alessandro Di Battista è giunto a Cuba per un reportage giornalistico e poi ricoverato d'urgenza. Dopo un primo tentativo fallito il 4 settembre è riuscito a imbarcarsi su un'aereo ambulanza e sta rientrando in Italia. Un volo a tappe a bassa quota, le condizioni dell'attivista hanno consentito il trasporto in patria dopo il malore accusato il 28 agosto dall'ex parlamentare 5 Stelle con forti mal di testa, il primo accesso in ospedale a Santa Clara con appunto il ricovero d'urgenza, poi il successivo trasferimento in una struttura più attrezzata a L'Avana a causa del grave quadro clinico con il delicato intervento chirurgico della scorsa settimana alla testa, probabile l'immediato ricovero al Gemelli da cui è partita l'equipe che aveva raggiunto Di Battista a Cuba per fornire assistenza medica. Tante anche in queste ore le testimonianze di affetto nei confronti di Di Battista, che da subito ha avuto al suo fianco la compagna Sara, l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe.
5: Intanto 6 da urlo al Supernalotto in provincia di Lecco, vinti oltre 223 milioni di euro, è la seconda vincita più alta nella storia. La Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato verso il Mar del Giappone, lo ha riferito la stampa sudcoreana citando lo Stato Maggiore che ha confermato il rilevamento del lancio senza però fornire ulteriori dettagli. Infine anticipo di Serie A a Venezia, successo della Fiorentina per 4-2, la prima vittoria stagionale dei Viola. Ora c'è il traffico, linea ai colleghi di Via Radio.
4: Via Radio.
8: Grazie per la linea e buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Le uniche notizie al momento riguardano la A14 Bologna-Taranto, infatti tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Taranto c'è una coda per tratto chiuso, mentre tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Taranto c'è un chilometro di coda per lavori. Vi informo che sempre per lavori sulla 24 Roma Teramo è chiuso il tratto tra Sergi e San Gabriele Colledara verso Teramo fino alle 6. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
5: Tutto anche per noi, ancora buona nottata.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People. RTL 102.5, in Ottambuli.
9: I nottambuli del venerdì notte con ma chi sei? Vanessa Gray.
2: Amici, eccoci, grazie, saluto il pubblico. Grazie, grazie. Ma saluto lei.
9: Lei chi?
2: Andrea
9: ce
2: De Sabato.
9: Lei,
2: proprio lei.
9: Mi stai dando del lei.
2: Amissimo. Ma vogliamo salutare questa sera che abbiamo il nostro Stefano Mungi, il nostro Gigi Resta.
9: Gigi Resta, che non vedo dalla cena di Natale di 2 anni fa, credo.
2: Ecco, no? A volte tornano, a volte sono nottambuli. Mamma mia, che capelli da matta.
9: Vabbè, non sì. Parleremo dei capelli da matta, no? Della nostra Vanessa Gray, ma parleremo di voi, cari amici. Dove siete? Siete ancora in vacanza? Qualcuno è ancora in vacanza? Oppure stanno già tornando quelli che hanno deciso di andare in vacanza a fine agosto?
2: Oppure stanno riandando, perché magari il weekend dice no, sono tornato, ma sai che faccio? Me ne vado di nuovo.
9: Sì, di questo e altro parleremo, voi dateci dentro e intanto noi ci daremo dentro con la musica. Cominciamo così.

0: questo treno per
1: Veleno
0: sotto di te.
2: Veleno, Tananai. Veleno, che in inglese si dice poison, che in francese si dice, poison.
1: Poison.
2: E in tedesco si dice
1: Aspam.
2: No, gift.
1: Gift. Non lo so.
2: Gift, che in inglese gift significa.
1: È regalo.
2: Esatto.
1: Basta.
2: Insomma, va bene.
1: No, vedi, cioè, con quella duttilità delle parole.
2: Capito?
1: Sembra. Dice che non lo so, ti regalo un poison. Tu dici, ah, grazie. Cos'è? Un veleno? No, non si
2: noi
1: fa.
2: Uniamo il duttile al dilettevole, cari amici. Bene, bene.
1: Aspetta, fatemi fare gli auguri a Mauro e Serena che
2: auguri!
1: Oggi si sposano alle
2: Mauro,
1: 17, ragazzi.
2: Mauro, è finita. Serena, basta.
1: Basta.
2: È finita.
1: Siete voi l'uno per l'altro e l'altra per l'uno. Un per uno, due.
2: Sarà per sempre sì.
1: Beh. Santa Vinci, la so.
2: Allora, sentiamo delle voci, va.
3: Nottamboli, buongiornotte, disco tratto in direzione Catania e poi ferie. Andrea, Vanessa, siete due cicloni della natura. Vai!
1: Grazie.
3: Buonanotte da Antonio il camionista.
2: Ciao Antonio il camionista.
1: Un altro vocale.
2: Dai, sì.
4: Buonanotte nottamboli.
2: Buonanotte.
4: Siamo Claudia e Chiara e stiamo tornando ora da Gardone, dal concerto magnifico di Biagio Antonacci. Buonanotte.
2: Buonanotte anche a voi.
1: Quanta vita c'è, quanta vita insieme a te.
2: Oh, bello, che bella la musica italiana, ragazzi. A proposito di musica italiana, spariamoci anche l'ultima di Sal da Vinci.
1: Scusa, l'hai nominato prima.
2: Appunto.
1: Fuga d'amore. Tu per me.

0: professionista.
1: E Stefano, prego, mandi un messaggio, grazie.
2: Vocale. Uè, grandi. Uè. Buongiorno. Sempre presente, sempre in Radio Pattuglia con la vostra compagnia. Grandi Andrea e Vanessa. Un saluto da Ivano e grande RTL.
1: Che ciao, carino, Ivano.
0: Ma non ho capito, in pattuglia.
1: Radio Pattuglia.
0: Radio Pattuglia.
1: Vedi, cioè, comunque ha una voce un po' anche bassa. Fammi la voce bassa tu.
0: In che senso?
1: In che senso? Ciao, sono Andrea De Sabato, ciao, volevo salutare tutti i nottambuli.
0: Ecco, uguale.
1: No, no, questa è di Vanessa Grey, non è di Andrea De Sabato.
0: No, stavo pensando che adesso le forze dell'ordine possono tranquillamente ascoltare la radio. Una volta mi ricordo
1: non
0: era
1: si poteva.
0: Però secondo me è sbagliato, no?
1: Infatti.
0: Purché non ha troppo magari un volume esagerato.
1: Sì,
0: però,
1: normale, dai.
0: Dai.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il mio consulente del lavoro? È differente. È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri. Mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti. Loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti. Innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Diamonds, Sam Smith su RTL 105 Nottamboli con Andrea De Sabato, Vanessa Gray.
1: Vedi come sono
0: seguite,
1: le donne.
0: Ma seguite anche il fuori onda, amici della nostra social radio.
1: Ma a proposito dei fuori onda, qualcuno che non si firma ma ci segue anche nei fuori onda ha scritto: ritorno dopo 2 settimane in Giappone, viaggio da Osaka a Firenze per un totale di 27 ore, vogliamo solo arrivare a casa. Beh, però stavo pensando, se tu vai a Osaka 2 settimane, in realtà devi calcolarne 3 in più. Praticamente, perché 2 giorni e mezzo andare e 2 giorni, cioè 1 giorno e mezzo andare e 1 giorno e mezzo.
0: Eh sì, 3 giorni di viaggio ci sono tutti.
1: Quindi,
0: vabbè,
1: dai. Insomma. E invece stavamo dando un'occhiata tra le varie notizie. C'è questa bella notizia per chi
0: pazzesca.
1: Ha vinto.
0: Pazzesca, cioè il Superenalotto, ragazzi, centrato il 6. Ma così si vuole sempre la cifra: 223 milioni di euro nel Lecchese.
1: Nel Lecchese, a Oggiono, per la precisione.
0: Giusto. È stato praticamente fatto in questo bar all'interno di un supermercato.
1: Esatto.
0: Ma

0: I più sono convinti che la schedina possa essere stata giocata da qualcuno della zona.
1: Ma dai, chi l'avrebbe mai detto? Io avrei pensato uno di Pescara.
0: No,
1: invece,
0: ma io uno di Roma. Ma chi non passa da Oggiono? Certo. Tu che stai a Roma, non passi da Oggiono?
1: Beh, insomma, perspicaci, no?
0: Scusa, quelli i proprio... più sono convinti che la schedina possa essere stata giocata da qualcuno della zona.
1: Da qualcuno vivo anche, pare che sia qualcuno vivo.
0: Che viva ad Oggiono.
1: Che... non lo so, quello non si sa, però è vivo, no, ha comunque, giocato, è vivo ed era consapevole.
0: È vegeto. Ragazzi, sì. 223 milioni di
1: faccio fatica a dirlo.
0: Vabbè, inutile dirvi così che cosa fareste con questi soldi.
1: Perché... beh, io intanto 23 milioni li darei in beneficenza,
0: bravo,
1: forse anche
0: bravo.
1: Di più. Perché porta bene, non si
0: tanto,
1: può.
0: Tanto non li abbiamo, no, quindi perché, li possiamo dare tutti.
1: Esatto,
0: ma perché non diamoli tutti?
1: Te li do tutti a te, guarda.
0: Ma
1: tutti,
0: io li prendo tutti, ma non dovevi.
1: Vediamo metà a te, metà a Stefano Mungi. Anzi, un terzo a te, un terzo a Stefano Mungi e un terzo a Gigi Resta.
0: No, Gigi Resta però c'è solo stasera, dai. No,
1: allora 5 facciamo... milioni no, a Gigi Resta.
0: Dai, infatti, dividiamo io e Stefano Mungi.
1: Tanto chi se ne frega, non li ho vinti.
0: Bene,
1: vado a ordinare uno yacht.
0: Vai, e io vado con gli Ax, vita, morte, miracoli.

0: Virtual Insanity, Jamiroquai, su RTL 102.5.
1: Sì, salutiamo Mr. Alex che sta tornando da Cosenza. Mister, è appena Alex finito una serata, è un DJ.
0: Ma dai,
1: certo,
0: veramente.
1: Hai capito? Oh, yeah. Vi devo parlare, vi devo dire una cosa, vi devo dire Talk to You, Another. Ti è piaciuta?

0: Giorgia, la cura per me su RTL 102.5. Ragazzi, la cura è sicuramente la nostra musica che ci fa star bene. Nottamboli belli che non siete altro, siete con Andrea De Sabato, Vanessa Gray, e grazie per tutti i messaggi che stanno arrivando al nostro 378-378-102.5.
1: Oh, ci stanno mandando un sacco di pupazzetti, hai visto i messaggi? Sì. Sei quelli che mandano i cuoricini, le cose, gli emoticon, no?
0: Emoticon, sì, o limoges.
1: Limoges. Io non li mangio, però a volte quando ho tanta fame li mangio.
0: Lo sapevo, guarda, ti ho dato l'assist.
1: Un messaggio.
0: Comunque, scusami, Stefano Mogge, buono il tuo salame al cioccolato, sì. Guarda,
1: no,
0: buonissimo.
1: Ma ho pensato di portarlo domenica prossima.
0: Ci sono, vengo domenica prossima, vedi?
1: No, nel senso che già. Sì, no. va bene.
0: Vocale.
2: Ciao Andrea, ciao Vanessa. Ciao. Ormai non c'è notte che io non passi con RTL 102.5 studiando tra patente e per entrare a medicina. Di tutto. Continuiamo così. Buonanotte.
1: Ciao,
0: bravo,
1: buonanotte,
0: bravo,
1: buonanotte.
0: Marco, e in bocca al lupo, buono studio, noi ti teniamo compagnia.
1: Allora, Giovanna 79 dice: non ho mai giocato al Super Enalotto, non so perché invece ho tenuto piccole vincite con il lotto e i grattini da 3 euro. I grattini.
0: Fai 2 grattini anche tu, dai. Ah, che belli i grattini, ma i grattini non ti portano soldi.
1: Poi vabbè, c'è anche chi dice che non ha senso dare in beneficenza i soldi, invece è una cosa che fa.
0: Scusa, c'è un vocale, no? C'è un altro vocale, senti.
3: Oh raga, buonasera, buonanotte, buongiorno, buon quello che volete.
0: Buon tutto.
3: Comunque posso dire una cosa? È una grandissima fatta la beneficenza,
1: ma
3: è una cosa finta,
0: ma
3: perché talmente dell'avidità che nasce in un uomo con tutti questi soldi, ma con la beneficenza.
1: Ma come? Ma non è vero.
3: Mettetele a terra e vedete se camminano.
1: Ma dai, Simone, c'è un sacco di gente super ricca che fa tantissima beneficenza e non lo dice, però si fa perché bisogna essere riconoscenti e porta bene.
0: Giusto, bel messaggio.

0: Arti 5, swag music, fai un po' di swag.
1: Salutiamo Roberto il fornaio del Ramennate che dice: quando vinci tutti questi soldi, però ricordati che il 20%, circa 45 milioni, devi dare allo Stato.
0: Solo. Vabbè. Però ne hai allora vinti 223 milioni, ne hai vinto.
1: Ne rimangono 175 milioni.
0: Peccato, cosa fai? Tutti in beneficenza, tutti. Ma andiamo al telefono perché c'è Paola. Ciao Paola.
1: Ciao Paola.
2: Ciao, ciao carissimi. Ciao.
0: Stai bene?
2: Sì, adesso sì, vi devo raccontare una mia disavventura. Ieri sono volata giù dalla sedia perché niente, stavo facendo pulizia in casa e come una scema sono salita sulla sedia, cioè non l'ho fatto apposta chiaramente, mi è preso un giramento di testa e sono volata giù.
0: Ma ti sei fatta male Paola? Oppure...
2: sì, abbastanza.
1: Cioè?
2: E poi...
1: ma un po' ammaccata oppure ti sei rotto qualche osso? No,
2: per fortuna, fortuna sono stata fortunata, non mi sono rotta nulla.
1: Allora
2: ma sono andata al pronto soccorso perché battendo la testa.
0: Uno si preoccupa. Qui scusami, perdonami, solo salendo su una sedia sei scivolata e ti sei fatta male, vedi alcune volte?
2: Perché sì, sono scivolata, ma perché mi è preso un giramento di testa, a volte mi capitano, però io non
0: può capitare,
2: veramente non pensavo di magari
1: è vera questa cosa
2: che soffro di pressione bassa.
1: Ma pensa che questa cosa succede molto spesso, che ci si faccia male proprio all'interno delle mura di casa.
0: Tantissimo.
1: Tante volte uno dice: no, non esco di casa perché la vita è pericolosa. Invece è più facile che ti fai male in casa.
0: No, infatti, molte volte si fa anche l'assicurazione per le casalinghe proprio perché per gli incidenti domestici.
1: Certo.
0: Perché insomma ti puoi far male anche semplicemente uscendo dalla doccia, dalla vasca.
1: Se però ti può servire da consolazione, una volta io mi sono arrampicato su una sedia a rotelle con le rotelline sotto, quelle da scrivania, da studio.
0: E cos'è combinato?
1: Come un pirla, perché poi si muovono, ho fatto un volo.
2: Io quello ho fatto, sono stata talmente scema, in un attimo ho detto la prendo un attimo, sta sedia a rotelle di mio figlio.
1: Allora,
2: ma
1: facciamo una cosa.
2: Come per mettere su un asciugamano su un mobile, sono volata proprio
1: Paola, allora la prossima volta non salire sulle sedie con le rotelle.
0: No.
1: E metti il casco.
0: Il casco in casa.
1: E se ce l'hai un'armatura.
0: Guarda
1: che c'è un saldo di armature che va via come il pane adesso.
0: Va bene, ok, lo dice il nostro Fabio De Sabato.
1: Esatto.
0: Born in the USA, Bruce Springsteen.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA. Qualcuno ha scritto: carino da ragazzo, ora è diventato vecchio intorno ai 70, non si riconosce. Grazie al
1: dipende, dipende.
0: Ma chiunque, però dai ragazzi, si invecchia, accettatelo. Però anche tu che sono... scrivi, invecchierai.
1: Ma tutti invecchieremo, per fortuna. E meno male, ragazzi, perché sennò se non invecchi vuol dire che, insomma, ciao ciao.
0: Ma tra l'altro io l'ho visto, sembra ancora un... no?
1: Sì, secondo me si mantiene bene. Boss. Stavo guardando, secondo me è un figo che si mantiene benissimo, è Sting, caspita. Ad esempio, che ha 74 anni.
0: Per esempio.
1: Cioè è stato addio, no?
0: Sì. Beh, perché Brad Pitt, che ne ha oltre 60, sembra...
1: Cioè, Brad Pitt
0: sembra un quarantenne.
1: Mamma mia, ragazzi, vedi? Cioè, dipende, dai.
0: Come me. Noi...
1: Uguale. Anche a Salluri, in provincia di Sud Sardegna, è Luna. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata ancora da Alberto Ciapparoni. Apriamo con una buona notizia economica per il nostro paese. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con un outlook stabile, e quanto si legge in una nota ufficiale. Intanto è lutto nel mondo della politica. È morta a 78 anni Emma Bonino. Nei giorni scorsi la storica leader radicale era stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma per una grave insufficienza respiratoria. Poi era stata trasferita in una clinica privata. Omaggio bipartisan e anche da parte del presidente Mattarella. La premier Meloni ha annunciato funerali di Stato. Per la cronaca, 6 da urlo al Superenalotto in provincia di Lecco, vinti oltre 223 milioni di euro, è la seconda vincita più alta nella storia del Superenalotto. Per la pagina degli esteri, nuovo avvertimento di Putin ai paesi europei: qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro la Russia, ha affermato il presidente russo parlando da New Delhi, dove si trova per il vertice dei BRICS. Calcio infine, la quarta giornata di Serie A si è aperta con il match fra Venezia e Fiorentina, successo dei viola per 4-2, sulla panchina dei toscani ritorno vincente di mister Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso, che ha perso le prime tre partite di campionato. È tutto, restate con noi perché adesso ci sono le notizie sul traffico e quindi sulla viabilità. Linea ai colleghi di Via Radio.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Le notizie principali riguardano la 14 Bologna-Taranto, dove tra Castel San Pietro e Imola verso Taranto la coda è per tratto chiuso, mentre sulla 9 Lainate Como-Chiasso tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera la coda è per un incidente autonomo di un'auto. Il nostro personale sta ovviamente intervenendo. Da Autostrade per l'Italia quindi è tutto, e allora io vi auguro buon viaggio.
3: Buonanotte dalla redazione.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Come? I notabuli!
1: Sì, siamo noi, i notabuli!
0: Allora, 02 25 15 15, oppure per interagire con noi con i messaggi, meglio se vocali, al 378 378 1025.
1: Ecco, se ancora non l'avete fatto, amici, salvate questi numeri, esatto, tra i preferiti, ok? Quando volete ci chiamate, mandate messaggi, noi siamo sempre qui, vi aspettiamo. Ad esempio salutiamo Ilenia da Roma.
0: Sì, ti piace? Ilenia da Roma.
1: Ciao Ilenia. Ciao.

0: K-pop, eh? No, quella era hip-hop, scusa.
1: Hip-hop, però K-pop ci sta.
0: Va forte ancora.
1: Sì, sì, molto, molto, molto.
0: I BTS con Dynamite.
1: Anche i BTS vanno forti.
0: Beh sì, diciamo che sono i più popolari nel mondo tra il genere K-pop, sì, che però ha un sacco di artisti fortissimi.
1: Soprattutto in questo periodo stanno andando molto, anche tra i ragazzini, proprio tra i piccolissimi, 5-6 anni.
0: Certo, e fanno bella musica, a me piace, non mi dispiace la K-pop.
1: Vero, molto molto interessanti.
2: Comunque scusatemi, prego. Quel hip hop, hooray, ho, sì, che fatto sono i Naughty by Nature.
0: Sì, lo so, era un gioco scherzato. Oh,
1: certo, ci stavano comunque bene,
0: però
1: bisogna fare
0: stare
1: un mashup.
0: K-pop, hooray,
2: ma ve li ricordate i Naughty by Nature?
0: Certo. Naughty by Nature!
1: Ma che bravi ragazzi qui, quanta mamma cultura mia che c'è. Pille.
0: Allora vediamo, spariamo un'altra, quella che faceva tipo jump around, jump up, get down.
1: Ah, House bello.
0: Of Pain. Jump,
2: le so tutte.
1: Bravo, quello
0: questa,
1: che parlava,
0: questa?
1: Vogliamo dire chi era, Manuel Bella, è Manuel Bella.
0: Manuel,
1: sì?
0: Questa? Bonita, you gotta turn me on. Bonita. Stavolta l'ho preso.
1: Niente, il tempo è scaduto. Manuel, mi dispiace, non le sai tutte, dilla tu.
0: Tribe Called Quest.
1: Bravo, ragazzi, ma scusami, facciamo un po' quello più spesso. Io non partecipo, io ascolto, io voto.
2: Io la banda dei dischi sconosciuti.
1: Sì, bellissimo. Cioè, ragazzi.
0: Copa Cabana.
1: Ecco, no, questa arriva solo Cabana.
0: Eh sì, solo
1: la coppa
0: Cabana
1: non c'è.
0: La coppa se la sono
1: mangiata.
0: Bevuta.
1: Hanno
0: perso la coppa.
1: Hanno
0: purtroppo
1: perso la coppa.
0: Come l'Inter, purtroppo.
1: Capita di perderla, però attenzione, perché la coppa si può riprenderla, ritrovarla. Va bene, comunque c'è Irama, ragazzi, e la canzone si intitola Cabana.

0: Guess you love me. Loro sono i Backstreet Boys, ci piace cantare con loro, ragazzi, chi non è cresciuto anche a dischi e Backstreet Boys, ecco, scagli la prima pietra, chi non aveva magari, non so, dei poster in stanza. Siete su RTL 102.5, i Nottamboli Belli, so che abbiamo tanti nottamboli all'ascolto, sicuramente c'è Andrea Di Sabato e sicuramente c'è Vanessa Grey a tenervi compagnia.
1: Ecco, intanto si discute, no? Per il discorso che facciamo prima sul bosco, qualcuno aveva scritto, no, che
0: non si mantiene proprio benissimo,
1: sì, che era invecchiato male, che adesso si era... e qualcuno ha scritto: invecchiare non è una colpa, anzi sempre la stessa persona,
0: sì,
1: ma una fatalità obbligatoria, unica cosa da fare, invecchiare con dignità. Cosa vuol dire? Cioè, a parte che vabbè, il bosco mi sembra che sia invecchiato male, cioè...
0: No, infatti secondo me è invecchiato bene, anzi c'è una grinta, un'energia sul palco, niente male.
1: Secondo me bisogna accettare l'arrivo della vecchiaia.
0: Sì, vogliamo parlare ad esempio, non so, di Gianni Morandi?
1: Gianni Morandi è pazzesco.
0: No, ma è assurdo, è assurdo.
1: Quanti anni ha Gianni Morandi?
0: Infatti non ricordo se è 83, aspetta, adesso controllo.
1: Cioè,
0: se non sbaglio 83. 81, no, 81 anni.
1: Sembra un 65enne di 15 anni fa.
0: Ma comunque va in giro live, concerti, musica dal vivo, ne fa tantissimi. Che energia, cosa gli vuoi dire?
1: Cioè, niente.
0: Anzi,
1: bravo.
0: Scusate, perché Albano? Vogliamo
1: Albano,
0: parlare di Albano,
1: certo,
0: che energia,
1: certo.
0: Anche lui mi sa che ne ha 83. Adesso,
1: vabbè, ma anche detto ho visto delle interviste in questi giorni di Jovanotti, che sta chiudendo il suo tour pazzesco, no?
0: Sì,
1: incredibile,
0: sì, sì.
1: Con un'energia anche lui. Incredibile. Jovanotti ha 60 e passa anni, anche lui, no?
0: Non lo so.
1: Eppure sembra un 45enne, cioè, però è uno chiaro che fa un esercizio fisico.
0: 59
1: un 60enne.
0: Sì. Vedi? Perché il 27 settembre ne fa 60.
1: Giova, non li dimostri per niente.
0: No, nemmeno tu Albano, 83, non li dimostri per niente.
1: Nulla, è vero.

102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno. Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie.

0: Nonostante tutto, senti che bel finale. Cesare Cremonini con Elisa, e trovo che queste due voci si sposino benissimo, no? Poi loro hanno un bellissimo rapporto anche di amicizia, e quando c'è una coesistenza di un bel rapporto si sente anche nella musica. Ti è piaciuta questa cosa che
1: tantissimo,
0: ho detto?
1: Vedi come tantissimo, sono profonda. Stavo pensando di fare un adesivo, però
0: con
1: è troppo
0: coesistenza,
1: lungo,
0: un vero? Troppo... Cioè era una parola coesistere. Tu coesisti.
1: Senti, qua ci picchiano duro, Senti qua, Jovanotti, vai. Pieno di rughe, li dimostra a tutti. Ma
0: no,
1: proprio una
0: dai,
1: cattiveria,
0: no,
1: ti
0: no,
1: giuro.
0: Ma perché?
1: E senti qua, allora... vabbè, non leggo quella dopo. Quella dopo ancora dice, molto più bello Yaman... Sì. Lineamenti, viso, fisico perfetto, altro che il Pitt.
0: Ho capito Brad Pitt, ma Yaman, cioè, esatto, ragazzi, è giovane, esatto, cioè, rispetto a Brad Pitt.
1: Vogliamo vedere
0: tanti
1: poi
0: meno,
1: Yaman come sarà?
0: 36 anni,
1: esatto,
0: cioè, ragazzi.
1: Vediamo Yaman quando avrà 60 anni.
0: Cioè, Yaman.
1: E poi, al di là di quello, la bellezza è soggettiva, no?
0: Bravissimo. Cioè. E poi c'è la bellezza, non parliamo solo del lato estetico, no? Il fatto di, in questo caso, che parliamo, esatto, di Jovanotti, salire su un palco, trasmettere l'energia, trasmettere messaggi positivi. Quella è bellezza, e comunque magari quello che per te è bello magari per me non lo è.
1: Posso,
0: cioè,
1: dirlo? Vabbè, a me piacciono le donne, quindi non,
0: no,
1: è che lo dico,
0: no,
1: per,
0: sì,
1: però
0: sì, certo.
1: Jovanotti è figo,
0: è
1: proprio figo,
0: figo,
1: è fichissimo,
0: sì, sì.
1: Cioè,
0: è veramente,
1: ragazzi,
0: fighissimo.
1: Di cosa stiamo parlando? Cioè,
0: proprio... Sì, proprio come personaggio, come persona, il suo modo,
1: ma
0: di,
1: sì,
0: di
1: anche,
0: vivere, di...
1: Non solo esteticamente,
0: no, non solo esteticamente,
1: secondo me è un bel uomo, ma è anche proprio carisma, no?
0: Cioè, la bellezza non è solo estetica, parliamo di bellezza in generale a 360 gradi, e la bellezza è anche cervello.
1: Il cervello,
0: l'intelligenza,
1: ragazzi, il cervello.
0: Sì, quello ti affascina.
1: Sì.
0: Non solo un involucro.
1: Se non fosse così. Meno male che sono bello, va?
0: Meno male.
2: Let's go.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: ci sono io, Alex Britti. Lo so,
1: mamma mia, che pezzone,
0: ti abbiamo riconosciuto,
1: ragazzi.
0: Alex.
1: Sì, abbiamo riconosciuto te, ma di questa versione amo anche quella di Mina, pazzesca. Buona la prima, andate in studio. Ho fatto quest'altra versione di Oggi sono io, che è ovviamente di Alex Britti, che rimane ed è rimasta nella storia.
0: Sì.
1: No, scusami, ma no, perché pensavo. Ti piace la base? Comunque, visto che poco fa abbiamo parlato anche di Brad Pitt, mi è venuto in mente che Angelina Jolie ha deciso di vendere la sua casa a Los Angeles solamente per 30 milioni di euro.
0: Poverina.
1: Perché dice: basta, io non voglio più una fissa dimora.
0: L'ha regalata.
1: No, probabilmente è interessata Madonna. No, l'ha messa in vendita, ancora non l'ha venduta. Madonna dice: guarda, vengo a fare magari una visita, vediamo, forse la faccio in modo virtuale.
0: È come quando io magari per uno sfizio mi compro una cosa che costa 300 euro.
1: Ecco, da 300 euro a 30 milioni di euro è un attimo. Ma la cosa che mi ha colpito non è solo questa, è che lei ha deciso di vendere la casa, ma di fare un po' la nomade. E dici: non voglio una fissa dimora, adesso voglio andare in Brasile, poi voglio andare in Cambogia, i miei figli sono grandi, quindi ho bisogno di girovagare.
0: Ecco.
1: Capito? Quindi magari ognuno di noi a un certo punto può decidere di vendere casa e magari vivere un'altra vita. La vita in camper.
0: Vivi in tenda, fai un campeggio via l'altro.
1: Altro che Cambogia, altro che Brasile, camper, tenda.
0: Occhio, perché arriva Bruno Mars.

0: Blanco,
1: mamma mia, scusa.
0: Ed è Mina, naturalmente l'abbiamo citata anche prima, un briciolo di allegria, un briciolo.
1: Mi piace quando citiamo gli artisti, magari non abbiamo guardato la scaletta e subito dopo c'è l'artista. Questa roba qui mi capita da anni.
0: Aspetta, proviamo
1: Beatles, fammi guardare un po'. No, adesso non ci sono.
0: Adesso no,
1: no,
0: però
1: adesso
0: dico,
1: no, magari dopo.
0: Chi lo sa.
1: Vabbè,
0: magari,
1: ma io l'ho citata Millennium poco Meet. Fa. Ma no, l'ho citata poco fa, Mina, ed è arrivata subito dopo due canzoni, quindi i Beatles non ci sono tra due canzoni. Mi dispiace, con te non ha funzionato.
0: Mi dispiace. però potevate mettere un pezzo dei Beatles.
1: Vabbè,
0: cioè,
1: dai.
0: Non
1: io,
0: si fa così.
1: Io ce l'avevo nella programmazione ieri, magari l'avremo anche oggi.
0: Vabbè,
1: dai.
0: Allora tranquilla, la troveremo magari domani o dopodomani.
1: Dai, magari dopodomani.
0: Bene.
1: Ma non è mai un errore, ricorda. Oppure può essere un errore.
0: Ma meraviglioso, lo voglio meraviglioso.
1: Va bene, e allora la soluzione è una, è unica. C'è lei.
0: Sì.
1: Gianna Nannini.
0: Wow.
1: Eh?

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: mio troia.
1: Viajando por el mundo, Carol Gay. Carol Gay.
2: Carol G. G.
1: Non lo so come si dice G in spagnolo.
2: Carol G.
1: Carol G.
2: Carol G. Carol G.
1: Sì. E Manu, ciao. Ciao,
2: ciao. Ciao, ciao, ciao Manu. Ciao. Sì.
1: Adesso non lo so.
2: Scusa, viaggiando per il mondo, vedi, anche loro vogliono viaggiare per il mondo, non solo attraverso la musica, ma come Angelina Jolie, che vuole andare in Brasile, vuole andare in Cambogia. E visto che i figli sono diventati grandi, in qualche modo vuole viaggiare, viaggiare e non avere sempre una fissa dimora, una scelta di vita, no? Una sorta di nomadismo, ecco, chiamiamolo così.
1: Sì.
2: Dica, che cosa volevi dire?
1: Tende, chissà che tenda avrà, che tenda da campeggio avrà.
2: Ma no, come... ma lei avrà dei jet privati.
1: Aspetta,
2: Carol
1: aspetta.
2: G.
1: Carol G.
2: Carol G.
1: Carol G.
2: No, però tutti la chiamiamo Carol G.
1: Carol G perché siamo italiani.
2: Carol
1: come
2: G.
1: I francesi, no? Che dicono Vanessa.
2: Vanessa. A proposito di Francia, l'hai visto l'omaggio che a Parigi hanno fatto a Céline Dion? Questo karaoke immenso,
1: no,
2: grandissimo, e tutti quanti cantavano le canzoni di Céline Dion.
1: Questa,
2: è stato bellissimo.
1: Questa cosa qua che di Céline Dion che sta bene, che è ritornata adesso, ma questa è una notizia.
2: Una bellissima notizia.
1: Sì,
2: sì, sì, infatti, una grande cantante, una grande artista. Siamo felici per questo e poi vedere anche i fan, no? Vedere i fan, ascoltarli e vedere insomma in qualche modo il grande omaggio.
1: Bene, bene, a
2: le
1: proposito...
2: pillole di Vanessa Gray, fatemelo anche a me un applauso.
1: Le
2: scusa.
1: Pillole di Vanessa Gray,
2: bianche, bianche.
1: Va bene, a proposito di fan, ascoltiamo Jim Diamond.

0: Jim Diamond, che era un cantante molto famoso perché era il leader di una band chiamata PhD, che era molto famosa negli anni 80, e questo fu un singolo invece suo.
1: Bravo,
0: solista.
1: Ecco, adesso ti faccio io un applauso, bello, no? Tra i colleghi. Che,
0: no, cioè... lo so perché mi piacevano molto.
1: PhD. Sì, infatti. L'hai detto prima, no?
0: Sì.
1: Che ti piacevano tanto.
0: Sì, sì, è vero.
1: Va bene, chiudiamo la nostra seconda ora. C'è l'informazione, amici, poi ne abbiamo un'altra a disposizione. Va bene, vi racconteremo ancora un sacco di cose. Vai, Leo, vai.
0: Dai.
1: Anche a Giuliano, in Campania, in provincia di Napoli, sono le 2.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Alberto Ciapparoni. In apertura la scomparsa di Emma Bonino, radicale, laica, femminista, parlamentare per 40 anni tra Italia e Europa, è stata anche ministro e commissaria europea, iscritta al Partito Radicale dal 75, presidente di Più Europa fino al 2025, ha lasciato un segno nella vita della Repubblica, l'omaggio del presidente Mattarella, la premier Meloni ha fatto sapere che il governo sta preparando i funerali di Stato. Sei da urlo al Superenalotto in provincia di Lecco, una scadina giocata alla Valletta Brianza ha vinto un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro, la seconda vincita più alta nella storia del concorso. Passiamo alla questione dell'ex Ilva, che dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Tra il diritto all'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, scrivono i giudici. Cambiamo argomento, il cuore artificiale avrebbe salvato il piccolo Domenico, morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore bruciato dopo l'espianto e imperizie nel trasporto. Questo l'esito della perizia del GIP. Serie A, ieri Venezia Fiorentina è finita 4-2 per i Viola. È tutto, c'è Via Radio.
2: Via Radio.
4: Buonanotte da Luca Cacciatore da Autostrade per l'Italia. Partiamo dall'unica notizia al momento: sulla 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e Imola verso Taranto, c'è una coda per tratto chiuso. Vi informo invece che per programmati lavori di ammodernamento della rete, sulla 7 Milano-Genova, il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano rimarrà chiuso fino alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate quindi buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5.
6: Wolf.
1: Ecco, prima hai fatto una citazione, giusto? Quando hai fatto anche il disturbatore quando stavo facendo il segnale orario.
0: Sì.
1: Ecco, e di chi era?
0: Per Esprado.
1: Mamma, insegnami a